0: Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, Fabio Dei, lei insegna antropologia culturale presso l'Università di Pisa, si occupa prevalentemente di epistemologia delle scienze sociali, di antropologia della violenza e di antropologia della cultura popolare e di massa. Segnalo almeno due fra le sue ultime pubblicazioni: con il Mulino proprio quest'anno è uscito Le ragioni della cultura, saggi di teoria antropologica, e nel 2021 per Carocci, James Frazer e la cultura del Novecento, antropologia, psicoanalisi e letteratura. Allora, quello che sta emergendo in questi primi giorni di dossier è che uno degli aspetti del lavoro di White House che più ci ha sorpresi e sorprende è il fatto che il rito, secondo la sua lettura, non sarebbe per nulla una cosa del passato, relegato al folklore, tutt'altro, svolgerebbe una funzione di coesione sociale molto importante, un'infrastruttura fondamentale, così dicevamo ieri con il nostro interlocutore, anche per le società contemporanee. Ripartiamo da qui. Fabio Dei, lei cosa ne pensa? Effettivamente i riti appartengono a gesti e formule arcaiche o comunque perdute, o sono tuttora il presente?
1: Beh, non c'è dubbio che i riti sono tuttora presenti e che possiamo chiamarli anche una caratteristica universale della cultura umana, sono sempre fra noi. È vero che noi società occidentali abbiamo attraversato nella storia recente intense fasi di deritualizzazione della vita sociale, no? Se pensiamo alla contestazione, all'anticonformismo degli anni 60 e 70, questi sono stati rivolti prevalentemente contro i formalismi ritualizzati, quello che veniva chiamato il vuoto rito, ma sono stati sostituiti a loro volta da altri riti e simboli, non da una sorta di razionalità disincarnata che può fare a meno di ogni comportamento simbolico e rituale. Lo aveva visto fra l'altro uno scrittore come Pierpaolo Pasolini in alcuni suoi famosi pezzi, come quello sui cosiddetti capelloni, in cui si rendeva conto che la deritualizzazione voleva dire sostituire alcuni riti con altri, non fare a meno dei riti, ecco. E questo White House lo coglie bene e soprattutto mi sembra interessante nel suo libro la distinzione tra due modalità rituali, quella che chiama la modalità imagistica, sì, che sono riti di rara frequenza, con alta emozione, caratterizzati dall'effervescenza collettiva, e la modalità invece dottrinale, riti molto frequenti con bassi livelli di emozione, affidati alla memoria semantica. E mi pare interessante il fatto che abbia tentato di applicare questi concetti alla coesione peculiare di piccoli gruppi, come quelli dei soldati in guerra, e di spiegare in questo modo la violenza. Aggiungerei per parte mia, essendomi occupato di memorie, di eccidi e di forme di violenza di massa, diciamo, il fatto che anche la messa in atto della violenza non è mai l'esplosione di un furore cieco e indifferenziato, e si attua invece sempre secondo le particolari regole di una grammatica rituale. Che sono i racconti dei soldati americani nelle guerre mondiali e in quelle del Vietnam, che una storica come Joanna Burke ha raccolto in un libro molto bello, mettono in evidenza proprio la costante presenza di ritualizzazione del comportamento violento, no? Il rito è l'unico modo in cui i soldati in questo caso possono compiere una violenza così estrema e così atroce.
0: Ma in questo senso, Fabio Dei, i riti, questi riti a bassa frequenza ma con alta carica emotiva, se guardiamo proprio agli esempi della società contemporanea, ad esempio all'interno dei gruppi dei soldati che giustificano, legittimano e promuovono la violenza, possiamo dire che i riti violenti oggi sono più potenti rispetto a quelli che promuovono invece d'altra parte la coesione sociale fra i popoli?
1: Allora, io comincerei con l'osservare che intanto l'idea che il rito promuova la coesione è un'idea, come dire, certamente non nuova. White House ne parla con un linguaggio diverso e a suo parere più scientifico, ma l'intera ricerca novecentesca sul rito aveva già affermato questo punto con grande chiarezza. a partire almeno dai lavori di Émile Durkheim di oltre un secolo fa. Secondo Durkheim, lo ricordo, il rito serve a produrre il sacro, e il sacro è al tempo stesso il prodotto dei legami sociali e il carburante che nutre e riproduce costantemente il legame sociale. E questa è anche una risposta al perché i riti sono universali. Sono universali perché hanno a che fare con il legame sociale, rappresentano l'interfaccia tra individuo e società, e attraverso quelle che Durkheim chiamava le rappresentazioni collettive, anche tra l'esperienza del gruppo sociale e il pensiero individuale. Whitehouse ci mette in più rispetto a questo un linguaggio neoevoluzionista che parla di strutture cognitive e di adattività, quindi i riti sono universali perché adattivi. Ma questa spiegazione a me sembra molto dubbia, soprattutto perché l'adattività si può attribuire a qualsiasi cosa esista per il fatto stesso di esistere, cioè di non essersi estinta, no? Per cui si può dire che i miti e i riti sono adattivi, le fiabe sono adattive, come è stato detto, l'aggressività è adattiva, ma anche la solidarietà è adattiva, no? E quindi un po' tutto è il contrario di tutto, con il rischio in questo modo di non spiegare niente. Forse l'aspetto importante è quello che lei diceva, cioè distinguere fra modalità rituali diverse. Non si può però dire che i riti a più alta intensità sono in sé pericolosi, perché per altri versi, e magari ci torniamo anche oltre su questo punto, non si tratta solo dei riti che tengono insieme gruppi violenti. Abbiamo parlato dei soldati, ma anche nella violenza di strada, nelle gang e così via, sono ad alta intensità anche molti dei riti che invece producono valori, producono modalità di stare insieme di gruppi sociali che non possono per noi non avere un effetto positivo, e dei quali, ecco, dobbiamo renderci conto di non poter fare a meno, perché non basta il valore disincarnato. Nel rito quello che conta è che sono i corpi che intervengono, la materialità dei corpi che si ritrovano insieme, che si coordinano fra di loro, che vivono emozioni di effervescenza collettiva, e questo è importante anche in positivo, non solo per la coesione più pericolosa dei gruppi violenti. Mm.
0: Fabio Dei, fra l'altro lei ha proprio toccato uno dei nodi più sorprendenti, no, della tesi di Whitehouse, che immagino sta anche facendo discutere la comunità antropologica. Whitehouse, con la sua enfasi sulle basi cognitive e sulle modalità di religiosità, ambisce a individuare una regolarità transculturale nei rituali. Ecco, dal suo punto di vista questo tentativo di generalizzazione, uso questo termine senza alcuna accezione negativa, ma è effettivamente un tentativo di generalizzazione, non rischia di appiattire le differenze storiche, culturali e le specificità etnografiche? O in che misura invece l'analisi dei riti dovrebbe restare ancorata a una prospettiva più situata e interpretativa?
1: Certo, ascoltavo ieri la vostra intervista al collega amico Pietro Vereni. Che è stato il traduttore e curatore dell'edizione italiana del libro di Whitehouse, dell'animale rituale, il quale sosteneva giustamente, io sono del tutto d'accordo, che l'antropologia non può mettere da parte tentativi di spiegazione comparativi, generalizzanti e anche universalistici, no? E questo è molto importante. Il problema è vedere che cosa queste spiegazioni ci aiutano a capire, quelle che fanno presa per esempio sulle neuroscienze, sulla psicologia cognitiva, e il mio dubbio è che ci aiutino davvero a capire il rito meglio di alcune teorie culturaliste classiche. Il tema del significato e dell'interpretazione situata che lei citava rimanda a Clifford Geertz in modo particolare, oppure alle teorie di impianto esistenzialista, che come quelle sviluppate in Italia da Ernesto De Martino ormai molti anni fa, no? E queste teorie mettono al centro appunto il problema del significato, che è sempre un mediatore importante fra i modelli culturali il comportamento specifico empiricamente verificabile dei singoli attori sociali. Un'altra antropologa importante, Mary Douglas, diceva che i riti servono a fissare e a rendere percepibili le categorie attraverso le quali la cultura ordina il mondo dell'esperienza. Mm-hmm. E dà quindi un senso morale all'esperienza della vita sociale. Allora, per me questo riferimento a una dimensione morale, o antropologicamente vorremmo dire culturale, è importante, e temo che sia quella che non riesce a entrare del tutto nella visione neoevoluzionista di Whitehouse, nella quale sembra agire una specie di causalità esterna, cioè gli individui appaiono quasi come degli automi telecomandati che fanno coesione sociale perché i riti li portano in questa direzione. E se posso, per pochi secondi, c'è anche un'altra cosa qui, no? Che un problema che secondo me percorre un po' tutto il libro. Allora, noi sosteniamo che i riti sono razionali perché servono davvero a migliorare la coesione sociale, o che sono evolutivamente adattivi. Ma gli attori sociali stessi che li praticano spesso credono di farlo per altri motivi, per esprimere la loro devozione a una divinità, oppure per provocare la pioggia, per guarire una malattia, eccetera. Ma allora li comprendiamo davvero se non passiamo attraverso il sistema di rappresentazioni dei soggetti sociali che credono di fare quel rito per far guarire da una malattia? Ecco, qui rischiamo di saltare a piè pari dicendo che la loro ratio ultima è quella della coesione sociale, i sistemi di significato degli attori sociali. Siamo di fronte a un problema della razionalità della religione o della magia, per esempio, che è in qualche modo diverso dal problema della funzionalità dei riti. Ecco, sono due piani che a mio parere andrebbero tenuti distinti.
0: Ma considerazioni tanto dense quanto importanti, no? Per leggere anche criticamente la tesi di Harvey Whitehouse contenuta in questo libro, L'animale rituale, appena pubblicato anche in italiano. Noi ringraziamo molto l'antropologo Fabio Dei per aver apportato questi elementi supplementari che, insomma, come dire, mettiamo in borsa e che ci accompagneranno e aiuteranno nel proseguire questo percorso nostro settimanale attraverso miti, riti e ritualità nelle società non soltanto del passato ma anche del presente. Grazie Fabio Dei, buon lavoro.
1: Grazie
0: e a risentirci
1: voi.
0: Presto.
1: Arrivederci.

Le rivoluzioni, rivoluzioni fra virgolette nel nostro caso, hanno comunque bisogno di tempo per maturare e per non essere spazzate via dalla prima folata di vento contrario. Il nostro caso è la country music statunitense, che prima della guerra tutti chiamavano hillbilly e che in effetti negli ultimi anni ha vissuto quella che potremmo definire un'autentica rivoluzione, le cui avvisaglie però datano da almeno un secolo. Da Giordano Montecchi un saluto a chi è in ascolto. Trouble in Your Mind, la canzone che abbiamo ascoltato, compare in un album pubblicato

È in sostanza il capovolgimento dell'idea ben radicata che la country music sia un genere musicale figlio della tradizione bianca. La ricerca storica, per lo più da parte dei musicisti stessi, e prima ancora numerose testimonianze largamente trascurate, dimostrano che all'origine, invece, ci sono proprio i musicisti afroamericani e il primo indizio è uno strumento di indiscutibile origine africana come il banjo, divenuto invece quasi l'emblema della tradizione musicale bianca. L'altro strumento è il violino, bianco sì, questa volta. Ma attenzione, perché in Africa esistono da millenni strumenti ad arco da una a tre corde, più rudimentali ma sostanzialmente analoghi. Fra i protagonisti di questa lunga marcia, nel doppio ruolo di studiosi e interpreti, ci sono i musicisti del gruppo che abbiamo appena ascoltato, Carolina Chocolate Drops, gocce di cioccolato della Carolina. I tre fondatori, Don Flemons, Rhiannon Giddens e Justin Robinson, li ascoltiamo nel prossimo brano che, come il precedente, è un traditional e ha titolo Jack o' Diamonds, ossia il Jack di quadri delle carte da poker. Chi canta se la prende con questa carta maledetta che gli ha rubato tutti i soldi. Al violino è Rhiannon Giddens.

Dom Flemons, Rhiannon Giddens e Justin Robinson decisero di formare il gruppo nel 2005 dopo aver partecipato al Black Banjo Gathering, un convegno di musicisti e studiosi accademici dedicato alla storia rimossa del banjo afroamericano e alle conseguenze di questa rivalutazione che segnalava quanto fosse sottovalutato il ruolo dei musicisti neri nella formazione di questo repertorio. Da allora un numero crescente di studiosi e di musicisti ha sollevato il velo via via su una realtà documentata anche discograficamente eppure quasi sistematicamente ignorata. Nel paese delle etichette musicali la musica dei Carolina Chocolate Droppers viene catalogata più propriamente come old time music oppure americana, ma la sostanza è country music. Di fatto i tre musicisti hanno costruito e arricchito il loro repertorio e il loro stile con un approccio tra il filologico e la storia orale, ricercando e studiando vecchie registrazioni e avvalendosi delle testimonianze e degli insegnamenti di vecchi musicisti, primo fra tutti il loro mentore, il violinista, o meglio fiddler, Joe Thompson, scomparso nel 2012, al quale la nuova edizione di Genuine Negro Jig, Autentiche Danze Nere, è dedicata. Little Rabbit è un brano tradizionale per violino popolarissimo che da generazioni viene letteralmente lanciato per scaldare gli animi del pubblico o dei ballerini. Ne ascoltiamo una versione in dueling style, stile di duello, con Justin Robinson, cui si aggiunge poi Rhiannon Giddens, entrambi al violino,

Rhiannon Giddens è oggi considerata una delle artiste e ricercatrici che più ha contribuito a riscrivere letteralmente la storia della musica tradizionale statunitense. È il risultato di questa apertura, di questa consapevolezza crescente del contributo fondamentale degli afroamericani anche in questa musica considerata bianca per eccellenza e in parallelo della reiterata rimozione di questa realtà a favore di una narrazione di fatto discriminatoria, se non razzista tout court. Oggi ci sono molte altre voci e una letteratura che si occupano della questione, ma in termini mediatici, cioè di massa. La ratifica è venuta in un certo senso dal fatto che una star come Beyoncé abbia reso omaggio nel suo ultimo album, Cowboy Carter, alla Black Country Music, che oggi gli afroamericani rivendicano con varie sfumature e come una loro creatura. Chiudiamo con Your Baby Ain't Sweet Like Mine. La tua ragazza non è dolce come la mia. Incisa per la prima volta nel 1924 da Papa Charlie Jackson, uno dei primi bluesman a raggiungere un certo successo discografico, è un brano in stile vaudeville, brillante, con uno spiccato gusto teatrale piuttosto contagioso. Un saluto a tutti da Giordano Montecchi.

0: Il breve volgere di una sigla e siamo già in Belgio. Come sempre, quando andiamo in Belgio, ci facciamo guidare dalla nostra Margherita Redaelli. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Siamo in Belgio e in particolare, trascurando i monumenti storici e i posti in cui vanno i turisti, noi andiamo in un supermercato. In particolare in un supermercato della catena Colruyt. Ho pronunciato giusto, Margherita Redaelli? Colruyt.
1: Perfetto, un dittongo perfetto.
0: Ottimo. Una catena che ha lanciato un kit di sopravvivenza rivolto ai cittadini, che permette di mantenere l'autosufficienza alimentare per 24 ore in caso di crisi. È un kit di emergenza, così viene chiamato, che è in commercio dal 30 marzo scorso e che ha venduto al 30 aprile più di 1100 pezzi in un progetto pilota che coinvolge 80 negozi della catena di supermercati distribuiti sul territorio nazionale. Quanto costa? 29,99 euro, per non dire 30, 29,99, ecco, e per 3100 calorie. E Margherita Redaelli, visto che l'ora volge alla colazione e che devo confessare ho un certo appetito, cominciamo subito, visto che l'hai assaggiato, a... sento un fruscio, Margherita Redaelli.
1: Esatto. Guarda, tu
0: ecco,
1: vuoi
0: aspetta che si sente un po' male, ecco, ora ti sento meglio. Dunque, qual è il menù? Una granola al cioccolato?
1: Cioccolato oppure una pasta al barbecue? Oppure, guarda, ti posso anche servire una bevanda al limone oppure al mango. Insomma, è davvero quello che c'è dentro in questo kit di emergenza, che devo dire, tanto bellico o di emergenza all'inizio non pare. E davvero ci sono una colazione, due pasti, peraltro vegetariani, e che pasti, appunto, pasta al barbecue o paella, poi delle bevande isotoniche e complete di caffè, chewing gum, noccioline e barrette energetiche. Ora, l'acqua non c'è e quindi bisogna che sia un'emergenza, ma con l'acqua potabile. C'è anche una specie di scaldino, sai, quelli che si usano anche in montagna per scaldare le mani, a reazione chimica. Risultato 3100 calorie, che è ben più che un fabbisogno energetico giornaliero, e diciamo anche gustose, almeno così assicura, oltre che la vostra corrispondente, anche il capo del Dipartimento Innovazione del supermercato Colruyt, Gert Ehlen. Allora, è vero sì che questo pacchetto, diciamo, alimentare è prodotto da un produttore esterno svedese che si chiama Outmills, che rifornisce l'esercito, e quindi sono pacchi di sopravvivenza, ma è anche vero che il supermercato minimizza e dice no, beh, si tratta anche di qualcosa che, diciamo, più pacifico, può essere anche usato se c'è un imbottigliamento stradale, una lunga coda, allora la famiglia va e insomma passa un momento di allegria. Devo dire che non è facile trovarlo, nel senso che Colruyt è veramente un discount, e io per trovarlo ho dovuto attraversare mezza Bruxelles e andare in un quartiere popolare, dignitoso, ma certo non abbiente, a comprare questo pacco a 30 euro. E insomma, pareva strano, insomma, tanti un qualcosa di curioso, ma anche che desta delle domande. Ma allora è militare o è civile? 30 euro, ma davvero 30 euro, diciamo, quanta carne si compra a Colruyt con questi 30 euro? Senz'altro più del peso del pacchetto, che pure fa 1,50 kg. Insomma, ci si pone delle domande.
0: Sì, io mi pongo anche la domanda su cosa sia di preciso la pasta al barbecue, ma vista l'ora non sono sicuro di voler conoscere la risposta.
1: E Guarda, mi fido. Ho usato aprirla questa, ma potremmo farlo in un'altra corrispondenza.
0: Sì, esatto. Per il momento lasciamo un velo pietoso di mistero sulla consistenza di questa pasta al barbecue. Comunque 3100 calorie abbiamo detto, e questo pacchetto che è stato venduto già, lo ricordo, in 1100 pezzi dal 30 marzo al 30 aprile. Perché Margherita Redaelli è stato lanciato proprio adesso?
1: Ma il supermercato dice, insomma, la catena, che è stata un'opportunità commerciale che si è aperta ai loro occhi in seguito al fatto che la Croce Rossa abbia venduto un numero di kit di emergenza che ha approntato nello scorso dicembre, molto superiori alle attese. Ce n'erano pronti un migliaio, invece ne sono stati richiesti 11.500 e ancora ne sono in produzione 10.000 da una popolazione belga che per il 70% si dice sentirebbe desiderosa di essere meglio preparata in caso di crisi. Questo kit della Croce Rossa è un kit molto serio, contiene, guarda, la prima cosa che contiene è una radio, per essere informati, diciamo alla vecchia maniera, in caso di interruzione delle comunicazioni. Contiene anche un coltello, un fischietto, insomma quello che ci aspetteremmo in caso magari di inondazioni o di incendi, di necessità di sfollamento. E in effetti il discorso generale, che sia a livello politico, è un discorso che introduce appunto a un senso di insicurezza. Con delle ottime ragioni si cita la necessità di essere preparati per 72 ore in caso di crisi, è qualcosa che è già stata menzionata anche a livello dell'Unione Europea, qualcosa per cui si preparano o almeno danno informazioni alla cittadinanza, non solo la Svizzera ma anche la Francia, i paesi baltici, e soprattutto si punta anche un po' la memoria dei cittadini a eventi traumatici di inondazione in Vallonia, per esempio, che fecero 40 morti nel 2021, addirittura del Covid, o anche il blackout in Spagna che nell'aprile scorso lasciò tutti, diciamo, di sopraffatti, impedendo i pagamenti, le transazioni, l'orientamento, addirittura la possibilità di accendere la luce. Insomma, manca una cultura del rischio da noi? Probabilmente sì, però questo a ben vedere, a ben leggere, si allarga ancora di più il discorso, perché diventa un discorso non solo di prevenzione ma anche di esplicito riferimento a un clima di guerra che, se non c'è, è dato come imminente. E i ministri dell'interno e della difesa, rispettivamente Bernard Cantin e Theo Franken, parlano di aggressione russa, guerra, pace che ormai potrebbe non finire, anche se la guerra non è ancora alle porte, necessità di smetterla di giocare solo sullo scacchiere internazionale. Queste sono tutte, diciamo, linee riportate dalla stampa, e allo stesso momento è stato lanciato un servizio militare volontario che pare abbia raccolto 3200 candidature su 500 posti disponibili, e che allo stesso tempo viene presentato sì come un bisogno della nazione di difendersi, ma anche un sbocco lavorativo, diciamo, meno terribile di quello che si potrebbe pensare. Infatti si dice vengono ricercati tutti i profili, molti dei profili professionali che verrebbero, sarebbero utili anche in ambito civile, addirittura psicologi, sociologi, logisti, esperti di logistica, e poi mettiamo a disposizione delle nuove apparecchiature e nuove tecnologie. Insomma, due movimenti. Lavorare per la difesa e lavorare per l'esercito diventa un mestiere, diciamo, attraente anche da un punto di vista, se vuoi, civile, si civilizza, però il discorso anche della popolazione diventa anche un discorso di protezione ma anche di mobilitazione in un contesto politico, sociale e di discorso appunto comune, che si fa un pochino più sombra, come si direbbe in francese.
0: E siamo arrivati molto lontani, approfondendo anche la valenza sociale e politica, se non antropologica, a partire da un kit alimentare, perché da qui, lo ricordo, Margherita Redaelli, che siamo partiti. E a costo di passare per ossessionato dalla valenza gastronomica, ma appunto è ora di colazione quasi, quindi ho una certa fame, voglio abbassare un po' il discorso e chiedere la domanda fondamentale: ma in fin dei conti è buono?
1: Guarda, fai bene a chiederlo, perché non so se ti verrebbe poi voglia, avresti ancora fame dopo averlo mangiato, e non solo per il numero di calorie. Insomma, è buono, ma veramente no, per alcune parti è veramente un kit proprio di emergenza, per altre parti invece è anche gustoso. Si presenta come un, quello che mi ha colpito e che mi ha fatto però riflettere è il modo in cui si presenta. Si presenta come un sacco di plasma, sai quelli per fare le flebo, questi sacchi, certo, di plastica e addirittura ha delle battutine di spirito tatuate sopra e che sono di gusto proprio militare, cioè dicono stai attento, non dire mai al tuo sergente che non hai nulla da fare perché è un grave errore e ti coprirà di cose da fare, ma davvero parla di sergente di plotone. E poi dice guarda non esiste il fuoco amico, rischi sempre di restarci ammazzato, o dice guardi che la via più breve tra un punto e l'altro è sicuramente la via più minata con le bombe. Ecco, questo mi ha molto colpito. Mi ha anche colpito il fatto che le confezioni appunto di questa bevanda isotonica al frutto della passione che ho qui in mano abbiano una bellissima grafica, insomma sono divertenti, sono viola, sono gialle, eppure rimandano a dei contesti militari così, in modo così esplicito. E allora senti, io un'idea me la sono fatta e forse un'idea me la sono anche fatta sul fatto del motivo per cui si è venduto in quartieri che alla fine abbienti non sono, perché a Bruxelles centro ci sono dei punti Colruyt, ma questo pacco non è in vendita. Non è che per caso contribuisca a questa civilizzazione, normalizzazione, familiarizzazione di un ambiente, diciamo una retorica o comunque un mondo mentale militare o militarizzato. Insomma, fare il soldato alla fine non è poi così pesante. Guarda, ci sono anche delle bevande isotoniche al frutto della passione. Sono belle, sono viola, gialle, le possiamo anche bere mentre siamo in coda in autostrada. E insomma, non è che si vorrebbe giocare a fare il soldato. E bisogna fare attenzione, perché dal gioco, dal sogno alla realtà, il passo può essere breve.
0: E di nuovo ci sono delle tinte sombre su questo kit alimentare. Lo ricordo, Margherita Redaelli dal Belgio ci ha presentato un kit di sopravvivenza rivolto ai cittadini che viene messo in vendita in una catena di supermercati. Margherita Redaelli, grazie mille, starei per augurare buon appetito ma non oso farlo, mi limito a un buona giornata e alla prossima.
1: Un saluto da Bruxelles.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi quattro rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario, aspettando la finale. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Player RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: ilconcerto.ch.
1: Buongiorno da Barbara Tartari, bentrovati a concerto.ch. La ricchezza e la varietà della musica sinfonica svizzera nei secoli restano sorprendentemente poco note anche agli ascoltatori più fedeli delle sale da concerto. Molte opere che hanno contribuito in modo decisivo alla nostra identità culturale sono oggi quasi scomparse dalla memoria, ed è proprio da questa consapevolezza che nasce la Swiss Orchestra, proprio con l'intento di riportare alla luce e condividere con il grande pubblico un patrimonio musicale dimenticato. Ecco, la sua missione è proprio quella di offrire uno sguardo nuovo sulla storia musicale svizzera. È formata da giovani musicisti di altissimo livello e si esibisce a partire dalla stagione 2019-2020 nelle sale da concerto di tutto il paese, spesso accompagnati da solisti di fama internazionale. La sua guida è la direttrice zurighese Lena Lisa Wüstendörfer. I loro concerti propongono accostamenti originali tra capolavori noti e piccoli gioielli dimenticati, e spesso i commenti dal vivo della direttrice accompagnano il pubblico all'ascolto. Apriamo il nostro programma dal più celebre omaggio alla nostra Svizzera e alla sua storia. Che dire del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, opera in quattro atti, rappresentata per la prima volta il 3 agosto del 1829 all'Opéra Royal de Musique di Parigi, ispirata al dramma omonimo di Friedrich von Schiller. La vicenda è ambientata nel XIV secolo e racconta le gesta dell'eroe dell'indipendenza svizzera, che radunando i suoi compatrioti combatte contro gli austriaci. Senza dubbio l'opera più ambiziosa e impegnata, direi, della carriera di Rossini, ultimo lavoro teatrale del compositore, una delle sue creazioni sicuramente più compiute e coinvolgenti. La celebre ouverture in quattro movimenti resta una delle pagine musicali più famose di tutti i tempi, ed è proprio la pagina che ascolteremo ora attraverso l'interpretazione della Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer.

Ascolto Guglielmo Tell per la 30ª volta e sono sempre più convinto che noi compositori di oggi siamo dei pigmei a confronto con questo gigante. Considero Guglielmo Tell pari alla Divina Commedia, una vera epopea. Non comprendo come chi ama e coltiva la musica non si prostri davanti a questa sublime e divina creazione, davanti a questo miracolo dell'arte. Vincenzo Bellini. E sì, queste erano le parole del compositore siciliano riguardo al Guglielmo Tell, di cui abbiamo ascoltato l'ouverture, naturalmente la musica di Gioachino Rossini. Ma Rossini non è stato l'unico a farsi suggestionare e ispirare dalla figura di questo eroe. Ritroviamo la figura di Guglielmo Tell raccontata in musica anche nella prima sinfonia in re minore, opera 63, Tell Sinfonie, del compositore svizzero Hans Huber, scritta tra il 1880 e il 1882. Hans Huber, forse il più importante compositore svizzero del XIX secolo, è presto dimenticato dopo la morte. Soltanto in questi ultimi anni si assiste a un rinnovato interesse per le sue composizioni. Originario del Canton Soletta, Huber studia al Conservatorio di Lipsia con Karl Reinecke. Si trasferisce poi a Basilea, dove insegna alla Scuola Generale di Musica e della quale sarà poi il direttore. Hans Huber, il cui stile può essere definito romantico, mostra nelle sue composizioni l'influenza di compositori come Schumann, Liszt, Brahms, Strauss. Dunque non è un compositore così originale, ma la sua musica è ben scritta e molto comunicativa. Huber lascia alcune opere per il teatro, oltre a molta musica corale e strumentale. Qui ascoltiamo dunque la sua sinfonia numero 1 in re minore, Tell Sinfonie, l'opera 63, che ascoltiamo nuovamente con la Swiss Orchestra, diretta da Lena Lisa Wüstendorfer.

Ancora la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer, che getta luce su questa prima sinfonia in re minore, Tell Sinfonie, l'opera 63 di Hans Huber. Come dicevamo, la ricchezza della musica sinfonica svizzera è ancora tutta da riscoprire. Compositori come Friedrich Hegar, Volkmar André, Fritz Bruhn sono ancora raramente presenti nei programmi di concerto, nonostante alcune delle loro opere abbiano conosciuto anche dei valenti riconoscimenti oltre il confine. Ecco, la Swiss Orchestra restituisce visibilità a questi capolavori. Da questo punto di vista, diciamo che è l'unica nel panorama orchestrale elvetico. Attenzione e riscoperta la merita anche August Walter, compositore svizzero nato negli anni 20 dell'Ottocento, che fu prima violinista dell'orchestra di corte di Stoccarda e successivamente si spostò a Vienna, dove iniziò la sua attività di compositore. Noi ascoltiamo il primo movimento allegro vivace dalla sua prima sinfonia in mi bemolle maggiore, opera 9, la sua prima sinfonia che sarebbe stata anche la sua ultima. Questa sinfonia fu eseguita anche a Basilea e nel 1884 ottenne proprio con onore la cittadinanza di Basilea, diventando così ufficialmente svizzero. Ritroviamo ancora la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer, come dicevo, allegro vivace dalla sinfonia in mi bemolle maggiore opera 9 di August Walter.

0: Ritroviamo ancora la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendorfer, allegro vivace dalla sinfonia in mi bemolle maggiore opera 9 di August Walter. Con questo ascolto chiudiamo la puntata di Concerto.ch, come sempre pensato nella sua programmazione da Alissa Nembrini. Grazie di essere stati con noi da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, oppure Risvegli, libro adattato anche in un film molto bello con Robert De Niro e Robin Williams, che raccontava del risveglio di pazienti rimasti in coma o catatonici per decenni a causa di un'epidemia di encefalite. Sono due dei libri più celebri del neurologo britannico ma statunitense, newyorkese d'adozione Oliver Sacks, il più famoso neurologo scrittore di sempre, precursore della cosiddetta medicina narrativa e dell'approccio Medical Humanities. Oliver Sacks, che raccontò e traspose nei suoi libri le storie dei suoi pazienti, rendendo visibili le persone dietro alle malattie. Il nostro approfondimento di oggi vuole tornare a interrogarsi oggi sulla sua opera. Intanto mi ha raggiunta in studio Elisa Rossello. Benvenuta Elisa.
1: Grazie Barbara e saluto chi ci ascolta. Sì, Oliver Sacks è scomparso nel 2015, ma ha fatto parlare di sé recentemente e in negativo. A dicembre 2025 il New Yorker ha pubblicato un lungo articolo della saggista e giornalista statunitense Rachel Aviv, intitolato, traduciamo dall'inglese ovviamente, Oliver Sacks inserì se stesso dentro i propri casi di studio. Quale fu il costo? E il sottotitolo, lo scienziato era famoso per collegare guarigione e narrazione, a volte significava rimodellare la realtà del paziente. La scorsa settimana Internazionale ha pubblicato la traduzione italiana con il titolo di I segreti di Oliver Sacks e in questo articolo Aviv riporta ciò che ha appreso da testimoni che conobbero Sacks e leggendo i suoi diari e carteggi. La sua analisi rivela che i protagonisti dei libri di Sacks vivono sintomi, guarigioni, episodi mai successi nella realtà. Quindi quali i limiti e i rischi di questa operazione? Le modifiche di Sacks screditano il valore scientifico della sua opera oppure il suo contributo alla medicina rimane valido?
0: Per rispondere a queste altre domande siamo collegati con due ospiti, due voci note e autorevole, care anche alla Rete 2 della Radio Svizzera. La prima è Agnese Codignola, ben ritrovata.
2: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
0: Agnese Codignola, lei è giornalista e divulgatrice scientifica, lo ricordiamo, una laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, grande lettrice di Sacks, per il Tascabile aveva anche recensito la raccolta postuma di scritti originali di Sacks intitolata Ogni cosa al suo posto. E diamo anche il benvenuto al nostro secondo ospite, Giorgio Vallortigara, ben ritrovato anche a lei.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Giorgio Vallortigara è neuroscienziato e saggista, professore ordinario presso l'Università di Trento, dove coordina il laboratorio di cognizione animale e neuroscienze. Come Sacks, anche lei è scrittore, racconta le neuroscienze in libri divulgativi, di cui citiamo almeno l'ultimo titolo, uscito l'anno scorso per Adelphi, A spasso con il cane Luna. Ci torneremo nel corso della nostra conversazione. Partiamo però con Agnese Codignola, laddove è iniziata la fama di Oliver Sacks, maestro fra neurologia e letteratura. Abbiamo citato in apertura due dei suoi libri più famosi, appunto Risvegli del 1973 e L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello dell'85. Ecco, quali gli elementi che secondo lei conquistarono fin da subito il pubblico e quale, possiamo dire, la rivoluzione apportata dalla scrittura di Sacks?
2: Ma sì, sono numerosi. Credo che ciò che ha conquistato da subito il pubblico sia il fatto che Sacks stesso è sempre stato, diciamo, diviso, la sua anima è sempre stata divisa tra l'essere un medico e uno scrittore, quindi la sua vocazione letteraria emerge da subito. Poi lui era addirittura una specie di grafomane, nel senso che passava moltissime ore ogni giorno a scrivere diari, lettere, taccuini, libri e così via, quindi probabilmente aveva un talento letterario che è venuto fuori fino dalle primissime cose rese pubbliche. Per quanto riguarda il merito, diciamo che i suoi primi lavori sono stati nel Novecento, tra le prime opere a grande diffusione, a raccontare la vita di persone che sino a pochissimo tempo prima erano considerate senza speranza e, diciamo, anche senza nulla da dare, pazienti gravissimi con traumi, con malattie genetiche, con tumori al cervello, che magari avevano difficoltà a comunicare o a svolgere delle mansioni, diciamo, diciamo normali, in realtà poi svelavano con l'ascolto, con l'aiuto, con certe terapie degli universi, no? La famosa frase "contengo moltitudini" credo che sia molto adatta ai pazienti di Sachs, e questo ha cambiato un po' la percezione del paziente neurologico e anche in certi casi psichiatrico, proprio perché ha fatto uscire dallo stigma persone in condizioni anche molto gravi, per far capire a tutti che invece potevano ancora dare molto sia a loro stessi, alla loro vita, quindi avere una vita ancora degna di essere vissuta da tanti punti di vista, che a tutti gli altri, non solo ai parenti, a chi gli sta intorno, ma proprio alla società. Quindi questo è secondo me uno dei grandi meriti di Sachs, perché prima di lui, se usciamo da Freud e da quel momento storico, in realtà negli anni 50-60, quando Sachs prima si forma e poi inizia a lavorare, c'era ancora una concezione legata più alle terapie farmacologiche. Non dimentichiamo che gli anni della sua formazione coincidono con il grande avvento dei farmaci psichiatrici, e quindi in quel momento c'era una grande spinta anche culturale per affrontare e risolvere questi problemi prevalentemente con la farmacologia. Lui ha iniziato a far capire che c'era anche altro, diciamo, no? Questo a grandi linee, secondo me.
1: Sempre rimanendo sui meriti di Sachs, Giorgio Vallortigara, Oliver Sachs ha contribuito a delle grandi scoperte scientifiche, oppure il suo merito è più nel capire meglio la mente umana e la coscienza?
3: Ma dunque, quello che secondo me ha fatto Sachs, soprattutto a partire dal famoso "l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello", è stato, come dire, spostare l'attenzione dalla malattia come oggetto alla persona che vive quella malattia. In questo senso lui è stato una figura chiave di quella che oggi viene chiamata medicina narrativa. Ha mostrato che capire un paziente significa anche ascoltare la sua storia, non solo interpretare i suoi sintomi. Oggi è considerato, credo, quasi un luogo comune nella formazione medica, no? Ma come diceva un attimo fa la dottoressa Codignola, negli anni 70 e 80 non era così. Allo stesso tempo però è anche vero che Sachs ha sempre scritto in una zona di confine. Lui stesso definiva le sue cose neurological tales, no? Racconti neurologici. E il termine racconti è importante, perché racconti implica una costruzione, una scelta, un montaggio. Cioè, non è mai stata una trascrizione neutra della realtà, e lui, per la sua esplicita ammissione, non è mai stato uno scienziato, non era uno psicologo ricercatore come lo è stato Luria, per esempio, che lui ha considerato un po' un maestro da molti punti di vista. Era essenzialmente un clinico, un neurologo clinico, raccontava in una forma, appunto, che era quella letteraria, con una costruzione, ricostruzioni, con scelte e montaggi, quella che era la sua esperienza da neurologo clinico.
0: Beh, questo presentare dallo stesso Sachs la propria opera come dei racconti neurologici, dove non dobbiamo dimenticare, insomma, la parola racconti, è sintomatica. Ma Giorgio Vallortigara, così è stato recepito fin dall'inizio Sachs, oppure da parte della comunità scientifica è stato accolto il suo operato e questi suoi libri, anche dal altissimo valore letterario, come un apporto, come dire, accurato della ricerca medica nell'ambito dello studio della mente e del cervello umani?
3: Allora, guardi, l'ambito scientifico cui fanno riferimento i racconti di Sachs è quello che comunemente viene chiamata neuropsicologia, nella quale, attraverso lo studio dei sintomi e delle manifestazioni di questi pazienti, si cerca di ricavare e di imparare qualche cosa su come funziona la mente. Questa è stata ed è ancora oggi la neuropsicologia clinica. Ora, Sachs non ha mai riportato qualche cosa di nuovo per quello che riguarda l'ambito della neuropsicologia clinica come disciplina scientifica, ma lui ha raccontato in maniera mirabile cose che erano in gran parte già conosciute, cioè tutti i casi di cui lui parla, dalla prosopognosia ai Saban, tutte le storie che sono raccontate non sono delle novità in ambito neuropsicologico. Allora, le inchieste recenti parlano ovviamente, l'ha menzionato lei prima, di elementi di invenzione o di rielaborazione nei suoi casi clinici. A me questo non pare particolarmente sorprendente, credo non sia sorprendente a nessun ricercatore nell'ambito delle neuroscienze cognitive se si conosce il suo modo di lavorare. Cioè, Sacks modificava i dettagli, condensava più storie in una, cambiava i contesti, talvolta i dialoghi. Lo faceva, io credo, in parte per proteggere i pazienti, ma anche per rendere, come dire, la sua storia più chiara e esemplificativa, più significativa dal punto di vista umano e narrativo. Quindi il punto interessante, secondo me, non è tanto stabilire se Sacks sia stato fedele o infedele ai fatti, perché lui non ha mai preteso di essere, come dire, un cronista o uno storico o uno scienziato. Invece quello che è interessante discutere ed è importante, secondo me, è capire che tipo di patto implicito c'era con il lettore. Il suo lettore tipo non era evidentemente l'esperto di neuroscienze, il quale, nel mio caso, l'ha sempre letto con grande piacere, ma non l'avevi considerato un collega. Chi leggeva Sacks, e la gran parte delle persone che legge Sacks, sono persone che giustamente fanno altri mestieri. Il punto è, questi lettori pensavano di trovarsi di fronte a casi clinici, come dire, documentari o piuttosto a racconti letterari ispirati a casi reali? E credo che sia qua il punto della discussione, cioè che tipo di patto c'è e che tu stabilisci con il tuo lettore. Posso farle un esempio personale, se certo. Mi consente? Lei ha menzionato il mio ultimo libro, che in realtà non è il mio ultimo libro. Il mio ultimo libro è un romanzo, ed è un romanzo in cui io però parlo dei miei temi, parlo di uno studioso che era un biologo vittoriano, che è stato il vero scopritore dell'imprinting, Douglas Spalding. Allora, di questo personaggio non si sa molto, le fonti documentarie sono scarse, a me faceva piacere parlarne, raccontarlo, è il mio eroe scientifico, però ho deciso di farlo nella forma del romanzo. Romanzo vuol dire che i dialoghi, per esempio, gli elementi che ci ho messo dentro, sono inventati, sono narrazioni, ma credo che in questo caso, come dire, il rapporto, il patto implicito con il lettore sia chiaro. Io sono un esperto di neuroetologia e di imprinting, racconto la storia di chi ha inventato l'imprinting, ma non lo faccio da storico della scienza, lo faccio con una favola, con un racconto, usando la letteratura, la narrazione. E credo sia chiaro a tutti quelli che mi leggono.
0: E ringraziamo Giorgio Vallortigara anche per questo esempio dalla propria produzione personale. Agnese Codignola è d'accordo con questa posizione. Io riprendo anche una citazione usata dall'autrice di questa inchiesta, approfondimento del New Yorker, che riprendeva una citazione di Picasso: l'arte è una menzogna che ci fa comprendere la verità, no? Ed è così, no? La forza della finzione artistica letteraria ci permette di toccare dei nodi del mistero dell'essere umano, e Sacks sicuramente scriveva con questo obiettivo, ed è fondamentale il discorso del patto di fiducia, no? Fra scrittore e lettorato che si instaurava, di cui parlava Giorgio Vallortigara. Eppure, d'altra parte, lo faceva all'interno di una disciplina che si fonda e dipende da risultati riproducibili, la medicina. Agnese Codignola, dal suo osservatorio, c'è stata una soglia, un limite che comunque forse non andava oltrepassato e che Sacks invece ha superato, oppure no?
4: No, direi di no. Tra l'altro, pur essendo da tanti punti di vista Sacks il primo e forse il più grande, non è il solo. Cioè, noi abbiamo soprattutto in una certa letteratura americana, anglosassone, diciamo una folta schiera di medici e ricercatori che sono diventati anche dei grandi scrittori raccontando, diciamo, il loro mestiere. Mentre parlava il professor Vallortigara, mi veniva in mente il titolo di uno dei suoi libri, che è Un antropologo su Marte. Questa sì. frase è riferita all'autismo, no? Ed è stata ripresa dalla persona che è stata studiata, uno dei tanti autistici a cui Sacks ha dato una grande mano, che è diventata poi a sua volta una grandissima divulgatrice, che è Temple Grandin. E mi veniva in mente perché aiuta a capire la grandezza di Sacks, cioè in pochissime parole è riuscito a rendere al pubblico la sensazione che spesso provano gli autistici. E infatti Temple Grandin riprende questa sua definizione proprio per dire: quando ha detto così, ho capito che c'era qualcuno che a sua volta comprendeva che cosa significa essere autistici. Quindi secondo me sono proprio due ambiti completamente diversi, cioè io che faccio la giornalista scientifica, se leggo uno studio di Lancet pretendo la precisione, vado a controllare i dati. Quando leggo un'opera letteraria non cerco la precisione, non mi interessa, perché non è lo scopo dell'autore e non è neanche quello che interessa a me, quindi a me in quanto lettrice e in quanto anche, se vogliamo, divulgatrice. Quindi non bisogna confondere i piani. L'errore secondo me di quel reportage è stato quello di confondere i piani, cioè andare a cercare un'aderenza alla realtà scientifica che Sacks non ha mai pensato di avere, non ha mai preteso di avere. Tra l'altro poi c'è un discorso, se vogliamo, anche a monte, cioè quello della percezione della realtà e della comunicazione, no? Qualunque persona abbia avuto a che fare con la psicologia, con le scienze cognitive, sa che comunque ogni esperienza viene mediata da chi la interpreta, da chi la racconta. Quindi se anche, diciamo, estremizziamo, se anche fossero da pazienti di cui lui riferisce perfettamente ogni dettaglio, ciò che arriva a noi potrebbe essere diverso, perché magari nel racconto ci arrivano dei dettagli che non sono esattamente quelli più importanti dal punto di vista clinico e così via. Quindi è un po' un discorso fuori luogo, secondo me. Poi tra l'altro in quel reportage c'erano anche tante altre cose fuori luogo, perché Sacks ha avuto un rapporto complicato, come la maggior parte delle persone in quegli anni, con la sua omosessualità, soprattutto in gioventù. Poi è una cosa che lui ha affrontato, ha vissuto anche bene, poi ha rinunciato, ha sublimato la sua la sfera sessuale attraverso la scrittura. È uscito di recente un libro meraviglioso di sue lettere che si chiama Un problema musicale, in cui ci sono i carteggi, diciamo, dall'età più giovanile fino a un certo punto, perché appunto siccome era grafomane lui ha lasciato migliaia e migliaia di lettere che noi lettori speriamo di leggere nel loro insieme. E in questo carteggio si capisce benissimo l'evoluzione, per esempio, della sua condizione di omosessuale, ed è una condizione che poi lui affronta molto serenamente. Nel reportage del New Yorker c'è molta insistenza sul fatto che, siccome lui era un omosessuale non risolto, allora avrebbe ribaltato sui suoi pazienti. Cioè, ecco, per esempio, io quello ho trovato una forzatura, che avendo letto tutto quello che Sacks ha pubblicato in italiano e anche in inglese, anche certe cose che non sono mai uscite in Italia, non ho mai ritrovato. Questo può dipendere sia appunto da ciò che dicevo prima, cioè quello che arriva a me non è necessariamente quello che arriva a qualunque altro lettore, ma penso che si possa dire con una certa serenità che non si sente un'ossessione sessuale nella sua opera. Io non ce l'ho mai trovata, insomma. Quindi direi che è stato un lavoro, per quanto approfondito, un po' fuori luogo. Poi anche le testimonianze sono appunto testimonianze di altri rispetto a una persona che non c'è più, quindi vai a capire quanto c'è di vero, quanto c'è di interpretato, per cui secondo me lascia un po' il tempo che trova. Io credo che chi ama Sacks, chi lo ha amato e chi lo ama ancora oggi, non sia stato influenzato più di tanto da quel reportage. reportage, perché comunque basta leggerlo, Sax, per capire di cosa si tratta, diciamo.
0: Sì, ad aver contribuito alla confusione non soltanto, insomma, questo articolo, che per certi versi condivido assolutamente con lei, è problematico, ma anche una ripresa da parte, per esempio, dei media italiani, senza aver, secondo me, veramente letto di che cosa si trattava. Io resterei ancora un attimo su Agnese Codignola, poi torniamo su Giorgio Vallortigara, proprio sul ruolo dei pazienti. Lei sottolineava in apertura come Sachs abbia guardato con un modo nuovo a pazienti, a esseri umani che erano allora considerati senza speranza e senza avere nulla da dare. Ecco, questo sguardo del medico nei confronti dei pazienti che è in cura e questa carica di empatia segna un prima e un dopo Sachs, Agnese Codignola?
4: Sì, assolutamente. Io penso che lui abbia sempre avuto questa straordinaria carica di empatia proprio come persona, che questa cosa si sia acuita moltissimo nella vicenda raccontata in Risvegli, che è una delle prime a cui lui prese parte. Ricordiamo brevissimamente, questi pazienti erano stati vittima probabilmente di un virus influenzale, non si è mai scoperto, e alcuni di vittime di questa grande pandemia che fu più o meno negli anni della Spagnola ebbero questa gravissima encefalite post-virale e rimasero in coma anche per anni. L'introduzione di questo farmaco derivato dalla dopamina riuscì a riportarne alcuni, pur tra mille difficoltà, a uno stato, diciamo, vigile. E naturalmente lui ebbe, avendo a che fare con queste persone che avevano magari perso 20 anni di vita e tornavano improvvisamente alla coscienza, visse un'esperienza straordinaria e capì, credo probabilmente di ancora più di prima, che anche le persone che apparentemente hanno dei blocchi dovuti a dei problemi neurologici in realtà poi hanno degli universi interiori che bisogna cercare di portare alla luce, perché questo aiuta anche la guarigione. Per quanto riguarda la sua eredità, mi piacerebbe poter dire che da dopo di lui tutto è cambiato. Purtroppo non è così, secondo la mia esperienza più che altro in questo caso di giornalista e anche di saggista, perché me ne sono occupata anche in alcuni libri, diciamo, in modo tangenziale. Perché dico questo? Perché se è vero che in tutte le università, diciamo, dei paesi più sviluppati e non solo, sono state introdotte le cosiddette medical humanities, cioè le scienze umane, che sono fondamentali nella comprensione del paziente, e oggi c'è questa consapevolezza, purtroppo nella pratica non c'è tanto questo spazio, e bisogna anche stare attenti perché rischiamo di perderne ulteriori fette con l'avvento, secondo me, dell'intelligenza artificiale,
0: sì.
4: Perché l'intelligenza artificiale ottimizza i tempi delle visite, quando si vanno a seguire questi programmi, tutti i produttori ti dicono si può fare una visita anziché in mezz'ora, in 14 minuti e mezzo, avendo tutta la storia e io chiedo ogni volta: d'accordo, ma quegli altri 14 minuti e mezzo che recuperiamo dove li mettiamo? Per visitare un altro paziente e quindi in un pomeriggio farne 30 anziché 20, o per ascoltare il paziente? Purtroppo la risposta in sistemi sanitari tutti in affanno, perché tutti i sistemi sanitari occidentali sono in affanno per la carenza di medici, per l'invecchiamento della popolazione e così via, la tendenza è quella di andare verso la massima efficienza possibile e non certo verso le medical humanities. Quindi se da un punto di vista culturale tutti si riempiono la bocca, lasciatemi dire questa espressione un po' forte, del paziente al centro, di tutte queste cose meravigliose che oggi ci sono nelle chiacchiere, nella realtà ci sono molto di meno, purtroppo. È vero che ai ragazzi che fanno i corsi universitari vengono anche insegnati o comunque viene trasmesso questo messaggio, perlomeno in Italia è così, ma nella pratica non c'è ancora spazio, tant'è che poi ci spieghiamo anche con questi motivi il trionfo dei Novax, delle medicine alternative e così via. Non c'è un altro motivo comprensibile, no? Ma siccome le persone si sentono respinte da questo sistema e sono in uno stato di fragilità psicologica, perché in quanto malate o hanno paura di essere malate, si rifugiano verso, diciamo, altri lidi. Quindi magari avessimo raccolto l'eredità di Sachs. Purtroppo, secondo me, soprattutto nella pratica, non è ancora così. Speriamo che prima o poi succeda qualcosa di meglio.
1: Quindi l'eredità di Sachs non è stata accolta del tutto, almeno nel campo medico, ci sono ancora delle cose che si possono migliorare. Invece dal punto di vista letterario, Giorgio Vallortigara, Sachs ha avuto anche un'influenza per i successivi medici scrittori o scienziati autori, e nel suo lavoro lei sente questa influenza di Sachs?
3: Sì, io la sento e penso che ci sia una certa consapevolezza oggi in generale tra chi scrive di scienza per ricercare come dire, la forma che sia propria della narrazione, della letteratura. Alla fine, se noi leggiamo i libri di Sachs come letteratura, dobbiamo riconoscere che quello che conta è la verità umana. Cioè l'intuizione su cosa significhi vivere con una certa condizione neurologica. E da questo punto di vista, secondo me, il valore dei suoi libri resta intatto. Cioè hanno cambiato il modo in cui molte persone, medici e non, pensano alla mente, alla malattia, alla diversità. E se invece li leggiamo come documenti scientifici, allora ovviamente il problema si pone, perché la scienza richiede trasparenza e la distinzione su ciò che è osservazione e ciò che è costruzione. E alla fin fine, come le dicevo prima, la questione che emerge è molto contemporanea, cioè riguarda il rapporto tra verità e narrazione, non solo in medicina, ma in tutte le forme della divulgazione, della comunicazione scientifica. Quanto si può semplificare? Quanto si può raccontare senza tradire i fatti? Sachs ha scelto di privilegiare il racconto come strumento di comprensione. Questo lo ha reso straordinariamente influente, ma però lo ha anche esposto al tipo di critiche che stiamo vedendo oggi. Il mio parere personale, proprio come persona, guardi, io ricordo uno dei suoi ultimi librini, il più bello, quando sapeva di dover morire, che si intitola Gratitudine, mm-hmm. E lui menziona in quel libro un verso del poeta inglese Auden che dice che i vostri ultimi pensieri siano di gratitudine. Io per Oliver Sacks provo soprattutto gratitudine.
0: E con questa gratitudine noi ci fermiamo oggi e ringraziamo anche noi moltissimo Giorgio Vallortigara. Fra l'altro adesso lo ricordiamo correttamente, l'ultimo suo titolo, Desiderare, romanzo uscito per Marsilio nel 2025, eravamo rimasti indietro di qualche mese. E ringraziamo anche Agnese Codignola per averci, ecco, aiutate in questo ambiente un po' spinoso, scaturito da questa inchiesta per certi versi controversa del New Yorker, per insomma ricordare anche la maestria di Sachs nel suo muoversi fra scienza e narrazione. Grazie entrambi, buon lavoro, a risentirvi.
4: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.

Abbiamo cominciato questa verde aurora con il brano Saluti da Saturno, con il brano del gruppo Saluti da Saturno di Mirko Mariani. Il brano si intitolava Valdazze, il primo brano della nostra mattinata. Di solito facciamo prima l'annuncio delle prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana e poi ascoltiamo il primo brano, ma oggi abbiamo fatto il contrario, così dopo la sigla di Verde Aurora abbiamo cominciato direttamente con la musica, perché in fondo fra un brano e l'altro io ci metto qualche parola che estraggo dai giornali, ma è vero che queste parole hanno valore e forza anche perché si intrecciano con la nostra colonna musicale, che è molto variata, perché siamo partiti dal gruppo Saluti da Saturno, che è un gruppo di musicisti italiani, e fra poco invece ascolteremo la cantautrice statunitense Rhiannon Giddens e poi ancora una leggenda della canzone americana come Willie Nelson, che si confronta con il repertorio di George Gershwin. Ma questi sono i prossimi brani. E intanto ci sono anche le parole da dire. Siete in compagnia di Andrea Fazioli, sono le 6:05 e guardiamo le prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana, i titoli e l'argomento degli editoriali che poi leggeremo fra poco. Il Corriere del Ticino ha come titolo principale Bilaterali, un primo sì alla doppia maggioranza. A Berna la Commissione delle Istituzioni degli Stati propone una base costituzionale per i nuovi accordi con l'Unione Europea, e il pacchetto dovrà sottostare al consenso di popolo e cantoni. Questo è il titolo principale in taglio alto, poi c'è un fototesto al centro della pagina sulla cronaca politica internazionale, intesa Stati Uniti-Iran, Teheran pessimista. Nel Golfo Persico il presidente americano rilancia sull'accordo prima del suo viaggio in Cina. Dopo aver minacciato l'Iran di nuovi massicci bombardamenti, Trump ha rilanciato la possibile firma di un accordo. E all'interno delle pagine del Corriere del Ticino, con un professore di scienza politica, si fa il punto sui motivi che hanno spinto gli Stati Uniti a cambiare strategia durante il conflitto contro Teheran. Questa è in breve la prima del Corriere. Segnalo l'editoriale di Gianni Righinetti sulle casse malati nel Canton Ticino. La regione ha come titolo principale invece la cronaca regionale, la cronaca di Lugano, in particolare l'intervista che si trova nelle pagine interne, intervista a tutto campo al sindaco di Lugano Michele Foletti, che ridimensiona il caso Paradiso fra Lega e UDC e parla di come la città abbia saputo attirare i giovani. Il titolo è Ex Macello, dà fastidio l'inchiesta penale ferma, con dà fastidio l'inchiesta penale ferma tra virgolette, quindi la dichiarazione dell'intervistato. E invece a tutta pagina c'è un fototesto al centro della pagina della regione sul calcio, perché i soldi non sono tutto. La fotografia ritrae la squadra del Thun che ha appena vinto il campionato svizzero mentre sta festeggiando, e sotto c'è la didascalia Il Thun di Lustrinelli dimostra che non servono budget faraonici per vincere il titolo. Sulla prima pagina poi c'è anche un intervento di Ivo Durish, capogruppo del Partito Socialista nel Gran Consiglio ticinese, il quale parla del Sonderfall ticinese, un cantone in cui tra il 2010 e il 2022 il patrimonio medio per contribuente è cresciuto del 58%, mentre il reddito mediano avanzava di appena il 10-12%. In altre parole, anche in Ticino il capitale corre più del lavoro. Chi vive di stipendio vede il proprio reddito muoversi a passo lento, mentre chi vive di patrimonio lo vede crescere a ritmi che il lavoro non potrà mai eguagliare. L'editoriale principale è dedicato invece alla situazione fra Russia e Ucraina ed è firmato da Giuseppe D'Amato, lo leggeremo fra poco. Avevamo promesso la voce di Rhiannon Giddens con Hey Bebe, eccola.

La voce di Rhiannon Giddens con un brano dall'album Freedom Highway del 2017. Abbiamo prima solo evocato l'argomento degli editoriali sui quotidiani della Svizzera italiana. Ecco più nel dettaglio di che cosa si tratta. Gianni Righinetti sul Corriere del Ticino scrive a proposito della Cassa Malati nel Canton Ticino, un caso da manuale di politica ticinese, lo definisce, dove tutti giurano di rispettare la volontà popolare e quasi tutti al dunque cercano il sentiero più utile al proprio orticello. Il fallimento politico di una questione infarcita di facili promesse. Erano state accettate due iniziative, il testo del PS con la regola del 10% e quello della Lega con la deduzione fiscale del premio mensile. Allora si era detto che le due iniziative avrebbero dovuto camminare insieme nel rispetto rigoroso della volontà popolare. Oggi però c'è la proposta di spacchettarle, di privilegiarne l'una rispetto all'altra e scopriamo che quelle parole erano soprattutto posa. Lo spacchettamento favorisce infatti la soluzione dello sgravio fiscale meno onerosa per le casse pubbliche e mette nell'angolo la sinistra e la sua iniziativa sui sussidi. Così Gianni Righinetti, il quale poi parla del peccato originale, cioè avere considerato unitaria la materia Cassa Malati, fingendo di non vedere che le due iniziative avevano segno opposto. Una puntava a più sussidi, l'altra a una deduzione fiscale. Due risposte diverse, due filosofie distinte, due clientele politiche distanti. Vien da dire, scrive Righinetti, tanto valeva dividerle allora, sarebbe stato più limpido, più onesto, più rispettoso degli elettori. Invece si è preferita la confusione, che in politica spesso aiuta più della chiarezza. Il popolo ha risposto alle domande che gli sono state poste, non ha scritto un piano finanziario. Alle urne è facile dire sia più sussidi, sia meno tasse, sia tutto. Molto meno facile è tradurre quel sì multiplo in atti coerenti e sostenibili. È qui che dovrebbe entrare in scena una politica adulta, e invece finora si è visto soprattutto la politica adolescenziale, promettere prima, cavillare dopo, scaricare altrove la colpa quando arriva il conto. Insomma, tutti dicono la volontà popolare è sacra, ma ognuno sta già lucidando il proprio binario elettorale, così scrive Righinetti, il quale conclude dicendo che servirebbe una politica capace di dire non solo che cosa vuole, ma anche come intende pagarlo. E vediamo anche l'editoriale di Giuseppe D'Amato sulla Regione. Una semplice pausa prima della nuova tempesta o il prologo a una inattesa conclusione delle ostilità. Nella tragedia russo-ucraina la speranza è davvero l'ultima a morire, ma quanti oggi potrebbero scommettere che a est presto finirà come in Corea negli anni 50 con un semplice armistizio? È una situazione particolare perché il Cremlino ha il problema della parata sulla Piazza Rossa sabato 9 maggio in occasione delle celebrazioni per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Non festeggiarla degnamente sarebbe un bel grattacapo per Putin, indicato dai sondaggi in forte calo di popolarità. E prima di tutto per il capo del Cremlino sarebbe l'ammissione agli occhi della popolazione che la Russia ha perso definitivamente la propria quotidiana normalità. Secondo, il bombardamento di un palazzo a 10 km dal centro della capitale è il segnale che gli ucraini possono colpire anche Mosca. Terzo, Kiev sta mettendo in ginocchio l'industria energetica, il gioiello del paese, distruggendo da marzo installazioni petrolifere in serie dal Baltico al Mar Nero fino agli Urali. Astenersi dallo spararsi addosso sarebbe pertanto la soluzione migliore per iniziare a tentare di far quadrare il cerchio in mancanza di una vera trattativa negoziale. E in mancanza di una vittoria netta sul campo di battaglia si potrebbero aprire scenari imprevedibili in Russia, fra l'altro, aggiunge D'Amato, da quanto riportano i servizi occidentali, il capo del Cremlino vive lunghe settimane in luoghi super protetti per la paura di attentati. E le possibili minacce al potere di Putin, infatti, possono venire solo dall'interno della sua amministrazione o dai suoi, tra virgolette, amici. Nessun altro attualmente pare in grado di rovesciarlo. Insomma, senza farsi illusioni si è consci, conclude Giuseppe D'Amato, che il muro contro muro diplomatico fra Mosca e Kiev continuerà. Una cosa tuttavia è farlo senza spararsi, un'altra mietendo ulteriori vittime. Abbiamo letto i due editoriali, Gianni Righinetti sul Corriere del Ticino, Giuseppe D'Amato su La Regione.

La voce di Willie Nelson con un brano del 2016, They All Loved, un brano di George per quanto riguarda la musica, e Ira Gershwin per quanto riguarda il testo, un omaggio di Willie Nelson, una leggenda della canzone americana che si confronta con il repertorio di Gershwin. Vediamo l'editoriale sul Corriere della Sera, scritto da Massimo Franco, e parla dell'incontro del Papa, di Papa Leone XIV, con Rubio, il segretario di Stato statunitense. È legittimo leggere con le lenti della politica l'attacco di Trump a Leone XIV e la visita odierna in Vaticano di Rubio. Legittimo ma fuorviante, secondo Massimo Franco. La realtà è quella di ripetuti attacchi quasi a freddo nei confronti del primo Papa statunitense, il quale si è limitato a rispondere con parole insieme ferme e misuratissime. L'impressione è che l'offensiva trumpiana sia una miscela di improvvisazione ed esasperazione, che arriva a poca distanza dalle elezioni di medio termine, nelle quali il partito di Trump teme una pesante battuta d'arresto. Nelle sue intenzioni, la polemica con Leone dovrebbe riportare nel serbatoio presidenziale i voti cattolici, soprattutto i voti cattolici in uscita, ma il rischio è di ottenere l'effetto opposto. Il secondo elemento più di fondo riguarda il Papa e il Vaticano, sia come attori internazionali e campioni del multilateralismo, sia per l'incidenza che stanno avendo negli Stati Uniti con la loro pedagogia della pace e dell'inclusione. D'altronde è su parole d'ordine divisive, annota Franco, che Trump ha vinto. L'idea di trovarsi in casa una personalità che parla e agisce seguendo valori agli antipodi con la stessa proiezione globale deve apparirgli intollerabile. E la figura nella Roma Vaticana di un pontefice argentino come Francesco, che poteva essere raffigurato perfino in modo caricaturale come anti-Yankee, ha avvantaggiato il trumpismo. Lo schema, tuttavia, adesso non funziona più, non può funzionare. Leone è un figlio di Chicago che amalgama nella sua persona l'identità delle varie Americhe. Viene definito con questo paradosso, questa antitesi apparente, un Latin Yankee, e dunque sfugge alle categorie utilizzate in precedenza per etichettare conservatori e progressisti nella Chiesa cattolica. Per Trump il suo profilo è spiazzante e dunque irritante proprio per questa ragione. Così scrive Massimo Franco, il quale poi precisa che il Papa non è nemico di Trump né può essere definito un anti-Trump, più semplicemente è altro da Trump. Il suo gradualismo è figlio di una solida ortodossia dottrinaria e di una visione della realtà declinata sui tempi lunghi. E la Casa Bianca invece appare quasi ossessionata dall'esigenza di certificare nell'immediato vittorie militari sempre più sfuggenti. Questo non dovrebbe però sgualcire a lungo termine i rapporti tra Vaticano e Stati Uniti. Secondo Massimo Franco, il loro legame è più solido e radicato di quanto le convulsioni di questi mesi dicano, e al di là della contingenza dell'attualità politica, l'udienza di oggi a Marco Rubio va vista come un frammento di un mosaico in ricostruzione e che verrà ricomposto, magari faticosamente, su uno sfondo aggiornato ma altrettanto stabile, nonostante le picconate a casaccio sferrate dalla Casa Bianca.

Abbiamo ascoltato un brano del violoncellista sudafricano Abel Silacow e ora dall'album Gramophonie ou le Grand Orchestre Imaginaire d'Ensemble d'Esprit, un album pubblicato nel 2024 con strumenti vari, la musica del compositore francese Nicolas Repac.

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi. La guerra in Iran finirà presto. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Trump durante un comizio per il candidato governatore della Georgia, giustificando il conflitto con la necessità di impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Ieri, secondo vari media statunitensi, l'Iran ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti per mettere immediatamente fine alla guerra anche in Libano, rimandando il grosso dei negoziati ai 30 giorni successivi alla pace. Teheran potrebbe rispondere già oggi. In caso di intesa, le trattative si terrebbero in Pakistan o a Ginevra per definire i dettagli su temi specifici quali la riapertura dello stretto di Hormuz, la rimozione delle sanzioni statunitensi all'Iran e lo sviluppo del programma nucleare iraniano. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire tempestivamente la sicurezza del proprio personale e dei propri cittadini a Kiev nel caso in cui l'Ucraina interferisca con le celebrazioni del Giorno della Vittoria il 9 maggio. Alle interferenze, fa sapere il Cremlino, seguirebbe un attacco di rappresaglia alla capitale ucraina. Intanto 13 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla città russa di Bryansk, a un centinaio di chilometri dal confine. Ne dà notizia il governatore locale. Ieri il governo ucraino aveva promesso una risposta simmetrica a un attacco russo avvenuto malgrado l'entrata in vigore della tregua di 2 giorni decretata da Kiev. Nell'ultimo anno il livello di sicurezza della Svizzera è notevolmente peggiorato, lo dice il rapporto annuale sulla valutazione dello stato della minaccia approvato ieri dal Consiglio federale, che considera sia la sicurezza interna che quella esterna al paese. Aumentati i rischi legati allo spionaggio e agli attacchi ibridi alle infrastrutture, ma a preoccupare è anche la fuga di terroristi jihadisti dai campi in Siria. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Un contesto globale notevolmente deteriorato e anche la Confederazione vede peggiorato il proprio livello di sicurezza interno e esterno. La Russia rimane la maggiore minaccia per l'Europa, anche con forme ibride di conflitto, sabotaggio, attività di influenza, propaganda e disinformazione. Come altri paesi, si legge nel rapporto sulla valutazione della situazione di minaccia approvato dal governo, la Svizzera è direttamente interessata da cyberattacchi, spionaggio, attività di influenza e disinformazione. Negli ultimi 12 mesi, poi, visto il notevole ampliamento dei conflitti nel vicino e Medio Oriente, per la Confederazione le minacce da considerare sono molteplici. Quella terroristica innanzitutto, sempre influenzata dal movimento jihadista, con la radicalizzazione online dei giovani a preoccupare in modo particolare, e un rischio aumentato dopo la fuga di sostenitori dello Stato Islamico in Siria. Estremismo violento poi, di sinistra e di destra, minacce di spionaggio da parte di servizi di intelligence stranieri, poi ancora attacchi fisici o cyber a infrastrutture critiche. Se infine il deterioramento della sicurezza in Europa accresce le aspettative nei confronti della Svizzera affinché contribuisca maggiormente alla sicurezza continentale, il Consiglio federale intende rafforzare sicurezza e difesa fornendo all'esercito e agli appositi uffici federali civili le risorse finanziarie necessarie, prevedendo ad esempio un aumento temporaneo dell'IVA.
2: Gli operatori del settore mediatico svizzero si riuniscono oggi e domani a Lucerna in occasione dello Swiss Media Forum. Tra i temi in agenda, il giornalismo sotto la presidenza di Trump, la copertura della tragedia di Crans-Montana e il ruolo dell'intelligenza artificiale, con l'adozione di un codice di condotta che impone responsabilità dei contenuti editoriali, siano essi creati da esseri umani o dall'IA. Formazione dei collaboratori, rispetto dei diritti d'autore, misure contro la diffusione di informazioni false, protezione dei dati, informazione trasparente sull'uso dell'IA e etichettatura vincolante dei prodotti mediatici. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 7 maggio. In tutto il paese abbastanza soleggiato, ma con sviluppi di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature massime saranno di 21 gradi al sud e di 17 gradi al nord. Vi lascio alla pagina sportiva firmata da David Conti.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, sarà Arsenal Paris Saint-Germain dunque la finale di Champions League del prossimo 30 maggio a Budapest. Dopo il pirotecnico 5-4 al Parco dei Principi, il PSG ha pareggiato 1-1 in casa del Bayern Monaco, francesi avanti già al terzo con Dembélé al vero primo affondo parigino dalle parti di Neuer, tardiva la rete tedesca al 94esimo con il solito Kane, formazione di Luis Enrique che potrà dunque difendere il titolo vinto l'anno scorso contro l'Inter. Questa sera spazio al ritorno delle semifinali di Europa Conference League, Aston Villa Nottingham Forest, Friburgo Braga, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, Strasburgo, Rayo Vallecano. Questo è il programma. Nell'hockey, altra amichevole premondiale valida per l'Euro Tour, alle 15 gli elvetici affrontano la Finlandia. Infine nel tennis, dopo Victoria Golubic, anche Rebecca Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma, dove le svizzere affronteranno rispettivamente l'australiana Joint e la canadese Fernandez.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Paolo Conte con Gongo, un brano del 1992, da 900, il nono disco registrato da Paolo Conte. Vediamo qualche spunto culturale dei quotidiani sulla regione. Ivo Silvestro intervista Vittorio Gallese. Vittorio Gallese, docente all'Università di Parma, fra gli scopritori dei neuroni specchio, autore del libro Il sé digitale, pubblicato per Raffaello Cortina Editore, sarà domani a Chiasso Letteraria. E Gallese parla di intelligenza artificiale e del rischio della nostra interazione con essa, che non è la superintelligenza digitale, ma il cambiamento e come noi ci relazioniamo con il cambiamento. Il dibattito è viziato dal fatto che noi ci concentriamo esclusivamente su quello che le macchine sanno fare e potranno fare, dice Gallese, per esempio se prenderanno il sopravvento, ma questo oggi non è nel nostro presente e verosimilmente non è nemmeno un nostro futuro prossimo. Quello su cui dovremmo concentrarci è come cambiamo noi, entrando in relazione con gli altri attraverso questa mediazione digitale o addirittura con un altro che non è un essere umano. Esplorare, insomma, l'incontro con l'altro. E quindi ci sono elementi come la spazialità, il modo di ragionare dell'algoritmo, l'organizzazione dei feedback dei sistemi algoritmici che massimizzano l'interazione e modellano i contorni emotivi del campo percettivo. Il reale rimane reale, ma è modulato in maniera diversa. Ogni rivoluzione tecnologica porta con sé una rivoluzione cognitiva. Dobbiamo preoccuparci, più che altro dobbiamo capire quello che sta succedendo. Bisogna non essere usati e controllati dalla tecnologia, questo è il rischio maggiore, perché se si passa sempre più tempo a entrare in relazione con un altro che non è un altro, ma è un algoritmo programmato per tenermi nella relazione, che mi dà sempre ragione, mi blandisce, sollecita il mio narcisismo, questo rischia di diventare il mio modello di relazione, che poi mi aspetto di trovare anche quando torno nel mondo analogico. L'altro invece spesso resiste, mi si oppone, può essere in disaccordo. La relazione con l'algoritmo è quella con un surrogato dell'alterità, non con una vera alterità. E questa è una cosa da considerare. L'atteggiamento che noi abbiamo con gli algoritmi, quello che l'algoritmo mi spinge a fare, quello che mi spinge a mettere in evidenza e la modalità di interazione è particolare e non può essere applicata naturalmente con altri che non siano invece il finto altro di un algoritmo. E anche quando si produce qualche cosa, pensiamo ai bot generativi nella scrittura, nell'arte, nella fotografia, si producono dei prodotti che possono essere mediamente interessanti, quelli fatti con l'ausilio di ChatGPT per esempio, però sembrano tutti un po' uguali. Le persone li percepiscono come molto più simili fra loro rispetto a prodotti che sono il risultato di una produzione umana autonoma e che quindi ha quel qualcosa in più che l'intelligenza artificiale non riesce a fornire. Sul Corriere del Ticino segnalo invece la presentazione di una mostra da parte di Antonio Mariotti, una mostra dedicata al fotografo ticinese Alberto Flammer, che l'occhio di Alberto Flammer, scomparso il 10 novembre 2023, 85 anni, abbia contribuito a cambiare l'immagine del Ticino era ben chiaro già diversi decenni prima della morte del fotografo ticinese, scrive Mariotti. E così come era chiaro e lampante che all'eccezionale percorso di Flammer fosse mancata in vita la consacrazione di una grande mostra antologica accompagnata da una monografia. A quest'ultima lacuna pone parzialmente rimedio la bella mostra curata da Elio Schenini, scrive Mariotti, che si è inaugurata negli spazi di Casa Cavalier Pellanda a Biasca. Dell'apparente 1958-1988, questo è il titolo, e la mostra punta i riflettori sulla prima metà esatta della sessantennale carriera di Flammer. È un itinerario appassionante, scrive Mariotti, e di rara coerenza, dietro il quale si cela un rapporto congenito con la fotografia delle origini. Il giovane Alberto svolse il proprio apprendistato nell'atelier del padre,
a Locarno, dove il figlio acquisì approfondite conoscenze tecniche per le riprese e la stampa, e da queste prime esperienze nasce la dedizione totale e appassionata per la fotografia, intesa come qualcosa di magico, un atto artistico imbevuto di misteriose formule alchemiche e reazioni chimiche, ma anche come qualcosa di prevedibile che si può progettare sulla carta prima di passare alla realizzazione concreta. E di queste due tendenze è fatta l'arte fotografica di Alberto Flammer. Abbiamo visto le pagine culturali della Regione e del Corriere del Ticino.

0: under that tree unless you're with me.
1: La musica di Emma Smith con Don't Sit Under the Apple Tree, un brano dall'album Hat Trick pubblicato nel 2024 dalla cantante jazz inglese. Si parlava prima di intelligenza artificiale, se ne parla anche sul quotidiano Il Manifesto, dove c'è un pezzo di Maria Teresa Carbone che parla di come l'intelligenza artificiale è sempre più designata per aiutarci a scegliere i libri. Una volta si chiedeva ad amici, insegnanti, bibliotecari, anche ai critici sulle pagine letterarie dei giornali. Oggi ci sono delle app proprio dedicate a questo. E c'è un articolo uscito su un quotidiano coreano che cita Maria Teresa Carbone, come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la scoperta dei libri e l'atto stesso di leggere, e l'autrice presenta alcuni esempi di librerie online e di chatbot che hanno conversazioni con gli utenti e anche di chioschi alimentati da intelligenza artificiale in 200 biblioteche in tutto il paese, in Corea, dove si offrono consigli personalizzati di libri. E poi la piattaforma Millis Library, che ha integrato un chatbot a cui gli utenti possono porre domande sul testo che stanno leggendo. Come reagire? Si chiede Maria Teresa Carbone. Rallegrarsi perché la servizievole intelligenza artificiale è pronta a spiegarti i passaggi che non hai capito, o disperarsi perché saranno in pochi a fare lo sforzo di comprendere in autonomia? Il quesito è aperto. Sulla Repubblica segnalo poi un articolo di Massimo Recalcati che parte da Gustave Le Bon e dal suo Psicologia delle folle, un saggio pubblicato nel 1895 di cui molti sono debitori, per capire come funziona la folla. Freud senz'altro, ma anche lo stesso Mussolini, che capì come si muovevano le masse grazie a quel testo. L'intuizione di Le Bon consiste nel pensare la massa non come una somma di individui, ma come un fenomeno collettivo che cancella le individualità singolari, offrendo loro l'illusione di un'appartenenza che le libererebbe dall'angoscia che comporta la responsabilità soggettiva. Le pulsioni più primordiali, violenza, odio, fanatismo, infatuazione, idolatria emotiva, si possono scatenare senza che vi sia mai un solo responsabile. La massa assorbe le individualità singolari in un soggetto collettivo acefalo che offre ai suoi membri una identità granitica. La cessione della propria libertà individuale ha come contropartita l'assicurazione di una protezione inscalfibile. La massa, questa è come Freud ha radicalizzato l'intuizione di Le Bon, la massa, ha mostrato Freud, si organizza intorno a un processo identificatorio, ha bisogno di un capo, di un leader autoritario.

o di una figura capace di occupare il posto del padre primigenio. Nel nostro tempo però la massa non assomiglia più al cemento armato delle masse totalitarie del Novecento, non è più un blocco monolitico. C'è una atomizzazione della massa. Il nuovo potere dei social network non ha più un padrone, un leader. Il cemento armato lascia il posto a uno sciame ondivago. Non c'è un centro stabile, ma si dispiega attraverso propagazioni la folla digitale, attraverso propagazioni rapide, identificazioni intermittenti, esplosioni emotive improvvise. L'odio collettivo può condensarsi per qualche giorno intorno a un bersaglio per poi disperdersi immediatamente verso un nuovo oggetto. Non di meno, questa atomizzazione della massa contemporanea deve tenere conto sempre più del ritorno dei padri primigeni, di leader ordalici, Putin, Trump, Netanyahu, Khamenei, che pretenderebbero di rianimare la vecchia massa identitaria. Da una parte quindi la massa sciame, che caratterizza il mondo occidentale all'epoca della cultura social, e dall'altra la massa identitaria come ritorno dello spettro totalitario. Sembrano fenomeni antagonisti, ma non si escludono. L'atomizzazione neoliberale della massa produce soggetti sempre più esposti all'angoscia, alla precarietà, alla solitudine, ed è questa fragilità diffusa a rendere possibile il ritorno pulsionale di identificazioni solide. Quanto più il soggetto si sente disperso, tanto più desidera un'identità rigida in grado di proteggerlo dall'incertezza. La guerra, per esempio, stanno tornando ora le guerre, la guerra richiede una costruzione dell'identità collettiva alla quale deve corrispondere l'individuazione di un nemico stabile, che consenta una saldatura emotiva capace di convertire l'angoscia individuale in un'appartenenza fusionale. Questa è l'analisi di Massimo Recalcati su La Repubblica.

0: restes sur tes pieds.
1: Questo era un brano della cantautrice e compositrice francese Buridan, intitolato Sort e tratto dall'album Bye Bye del 2021. Una ricerca dell'Università di Bristol ha dimostrato che un batterio, presente naturalmente nel terreno, il cui nome scientifico è Mycobacterium vacche, così chiamato perché isolato per la prima volta nello sterco di mucca, che un batterio, dicevo, aumenta i livelli di serotonina del corpo quando viene inalato o ingerito, è totalmente innocuo per il nostro organismo, ha effetti benefici sull'umore. E questo batterio è presente nel terreno e quindi la saggezza popolare che dice che lavorare la terra fa stare bene ha un aggancio scientifico. Affondare le mani nella terra, seminare, trapiantare, rinvasare, piantumare, coltivare l'orto sono attività che fanno bene all'umore. Ne parla Teresa Monestiroli su La Repubblica. Dice che queste attività allenano la pazienza, migliorano la concentrazione, aumentano l'autostima, almeno se le piante fioriscono. Lo dice quindi anche la scienza ed è per questo che i responsabili della fiera orticola, che si svolgerà da oggi fino a domenica ai Giardini Montanelli a Milano, i responsabili della fiera dell'edizione di quest'anno di Orticola hanno deciso di dedicare la manifestazione al tema della felicità e al giardinaggio come terapia naturale. E lo scopo principale della fondazione, del resto nata nel 1865, è quello di diffondere la cultura del verde, avvicinando al giardinaggio anche chi è convinto di avere il pollice grigio. E siamo alla 29esima edizione, dunque da oggi fino a domenica, 140 espositori da tutta Italia, è la più importante e affollata manifestazione di settore che c'è a Milano e con gli incassi poi finanzierà dei progetti di qualificazione e manutenzione di alcune aree verdi della città. E quindi grazie a questo piccolo batterio, Mycobacterium vacche, c'è una velo almeno di scientificità in quella antica saggezza che mettere le mani nella terra in certe circostanze può placare l'angoscia e portare una lieve euforia. Questo è un articolo che trovate su La Repubblica.

0: Cyberattacchi, spionaggio, disinformazione, ma anche terrorismo ed estremismi. Aumentano le minacce, secondo l'ultimo rapporto sulla sicurezza della Confederazione, e l'Europa si aspetta un contributo maggiore dalla Svizzera. Aveva accesso a informazioni d'inchiesta anche internazionali il funzionario della Fedpol che collaborava con una organizzazione mafiosa. Nuovi dettagli sul caso rivelati dalla SRF. Arrivano le prime conclusioni su un incidente di elicottero avvenuto nel 2022 sopra Faido. Il servizio di inchiesta nazionale mette in guardia chi esegue lavori forestali vicino alle linee elettriche. Forse la distanza considerata di sicurezza non basta. Sarà Arsenal-Paris Saint-Germain la finale di Champions League. Si giocherà il 30 maggio a Budapest. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 7 maggio, in tutto il paese abbastanza soleggiato ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature massime saranno di 21 gradi a sud e 17 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Questa era la voce di Francesco Guccini che reinterpreta Bella Ciao nell'album Canzoni da Osteria pubblicato nel 2023. Sono le 7:06, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. Abbiamo fatto una lunga rassegna stampa come ogni giorno fra le 6 e le 7 e ora invece accogliamo altre voci per una serie di incontri, interviste, approfondimenti e corrispondenze che si susseguiranno fino alle 9. Concluderemo poi la mattinata con la puntata odierna di Laser. Da 6 anni è al primo posto in lettere classiche e storia antica nella classifica più rilevante del settore, è l'Università La Sapienza di Roma. E per capire questo, per analizzare questa situazione, noi torniamo nella capitale italiana per cercare di approfondire dunque questi dati insieme al nostro corrispondente da Roma. Buongiorno Checchino Antonini.
1: Buongiorno Ticino e buongiorno a te Andrea Fazioli. Hai detto bene, La Sapienza, il più antico tra gli atenei della città, si posiziona stabilmente anche quest'anno come prima università al mondo in lettere classiche e storia antica ed è settima nella categoria archeologia e storia dell'arte, secondo una classifica che si chiama QS World University Rankings by Subject, la più autorevole agenzia del settore. È la prima volta che una università italiana si colloca con ben 3 materie nella top 10 di questa classifica mondiale delle università per disciplina. QS sta per Quacquarelli Simons, un'azienda britannica che è specializzata in analisi e valutazioni del sistema universitario a livello globale.
0: Mi chiedo però, come si fa a stilare una graduatoria del genere?
1: Vengono valutate la reputazione accademica, l'impatto della ricerca, ossia la produzione scientifica di quell'ateneo, e le citazioni nella produzione scientifica di altri, la reputazione fra le imprese e poi alcuni indicatori specifici per ciascuna delle discipline. Tieni presente che per realizzare il ranking del 2026 sono state considerate oltre 6.277 istituzioni. È interessante notare probabilmente che alle spalle di Roma, al secondo e terzo posto, ci sono 2 atenei cinesi.
0: Senza dubbio è un traguardo importante, ma concretamente in che senso? Ovvero a che cosa servono queste classifiche?
1: Allora, intanto aiutano gli studenti a scegliere i loro percorsi, mentre per le università sono uno strumento di competizione e di visibilità, significa attrarre più iscritti, finanziamenti, docenti, partnership internazionali, in pratica conta come leva di marketing. Per governi e istituzioni queste classifiche diventano indicatori per la distribuzione dei fondi e per il posizionamento nella competizione globale della conoscenza. Ovviamente, secondo i critici di questa impostazione, forse un po' aziendalista dell'università, i criteri non sono neutri, le classifiche tendono a privilegiarne alcuni e quindi potrebbero favorire certi modelli di università, per esempio enfatizzando la didattica in inglese, e penalizzarne altri.
0: E che cosa succede dentro un dipartimento quando arriva un riconoscimento di questo tipo?
1: Sì, io mi aspettavo di trovare dei festoni o comunque dei segni visibili, invece no, si
0: Niente.
1: Continua a lavorare, così mi ha spiegato Francesca Romana Stasolla, che è la direttrice del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e che chiaramente è comprensibilmente soddisfatta di questo risultato. Mi ha spiegato che è il frutto di un lavoro condiviso con la rete di un ateneo che è sempre il più grande d'Europa, lo era anche quando lo frequentavo io molti anni fa, e soprattutto è un ateneo generalista, ovvero ha tante anime, tante materie, tanti dipartimenti, è più grande, c'è una didattica su più livelli, dalla laurea triennale fino alle specializzazioni e ai dottorati. Quindi lei ha sottolineato che alla Sapienza questo è sicuramente uno dei punti di forza, perché consente una didattica integrata con la ricerca, ovvero gli studenti partecipano alle indagini sul campo e il fatto che sia un ateneo con quasi tutte le discipline permette anche che il passato in qualche modo possa essere indagato con gli strumenti del futuro, ovvero c'è una stretta collaborazione con le discipline scientifiche, la chimica, la fisica, l'ingegneria, la geologia, per interrogare il mondo antico in maniera multispettrale, interdisciplinare, aggiornando gli strumenti, con un ruolo crescente dell'intelligenza artificiale negli ultimi tempi, un approccio che mette insieme saperi diversi e generazioni di studiosi diverse.
0: Checchino Antonini, nelle tue corrispondenze ci hai raccontato spesso, ci hai narrato Roma come museo a cielo aperto, ma alla luce di questo primato sembra essere anche un grande laboratorio.
1: E forse è il lato più interessante di questa storia. La Sapienza ha un rapporto simbiotico con la città e questo succede da oltre 700 anni, è nata nel 1303 con la bolla del pontefice di Bonifacio VIII. La sede originaria era un palazzo con due sole facoltà, medicina e legge, in quell'epoca già era molto, e Sant'Ivo alla Sapienza si trova proprio a fianco di Palazzo Madama, quello che ospita il Senato a ridosso di Piazza Navona. Dagli anni 30 il campus principale della Sapienza è la città universitaria, incastonata a ridosso delle mura aureliane, quindi comunque nel cuore di Roma, con altre sedi poi sparse in tutta la città, alcune anche in posizioni più centrali, una presenza che convive fisiologicamente con Roma. Inoltre stiamo parlando di filologi, storici del mondo antico, archeologi, ovvero chi scava nei testi e chi scava nel terreno, per cui c'è un vasto reticolo di laboratori, biblioteche, musei, e anche le attività di ricerca spesso coinvolgono la città, non solo perché è quel laboratorio che dicevi. Pensa che Palatino e Foro Romano sono scavi storici della Sapienza, ma perché l'università italiana ha la terza missione, ovvero oltre didattica e ricerca, la terza missione riguarda il rapporto diretto con la società, ossia come l'università restituisce valore alla comunità, perciò i musei della Sapienza sono aperti al pubblico, ci sono attività rivolte anche a soggetti fragili, c'è un legame con il policlinico, con il polo penitenziario, con le scuole, e a fine maggio per esempio ci sarà una notte dei musei, c'è un teatro Ateneo che è un polo di produzione attivo e aperto al pubblico, ora è diventato anche una sala cinematografica, e poi la Sapienza ha gli scavi anche nel resto del mondo, specialmente nel Mediterraneo, specialmente nelle aree di crisi, svolgendo quindi una funzione in Siria, in Palestina, in Libano, in Iran. L'obiettivo, mi ha detto la professoressa, che ringrazio per averci concesso un colloquio, è quello di portare Sapienza fuori Sapienza.
0: E sei riuscito poi, anche appunto parlando con la professoressa, insomma nella tua indagine, a capire come si è arrivati a questo risultato?
1: Ma io credo che sia proprio grazie a una politica dell'Ateneo, che è stata più volte ribadita, che ha puntato molto sulla ricerca, catalizzando nel tempo docenti e studenti interessati a lavorare insieme proprio a Roma. È stata una lunga marcia in qualche modo. In altre parole, si può dire che il genio di un singolo non diventa mai strutturale se non viene sostenuto.
0: E mi viene in mente il Nobel per la fisica Giorgio Parisi.
1: È proprio così. In questo caso le sue doti indiscutibili hanno trovato alla Sapienza un campo attuativo e un contesto che ne ha favorito l'attuazione. La Sapienza, per esempio, cambiando materia, è anche l'unica università al mondo da cui sono passati tre vincitori della prestigiosa medaglia Boltzmann, un premio assegnato ogni tre anni per nuovi risultati nell'ambito della meccanica statistica, ovvero la branca della fisica moderna che studia le dinamiche dei corpi complessi combinando le leggi della fisica con quelle della probabilità. Se mi chiedi altro dovrò inventare scuse come come quando a scuola non ero proprio preparato al massimo.
0: Ma con questa risposta hai toccato anche il vertice delle mie conoscenze, quindi direi di prudenzialmente fermarci qui. Grazie Checchino Antonini per questa corrispondenza, che lo ricordo è partita dal fatto che la Sapienza a Roma, l'Università La Sapienza, è stata riconosciuta di nuovo come da 6 anni al primo posto nella graduatoria per le lettere classiche e la storia antica. Grazie Checchino Antonini, buona giornata e alla prossima.
1: Buon ascolto a tutti, grazie a te Andrea Fazioli.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E abbiamo ascoltato un brano con la voce di Antonio Carlos dall'album Jesus Dead, volume 26 di Adrian Young e Ali Shahid Muhammad. La partecipazione a questo brano in particolare vedeva poi il duo musicale brasiliano di Salvador de Bahia, formato appunto da Antonio Carlos e insieme a lui anche da Joe Caffi. È il momento di dare qualche segnalazione per gli appuntamenti del pomeriggio e della serata.
1: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: È cominciata ieri la 21esima Festa Danzante, un festival di danza che coinvolge più di 40 località della Svizzera. Questa sera al Max Museo di Chiasso alle ore 19 ci sarà lo spettacolo Le Cycle, curato dalla compagnia Cane di La Chaux-de-Fonds, una danza fisica energica sui cicli della natura nel parco urbano della cittadina di confine. Veniamo alla musica con la Swiss Orchestra, concerto sinfonico diretto da Lena-Lise Wüstendörfer. Ci sono pagine di Dupuy e Beethoven al LAC di Lugano alle ore 20. From Lament to Light, musica sacra e rituale armena con un trio di musicisti a Lugano nella Chiesa Evangelica Riformata alle ore 20:30. Presentiamo anche qualche conferenza tra le bolge della criminalità organizzata, relatori Luigi De Magistris e Paolo Bernasconi a Locarno nella sala sopra Cenerina alle ore 18. Sustine ed abstine, il precetto di Epitteto per affrontare le passioni elementari, le sofferenze e i piaceri. Relatori Giuseppe Girgenti, Benedino Gemelli, moderati da Stefano Vasseri a Bellinzona alla Biblioteca Cantonale alle ore 18:30. E concludo con un appuntamento per i ragazzi, una proiezione narrata dal vivo a partire dai 16 anni a Cadro all'Iteatorio alle ore 18:30, Astro Hour. Esiste un pianeta B?

0: Abbiamo ascoltato Vince Giordano con i suoi Nighthawks con Pick Yourself Up, un brano dalla colonna sonora originale del film Café Society del 2016, un film di Woody Allen. E ora ascoltiamo Jimmy Villotti, chitarrista e cantante, nato nel 1944, morto nel 2023, già storico collaboratore, fra gli altri, di Paolo Conte, Francesco Guccini, Sergio Endrigo, Ornella Vanoni, Lucio Dalla e Gianni Morandi. Un brano da lui stesso composto e interpretato, Acqua Fresca.
1: Yes. Just a very short note to say something. Una piccola cosa prima di incominciare il brano.

la tonalità, certo, scontata, marcia, decadente. Quella consonanza che ispira tutto quel che è lontano il tuo vivere, chissà. Però

0: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi quattro rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario, aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.
1: Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Monica Fornasie. Cyberattacchi, spionaggio, disinformazione, ma anche terrorismo ed estremismi. Aumentano le minacce secondo l'ultimo rapporto sulla sicurezza della Confederazione e l'Europa si aspetta un contributo maggiore dalla Svizzera. Aveva accesso a informazioni d'inchiesta anche internazionali il funzionario della FEDPOL che collaborava con un'organizzazione mafiosa. Nuovi dettagli sul caso rivelati dalla SRF. Arrivano le prime conclusioni su un incidente di elicottero avvenuto nel 2022 sopra Faido. Il servizio d'inchiesta nazionale mette in guardia chi esegue lavori forestali vicino alle linee elettriche. Forse la distanza considerata di sicurezza non basta. E sarà Arsenal-PSG la finale di Champions League. Si giocherà il 30 maggio a Budapest. Nell'ultimo anno il livello di sicurezza in Svizzera è notevolmente peggiorato, lo afferma il rapporto annuale sulla situazione di minaccia approvato ieri dal Consiglio federale e che considera sia la sicurezza esterna che quella interna. I rischi sono aumentati per lo spionaggio e gli attacchi ibridi alle infrastrutture, ma preoccupa anche la fuga di terroristi in Siria. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Un contesto globale notevolmente deteriorato e anche la Confederazione vede peggiorato il proprio livello di sicurezza interno e esterno. La Russia rimane la maggiore minaccia per l'Europa, anche con forme ibride di conflitto, sabotaggio, attività di influenza, propaganda e disinformazione. Come altri paesi, si legge nel rapporto sulla valutazione della situazione di minaccia approvato dal governo, la Svizzera è direttamente interessata da cyberattacchi, spionaggio, attività di influenza e disinformazione. Negli ultimi 12 mesi, poi, visto il notevole ampliamento dei conflitti nel vicino e Medio Oriente, per la Confederazione le minacce da considerare sono molteplici. Quella terroristica innanzitutto, sempre influenzata dal movimento jihadista, con la radicalizzazione online dei giovani a preoccupare in modo particolare e un rischio aumentato dopo la fuga di sostenitori dello Stato Islamico in Siria. Estremismo violento poi di sinistra e di destra, minacce di spionaggio da parte di servizi di intelligence stranieri, poi ancora attacchi fisici o cyber a infrastrutture critiche. Se infine il deterioramento della sicurezza in Europa accresce le aspettative nei confronti della Svizzera affinché contribuisca maggiormente alla sicurezza continentale, il Consiglio federale intende rafforzare sicurezza e difesa fornendo all'esercito e agli appositi uffici federali civili le risorse finanziarie necessarie, prevedendo ad esempio un aumento temporaneo dell'IVA.
2: E il governo ha anche accettato la richiesta del Canton Ginevra in vista del G7 di Evian in Francia, vertice che si terrà a metà giugno. Qualche giorno prima e durante tutto il vertice i controlli alle frontiere saranno rafforzati e alcuni valichi potrebbero anche essere chiusi. Una misura di sicurezza soprattutto per evitare l'entrata di gruppi violenti che però, come ci spiega Aron Guidotti, non è del tutto eccezionale.
4: Ginevra chiama, Berna risponde presente. I timori di disordini legati a manifestazioni di protesta, così come il passaggio attraverso l'aeroporto di Ginevra di numerosi capi di Stato e un contesto geopolitico teso, giustificano un controllo rafforzato alle frontiere con la Francia. Nel suo comunicato il governo ha ricordato che le precedenti edizioni del G7 sono state segnate da scontri violenti, perturbazioni, atti di sabotaggio e danni materiali, così come era successo proprio a Ginevra nel 2003 in occasione del G8 di Evian. Ma proprio nel 2003 gli stessi controlli rafforzati alle frontiere non impedirono ad alcuni manifestanti di mettere a soqquadro alcune vie della città. Per citare altri esempi, più recentemente, per la conferenza di pace del Bürgerstock nel 2024, la Confederazione ha applicato misure di sicurezza e controlli alle frontiere molto simili a quelle ora previste per il G7 di Evian, con chiusure di valichi, limitazioni alla mobilità e un grande spiegamento di forze. Ovvero, spiega la Confederazione, le misure standard di sicurezza applicate dalla Svizzera per eventi internazionali di alto profilo. Per non dimenticare poi il periodo della pandemia da Covid, la Svizzera aveva chiuso alcuni valichi o limitato l'ingresso per rallentare la diffusione del virus, proteggere il sistema sanitario e allinearsi alle misure prese dai paesi vicini. E come fu per la pandemia, anche per il G7 parte il rompicapo delle imprese. Come garantire ai frontalieri di potersi recare al lavoro.
2: Si conosce qualcosa in più sul funzionario della FEDPOL accusato di essere una talpa per un'organizzazione mafiosa e arrestato negli scorsi giorni. L'uomo aveva accesso a informazioni di inchiesta anche internazionali. Lo rivela la radio SRF insieme ad altri dettagli sulle sue funzioni all'interno dell'Ufficio Federale di Polizia. L'aggiornamento da Berna con Giampaolo Driussi.
5: Di lui si sapeva finora che era impiegato al Servizio Federale di Sicurezza, che si occupa della protezione degli immobili sensibili e degli alti funzionari della Confederazione, e che avrebbe passato informazioni, dietro compenso, a un'organizzazione criminale attiva nel traffico di droga. Ora si viene a sapere che l'uomo arrestato 10 giorni fa aveva in precedenza lavorato, sempre per FEDPOL, alla Cooperazione Internazionale di Polizia, centro di coordinamento che gestisce scambi di informazioni e inchieste appunto internazionali. Non è dato sapere se la persona in questione abbia funto da talpa in questa posizione o durante il suo ultimo impiego al servizio di sicurezza. Certo è, altra novità, che in ogni caso anche chi lavora per quest'ultima unità può avere accesso a informazioni di indagine. A dirlo, rispondendo a Radio SRF, è la stessa FEDPOL che spiega: a seconda della funzione ricoperta vi si può accedere per valutare minacce alla sicurezza interna o per persone sotto protezione. L'Ufficio Federale di Polizia parla infine delle misure immediate prese al sorgere dei primi sospetti, che possono consistere in modifiche nell'assegnazione dei compiti o nel monitoraggio degli accessi ai dati di polizia, provvedimenti che, oltre a ridurre i rischi di fughe di notizie, avrebbero quindi permesso di raccogliere i pesanti indizi a suo carico. Fra i 40 e i 50 anni, con un normale inizio carriera in un corpo di polizia cantonale, l'uomo è stato arrestato il 28 aprile insieme con altre 5 persone nell'ambito di un'operazione che ha coinvolto 3 cantoni, Basilea Campania, Basilea Città e Argovia, e le autorità di Francia e Germania, che hanno fornito assistenza giudiziaria.
2: E adesso torniamo a quasi 4 anni fa, al 13 luglio del 2022, quando sopra Faido avvenne un incidente di elicottero che provocò un ferito grave. È arrivato il rapporto del SISI, il Servizio d'Inchiesta Svizzero sulla Sicurezza. Dalle sue analisi si evince una dinamica piuttosto particolare e anche delle indicazioni che potrebbero avere delle conseguenze per tutti i lavori forestali eseguiti appunto con l'elicottero. Allora, Alain Melchionda, andiamo con ordine. Innanzitutto, cos'era successo?
6: Protagonisti sono un elicottero, un pilota, un operatore a terra e una linea ad altissima tensione. A 1400 metri d'altezza la squadra doveva trasportare a valle alberi tagliati in prossimità della linea elettrica. Ebbene, a un certo punto, presa in mano la fune d'acciaio per agganciarci il primo tronco, l'operatore a terra è stato colpito da una scarica elettrica. L'uomo è rimasto attaccato al cavo, impossibilitato a riaprire la mano per lasciare la presa. Il pilota, accortosi, è salito di circa 1 metro, sollevando dunque il collega da terra. A quel punto lo sventurato, che in pratica stava facendo da terra per la corrente elettrica, è riuscito a liberarsi. Questa è la dinamica, dicendo che in pratica il pilota gli ha salvato la vita. Ma la cosa singolare e centrale per questa vicenda è che non c'è stato nessun contatto con i cavi da 380 kV. La corrente, così è come ha concluso il Sisi, è passata all'elicottero e quindi al cavo e quindi all'uomo, ma l'elettricità è arrivata e si è accumulata a causa dell'aria ionizzata. In altre parole, il velivolo era troppo vicino ai cavi.
2: E quindi si tratta di un errore umano?
6: È proprio qui che sta la questione. La risposta è no. Il gestore nazionale delle linee di altissima tensione, SwissGrid, indica un'area di pericolo di 20 metri e l'elicottero si muoveva proprio attorno a quel limite. Ma l'incidente è accaduto lo stesso. Da qui le raccomandazioni del Sisi. La prima è di analizzare e approfondire la questione in funzione di avere regole chiare ed efficaci. La seconda, all'indirizzo di chi opera con elicotteri, di rinunciare per il momento a questo tipo di lavori fino ad accertamenti terminati, a meno di poter operare con gli elettrodotti non sotto tensione, ovvero spenti.
2: Cambiamo tema, parliamo di spreco alimentare. La Confederazione stila un bilancio in chiaroscuro del suo progetto lanciato qualche anno fa. Sono stati fatti progressi, ma altri interventi sono necessari. Sentiamo Johnny Canonica.
7: L'obiettivo era una riduzione del 25%, il risultato ottenuto si ferma al 5%. Stiamo parlando della riduzione di spreco alimentare e quindi di cibo che in un modo o nell'altro finisce nella spazzatura. Un 25% in meno che nelle intenzioni del Consiglio federale avrebbe dovuto concretizzarsi entro l'anno scorso. Secondo una stima dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo, tra il 2017 e il 2024 le perdite alimentari in Svizzera sono appunto diminuite di circa il 5%. Le riduzioni sono state particolarmente significative nel commercio al dettaglio e nel settore della ristorazione. Tuttavia, l'obiettivo indicativo del 25% previsto dal piano d'azione per il 2025 non è stato raggiunto. Come ha fatto sapere l'esecutivo, ciò è dovuto al fatto che le misure già adottate richiedono più tempo per produrre appieno i propri effetti. Inoltre, in alcuni casi, l'efficacia su vasta scala è ancora limitata ed è necessario un maggiore impegno da parte delle economie domestiche. E a queste ultime si rivolge una parte degli sviluppi che l'esecutivo ha elaborato per la seconda fase, economie domestiche che si vuole sensibilizzare ulteriormente sulla questione delle perdite alimentari. Il prossimo rapporto sul piano d'azione contro lo spreco alimentare è previsto per fine 2028. Ci si augura con risultati migliori.
2: E adesso un aggiornamento sulla situazione in Medio Oriente. L'Iran dovrebbe rispondere nel corso della giornata alla proposta americana per uscire da questa guerra molto impopolare negli Stati Uniti e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno rivelato nelle ultime ore media statunitensi, confermando alcuni dettagli già forniti dal sito Axios su un memorandum d'intesa che getta le basi per futuri negoziati più dettagliati. Naima Kikerio, cos'altro sappiamo su queste prime trattative?
8: Il memorandum è brevissimo, si tratta di un'unica pagina articolata in 14 punti che contiene però tutte le questioni che Stati Uniti e Iran dovranno trattare. Viene definito un ordine e anche la durata. I negoziati dovrebbero infatti concludersi poi entro 30 giorni e questo mese di trattative dovrebbe iniziare con la riapertura dello stretto e terminare con la questione sul nucleare, esattamente come aveva proposto l'Iran settimane fa. Trump allora aveva detto di no, ora sembra aver accettato, probabilmente perché ha una certa fretta sia per le conseguenze economiche della guerra sia perché deve fare passi avanti prima di andare in Cina fra una settimana. Sul nucleare, sull'arricchimento dell'uranio, Washington e Teheran pare certo che si accorderanno su una sospensione temporanea. Teheran vorrebbe che questa moratoria durasse solo 5 anni, mentre Washington punta a 12-15 anni, un periodo che però potrebbe aumentare nel caso in cui l'Iran violasse Hamas gli accordi riprendendo il programma di arricchimento. Questi sono alcuni dei dettagli che abbiamo. Trump ieri ha parlato di sviluppi molto positivi, i toni sono però stati meno ottimistici in Iran, dove un membro del Parlamento ha detto che questo memorandum in realtà è la lista dei desideri del presidente americano. Entro sera avremo qualche informazione in più, sapremo anche se i negoziati si terranno a Ginevra o in Oman e sapremo forse anche se il Libano sarà incluso nelle trattative e se gli ultimi sviluppi potrebbero influenzare negativamente i negoziati. L'Iran ha chiesto la fine dei bombardamenti anche lì, ma ieri sera Israele ha nuovamente bombardato la periferia sud di Beirut violando il cessate il fuoco.
2: Dopodomani, venerdì 9 maggio, si inaugura la Biennale d'Arte di Venezia e ieri c'è stata l'attesa conferenza stampa di presentazione. Non c'era il ministro della cultura italiano Alessandro Giuli, che contesta l'apertura del padiglione russo voluta dagli organizzatori. La sua assenza però non ha influenzato il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Le sue parole le sentiamo nel servizio della corrispondente Francesca Torrani.
9: Più di un discorso è sembrato un manifesto per rivendicare, sono le parole del presidente Buttafuoco, audacia e libertà. Dopo settimane di polemiche a causa dell'apertura del padiglione della Russia, che è costato l'invio di ispettori da Roma per verificare il rispetto delle sanzioni europee, le minacce della stessa Unione Europea di ritirare la sua quota di finanziamento e poi ci sono state anche le dimissioni della giuria e molto altro, dopo tutto questo ieri Pietrangelo Buttafuoco ha difeso con parole che se dovessimo definirle diremmo colte la sua posizione.
10: Questa è una biennale che non pretende di risolvere, di semplificare, di rassicurare, ma vuole

0: un recinto, ha parlato del pericolo di una deriva data da sentenze anticipate e censure preventive. Dall'altra parte va considerato lo sdegno degli ucraini, in primis, ma poi c'è una parte cospicua di opinione pubblica che ha espresso contrarietà, la presa di distanza del governo italiano e della già citata Unione Europea. La biennale inizia così, sotto riflettori già molto accesi.
1: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati, sarà Arsenal-Paris Saint-Germain dunque la finale di Champions League del prossimo 30 maggio a Budapest. Dopo il pirotecnico 5-4 al Parco dei Principi, il PSG ha pareggiato 1-1 in casa del Bayern Monaco, francesi avanti già al terzo con Dembélé al vero primo affondo parigino dalle parti di Neuer. Tardiva la rete tedesca al 94esimo con il solito Kane, formazione di Luis Enrique che potrà dunque difendere il titolo vinto l'anno scorso contro l'Inter. Questa sera spazio al ritorno delle semifinali di Europa Conference League: Aston Villa, Nottingham Forest, Friburgo, Braga, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, Strasburgo, Rayo Vallecano. Questo è il programma. Nell'hockey, altra amichevole premondiale valida per l'Eurotour: alle 15 gli elvetici affrontano la Finlandia. Infine, nel tennis, dopo Victoria Golubic, anche Rebecca Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma, dove le svizzere affronteranno rispettivamente l'australiana Joint e la canadese Fernandez.
2: La meteo.
4: Si prevede oggi una giornata almeno in parte soleggiata, la mattina sarà infatti soleggiata e poi aumenteranno le nuvole nel corso della giornata con tendenza a pioggia anche a temporali sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature massime saranno di 21 gradi a sud e 17 a nord.

È un Mechero Mais con la voce di del gruppo Ayom, la voce è quella della cantante brasiliana Jabu Morales del gruppo Ayom, che è composto da 6 membri provenienti da Angola, Brasile, Grecia e Italia. Qualche indicazione d'ascolto per oggi, a cominciare dalle 11:05, dove parleremo delle abitudini di lettura. In Svizzera si leggono in media 8,1 libri l'anno. È una media, non che se ne leggano 8 e poi si comincia un libro, quel virgola 1 e lo si interrompe, e perché sarebbe ancora peggio in Ticino, 6,9 e non si finisce il settimo libro. No, è una media naturalmente tra il numero di libri letti all'anno secondo le dichiarazioni delle persone intervistate, ma il dato che colpisce di più è un altro: un quarto della popolazione non ha aperto un libro nei 12 mesi presi in esame, un quarto della popolazione. I lettori forti, quelli che leggono almeno un libro al mese, sono il 18% in Svizzera, il 15% in Ticino, le donne leggono quasi il doppio degli uomini, ma queste sono solo alcune delle tendenze emerse da una ricerca appunto condotta nella Confederazione. Ospiti di Alphaville alle 11:05 Mauro Stanga, collaboratore scientifico dell'Ufficio di Statistica del Canton Ticino, autore dell'analisi pubblicata nel numero di maggio 2026 di Extra Dati. Parliamo poi del possibile nuovo El Niño, che potrebbe essere il più intenso mai registrato e che riaccende l'allarme a Panama dopo la crisi del 2023-24, quando il traffico navale fu ridotto fortemente a causa di questo fenomeno climatico ormai ciclico. Intanto nuove infrastrutture e le tensioni fra Stati Uniti e Cina ridisegnano gli equilibri globali intorno al canale di Panama. Ospite di Alphaville alle 11:45 la giornalista Laura Daverio, la nostra collaboratrice dall'America Centrale. Più tardi a mezzogiorno invece parleremo di moda e di tecnologia, del fatto che i coniugi Bezos abbiano finanziato il Met Gala 2026, la grande serata di lusso e moda a New York che raccoglie fondi per il Metropolitan Museum of Art. E lo hanno preceduto e accompagnato le critiche contro la scelta di Jeff Bezos come finanziatore dell'evento, appunto. Questo ruolo di solito è ricoperto da case di moda, ma sempre più spesso va ad aziende tecnologiche come Instagram, Apple o TikTok. Oggi il Met Gala mette ancora al centro l'arte della moda o invece celebra solo ricchezza e il potere di un'elite? Ospiti per l'approfondimento delle 12:05 saranno Francesco Semprini, giornalista inviato internazionale per La Stampa e residente a New York, e Patrizia Calefato, teorica della moda, professoressa di sociologia e autrice di Sociologia della moda, un'introduzione per Carocci Editore.

La voce di Matt Dennis, del cantante americano Matt Dennis con My Blue Heaven, e ora il Rosenberg Trio con Stochel Rosenberg alla chitarra.

0: Cyberattacchi, spionaggio, disinformazione aumentano le minacce, secondo l'ultimo rapporto sulla sicurezza della Confederazione. Arrestata anche la moglie del funzionario della FedPol che collaborava con un'organizzazione mafiosa, entrambi in passato lavoravano per la polizia basilese. Per fermare gruppi violenti in occasione del G7 di Evian, anche le frontiere potranno essere chiuse. C'è preoccupazione per la mobilità dei frontalieri. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 7 maggio, in tutto il paese abbastanza soleggiato, ma con nuvole e pioggia nella seconda parte della giornata. Le temperature massime saranno di 21 gradi a sud e 17 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il duo bucolico di Daniele Maggioli e Antonio Ramberti con il brano L'Ingorgo, tratto dall'album Champagne pubblicato quest'anno, ci porta alle 8:05. State ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. Per il nostro consueto momento di rassegna stampa dopo le 8, oggi sfogliamo il Corriere del Ticino e lo facciamo con Giona Carcano. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Vogliamo leggere un articolo che si trova a pagina 7, la seconda delle pagine su Ticino e Svizzera, un articolo di Giovanni Galli sul pacchetto di accordi con l'Unione Europea e su come stia venendo valutato, su come stia venendo considerato in particolare dalla Commissione Istituzioni degli Stati.
1: Esatto, sì, perché il tema è complesso ma molto importante, proprio perché con ogni probabilità la popolazione svizzera verrà chiamata al voto sul pacchetto UE, quindi sui cosiddetti accordi bilaterali 3 con l'Unione Europea, un accordo molto rilevante di che si sta discutendo da anni e che è già stato presentato tempo fa proprio dal governo e adesso si tratta di portarlo avanti sia a livello politico ma poi di fronte alla popolazione. È un tema molto sensibile proprio perché divide a livello politico ma non solo la Svizzera, tra chi dice questi accordi non si devono fare perché sarebbe come sottomettersi all'Unione Europea a Bruxelles, e quelli che invece dicono ma no, non si arriverà tanto, è semplicemente il naturale aggiornamento appunto degli accordi bilaterali. Quindi è un tema sensibile che riguarda appunto i nostri rapporti con la Svizzera e Bruxelles, e quindi di conseguenza ci si chiede come si dovrà votare, nel senso la possibilità indicata dal governo, cioè la volontà del Consiglio federale, è quella di andare con la maggioranza semplice, quindi solo con il sì della maggioranza delle persone svizzere come possibilità di trovare appunto il benestare di questo accordo, e c'è chi invece dice no, ci vuole la doppia maggioranza, quindi popolo e cantoni. L'indicazione del governo sembra che non sia stata ascoltata per il momento dal Parlamento, proprio perché una commissione degli stati ieri ha proposto un'iniziativa per andare a votare con la doppia maggioranza, quindi si profila questa possibilità concreta, che è sostenuta anche da parecchi partiti, come vedremo, e di conseguenza adesso questo dossier passerà a nazionale per poi essere discusso in Parlamento molto probabilmente già in settembre, proprio perché il tempo stringe.
0: E quali sono gli schieramenti politici al proposito per il momento? Che c'è sostegno di molti partiti politici.
1: Sì. Perché il partito di Cassis, che è lui che ha portato avanti in qualità di ministro degli esteri la questione degli accordi bilaterali 3, ha lasciato aperte, il partito ha lasciato aperto entrambe le varianti, quindi sia la maggioranza semplice sia la doppia maggioranza. L'UDC chiaramente è schierato contro gli accordi, quindi la maggioranza di destra rifiuta questi accordi, mentre c'è l'area di centro si è divisa e la sinistra evidentemente accoglie favorevolmente il pacchetto UE. Di conseguenza si riflette lo schieramento anche sulla doppia maggioranza, e una doppia maggioranza però chiaramente è molto più difficile da raggiungere per trovare un accordo politico, proprio perché indicativamente serve il 55% dei voti favorevoli affinché questo si rifletta anche con la maggioranza dei cantoni, insomma. Quindi il voto in ogni caso è stato molto tirato, nel senso che la commissione si è divisa, il voto è stato 6-6, e solo il voto della Presidente ha permesso di far accogliere appunto questa iniziativa parlamentare. Adesso il dossier va al nazionale ed è probabile appunto che ottenga lo stesso destino, e di conseguenza si profila davvero la possibilità di avere una doppia maggioranza per trovare un accordo con l'Unione Europea.
0: E dunque è una questione sempre più delicata e da seguire con attenzione. La pagina, quasi pagina, insomma l'ampio articolo di Giovanni Galli a pagina 7 del Corriere del Ticino aiuta a capire di che si tratta. Grazie Giona Carcano per avercelo presentato, buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata.

You Never Can Tell, con la voce solista e il pianoforte del cantante, pianista, cantautore britannico Joe Stilgo. La canzone You Never Can Tell, in origine composta da Chuck Berry, fu poi ripresa nella celebre scena del ballo fra John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Fra poco l'incontro per In altre parole con Ijaba Shego, come ogni mattina alle 8:18.

Minuetto Jeux d'enfance, dalla colonna sonora del film Rosso come il cielo, film del 2005 del regista Cristiano Bortone, questo minuetto composto da Ezio Bosso.

0: In altre parole.
1: Sono le 8:18. E salutiamo stamattina, come tutte le mattine questa settimana, la nostra ospite Hijaba Sheikho. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Ieri abbiamo parlato di colonialismo, in particolare del colonialismo e dell'atteggiamento imperialista in Italia e in Germania. Se ne parla meno rispetto ad altri paesi. Abbiamo provato a raccontare la questione in termini generali. Abbiamo comunque detto che ci sono anche tante storie particolari di questo atteggiamento, che abbiamo detto è un atteggiamento dell'umano che si ripropone in fondo in ogni popolo, in ogni tempo, dall'inizio della storia dell'umanità, e che poi nel XX secolo si è proposto con un'accezione, con una modalità particolare. E proprio per capire meglio di che si tratta, vogliamo oggi approfondire alcune manifestazioni, in particolare per quanto riguarda l'Italia, di questo tipo di colonialismo.
2: Allora, io avevo promesso di parlarvene venerdì, però anticipo, e volevo parlarvi proprio della graphic novel che abbiamo fatto io e Chiara Bastanotti, e che si intitola Figli della foresta, uscirà il 14 maggio per Becco Giallo editore, ed è una storia assurda e pazzesca e anche molto triste. Praticamente due bambini, Tucuba e Macunca, che vivevano nella foresta pluviale vicino al fiume Welle, oggi l'odierno Congo, vengono di fatto deportati in Italia come oggetto etnografico, cioè non vengono considerate persone. Loro facevano parte del popolo Hakka, erroneamente chiamati pigmei, è una parola molto brutta pigmei, perché in qualche modo disumanizza, e vengono portati come reperti, non come esseri umani, e quindi vengono analizzati, misurati, disumanizzati e violati in varie maniere. Io ho trovato in archivio proprio i resoconti degli scienziati dell'epoca che li guardavano come cose, ed è una storia abbastanza paradossale che ha toccato tutta l'Italia. Loro arrivano a Napoli, passano per Roma, arrivano a Firenze dove c'è Mantegazza e c'è il museo, e poi vengono, dopo un po' non sanno più che farci, dopo che hanno misurati, non sanno più che farci, e la società geografica che aveva, diciamo, che aveva l'usufrutto di queste persone, li dà a un nobile veneto che li, tra virgolette, adotta, e quindi loro hanno una seconda vita completamente diversa, migliore della precedente, dove venivano misurati, ma sempre comunque oggetto. Quindi passano da essere oggetto etnografico di misurazione e violazione a oggetto di lusso, quindi, tra virgolette, un'altra parola brutta che non mi piace, però la uso per farvi capire, moretti da camera, no? Da far vedere agli ospiti, eccetera. La cosa che io e Chiara abbiamo fatto in questa storia, noi avevamo i resoconti d'archivio, è proprio di cambiare il punto di vista, non raccontare questi bambini da fuori, quindi con gli occhi degli scienziati, ma raccontarli da dentro con i loro occhi, fare quello che sa di Hartmann, che è una grande studiosa, fa in Perdi la madre. Cioè, in Perdi la madre lei dice che gli archivi bianchi che però parlano di persone nere vanno affabulati. Noi dobbiamo andare al di là dell'archivio per capire cosa è successo a queste persone, e lo dobbiamo fare con l'affetto, con l'amore, perché comunque sono nostri antenati. Quindi noi abbiamo parlato dei bambini, di come dei bambini vengono strappati dai loro genitori e si ritrovano in un posto assolutamente sconosciuto che è l'Italia, e come hanno cercato di resistere a tutto questo.
1: E poi che fine hanno fatto una volta che sono stati adottati?
2: Allora,
1: ormai mi è rimasta la curiosità.
2: Però noi abbiamo trovato la tomba di Tucuba. Allora, si trova a Verona, e l'abbiamo trovata grazie a uno scritto di Salgari, perché Salgari a un certo punto conosceva questa storia, e quindi in questo articolo dove descrive le tombe del cimitero monumentale di Verona, parla anche della tomba di Tacuba. E grazie diciamo al cimitero monumentale, a una mia amica che si chiama Veronica, insomma un po' di persone, siamo risaliti alla tomba. Quindi questa è una cosa che poi io racconto in postfazione, e poi comunque l'abbiamo anche disegnata. E la cosa che a me ha colpito di questa storia è che non erano gli unici bambini deportati in Italia, c'erano anche quelli delle missioni che venivano per esempio liberati dalla schiavitù araba, però invece di essere riportati a casa loro venivano deportati nei conventi o francesi o italiani. C'è uno studioso, Giacomo Ghedini, che se ne è occupato abbastanza. Quindi io ho trovato, ogni volta trovavo altri bambini, mentre lavoravo su questa storia trovavo altri bambini deportati, altri bambini rapiti, altri bambini analizzati, altri bambini violati. Quindi questo è uno dei motivi per cui ho scritto insieme a Chiara questa storia, è che anche a oggi vediamo la violazione dei corpi dell'infanzia. Ci sono gli Epstein File, ma c'è stata l'Ucraina, c'è stata Gaza, quindi effettivamente l'infanzia è violata ancora oggi. Quindi queste storie del passato, di un passato imperialista, di un passato che vedeva le persone più piccole, quelle che dovremmo curare come oggetto, purtroppo non è una mentalità che è finita. Cioè, a me ha colpito leggere parte delle Epstein File e notare la stessa mentalità, è la stessa mentalità brutta, no? E quindi effettivamente sono stata mesi e mesi a lavorare su questo insieme a Chiara, che ha fatto dei disegni spettacolari, e noi siamo molto animate nel far conoscere questa storia e soprattutto farla conoscere anche ai veronesi, visto che c'è la tomba a Verona.
1: E sì, poi si tratta, a parte la violazione dell'infanzia, dell'innocenza, del candore dell'infanzia, si tratta anche poi di un mancato riconoscimento di una comune umanità, che certo poi in parte questa curiosità veniva da una profonda ignoranza, però voglio dire le prime dichiarazioni sul fatto che tutti siamo esseri umani, non importa il colore della pelle, non importa la provenienza, non importa l'etnia, erano già avvenute secoli prima, quindi è un'ignoranza che ancora colpisce, che stupisce.
2: Sì, a me ha stupito abbastanza, ma stupito e non, perché poi mi sono resa conto che mentre scrivevo la sceneggiatura e poi quando ho scritto i dialoghi, molte delle cose che succedono ai ragazzi, anche se in misura un po' più leggera, sono successe a me. Cioè quando ero piccola, effettivamente, no, la N-word, le continue mani nei miei capelli, no, questa è una cosa che tutte le persone nere sanno, veniamo toccati molto, veniamo costantemente un po' violati, e quindi ho cercato di mettere anche parte della mia esperienza di persona nera afroeuropea e quella parte brutta dell'essere afroeuropei, perché essere afroeuropei è bellissimo, però abbiamo anche vissuto, no, il razzismo sistemico. Ed è, per me è stato molto importante, è sempre molto importante lavorare sulle storie del passato, perché le storie del passato hanno concentrato quello che poi succede dopo, no? Ma nelle nostre città, nelle nostre strade, penso soltanto agli omicidi a sfondo razziale, o anche banalmente all'insulto sull'autobus. E secondo me sono anche storie non conosciute, perché non sono entrate nel curriculum scolastico, non si studia a scuola, la gente non lo sa. E quindi per noi era molto importante usare il mezzo, appunto, della graphic novel, che è un mezzo che i giovani amano moltissimo, per far conoscere proprio questa storia a tutti e tutte, però anche e soprattutto alla parte giovane, perché vorremmo appunto costruire una consapevolezza che il passato non è ancora passato e che prima di tutto lo dobbiamo conoscere per poterlo non ripetere. Ecco, quello che ho detto un po' ieri, ho questa, diciamo, questa missione, me la sono data da sola, di trovare le storie del passato, comunque i momenti di attrito anche nella storia del presente.
1: Il passato si riverbera sempre nel presente e rendersene conto, impararlo, farlo nostro è l'unico modo per avere un futuro che sia almeno in parte, speriamo, diverso. Grazie Giava Scego, ci risentiamo domani mattina, buona giornata.
2: Buona giornata, arrivederci.
0: Rete 2.

0: allucinante. Parlare con uno specchio non mi era mai capitato, e neanche quando ho buttato giù manciate di anfetamina o ingerito i miei miscugli. Secondo me è colpa delle frizzi pazzi. Altro che gomma rilassante, quella è una gomma allucinante. Unita al vino e al pesce con quel nome strano, Abaddon. No, non era Abaddon. Abaddoni. Ma che importanza? Il fatto è che in questo posto ogni cosa è strana.
1: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip K. Dick. Regia di Sara Flatt. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
2: Rete 2.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Cyberattacchi, spionaggio, disinformazione, aumentano le minacce secondo l'ultimo rapporto sulla sicurezza della Confederazione. Arrestata anche la moglie del funzionario della FEDPOL che collaborava con un'organizzazione mafiosa, lo rivela la stampa. Entrambi in passato lavoravano per la polizia basilese. Per fermare gruppi violenti in occasione del G7 di Evian, anche le frontiere potranno essere chiuse. C'è preoccupazione per la mobilità dei frontalieri. Nell'ultimo anno il livello di sicurezza in Svizzera è notevolmente peggiorato, lo afferma il rapporto annuale approvato ieri dal Consiglio federale, che considera le minacce sia interne che esterne. Da Berna, Alessio Veronelli.
4: La Russia rimane la maggiore minaccia per l'Europa, anche con forme ibride di conflitto, sabotaggio, attività di influenza, propaganda e disinformazione. Negli ultimi 12 mesi, poi, visto il notevole ampliamento dei conflitti nel vicino e Medio Oriente, per la Confederazione le minacce da considerare sono molteplici. Quella terroristica, innanzitutto, sempre influenzata dal movimento jihadista, con la radicalizzazione online dei giovani a preoccupare in modo particolare, e un rischio aumentato dopo la fuga di sostenitori dello Stato Islamico in Siria. Estremismo violento, poi, di sinistra e di destra, minacce di spionaggio da parte di servizi di intelligence stranieri, poi ancora attacchi fisici o cyber a infrastrutture critiche. Se infine il deterioramento della sicurezza in Europa accresce le aspettative nei confronti della Svizzera affinché contribuisca maggiormente alla sicurezza continentale, il Consiglio federale intende rafforzare sicurezza e difesa fornendo all'esercito e agli appositi uffici federali civili le risorse finanziarie necessarie, prevedendo ad esempio un aumento temporaneo dell'IVA.
3: Si conosce qualcosa in più sul funzionario della FEDPOL accusato di essere una talpa per un'organizzazione mafiosa e arrestato negli scorsi giorni. Stando a SRF, l'uomo aveva accesso a informazioni di inchiesta anche internazionali. I quotidiani Tamedia aggiungono oggi che anche la moglie è finita in manette e che entrambi in passato lavoravano per la polizia cantonale basilese. In vista del G7 di Evian in Francia, che si terrà a metà giugno, i controlli alle frontiere saranno rafforzati e alcuni valichi potrebbero anche essere chiusi. Una misura di sicurezza soprattutto per evitare l'entrata in Svizzera di gruppi violenti, che però, come ci spiega Ron Guidotti, non è del tutto eccezionale.
5: I timori di disordini legati a manifestazioni di protesta, così come il passaggio attraverso l'aeroporto di Ginevra di numerosi capi di Stato e un contesto geopolitico teso, giustificano un controllo rafforzato alle frontiere con la Francia. Nel suo comunicato il governo ha ricordato che le precedenti edizioni del G7 sono state segnate da scontri violenti, perturbazioni, atti di sabotaggio e danni materiali, così come era successo proprio a Ginevra nel 2003 in occasione del G8 di Evian. Ma proprio nel 2003 gli stessi controlli rafforzati alle frontiere non impedirono ad alcuni manifestanti di mettere a soqquadro alcune vie della città. Per citare altri esempi, più recentemente, per la conferenza di pace del Bürgerstock nel 2024, la Confederazione ha applicato misure di sicurezza e controlli alle frontiere molto simili a quelle ora previste per il G7 di Evian. Per non dimenticare poi il periodo della pandemia da Covid, la Svizzera aveva chiuso alcuni valichi o limitato l'ingresso complesso per rallentare la diffusione del virus, proteggere il sistema sanitario e allinearsi alle misure prese dai paesi vicini. E come fu per la pandemia, anche per il G7 parte il rompicapo delle imprese, come garantire ai frontalieri di potersi recare al lavoro.
3: L'Iran dovrebbe rispondere nel corso della giornata alla proposta americana per uscire da questa guerra molto impopolare negli Stati Uniti e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno rivelato nelle ultime ore media statunitensi. Cosa sappiamo del memorandum d'intesa? Ce lo spiega Naima Chicherio.
6: Il memorandum è brevissimo, si tratta di un'unica pagina articolata in 14 punti che contiene però tutte le questioni che Stati Uniti e Iran dovranno trattare. Viene definito un ordine e anche la durata. I negoziati dovrebbero infatti concludersi poi entro 30 giorni e questo mese di trattative dovrebbe iniziare con la riapertura dello stretto e terminare con la questione sul nucleare, esattamente come aveva proposto l'Iran settimane fa. Trump allora aveva detto di no, ora sembra aver accettato, probabilmente perché ha una certa fretta, sia per le conseguenze economiche della guerra, sia perché deve fare passi avanti prima di andare in Cina fra una settimana. Sul nucleare, sull'arricchimento dell'uranio, Washington e Teheran pare certo che si accorderanno su una sospensione temporanea. Teheran vorrebbe che questa moratoria durasse solo 5 anni, mentre Washington punta a 12-15 anni, un periodo che però potrebbe aumentare nel caso in cui l'Iran violasse gli accordi riprendendo il programma di arricchimento. Questi sono alcuni dei dettagli che abbiamo. Trump ieri ha parlato di sviluppi molto positivi, i toni sono però stati meno ottimistici in Iran, dove un membro del Parlamento ha detto che questo memorandum in realtà è la lista dei desideri del presidente americano. Entro sera avremo qualche informazione in più, sapremo anche se i negoziati si terranno a Ginevra o in Oman e sapremo forse anche se il Libano sarà incluso nelle trattative e se gli ultimi sviluppi potrebbero influenzare negativamente i negoziati. L'Iran ha chiesto la fine dei bombardamenti anche lì, ma ieri sera Israele ha nuovamente bombardato la periferia sud di Beirut violando il cessate il fuoco.
3: Infine una notizia di sport: sarà Arsenal PSG la finale 2026 di Champions League. Ai francesi è bastato un pareggio 1-1 contro il Bayern Monaco nel ritorno della semifinale. L'ultimo atto si giocherà a Budapest sabato 30 maggio alle 18.
2: La meteo.
7: Fino a stasera in tutto il paese sarà nuvoloso con pioggia a sud anche temporali. C'è un po' di sole in queste ore, ma poi le nuvole lo copriranno. Limite delle nevicate sui 1800 metri. Nella notte passaggio a tempo asciutto e diminuzione della nuvolosità. Domani sarà abbastanza soleggiato, ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda parte della giornata.

0: Abbiamo ascoltato un brano del gruppo, del duo pisano I Gatti Mezzi di Tommaso Novi e Francesco Bottai, il primo loro brano per l'etichetta Sam, l'album è Struscioni del 2009, fra l'aeroporto e la stazione, il titolo del brano con la voce di Tommaso Novi e quella di Francesco Bottai e la chitarra dello stesso Bottai.
1: La rivista.
0: Torniamo a parlare oggi di una rivista che abbiamo scoperto un paio di settimane fa, abbiamo scoperto qui a Rete 2, qui alla radio televisione svizzera.

0: redattrice Cristina Icardi e con la supervisione del fondatore Paolo Roversi, e poi c'è un nutrito gruppo di autori, di collaboratori, di giornalisti che cercano di aiutarci a tenerci informati su quanto si muove nel mondo della letteratura poliziesca, che è vasto, proteiforme, è difficile rimanere aggiornati, e quindi c'è uno staff che ci lavora proprio giorno per giorno. E prossimamente Ferdinando Pastori uscirà una recensione del nuovo romanzo di Alessandro Robecchi, Omicidi SRL. È proprio questo il contenuto che vogliamo suggerire a chi ci ascolta.
1: Certo, Alessandro Robecchi non ha bisogno di presentazioni perché tutti lo conoscono grazie alla celebre serie anche dedicata a Carlo Monterossi, che è diventata anche un successo televisivo. Qui però ci sono dei personaggi nuovi, anche se sono stati protagonisti anche del libro precedente, Il tallone del killer, e che erano apparsi per la prima volta proprio nel primo libro della serie Monterossi, Questa non è una canzone d'amore. Ecco, il libro si intitola Omicidi SRL, e se pensate al solito giallo dove un investigatore tormentato cerca la verità, ecco, non siamo sulla strada giusta, bisogna dimenticare tutto, perché Robecchi in questo romanzo mette in scena un ribaltamento totale della prospettiva, regalandoci un romanzo che si presenta come un poliziesco al contrario. Quindi non seguiamo, come capita di solito, chi indaga, ma chi commette il crimine. Infatti i protagonisti sono dei professionisti molto particolari, sono dei killer a pagamento, sì, e con partita IVA. Infatti gestiscono una vera e propria azienda, la Snap SRL, che si occupa di eliminazioni, chiamiamole così, di alta gamma. Quindi i moventi, le logiche e le dinamiche del delitto sono ricostruite dal punto di vista di chi le compie, cioè non del delitto come colpa, ma del delitto come professione.
0: E quindi manca l'elemento del delitto come mistero da risolvere. E il delitto viene visto, sì, mentre si compie, mentre si fa.
1: Assolutamente sì, e è molto strano, perché se uno pensa semplicemente alla scena iniziale, che così non ci sono spoiler, bisogna provare a immaginare due uomini in appostamento alle 2 di notte in una macchina rubata, ecco, inizia così, e uno di loro però è al telefono con la moglie per darle la buonanotte e prometterle che tornerà presto. Ecco, questo è un po' il cuore pulsante del libro, cioè il contrasto grottesco tra la ferocia del mestiere dei killer a pagamento e la banalità della vita quotidiana. E i due soci non hanno un nome. Oh, prego, prego.
0: No, dicevo, anche con la burocrazia, poi la partita IVA, la ditta, c'è un po' di ironia in questo dei due killer che però sono alle prese con la burocrazia che attanaglia tutti noi.
1: Assolutamente, perché i due soci, che non hanno un nome nel romanzo, si chiamano il biondo e quello con la cravatta. Loro hanno un'etica, ma non è un'etica morale, è più professionale e quasi calvinista. Cioè, si considerano degli artigiani seri, discutono di bilanci, magari anche di premi di produzione e di sicurezza sul lavoro. Quindi Robecchi usa questa metafora, diciamo, aziendale, per regalarci una satira piuttosto cinica sulla nostra società, dove tutto, in questo caso anche la morte, può essere fatturato e trasformato in una voce di bilancio, ecco.
0: Sì, la mancanza di etica dei protagonisti, in fondo, se si vuole scavare in profondità, è una denuncia da parte dell'autore. È chiaro che è esasperata questa mancanza di etica, ma in piccole, certo, dosi si trova anche nella realtà.
1: Assolutamente, sì, assolutamente. E poi, vabbè, senza fare spoiler, come dicevo prima, si può dire che la scintilla che avvia il motore della storia è la commissione di un nuovo omicidio, un contratto di quelli che non si può assolutamente rifiutare, perché è un contratto da 1 milione di euro, che viene un omicidio che viene commissionato da un mercante d'arte piuttosto eccentrico, anche che veste un po' come uno dei personaggi del Cirque du Soleil, chiede ai due di uccidere il nipote Gian Guido, un 20enne che sta per ereditare una fortuna colossale. Ecco, e qui c'è Robecchi che introduce proprio il grande dilemma etico anche.

0: Come si fa a sopprimere, a uccidere un ragazzo che in fondo poi è giovane, non è neanche poi così odioso, no? E quindi la loro etica del lavoro via va un pochettino ad essere turbata da questa etica anche morale.
1: Poi il fatto che non abbiano un nome è anche un fattore di originalità, perché è difficile portare avanti per un intero romanzo dei personaggi senza nomi, dando comunque loro
0: Senza
1: uno
0: nome.
1: spessore.
0: Assolutamente sì, anche se di nomi ne hanno parecchi falsi,
1: Beh,
0: perché
1: come è giusto che sia.
0: come giusto che sia, perché ogni nuovo omicidio su commissione loro hanno identità false costruite a tavolino, cioè proprio con documenti falsi fatti a regola d'arte, perché comunque l'identità deve esserci sempre, comunque anche se falsa. E come sempre nei romanzi di Robecchi dedicati a questa serie, al racconto, la pianificazione millimetrica alla fine poi però si scontra con l'imprevedibilità della vita, no? E quindi ovviamente portando a colpi di scena e scoperte sorprendenti.
1: E qui si recupera anche quel mistero che mancava, nel senso che non è presente come mistero del giallo tradizionale, nel
0: Sì.
1: whodunit di chi ha compiuto il crimine.
0: Assolutamente.
1: È un tentativo, Ferdinando Pastori, proprio da esperto di letteratura poliziesca e da autore anche di romanzi polizieschi, è un tentativo da parte di Alessandro Robecchi di fare qualcosa di nuovo, perché il romanzo poliziesco è un genere che gode di un certo successo e, come sempre in questo caso, è come quando qualcuno volesse scrivere, che so, avesse voluto scrivere un romanzo cavalleresco nel 1500, ecco, quando un genere è in voga è difficile fare qualcosa di nuovo e quindi un autore deve veramente riflettere per affrontare il genere da un altro punto di vista.
0: Sì, certo, che poi se ci, pensando alla vasta produzione letteraria comunque del genere crime, poliziesco, poi i nomi sono tantissimi, generi, sottogeneri, però è forse più tipico lo sguardo di Robecchi, è più simile al noir, perché nel noir molte volte c'è lo sguardo del cattivo, anche se in questo caso i due personaggi, pur svolgendo un lavoro particolare, non proprio, abbiamo detto, etico, sono estremamente affascinanti e quindi non si può, non provare un po' di empatia, di simpatia nei loro confronti. Però di sicuro è un modo di raccontare una storia gialla in un modo diverso, perché lo sguardo dell'assassino è sempre intrigante, non per niente. Infatti, non di rado capita che i personaggi cattivi, malvagi delle storie, non solo nella letteratura, ma anche nel genere, siano poi più affascinanti perché hanno magari una personalità complessa e molto sfaccettata.
1: Eh sì, e forse anche perché in loro riconosciamo lo stesso male che abbiamo dentro di noi, mentre i personaggi troppo puri sono personaggi nei quali facciamo fatica a identificarci, ma qui poi il discorso
0: Identificarci.
1: sarebbe lungo, perché poi anche
0: Sì.
1: l'investigatore spesso ha in sé, anche quando è puro, qualche cosa di male. Però intanto abbiamo presentato il libro Omicidi SRL di Alessandro Robecchi e ne abbiamo approfittato per discutere sulle evoluzioni, sulle mutazioni del genere poliziesco. Lo abbiamo fatto, lo ricordo, a partire dal sito milanonera.com. Nel quale uscirà una recensione proprio di Omicidi SRL e ne abbiamo parlato con Ferdinando Pastori, che ringrazio. Buona giornata e alla prossima.
0: Buona giornata a tutti, grazie.

Il piano di Stephen Scott. Insieme a lui abbiamo sentito Joe Henderson al sax tenore, Wynton Marsalis alla tromba, Christian McBride a contrabbasso e Gregory Hutchinson alla batteria da Lush Life nel 1992, un album tributo al compositore e pianista americano Billy Strayhorn da parte appunto di Joe Henderson e dei suoi musicisti. E intanto sono le 9, è l'ora di salutarci con Verde Aurora da parte di Andrea Fazioli, l'augurio di passare una splendida giornata e ci lasciamo come sempre con la puntata di Laser. Una puntata di Laser che oggi si occupa di musica con Gaetano Cappa e Marco Drago e si occupa di Musac, il marchio della prima e più importante società di musica filodiffusa che ebbe il periodo di massimo fulgore negli anni 50 e 60 negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo ed è diventato sinonimo di musica di sottofondo, musica da ascensore, elevator music. La traduzione di questa espressione inglese, una definizione denigratoria, una musica easy listening, strumentale per lo più, che ha cominciato a essere diffusa dappertutto. Negli anni 90 c'è stato un revival di questo repertorio con la moda della lounge music. E pensare che la musica di sottofondo, la musica funzionale, esiste da sempre. Il francese Eric Satie nel 1920 fu autore del manifesto della musique d'ameublement, la musica di arredamento, e la leggenda vuole che Satie abbia avuto l'illuminazione per la sua musica d'arredamento durante un pranzo con il pittore Fernand Léger. E quindi ascoltiamo questo viaggio del duo Cappa e Drago all'interno della, chiamiamola con l'espressione di Satie, musique d'ameublement.

0: Immaginate una scena. È sabato pomeriggio e siete in un centro commerciale. Vi viene fame, entrate in un fast food, ordinate, vi sedete, mangiate e dopo 12 minuti esatti siete già fuori. 12 minuti. Non è un caso. Non è perché il panino era buono o perché avevate fretta.
1: È perché siete entrati in un fast food.
0: Cosa c'entra l'Alfa Sud adesso?
1: Ma no, un fast food.
0: Fast food, sì.
1: Ma non si capisce.
0: Non si capisce niente. Il tuo interfono è... elettrico, no,
1: sì,
0: com'è?
1: È filologicamente corretto per la trasmissione, perché
0: va bene.
1: Siccome parliamo di musica filodiffusa,
0: sì, giusto.
1: Questo interfono passa attraverso
0: il filo elettrico, proprio come l'originale filo diffusione.
1: Sì, con... insomma, abituati.
0: Vabbè, allora siamo filologicamente e anche filodiffusamente coerenti. Ma torniamo al nostro fast food. Siete usciti dopo 12 minuti perché la musica che stava suonando in quel locale era progettata nel senso letterale del termine, per farvi mangiare in fretta, alzarvi e liberare il tavolo. Nei fast food la colonna sonora è selezionata con cura scientifica. Ritmo sostenuto, BPM alti, BPM sono i battiti per minuto, il parametro tecnico che misura la velocità di un brano. Più il tempo è serrato, più il corpo inconsciamente si adegua. Si mastica più in fretta, si deglutisce più in fretta, ci si alza prima. La rotazione dei tavoli aumenta, il fatturato per metro quadro sale. Efficienza travestita da intrattenimento. E non è una leggenda metropolitana. Nel 1982 il ricercatore americano Ronald Milliman pubblicò sul Journal of Marketing uno studio destinato a diventare un classico della psicologia del consumatore. Milliman aveva allestito un esperimento meticoloso in un supermercato e per settimane alternò giorni con musica lenta e giorni con musica veloce, misurando il comportamento dei clienti in modo sistematico. Velocità di spostamento tra le corsie, tempo trascorso nel punto vendita, scontrino finale. I risultati erano inequivocabili. Con musica lenta i clienti si muovevano più lentamente, si fermavano di più davanti agli scaffali e soprattutto compravano di più. Le vendite nei giorni con musica lenta erano superiori del 38% rispetto ai giorni con musica veloce. 38% di differenza sul fatturato, senza cambiare un solo prodotto, senza promozioni, senza assumere nuovo personale.
1: 38% solo cambiando la playlist.
0: Solo cambiando la playlist. Però voi non cambiate canale perché questa è la seconda puntata della storia della Music.
1: Una storia in sottofondo.
0: Eh?
1: Una storia in sottofondo, sottofondo come la Music.
0: Sì, ma non si capisce niente di quello che dici, è inutile che parli.
1: Perché è l'interfono filologico, no? Filo diffuso.
0: Sì, ok, va bene, d'accordo, va bene.
1: Comunque io sono K all'interfono filologico.
0: E io sono Drago e sono in studio al microfono. E adesso spostiamoci dal supermercato e andiamo al ristorante, dove Milliman ripeté l'esperimento e i risultati furono analoghi. Con musica lenta i clienti si trattenevano più a lungo ai tavoli, ordinavano più portate, consumavano più alcolici e il conto medio saliva. Con musica veloce, via in fretta, tavolo libero, cliente successivo. Ma gli esperimenti più eleganti arrivarono negli anni 90. Nel 99 tre ricercatori britannici, Adrian North, David Hargreaves e Jennifer McKendrick, condussero nel reparto alcolici di un supermercato un test che è diventato un caso di studio in tutto il mondo. Per alcuni giorni misero in sottofondo musica francese, per altri giorni musica tedesca. Il resto era identico, stesse bottiglie sugli scaffali, stessi prezzi, stessi commessi. Ah, i liquori erano contrassegnati dalla bandiera di provenienza. Ebbene, che ci crediate o no, quando suonava musica francese, i clienti compravano prevalentemente liquori francesi. Quando suonava musica tedesca, liquori tedeschi. Lo scarto era netto, statisticamente significativo, ma la cosa più interessante era ancora un'altra. Alla fine, quando i ricercatori intervistavano i clienti, chiedendo se la musica avesse influenzato la loro scelta, quasi nessuno rispondeva di sì. La grande maggioranza sosteneva di aver scelto il liquore per il prezzo, per l'etichetta, per il consiglio di un amico. La musica? Quale musica? Non se ne accorgevano. Ed è esattamente questo il punto. David O'Neill, il dirigente di Muzak che abbiamo incontrato nella prima puntata, lo diceva già 80 anni fa.
2: Il lavoratore deve percepire la musica non più di quanto percepisce l'illuminazione della stanza.
0: E quella stessa logica è oggi validata scientificamente, perfezionata con decenni di ricerche sul campo e applicata su scala planetaria. Oltre al tempo e al ritmo, i ricercatori hanno studiato anche l'effetto del volume e del genere musicale sul tipo di prodotto acquistato. Charles Rennie e David Kim, in un esperimento del 1993, dimostrarono che in una enoteca la musica classica in sottofondo spingeva i clienti ad acquistare bottiglie più costose rispetto alla musica pop. Non compravano di più in quantità, spendevano di più per singola bottiglia. La musica classica evocava un contesto di raffinatezza e i clienti si adeguavano inconsciamente a quell'immagine. E poi c'è il caso opposto. Entrate in un Apple Store, non sentite quasi nulla. Un brusio lontanissimo, qualcosa che a malapena si percepisce. E anche quella è una scelta precisa, studiata e deliberata. Il silenzio, o quasi silenzio, segnala lusso, concentrazione, libertà di pensiero. Dice:
2: qui non ti stiamo manipolando. Qui sei libero di scegliere con calma. Qui il prodotto parla da solo.
0: È la filosofia diametralmente opposta a quella di H&M o Zara, dove la musica è ad alto volume, BPM serrati, energia alta. Il messaggio inconscio è: muoviti, scegli in fretta, non pensarci troppo, prendi e vai. Sono due strategie di controllo comportamentale agli antipodi, ma entrambe ugualmente deliberate, ugualmente scientifiche, ugualmente efficaci. I grandi magazzini di lusso usano un'altra variante ancora. Musica classica o jazz a volume molto basso, quasi inudibile. Non per far acquistare di più in quantità, ma per alzare la percezione del valore dei prodotti. Se l'ambiente suona come una sala da concerto, la borsa da 10.000 euro sembra più giustificata. Anche il silenzio, insomma, è uno strumento di controllo. Anche la musica che non senti è stata scelta da qualcuno per un motivo preciso, con un obiettivo economico misurabile. Benvenuti nel mondo che George Owen Square ci ha lasciato in eredità.
3: Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes. We're now in the approach phase. Everything looking good.
0: C'è anche chi sostiene che la NASA avrebbe diffuso Muzak nella capsula dell'Apollo 11 durante il lancio, per tenere gli astronauti calmi. La notizia è vera a metà, nel senso che Armstrong, Aldrin e Collins portarono con sé un nastro con alcune canzoni dedicate alla Luna, tra cui Mist of the Moon di Les Baxter, artista che vedremo più avanti e che può essere in qualche modo ricondotto a un concetto allargato di Muzak. La Muzak non è mai stata solo un fenomeno commerciale. Fin dalle sue origini ha attirato su di sé alcune delle critiche culturali più feroci del Novecento. E la più feroce di tutte porta la firma di Theodor Adorno. Adorno, filosofo, sociologo, musicologo, esponente di punta della scuola di Francoforte, aveva elaborato insieme a Max Horkheimer già nel 1944 il concetto di industria culturale. L'idea che la cultura di massa non fosse un fenomeno spontaneo, ma una macchina organizzata per produrre consenso, per neutralizzare il pensiero critico e trasformare persino l'arte in merce. L'opera chiave è la dialettica dell'illuminismo, scritta durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre Adorno era in esilio in California. Adorno stava elaborando questa critica proprio mentre Hollywood era al suo apogeo, e le radio americane diffondevano Muzak 24 ore su 24. Adorno applicava al suono quello che Marx aveva chiamato il feticismo della merce. Un oggetto, in questo caso un brano musicale, viene svuotato del suo valore d'uso reale e ridotto al suo valore di scambio. La musica non serve più ad essere ascoltata davvero, serve ad essere consumata. La differenza è enorme. Consumare significa usare ed esaurire. Ascoltare significa comprendere e trattenere. Adorno distingueva tra due modi di ascoltare. Il primo è l'ascolto strutturale, attivo, consapevole, capace di seguire lo sviluppo interno di un'opera, di cogliere i rapporti tra le parti, di capire perché un tema viene elaborato in un certo modo. È il modo in cui si ascolta una sonata di Beethoven, se la si conosce davvero. Il secondo è l'ascolto regressivo, frammentato, passivo, che si accontenta di riconoscere un motivetto, di aspettare il ritornello, di consumare emozioni preconfezionate senza mai capire come sono state costruite. La Muzak era, agli occhi di Adorno, l'incarnazione perfetta dell'ascolto regressivo, una musica progettata non per essere capita, ma per essere subita.
1: Sì, vabbè, ma Adorno esagerava.
0: Esagerava. Diciamo che questa è una definizione molto precisa di quello che lui chiamava il kitsch musicale, che non è semplicemente brutta musica, ma musica che finge di emozionare, che usa le forme dell'emozione senza la sostanza. La differenza tra sentire e ascoltare, in pratica, in tedesco, tra hören, sentire un suono che arriva alle orecchie, e zuhören, prestare attenzione, capire, partecipare. La Muzak era progettata per hören e per impedire il zuhören, ma non tutti hanno condiviso questa lettura.
1: Meno male.
0: Eh già, il nostro eroe si chiama Joseph Lanza ed è un serissimo giornalista e critico musicale americano che nel 1994 ha pubblicato Elevator Music, A Surreal History of Muzak, Easy Listening and Other Mood Song, un libro che ha completamente ribaltato la prospettiva. Per Lanza, la Muzak è un'arte minore, certo, ma è dotata di una sua precisa dignità estetica. Ha una storia, una poetica, dei capolavori nel suo genere. Il disprezzo delle eliti intellettuali, scrive Lanza, è puro snobismo di classe. La musica da ascensore è popolare nel senso più letterale del termine. Appartiene alla gente comune ed è per questo che viene disprezzata da chi si ritiene culturalmente superiore al grande pubblico. C'è poi un paradosso filosofico che vale la pena esplorare. John Cage, il compositore d'avanguardia americano che più di chiunque altro nel Novecento ha spinto i confini di ciò che può essere considerato musica fino al celebre 4:33 in cui un pianista siede al pianoforte in silenzio per 4 minuti e 33 secondi, teorizzava che qualsiasi suono potesse essere arte, che la distinzione tra musica e rumore fosse arbitraria e determinata solo dal contesto culturale. In un certo senso, Muzak e Cage partono dallo stesso punto di partenza. Il suono ambientale come materiale musicale. L'idea che la musica possa essere ovunque, che non abbia bisogno di una sala da concerto per esistere. Però arrivano a conclusioni diametralmente opposte. Cage voleva che il rumore diventasse musica, voleva che l'ascoltatore prestasse una attenzione radicale a tutto ciò che lo circondava. La Muzak voleva esattamente il contrario. Che la musica diventasse rumore, un rumore di fondo, che scivolasse via senza essere notato. Stessa premessa, finalità opposte. Ma dalla critica all'eredità, perché la Muzak, nel bene e nel male, ha generato o influenzato alcuni dei filoni musicali più interessanti del secondo Novecento. E il caso più clamoroso e più discusso è quello di Brian Eno. Eno è una figura difficile da collocare, musicista, produttore, teorico, ha lavorato con i Roxy Music, con David Bowie, con i Talking Heads, con U2, ma il contributo più originale al pensiero musicale del Novecento è probabilmente la sua elaborazione del concetto di musica ambient. Nel 1978 Eno pubblica Ambient One, Music for Airports. Per molti il disco che fonda ufficialmente la musica ambient come genere autonomo. La storia della sua genesi è essa stessa illuminante. Eno ha raccontato di essersi ritrovato bloccato per ore nell'aeroporto di Colonia Bonn, progettato tra l'altro da Paul Schneider Esleben, il padre di Florian dei Kraftwerk. Dunque il povero Brian, bloccato in aeroporto e costretto ad ascoltare musica orribile in un luogo bellissimo, iniziò a immaginare che dovesse esserci un modo diverso di concepire la musica per gli spazi pubblici. Gli spazi pubblici sono luoghi importantissimi perché sono quelli che ci consentono, anche se siamo soli, di vivere un'esperienza insieme ad altre persone. Nelle note di copertina, Ino dichiara esplicitamente i suoi debiti intellettuali. Cita Eric Satie e la musique d'ameublement, la stessa tradizione che, come abbiamo visto nella prima puntata, è alle origini della music. Ma rivendica anche una distanza netta. La musica ambient, scrive Ino,
2: deve essere in grado di ospitare diversi gradi di attenzione senza privilegiarne nessuno. Deve funzionare se la si ascolta attivamente, cogliendo ogni dettaglio, ma deve funzionare anche se la si ignora completamente, lasciandola scorrere come carta da parati sonora. Non deve annoiare, ma neppure imporsi.
0: La differenza con la music in teoria è sottile, ma fondamentale. Ino vuole espandere la coscienza dell'ascoltatore, aprire spazi di riflessione, creare un'atmosfera che arricchisca l'esperienza invece di neutralizzarla. La music vuole il contrario, rendere l'ascoltatore più docile, più produttivo, più disposto a comprare. Stessa tecnica, musica di sottofondo, finalità opposte. La musica ambient è diventata il sottofondo standard di spa, centri benessere, sale d'attesa, studi medici. Esattamente gli stessi ambienti che la music aveva colonizzato mezzo secolo prima. Il packaging culturale è diverso, l'etichetta è diversa, ma la funzione psicologica è spesso identica. La genealogia del suono di sottofondo nel secondo Novecento è più ricca e articolata di quanto sembri. Prima che Ino la consacrasse come categoria estetica, c'era stata la lounge music degli anni 50 e 60, un universo sonoro affascinante e sistematicamente ignorato dalla critica.

al centro di questo mondo c'è l'exotica, un sottogenere della lounge che nella seconda metà degli anni 50 ebbe un successo commerciale straordinario negli Stati Uniti. Il nome è programmatico, musica dell'altrove, musica di luoghi che la maggior parte degli americani non avrebbe mai visitato. Un alfiere dell'exotica fu Martin Denny. Nel 1957 pubblicò Exotica, un disco registrato a Honolulu che mescolava ritmi latinoamericani, percussioni africane, melodie pseudo-asiatiche e, dettaglio celeberrimo, versi di uccelli tropicali e rane inseriti negli arrangiamenti. Ma quei versi di uccelli tropicali e di rane non erano veri versi di uccelli tropicali e di rane, ma erano opera di Almy Purves Pullen, in seguito conosciuto con il nome d'arte di Dr. Horatio Q. Birdbath, doppiatore americano molto bravo a imitare suoni di uccelli e altri animali. Il disco rimase in cima alle classifiche per mesi. Denny aveva costruito un immaginario sonoro interamente in studio, senza alcun rapporto autentico con quelle culture, ma perfettamente funzionale a un pubblico di classe media che voleva un'evasione controllata, esotica ma rassicurante.

tutta questa produzione, Danny Esquivel, Les Baxter, Ima Sumac, per citare alcuni nomi conosciuti, condivideva con la Muzak alcune caratteristiche essenziali. Musica quasi sempre strumentale, progettata per creare un'atmosfera più che per essere ascoltata attivamente, funzionale a un contesto e a uno stato d'umore preciso. La differenza era che la lounge e l'exotica avevano un'identità riconoscibile, quasi una firma. Erano Muzak con personalità e riempivano i cocktail bar e i tiki lounge americani. I tiki lounge erano dei locali a tema polinesiano, pieni di americani desiderosi di evadere dal perbenismo bigotto degli anni del dopoguerra e anche magari un po' nostalgici della guerra nel Pacifico. E poi arrivarono gli anni 70 e 80 e tutta questa produzione sprofondò nel dimenticatoio. Rock, punk, new wave, ogni nuova ondata si definiva anche per contrapposizione a ciò che era venuto prima e la lounge incarnava perfettamente tutto ciò che si voleva lasciarsi alle spalle: il conformismo della provincia, l'ottimismo posticcio del boom americano, il colonialismo culturale dell'exotica. E qui arriva la svolta. Negli anni 90, quella stessa musica tornò prepotentemente di moda, con un significato completamente rovesciato. Il revival della lounge fu uno dei fenomeni culturali più curiosi del decennio. Non una riscoperta nostalgica, ma una riappropriazione ironica e consapevolmente kitsch.

0: un'altra erede della Muse che è la New Age. Negli anni Ottanta, con la nascita della Windmill Records fondata da William Ackerman in California, si affermò un nuovo genere che mescolava chitarra acustica, pianoforte minimalista, paesaggi sonori naturali. E la destinazione dichiarata di questa musica era la meditazione, lo yoga, il benessere psicofisico. La critica musicale guardò al New Age con ancora più disprezzo di quanto ne avesse avuto per la Muse, troppo sentimentale, troppo commerciale, troppo privo di tensione intellettuale. Ma la funzione psicoacustica era esattamente la stessa, musica progettata per modificare lo stato mentale dell'ascoltatore in una direzione precisa e desiderabile. C'è infine un'altra eredità, la più recente, forse la più radicale, la musica generativa. Ino stesso, negli anni 90, cominciò a esplorare l'idea che la musica di sottofondo non dovesse essere registrata una volta per tutte, ma generata in tempo reale, in modo sempre diverso, rispondendo al contesto. Nel 1996 realizzò Generative Music One, un sistema software che produceva musica invece di riprodurla. Ogni ascolto era unico, irripetibile, mai identico al precedente. Era un'idea che anticipava di 30 anni quello che oggi fanno gli algoritmi delle piattaforme di streaming e che riportava stranamente alle origini stesse della music. C'è però una differenza fondamentale tra la music e i suoi eredi. La music originale agiva in luoghi fisici precisi e circoscritti, l'ufficio, il ristorante, il grande magazzino. Per sfuggire alla music bastava uscire dal locale. Oggi la musica di sottofondo è ovunque e ci segue. Nelle cuffiette mentre camminiamo per strada, nelle app che usiamo, nei video brevi sui social, nelle piattaforme di meditazione guidata, nei podcast che ascoltiamo mentre cuciniamo. Siamo tutti immersi in una music permanente e personalizzata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non c'è più un luogo di lavoro da cui uscire per trovare il silenzio. George Owen Square aveva ragione su tutto. Aveva capito che la musica poteva essere distribuita come l'acqua e l'elettricità, che poteva seguire le persone ovunque, che poteva agire sul comportamento in modo invisibile e sistematico. Quello che non poteva immaginare era la scala e soprattutto non poteva immaginare che un giorno ciascuno di noi avrebbe portato in tasca il proprio ascensore personale, con la sua musica su misura, progettata da un algoritmo che ci conosce meglio di quanto ci conosciamo noi stessi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: E questa era la seconda puntata del Laser dedicato a Muse con una storia in sottofondo con Gaetano Cappa e Marco Drago, puntata che come sempre potete riascoltare sul nostro sito internet.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30. In replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasi. E calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile, al 3% il tasso di chi è alla ricerca di un posto di lavoro ed è registrato negli uffici di collocamento. Non c'è stato errore umano nell'incidente di elicottero del 2022 sopra Faido, ma ci sono dubbi sulla distanza di sicurezza per i lavori forestali vicino alle linee elettriche. Attesa in giornata la risposta dell'Iran alla proposta americana per uscire immediatamente da questa guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. C'è dunque stato un calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile. Il tasso di chi è alla ricerca di un posto di lavoro è al 3%, una comunicazione arrivata poco fa dalla Segreteria di Stato dell'Economia. Marzio Minoli, cosa possiamo aggiungere?
4: Sì, buongiorno. Allora, come detto, rispetto al mese di marzo, il numero di persone registrate negli URC è calato di 3.300 unità, fissandosi a 142.000 persone. Questo significa che il tasso, come detto, è sceso di 0,1 punti percentuali, fermandosi dunque al 3%. Cosa possiamo dire? Beh, che nonostante sia iniziata la stagione turistica con la Pasqua, ecco che il settore della ristorazione e dell'albergeria non ha contribuito a far diminuire il numero di disoccupati. Per contro è stato quello delle costruzioni a dare una mano al miglioramento del mercato del lavoro con un meno 12%. Abbiamo anche i dati per quel che concerne il lavoro ridotto, dati che come sempre sono differiti di qualche mese, quindi riguardano il mese di gennaio e indicano un aumento del 13% appunto di lavoratori che usufruiscono del lavoro ridotto rispetto a dicembre. Concludiamo magari con i dati regionali. In Ticino il tasso di disoccupati è sotto la media nazionale al 2,8%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a marzo. Scusate. Ecco, in questo caso sì, il settore turistico potrebbe aver giocato un ruolo. Per i grigioni invece c'è stato un aumento, si è passati dall'1,3% di marzo all'1,6% di aprile.
3: Grazie Marzio Minoli. Adesso torniamo a quasi 4 anni fa, a luglio del 2022, quando sopra Faido avvenne un incidente di elicottero che provocò un ferito grave. È arrivato il rapporto finale del SISI, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza. Dalle sue analisi si evince una dinamica piuttosto particolare e anche delle indicazioni che potrebbero avere conseguenze per tutti i lavori forestali eseguiti appunto con l'elicottero. Sentiamo Alain Melchionda.
5: Protagonisti sono un elicottero, un pilota, un operatore a terra e una linea ad altissima tensione. A 1400 metri d'altezza la squadra doveva trasportare a valle alberi tagliati in prossimità della linea elettrica. Ebbene, a un certo punto, presa in mano la fune d'acciaio per agganciarci il primo tronco, l'operatore a terra è stato colpito da una scarica elettrica. L'uomo è rimasto attaccato al cavo, impossibilitato a riaprire la mano per lasciare la presa. Il pilota, accortosi, è salito di circa un metro, sollevando dunque il collega da terra. A quel punto lo sventurato, che in pratica stava facendo da terra per la corrente elettrica, è riuscito a liberarsi. Questa è la dinamica, dicendo che in pratica il pilota gli ha salvato la vita. Ma la cosa singolare e centrale per questa vicenda è che non c'è stato nessun contatto con i cavi da 380 kV. La corrente, così è come ha concluso il SISI, è passata all'elicottero e quindi al cavo e quindi all'uomo, ma l'elettricità è arrivata e si è accumulata a causa dell'aria ionizzata. In altre parole, il velivolo era troppo vicino ai cavi. Il gestore nazionale delle linee di altissima tensione, SwissGrid, indica un'area di pericolo di 20 metri e l'elicottero si muoveva proprio attorno a quel limite, ma l'incidente è accaduto lo stesso. Da qui le raccomandazioni del SISI: la prima è di analizzare e approfondire la questione in funzione di avere regole chiare ed efficaci. La seconda, all'indirizzo di chi opera con elicotteri, di rinunciare per il momento a questo tipo di lavori fino ad accertamenti terminati, a meno di poter operare con gli elettrodotti non sotto tensione, ovvero spenti.
3: Dall'estero ora l'Iran dovrebbe rispondere nel corso della giornata alla proposta americana per uscire da questa guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno rivelato nelle ultime ore media statunitensi. Cosa sappiamo del memorandum d'intesa? Ce lo spiega Naima Kikerio.
6: Il memorandum è brevissimo, si tratta di un'unica pagina articolata in 14 punti che contiene però tutte le questioni che Stati Uniti e Iran dovranno trattare. Viene definito un ordine e anche la durata. I negoziati dovrebbero infatti concludersi poi entro 30 giorni e questo mese di trattative dovrebbe iniziare con la riapertura dello stretto e terminare con la questione sul nucleare, esattamente come aveva proposto l'Iran settimane fa. Trump allora aveva detto di no, ora sembra aver accettato, probabilmente perché ha una certa fretta, sia per le conseguenze economiche della guerra, sia perché deve fare passi avanti prima di andare in Cina fra una settimana. Sul nucleare, sull'arricchimento dell'uranio, Washington e Teheran pare certo che si accorderanno su una sospensione temporanea. Teheran vorrebbe che questa moratoria durasse solo 5 anni, mentre Washington punta a 12-15 anni, un periodo che però potrebbe aumentare nel caso in cui l'Iran violasse gli accordi riprendendo il programma di arricchimento. Questi sono alcuni dei dettagli che abbiamo. Trump ieri ha parlato di sviluppi molto positivi, i toni sono però stati meno ottimistici in Iran, dove un membro del Parlamento ha detto che questo memorandum in realtà è la lista dei desideri del presidente americano. Entro sera avremo qualche informazione in più, sapremo anche se i negoziati si terranno a Ginevra o in Oman e sapremo forse anche se il Libano sarà incluso nelle trattative e se gli ultimi sviluppi potrebbero influenzare negativamente i negoziati. L'Iran ha chiesto la fine dei bombardamenti anche lì, ma ieri sera Israele ha nuovamente bombardato la periferia sud di Beirut violando il cessate il fuoco.
3: Le istituzioni dell'Unione Europea stanotte non sono riuscite a trovare una posizione comune sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il Parlamento Europeo intende introdurre delle clausole di salvaguardia che collegano l'eliminazione dei dazi europei al rispetto dei patti da parte americana. La Commissione e una maggioranza di Stati membri invece desiderano approvare quanto prima l'intesa raggiunta la scorsa estate fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi Donald Trump ha fatto temere una nuova guerra commerciale con l'Unione Europea, minacciando di applicare alle auto europee dazi del 25%, mentre l'accordo prevede un massimo del 15%. Dopodomani, venerdì 9 maggio, si inaugura la Biennale d'Arte di Venezia. Ieri c'è stata l'attesa conferenza stampa di presentazione. Non c'era il ministro della cultura italiano Alessandro Giuli, che contesta l'apertura del padiglione russo voluta dagli organizzatori. La sua assenza non ha però influenzato il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Le sue parole le sentiamo nel servizio della corrispondente Francesca Torrani.
7: Più di un discorso è sembrato un manifesto per rivendicare, sono le parole del presidente Buttafuoco, audacia e libertà. Dopo settimane di polemiche a causa dell'apertura del padiglione della Russia, che è costato l'invio di ispettori da Roma per verificare il rispetto delle sanzioni europee, le minacce della stessa Unione Europea di ritirare la sua quota di finanziamento e poi ci sono state anche le dimissioni della giuria e molto altro, dopo tutto questo ieri Pietrangelo Buttafuoco ha difeso con parole che se dovessimo definirle diremmo colte la sua posizione.
8: Questa è una biennale che non pretende di risolvere, di semplificare, di rassicurare, ma vuole mostrare. Oggi non intendiamo barattare per il quieto vivere politicante 130 anni di storia che hanno raccontato sempre così il mondo.
7: E se il discorso di Buttafuoco, durato oltre 20 minuti, non cambierà e non cambierà le posizioni contrarie e contrariate rispetto alle scelte fatte, ha tuttavia avuto il merito di essere stato molto chiaro. Ha descritto l'esposizione come un giardino e mai come un recinto, ha parlato del pericolo di una deriva data da sentenze anticipate e censure preventive. Dall'altra parte va considerato lo sdegno degli ucraini in primis, ma poi c'è una parte cospicua di opinione pubblica che ha espresso contrarietà, la presa di distanza del governo italiano e della già citata Unione Europea. La biennale inizia così, sotto riflettori già molto accesi.
3: E noi ci fermiamo qui adesso, spazio allo sport.
9: Lo sport.
10: Il PSG per il secondo anno di fila è in finale di Champions League. Buongiorno da Omar Bergomi. Dopo aver vinto l'anno scorso in finale contro l'Inter, il Paris Saint-Germain proverà a piazzare il bis quest'anno a Budapest il prossimo 30 maggio contro il leader della Premier League, Arsenal, in una sorta di derby spagnolo tra allenatori, tra Luis Enrique e Mikel Arteta. Tornando a ieri all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dopo lo spettacolare 5-4 dell'andata a favore dei parigini, il match è stato un po' diverso e al PSG è bastato l'1-1 per eliminare il Bayern. Il commento sulla partita è di David Conti.
11: Pronti, partenza, gol.
12: Parte il cross in mezzo e al primo tentativo Dembélé fa malissimo all'Allianz Arena.
11: 3 minuti appena e il PSG ha già messo le mani sulla partita indirizzando la semifinale con un avvio aggressivo, una personalità che il Bayern almeno inizialmente non è riuscito a replicare. I tedeschi sono scesi in campo col freno a mano tirato e la fotografia della loro serata è stata anche la prova di Olise, inconcludente e irriconoscibile rispetto al giocatore devastante ammirato nelle ultime settimane. A complicare ulteriormente i piani dei bavaresi anche l'episodio che ha fatto discutere, il possibile mani di Neves sulla liberazione di Vitinha, la classica da regolamento situazione in attesa, niente rigore con il Bayern che si è innervosito perdendo lucidità proprio nel momento in cui serviva maggiore freddezza. La squadra di Kompany ha comunque provato a reagire ma senza precisione. Luis Diaz, Musiala e Ta hanno sfiorato il gol senza trovare lo specchio della porta e purtroppo per i tedeschi l'ennesimo gol di Kane è arrivato troppo tardi. Per i parigini è una vittoria pesante anche simbolica. Il richiamo inevitabile era la finale del 2020 persa a Lisbona, ma stavolta la storia è stata diversa. Luis Enrique si è preso il confronto con Vincent Kompany, confermando la crescita europea del suo PSG. Ora si apre un'altra prospettiva, difendere il titolo, un'impresa riuscita a pochi club nella storia recente. L'ultimo a confermarsi campione è stato il Real Madrid, 3 volte di fila tra il 2016 e il 2018. Prima dei Blancos bisogna addirittura tornare al Milan tra il 1989 e il 1990.
10: Questa sera spazio invece al ritorno delle semifinali di Europa e Conference League. Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo, Braga in Europa, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Strasburgo, Rayo Vallecano in Conference. Nell'hockey siamo a 8 giorni dall'inizio dei mondiali casalinghi di Zurigo e Friburgo e in Svezia la nazionale vera, quella con inseriti tutti o quasi gli NHLers più i finalisti del nostro campionato, giocherà sino a domenica i Beijer Hockey Games che fanno parte dell'Euro Hockey Tour. Prima sfida oggi alle 15 contro la Finlandia, partita che potrete seguire in diretta su RSI La 2. Infine, nel tennis, sono ben 3 le svizzere impegnate oggi al torneo WTA 1000 di Roma. In primis Simona Waltert, che dovrà terminare il suo incontro sospeso ieri per pioggia con l'Ucraina, Yulia Starodubzeva è valido ancora per il primo turno. Mentre già impegnate nel secondo turno sono Victoria Golubic contro l'australiana Maya Joint e Belinda Bencic contro la canadese Bianca Andreescu.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Parade da Lucia Bentoglio. Staremo insieme come sempre fino alle ore 11, quando poi arriveranno i colleghi di Alphaville al microfono. Prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di WhatsApp: se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 6765. Alle 10 daremo voce a un protagonista di alcuni appuntamenti che accadranno tra oggi e domani sul nostro territorio. Si tratta di Claude Auri, violoncellista, e appunto parleremo di diversi appuntamenti che lo vedranno come musicista insieme a Barbara Ciannamea, Mattia Albisetti e Daniel Moss. Si inizia questo pomeriggio alle ore 14 alla sala musica nel Mendrisiotto per l'appuntamento Dentro la musica, e poi si conclude domani sera alle ore 18 al Museo del Dazio Grande, sempre con questa formazione, un concerto in collaborazione proprio con l'Associazione Musica nel Mendrisiotto. Ecco, daremo voce e spazio a questi appuntamenti alle ore 10 e poi siamo soliti fare subito prima delle notizie delle 10.30 daremo uno sguardo a quello che accadrà questo pomeriggio su Rete 2, soprattutto per quanto riguarda gli appuntamenti musicali. Il contributo redazionale di oggi darà anche spazio alla Swiss Orchestra, che sarà in concerto questa sera all'HAC di Lugano, il primo appuntamento al sud delle Alpi per quanto riguarda questa formazione orchestrale, e noi abbiamo incontrato la direttrice e fondatrice dell'ensemble, Lena Lisa Wüsterdörfer, e al centro della conversazione anche il progetto artistico dell'orchestra dedicato alla riscoperta del patrimonio musicale svizzero. E poi spazio al concerto.ch con le anticipazioni della puntata di questo pomeriggio. Il giovedì è sinonimo di compositore, allora daremo voce a Gus Walter, compositore svizzero, e lo vorremmo ascoltare insieme proprio alla Swiss Orchestra e a diverse altre formazioni, sia cameristiche che orchestrali. Questo alle 13.30 e noi appunto daremo qualche anticipazione dopo le notizie delle 10.30. E poi la recensione di oggi è cura di Alceste Aeroni. Ma ora spazio alla prima pagina, musica di carta, e parliamo di premi, perché parliamo del Pulitzer per la musica, premio che è stato dato qualche giorno fa. Sono stati nominati i vincitori proprio di recente, e appunto una delle categorie, sapete, il Pulitzer è anche il premio per il giornalismo americano, ma una delle categorie è dedicata alla musica, e quest'anno la vincitrice è stata Gabriela Lena Frank, compositrice californiana, con la sua sinfonia ispirata agli incendi boschivi della California, che negli scorsi anni Frank, compositrice californiana, la sua sinfonia ispirata agli incendi boschivi della California, che negli

Esci sera, un brano proprio appunto di Gabriella Lena Frank, qui interpretato dai King Singers in un concerto tenutosi a Coira. E appunto abbiamo detto di Gabriella Lena Frank, vincitrice del premio Pulitzer per la musica 2026 con il suo brano Un mito futuro a Future Myth, in prima esecuzione lo scorso anno alla Marian Anderson Hall di Filadelfia, un'opera sinfonica moderna ispirata alle esperienze personali della compositrice con gli incendi

boschivi in California, ma anche, e questo bisogna sottolinearlo, alla leggenda andina. Sono 10 i movimenti che seguono un colibrì nel tentativo di sfuggire alle catastrofi. E diciamo che è una sorta di riflessione questa sinfonia sul fragile futuro. E come detto, questo brano è stato presentato dalla Philadelphia Orchestra in prima mondiale, Picaflor anche, questo è il titolo che segue a Future Myth, in prima mondiale, appunto, diretta da Marin Alsop, e quest'opera commissionata dalla Philadelphia Orchestra insieme all'Oregon Symphony e alla Bravoville Music Festival, dove sarà nuovamente eseguito dalla Philadelphia Orchestra il prossimo 6 luglio, rappresenta una storia originale ispirata alla mitologia andina peruviana e reimmaginata in un contesto futuristico. Si ispira infatti alle leggende di un regno del cielo governato da un creatore dio sole, di un colibrì ribelle, appunto Picaflor, che squarcia il cielo, e dei ciaschi, messaggeri dell'impero Inca. L'opera è anche immersa nel concetto di Pachacuti, la convinzione che i mondi epocali subiscano trasformazioni catastrofiche ogni pochi secoli. Questi elementi riflettono l'attivismo climatico della compositrice, che appunto pone questo attivismo sia nella propria vita ma anche nella propria arte. Lei, originaria appunto del Perù indigeno, vuole dedicare quest'opera a tutte le persone appunto del suo popolo e a tutte le persone che sono migrate appunto negli Stati Uniti, ma vuole appunto anche porle come messaggio per il futuro, per questo futuro fragile, come appunto abbiamo detto, con attivismo verso il clima, proprio perché diciamo che il là per la composizione sono stati gli incendi boschivi appunto della California degli scorsi anni, che hanno devastato il territorio. Allora, è un brano che va di sicuro scoperto, ci sono diverse clip su YouTube che appunto ve lo presentano. Noi vogliamo ascoltare un'altra opera di Gabriela Elena Franck, che negli scorsi anni è stata una delle compositrici americane più in voga, e vogliamo allora adesso ascoltare un'altra sinfonia. Lo vogliamo fare con Erik Jacobsen alla direzione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Le 10:01 ed è giunto il momento della nostra agenda di oggi e con noi collegato diamo il benvenuto a Claude Auri. Buongiorno Claude.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, saranno due giorni davvero impegnati che la vedranno protagonista insieme anche ad altri musicisti in diversi eventi. Ecco, ci può riassumere brevemente appunto quello che accadrà tra oggi e domani?
2: Sì, dunque oggi pomeriggio alle 14 presso la sala di musica nel Mendrisio 8, nel nucleo storico di Mendrisio, proporremo nell'ambito di un appuntamento intitolato Dentro la musica, proporremo alcune pagine del barocco, soprattutto italiano. E insieme a me al violoncello ci saranno Barbara Ciannamè al violino, Mattia Albisetti al mandolino e Daniel Moss al clavicembalo. Oggi sarà un momento dove si alterneranno le parti musicali naturalmente eseguite dal vivo, ma anche momenti che vanno un po' a spiegare cosa sta dietro all'idea di un compositore o perché ha scritto un determinato brano, come ha costruito questo brano, il perché della scelta di certi strumenti. Certo. Ecco, insomma, un momento che alterna la parte musicale a un approfondimento comunque accessibile a tutti. Mentre che poi domani giornata sì più impegnativa, perché alle 14 saremo a Massagno al centro di Uno La Sosta nell'ambito della rassegna di musica nei quartieri. Certo. Organizzata dall'AC di Lugano, gli stessi musicisti in programma, pagine che vanno dall'inizio del Settecento fino alla fine dell'Ottocento, ma diciamo principalmente musica del periodo barocco. La pagina che esce da questo repertorio in realtà ci rientra dalla finestra, perché è una passacaglia di Johann Halvorsen, compositore vissuto a cavallo tra 8 e 900, che però utilizza proprio un tema del periodo barocco, un celebre tema di Handel. E poi alle 18 saremo in un luogo davvero meraviglioso che merita una visita, il Dazio Grande di Rodi Fiesso. Già di per sé il luogo merita appunto di essere visitato, e tra l'altro vi è un ristorante dove si mangia anche molto bene, faccio anche un po' di pubblicità. E in quel caso suoneremo Barbara Ciannamè al violino, il sottoscritto al violoncello e Daniel Moss al clavicembalo, saremo noi tre, con pagine del Settecento tra Venezia, Roma, Parigi e Londra, compositori celeberrimi come Bach, come Corelli, come Handel e come naturalmente Antonio Vivaldi. Ecco, sarà un programma molto godibile, pagine ben note, alcuni estratti dalle Quattro Stagioni e poi la Badinerie de Bach, il preludio della prima suite di Bach, tutte pagine in fondo dello stesso periodo che va dagli inizi del Settecento fino agli anni 30, pagine che sono davvero straordinarie.
1: Certo, ecco, i musicisti che l'accompagneranno appunto in tutti questi eventi, li ha citati lei prima, Barbara Ciannamea, Mattia Albisetti e Daniel Moss, come avete iniziato a collaborare insieme?
2: Dunque, con Barbara e con Daniel collaboro da moltissimi anni, ormai da quasi 30 anni, è brutto dirlo, ma gli anni passano per tutti, per cui ci conosciamo da moltissimo tempo. Invece Mattia Albisetti è giovanissimo, poco più che ventenne, e ha partecipato al concorso che si è svolto l'anno scorso, organizzato da Musica nel Mendrisiotto in collaborazione con l'Orchestra della Svizzera Italiana. In quell'occasione hanno partecipato una quarantina di giovani talenti della regione, che sono sia ticinesi sia naturalmente studenti, per esempio, che studiano a Lugano e che vengono anche dall'Asia, insomma un po' da tutto il mondo. Ebbene, il concorso consisteva nel presentarsi per poter suonare con quale solista con l'orchestra nell'ambito del Festival Ticino Doc, che certo, si svolgerà nel settembre di quest'anno. Erano moltissimi che hanno partecipato, davvero il livello era altissimo, per cui abbiamo deciso di alcuni di quelli che alla fine abbiamo deciso di non farli suonare con l'orchestra, ma si sono esibiti in maniera davvero esemplare, abbiamo pensato di coinvolgerli in vari concerti da camera, tra cui questi appunto nell'ambito sia di musica del Medisiotto che di musica nei quartieri. Ecco perché nasce questa bella collaborazione con questo giovanissimo, talentuosissimo mandolinista che attualmente è studente presso il Conservatorio di Milano. Ecco, quindi un'occasione anche per coinvolgere questi giovani davvero meritevoli.
1: Certo, e diciamo che anche la formazione prende diciamo qualcosa di più originale con l'avvento anche del mandolino.
2: Certamente, certamente, ci sarà anche qualche sorpresa che ora non svelo, perché il mandolino noi lo conosciamo certo nella musica anche popolare, nella musica antica, però non dimentichiamoci che il mandolino è stato utilizzato anche in repertori ottocentesti, faccio solo un esempio, la Ciardas di Monti è stata scritta anche per il mandolino, anzi è stata scritta per il mandolino e poi in un secondo tempo per violino, quindi insomma non mancate, ci saranno diverse sorprese.
1: Ecco, ancora un paio di domande, Clodauri. Appunto, l'appuntamento di questo pomeriggio alla Sala Musica nel Mendrisiotto è un appuntamento, come diceva lei, particolare, perché ci sarà la musica ma ci sarà anche il racconto. Come mai la scelta appunto di introdurre questo genere di concerti nella rassegna?
2: Nasce un po' sulla richiesta del pubblico, perché il nostro pubblico, che è molto fedele e che ringrazio per essere sempre così numeroso, spontaneamente pone delle domande generalmente nei momenti dopo il concerto, in cui solitamente c'è un rinfresco. Allora ho pensato che sarebbe bello inserire durante la settimana, quindi nel pomeriggio, durante la settimana, questi appuntamenti di approfondimento, che sono un momento molto apprezzato dal pubblico, ma anche per noi musicisti stimolante, perché volendo appunto introdurre poi anche l'aspetto più che sta dietro la composizione, ecco che è uno stimolo anche per noi per a volte approfondire ulteriormente dei temi che certamente già conosciamo, ma insomma vale sempre la pena andare a scoprire novità. E voilà, nasce questo momento, il pubblico viene accolto con un caffè e qualche biscottino, e poi è un alternarsi appunto di suonare e spiegare, ed è molto bello perché il pubblico può in qualunque momento fare domande e nasce spesso un dialogo molto costruttivo e molto interessante tra musicisti e pubblico, anche tra il pubblico stesso.
1: Certo, e gli altri due concerti appunto diciamo escono un po' dalle sale tradizionali dei concerti. Il primo va incontro alla popolazione, anche alla popolazione più fragile, appunto al centro diurno Prosenectute, la sosta di Massagno, e il secondo invece in uno spazio davvero eccezionale, quello del Dazio Grande. Ecco, quanto influiscono questi luoghi, soprattutto penso appunto al Dazio Grande, nel vostro programma, nella vostra musica e nel vostro concerto?
2: Ma influiscono, innanzitutto è sempre bello andare a riscoprire questi luoghi. Col Dazio Grande, in qualità di associazione Musica Mendrisiotto, abbiamo deciso di creare una collaborazione stabile, sicché alcuni degli appuntamenti, un paio l'anno, che proponiamo qui a Mendrisio, li riproponiamo in Leventina. Mm-hmm. E penso che anche un aspetto importante, perché è ovvio, queste sono le regioni più periferiche rispetto chiaramente a centri come Lugano, e penso che sia molto importante poter offrire anche in questi luoghi, dove ovviamente ci sono anche risorse minori, ma grazie alla collaborazione è possibile, ecco, portare concerti di musica da camera di alta qualità. Lo stesso lo faremo anche, tra l'altro l'annuncio già, durante il Festival Ticino Doc di settembre.
1: Perfetto, grazie mille allora a Clodauri per essere rimasto con noi.
2: Grazie a voi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E un altro appuntamento che caratterizzerà la scena musicale della Svizzera italiana oggi, questa sera all'HAC, ci sarà appunto la Swiss Orchestra in concerto per la prima volta al sud delle Alpi, e noi abbiamo voluto incontrare la direttrice e fondatrice della formazione orchestrale, Lena Lisa Wüsterdörfer. L'abbiamo fatto in occasione proprio del concerto per raccontare anche il progetto proprio dell'orchestra, un progetto che prevede anche la riscoperta del patrimonio musicale svizzero. Infatti la Swiss Orchestra vuole sempre accostare a grandi nomi, come in questo caso per il concerto di Lugano Ludwig van Beethoven, appunto vuole accostare a questi grandi nomi, a questi grandi compositori, musica dello stesso periodo ma composta da appunto compositori svizzeri. E questa sera all'HAC potremo ascoltare l'ouverture da Ungdom og Galskap, Giovinezza e Follia di Edouard Dupuis, compositore svedese ma originario di Neuchâtel, oggi raramente eseguito, e ne abbiamo parlato appunto insieme a Lena Lisa Wüsterdörfer in un contributo che potrete ascoltare qui su Rete 2 questo pomeriggio alle 16:35 circa. Allora l'appuntamento appunto è per questo pomeriggio con questo contributo, mentre per quanto riguarda la serata musicale di Rete 2 prevede appunto l'ascolto di un concerto tenutosi alla Musikfestwoche di Meiringen dedicato ai pianeti, con brani di Caroline Lizotte, Erno Donani e Gustav Holst.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: In studio Sofia Stroppini. In Svizzera a livello mensile la disoccupazione è in lieve calo. Stando ai dati diffusi oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia, in aprile il tasso di disoccupazione si è attestato al 3% rispetto al 3,1% di marzo. Tuttavia sull'arco di un anno si osserva un aumento di 0,2 punti. In Ticino il tasso di disoccupati è sotto la media nazionale al 2,8%. Nei Grigioni invece c'è stato un lieve aumento, si è passati dall'1,3% di marzo all'1,6% di aprile. In calo a livello nazionale le cifre dei pernottamenti, la guerra in Medio Oriente ha inciso negativamente sul turismo svizzero. Nel mese di marzo i pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel corso della giornata l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense per mettere fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno affermato i media americani, confermando alcuni dettagli già trapelati sul sito di informazione Axios riguardo all'intesa. Le istituzioni dell'Unione Europea stanotte non sono riuscite a trovare una posizione comune sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il Parlamento europeo intende introdurre delle clausole di salvaguardia che collegano l'eliminazione dei dazi europei al rispetto dei patti da parte americana. La Commissione e una maggioranza di Stati membri invece desiderano approvare l'intesa raggiunta la scorsa estate fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti. E infine la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus ha lasciato Capo Verde e sta navigando verso le Isole Canarie. Alcune persone in gravi condizioni hanno potuto lasciare la nave per ricevere assistenza sanitaria. Le autorità hanno ribadito che il rischio di diffusione del contagio rimane basso. Al sud soleggiato, nel pomeriggio possibili piogge, al nord nuvoloso con qualche pioggia. Massime attorno a 18 gradi. Domani soleggiato, temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime fino a 23.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: E dopo le notizie delle 10.30 eccoci giunti alle anticipazioni del concerto.ch di questo pomeriggio. Alle 13.30 la puntata vedrà come protagonista il compositore svizzero August Walter, compositore nato nel 1821 e morto nel 1896, residente a Basilea e è attivo soprattutto per quanto riguarda la musica corale. Infatti ascolteremo in apertura di puntata proprio un brano corale con i Basler Madrigalisten diretti da Rafael Imus. Ascolteremo da 3 canzoni per coro a cappella Morgenlied, la canzone del mattino. Ma August Walter era attivo anche come compositore strumentale per quanto riguarda la musica da camera con diversi quartetti d'archi e anche per quanto riguarda la musica orchestrale. E questo pomeriggio vogliamo portarvi proprio la scoperta di tutti questi aspetti e di questo compositore, quindi vi ricordo l'appuntamento alle 13.30 con concerto.ch e la musica di August Walter.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo giunti quasi in conclusione di questa nostra puntata di Parada di oggi. Ora spazio alla recensione a cura di Alceste Airoldi, che ci parlerà di Frames, il nuovo disco che vede protagonista la compositrice Miho Azahama. Tra le voci più autorevoli del jazz orchestrale contemporaneo, qui in collaborazione con la Danish Radio Big Band, un ensemble con cui la compositrice ha già collaborato in passato e che qui pone un nuovo progetto. Per lei l'idea di confrontarsi con l'eredità dei grandi direttori che ne hanno segnato la storia, da Thad Jones a Bob Brookmeyer fino a Jim McNeely. Azahama evita però ogni forma di omaggio esplicito e cita il passato come una trasformazione, una sorta di trasformazione del linguaggio in linguaggio personale. Frames è un disco che non cerca di impressionare, ma che vuole segnare un punto di svolta nella storia dell'ensemble. Allora vi lascio alla recensione di Alceste Airoldi. Da parte mia tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
0: La recensione di Parade.

È uscito il 24 aprile il nuovo lavoro discografico della compositrice e direttrice d'orchestra Mio Azama. Frames, pubblicato dalla label britannica Edition Records, rappresenta una delle più eleganti e consapevoli dichiarazioni artistiche degli ultimi anni nel panorama del jazz orchestrale contemporaneo. Un lavoro che si muove con passo felpato tra memoria e invenzione, tra rispetto della tradizione e desiderio di trascenderla. Alla guida di questo progetto troviamo Mia Azama, figura ormai imprescindibile per chiunque voglia comprendere le nuove traiettorie del big band del XXI secolo. Nata a Tokyo nel 1986, Mio Azama ha intrapreso un percorso formativo che già di per sé racconta una tensione feconda tra mondi diversi. Dopo gli studi in Giappone si è trasferita negli Stati Uniti, perfezionandosi al Berklee College of Music e successivamente alla Manhattan School of Music, dove ha avuto modo di confrontarsi con alcune delle menti più brillanti del jazz contemporaneo. Tra queste spicca Jim McNeely, la cui influenza, tanto pedagogica quanto estetica, si avverte come una filigrana sottile anche in Frames. Nel corso degli anni, Azama si è affermata non solo come compositrice, ma anche come direttrice d'orchestra di rara precisione e sensibilità. Il suo rapporto con la Danish Radio Big Band, di cui è divenuta chief conductor, costituisce uno dei capitoli più significativi della sua carriera. Ed è proprio con questa formazione storica che prende forma Frames, disco che si configura come un dialogo raffinato con il passato della band. L'idea alla base di questo album è tanto semplice quanto ambiziosa. Confrontarsi con l'eredità dei direttori musicali che hanno plasmato l'identità della Danish Radio Big Band nel corso dei decenni. Figure come Ted Jones, Bob Brookmeyer o Palle Mikkelborg non vengono citate in modo didascalico, bensì evocate attraverso un processo di assimilazione e rielaborazione. La stessa musicista nippo-statunitense ha dichiarato di aver studiato approfonditamente il linguaggio di questi maestri, assorbendone le soluzioni armoniche, le strutture formali e le strategie orchestrali. Tuttavia, ciò che colpisce è la capacità di evitare qualsiasi forma di manierismo. Frames non è un album alla maniera di, bensì un'opera che utilizza la tradizione come trampolino per un discorso personale e contemporaneo. La recente scomparsa di Jim McNeely conferisce inoltre al progetto una tonalità emotiva particolare, una malinconia trattenuta, mai esibita, che attraversa il disco come un filo invisibile. Un disco composto da sei lunghe suite, magistralmente orchestrate,

Abbiamo ascoltato And the Door Unsealed, tratto dall'album Frames di Mio Azama. Dal punto di vista compositivo, Frames si distingue per una scrittura di straordinaria limpidezza. Azama dimostra un controllo assoluto della materia orchestrale. Ogni sezione della big band è utilizzata con intelligenza, evitando sia l'eccesso di densità sia il rischio opposto di una scrittura troppo rarefatta. Le sue composizioni si sviluppano spesso attraverso moduli tematici che vengono progressivamente trasformati in un gioco di variazioni che ricorda, per raffinatezza e coerenza, certe pagine della musica colta contemporanea. Non è un caso che la sua formazione includa anche studi di composizione classica. In Frames si percepisce chiaramente una sensibilità architettonica nella costruzione dei brani. E tuttavia, nonostante questa complessità strutturale, l'ascolto rimane sorprendentemente accessibile. Azama possiede infatti una rara capacità di coniugare rigore e immediatezza, creando musica che può essere apprezzata tanto dall'ascoltatore esperto quanto da chi si avvicina al jazz orchestrale per la prima volta. La Danish Radio Big Band si conferma anche in questo disco una delle migliori big band al mondo. Il suono dell'ensemble è compatto ma flessibile, capace di passare con naturalezza da passaggi di grande energia a momenti di estrema delicatezza. Azama sfrutta appieno queste qualità, costruendo arrangiamenti che mettono in luce tanto la coesione del gruppo quanto le individualità dei singoli musicisti. I soli, pur inseriti in un contesto fortemente orchestrato, non appaiono mai come semplici parentesi virtuosistiche, ma come elementi integrati nel discorso complessivo. Schiudiamo le porte all'ascolto, sempre parziale, di un altro brano tratto da Frames di Mio Azama e pubblicato dall'Editions Records, che risponde al titolo

Tocca sfumare sulle belle note di The Pioneer's Quest, tratto dal disco Frames di Mio Azama, fresco di stampa. Uno degli aspetti più affascinanti di questo disco è il modo in cui riesce a tenere insieme influenze diverse senza perdere unità. Accanto all'eredità della tradizione jazzistica europea americana si avvertono echi della sensibilità giapponese di Azama, una certa attenzione al dettaglio, una predilezione per le sfumature, una concezione del tempo musicale che privilegia la sospensione e l'attesa. Il risultato è una musica che potremmo definire transnazionale, capace di parlare un linguaggio globale senza rinunciare a una voce distintiva. In questo senso Azama si colloca tra quei compositori che stanno ridefinendo i confini del jazz contemporaneo, rendendolo sempre più permeabile ad altre tradizioni. Frames è un album di rara intelligenza e sensibilità, un lavoro che dimostra come sia possibile confrontarsi con la storia senza rimanere prigionieri, trasformando l'eredità in materia viva e fertile. Un'opera che, proprio come suggerisce il titolo, incornice il passato per meglio guardare al futuro e che invita l'ascoltatore a perdersi con piacere tra le sue molteplici prospettive sonore. Il terzo brano in scaletta per quest'oggi è Aura 2, sempre siglato da Mio Azama per la sua ultima produzione discografica Frames, che la vede anche alla direzione della Radio Danish Big Band. Un caro saluto dal Chester Holdy e alla prossima.

0: Alphaville.
1: Eccoci qui, giusto una manciata di secondi dopo le 11, un cordiale saluto a chi ci sta ascoltando, benvenuti e benvenute ad Alphaville, io sono Mario Fabio e con me oggi in redazione Elisa Rossello e Cristina Artoni, con loro e non solo con loro abbiamo immaginato i temi di questa puntata. Puntata che apriremo con i più recenti dati statistici sulla lettura in Svizzera, ma anche nel Canton Ticino sono stati resi pubblici proprio questa mattina. Il libro è una cosa, lo si può mettere su un tavolo e guardarlo soltanto, ma se lo apri e leggi diventa un mondo. Almeno così scriveva Leonardo Sciascia in Gli zii di Sicilia, e come dargli torto, una citazione che troviamo in apertura dell'articolo che porta la firma di Mauro Stanga, collaboratore scientifico dell'Ufficio di Statistica del Canton Ticino, autore di un'interessante analisi appena, come detto, pubblicata nel numero di maggio di Extra Dati, e nostro ospite fra una manciata di minuti sarà proprio Mauro Stanga. Alle 11.30 ci aspetta la quarta tappa del nostro dossier, dove l'intervista ad Harvey Whitehouse sul suo libro L'animale rituale, i contributi di Pietro Vereni e Fabio Dei. Oggi ci soffermiamo sul passato per capire che cosa significavano davvero i riti nelle civiltà antiche. Sarà nostro ospite Francesco Massa, storico delle religioni, con lui esploreremo il legame tra mito, rito e società, cercando di capire cosa di tutto questo sopravviva nel presente. Alle 11.45 con Laura D'Averio, nostra corrispondente dal Centro America, ci occuperemo del canale di Panama, sotto pressione tra El Niño, scarsità d'acqua e nuove tensioni geopolitiche che stanno ridisegnando anche le rotte commerciali globali. E poi ancora, attorno alle 12.05, parleremo del Met Gala e di quando la moda incontra il potere. Una serata di gala, quella che si svolge al Metropolitan Museum of Art di New York, che raccoglie fondi per una forma di beneficenza. Avremo in collegamento Francesco Semprini, inviato della Stampa che vive da 20 anni a New York, e con lui Patrizia Calefato, sociologa e teorica della moda, autrice di Sociologia della Moda, un'introduzione pubblicato da Carocci. Infine, attorno alle 12.35 ritroveremo la serie curata da Sandra Saini intitolata Il Filo Rosso, che oggi avrà l'isola quale parola chiave di questa puntata, un luogo insieme reale e simbolico, spazio di isolamento e di approdo, al centro di molte creazioni, dalla musica al cinema, dalla letteratura alle arti visive. Il brano con cui apriamo gli ascolti di questa puntata di Alphaville si intitola Échappée Belle ed è una novità discografica della cantante canadese Dominique Fille-Aimée.

0: E vorrei partire con una domanda. Beh, c'è qualcuno di voi all'ascolto che sa dirmi quanti libri ha letto nel corso della propria vita? Quanti libri leggiamo e soprattutto chi li legge? Domande semplici, ma le risposte sono tutt'altro che scontate, soprattutto se pensiamo che un quarto degli svizzeri non ha letto nemmeno un libro nel corso dell'ultimo anno, e a certificarlo sono i nuovi dati dell'Ufficio Federale di Statistica raccolti nel 2024 su oltre 14.000 persone residenti in Svizzera, 882 delle quali in Ticino. Dati che ci restituiscono senza filtri le nostre abitudini di lettura. E pensate che la media nazionale è di 8,1 libri all'anno, quella ticinese si ferma a soltanto 6,9, quindi al di sotto, ahimè, della media nazionale. Proprio per commentare questi risultati ed entrare un po' più nel merito della questione, do il benvenuto al nostro ospite, Mauro Stanga. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno a tutti.
0: Mauro Stanga è collaboratore, la sentiamo un po' bassa, è collaboratore scientifico dell'Ufficio di Statistica del Canton Ticino, autore dell'analisi pubblicata nel numero di maggio 2026 di Extradati. Mauro Stanga, partiamo dal dato più immediato. In Svizzera si leggono in media 8,1 libri all'anno, in Ticino 6,9. Come si colloca il Ticino nel contesto nazionale e linguistico, e quanto sorprende, insomma, come si spiega secondo lei questo divario?
1: Sì, ma questo è un dato che non sorprende, perché lo ritroviamo spesso nelle statistiche delle zone linguistiche svizzere, diciamo, la riproduzione di quello che succede nei paesi, diciamo, così di influenza culturale. Quindi spesso il Ticino si allinea in qualche modo all'Italia, la Svizzera francese alla Francia e la Svizzera tedesca alla Germania. È una cosa, li chiamiamo fattori culturali, ecco, sono delle cose che spesso emergono quando facciamo delle analisi statistiche per zona linguistiche. Sono fattori culturali, quindi non stupisce che abbiano un influsso anche su queste statistiche, che sono prettamente culturali, perché è quello che emerge a livello europeo. Proprio in Italia purtroppo si legge proprio
0: vero,
1: poco, ecco,
0: vero. Infatti noi di solito europeo, ci basiamo su dati, è un approfondimento che in passato abbiamo già fatto, questo sulla lettura, su dati della vicina penisola. Oggi abbiamo davvero la possibilità invece di entrare nel merito di quello che succede in Svizzera. Un quarto degli interpellati, lo dicevo un attimo fa, dichiara di non aver letto nessun libro nell'ultimo anno. A noi questo è davvero sembrato il dato probabilmente meno incoraggiante, però nel suo articolo lei nota che questa ammissione avviene senza reticenza, quasi che non leggere non sia più percepito come socialmente squalificante. Secondo lei è un segnale di cambiamento culturale o più semplicemente di maggior onestà nei confronti di un'indagine statistica, o magari entrambe le cose? Qual è la sua sensazione, la sua percezione?
1: Mi piacerebbe essere la seconda ipotesi, che fa lei fosse vera, ma non lo so. Ma qui in realtà, ecco, non mi baso molto sui dati statistici veri e propri, ma più su quanto si può osservare, ecco, quello che osservo guardandomi in giro. Mi sembra effettivamente che in questo periodo storico, rispetto al passato, ci sia effettivamente meno reticenza, o forse non è più, una volta il fatto di leggere libri era una cosa che qualificava anche socialmente, no? Se torniamo a qualche generazione fa, addirittura la lettura era una cosa che si associava alle élite. Però poi anche le masse, diciamo, in qualche modo leggevano anche loro, anche per ambire, insomma, era anche una cosa che riguardava era vista come una pratica virtuosa, la lettura. Mi sembra invece che al giorno d'oggi questa cosa stia venendo un po' meno, anzi ci sono proprio delle parti della popolazione dove mi sembra che addirittura venga rivendicato il fatto di non leggere, quasi come paradossalmente quasi come una virtù. E aggiungo una cosa che mi viene in mente adesso: perfino nelle élite purtroppo si riscontra anche al giorno d'oggi. Ecco, mi viene in mente la persona più influente al giorno d'oggi, Donald Trump. Mi sembra di aver letto qua e là che abbia dichiarato più volte che lui non legge libri e che si basa piuttosto sull'istinto e non sulle teorie. Ecco, scusate la digressione, ma sono andato un po'.
0: Ma ci stava, devo dire. Tra l'altro, un nostro ascoltatore, Massimo, ci ha scritto e lui dall'inizio dell'anno ci dice che ne ha letti almeno tre, quindi che fa un po' da contrappeso a quanto dicevamo a proposito di Donald Trump. I dati, fra l'altro, mostrano anche una differenza molto netta proprio tra uomini e donne. Ovviamente le donne ci battono di gran lunga, non è certo una novità degli ultimi anni. Come si spiega un divario così marcato? E ci sono indizi su cosa lo produca? Per esempio, non lo so, le attività diverse che vengono svolte tra un pubblico di lettrici e un pubblico di lettori.
1: Sì, qui c'è una differenza proprio netta, leggono proprio nella misura del doppio quasi le donne rispetto agli uomini, e questo succede da diversi anni. È difficile trovare delle spiegazioni, si potrebbe anche andare su... Era uscito qualche anno fa questo libro, si chiamava Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, no? Che metteva appunto quasi delle differenze strutturali, quali così biologiche, non lo so, cioè, rischiamo di finire un po' negli stereotipi di genere su quella strada. Ho un po' l'impressione che contino anche delle consuetudini sociali che si sono sedimentate negli anni. Perché di nuovo torniamo al passato, fino a qualche generazione fa c'era una suddivisione anche dei ruoli all'interno delle famiglie, dunque l'uomo lavorava, usciva per lavorare, le donne stavano in casa a fare i lavori domestici, anche nel tempo libero gli uomini andavano nelle osterie, le donne no. Può darsi che in quegli anni lì, proprio per la diversa suddivisione dei ruoli sociali, si sia diffusa questa cosa che poi si è sedimentata e ancora vale. Questa è una cosa che mi viene in mente, ecco. Anche se le condizioni sociali sono mutate nel frattempo, però forse questa cosa qui è rimasta. E poi mi viene in mente che anche nelle scelte, se vado ad altre statistiche, le scelte professionali, ci sono delle differenze anche lì. Ad esempio, alla fine della quarta media la metà delle ragazze continua a fare un percorso, quindi al liceo, alla scuola di commercio, dunque una scuola secondaria, superiore secondaria, mentre solo un terzo circa dei ragazzi. E anche nelle facoltà universitarie sono più presenti le donne nelle scienze umane e sociali e gli uomini più nelle scienze tecniche, per dire. Sono tutte cose che sono anche legate a una certa predisposizione con la lettura, ecco, sono dei collegamenti che possono essere fatti.
0: Anche l'età e la situazione lavorativa sembrano poi incidere molto sulla lettura. Un risultato interessante riguarda chi lavora a tempo parziale. Cosa ci dicono i dati raccolti proprio in questo senso?
1: Sì, quello che è interessante è che chi lavora a tempo pieno legge in media 6 libri all'anno, chi lavora a tempo parziale ne legge 8,6, dunque c'è una differenza significativa. In più la categoria che legge di più sono i pensionati, che leggono 12 libri all'anno, quindi viene da dire che, insomma, detta brutalmente, sembra che il tempo del lavoro in qualche modo rosicchi del tempo alla lettura. Penso proprio che sia penso proprio che possa essere così, ecco, possa essere vero. Ma non credo che basti, in realtà non è solo una questione di tempo a disposizione, ma anche di qualità del tempo a disposizione, perché se rimaniamo proprio sullo statuto professionale vediamo che i disoccupati leggono poco, leggono anche meno degli impiegati a tempo pieno, quindi meno di 6 libri all'anno. E lì mi viene da dire che forse conta anche la qualità del tempo a disposizione, dunque non solo il monte ore a disposizione, ma proprio la qualità, nel senso che una persona che non ha lavoro e lo sta cercando rischia di avere una preoccupazione fissa che può anche distrarla dalla lettura, no?
0: E dunque non la serenità per immergersi in un mondo che è quello che ci concede spesso la lettura. Nelle sue conclusioni lei scrive che questi dati, che sono dati preziosi, potrebbero servire a disegnare campagne mirate per incentivare la lettura nelle fasce che sono più restie a farlo. Se dovesse indicare una priorità, un gruppo specifico su cui intervenire, o un'idea di come farlo, lei cosa suggerirebbe?
1: Mi viene da pensare ai giovani, ecco, perché si vede proprio che effettivamente è meno diffusa tra i giovani. Una curiosità, io vedo anche le statistiche sulla partecipazione politica nel mio lavoro e i grafici sul numero di libri letti per età e la partecipazione al voto praticamente sono sovrapponibili. C'è proprio un buco tra i 20 e i 40 anni in cui la gente non legge e non partecipa, e forse c'è anche un legame tra queste due cose, un fattore di impegno che in qualche modo si sovrappone e si conferma. Quindi se c'è una categoria a cui mi rivolgerei e che trovo sia importante ritrovasse il gusto della lettura, sono proprio i più giovani, diciamo tra i 20 e i 40 anni, quindi si potrebbe, poi ecco, penso che qualsiasi campagna rivolta ad incentivare la lettura sia comunque una buona campagna, ecco, perché comunque leggere rafforza anche il lessico e quindi la comunicazione e la partecipazione sociale, infine. Quindi sì. E se posso dire, forse mi ha chiesto una delle soluzioni buone che vedo in pratica, io abitando nel Mendrisiotto, la Filanda secondo me è un esempio assolutamente virtuoso di luogo di socializzazione, che però ha molti, cioè è incentrato sui libri, ma è tante altre cose attrattive anche per i giovani nello stesso tempo.
0: Un luogo capace di nutrire l'entusiasmo per la lettura. L'articolo completo con tutti i dati e i grafici è disponibile nel numero di maggio di Extra Dati, la pubblicazione dell'Ustat, un contributo che trovate anche online, porta la firma del nostro ospite Mauro Stanga, collaboratore scientifico dell'Ufficio di Statistica del Canton Ticino, con cui abbiamo appunto provato a commentare e riflettere sulle abitudini di lettura della popolazione svizzera e ticinese. A presto e grazie.
1: Grazie.

Umbra alla quinta pata, Sofia Rey, una cantante che mescola jazz, folklore sudamericano e musica elettronica, sperimentando anche in quella che è la parte, l'ambito vocale. Ed ora una notizia, torniamo a ieri sera, sono stati assegnati a Roma i David di Donatello, i premi più importanti del cinema italiano, alla cerimonia della 71esima edizione. Ha fatto incetta di premi Le città di pianura di Francesco Sossai, che ha ottenuto 8 riconoscimenti, tra cui anche quello per miglior film e miglior regia. Film indipendente, il film di Sossai aveva registrato lo scorso autunno incassi piuttosto eccezionali, anche tenendo presente la poca promozione fatta al film. Sempre Le città di pianura si sono viste premiate per il miglior attore, che è andato a Sergio Romano, mentre l'83enne Aurora Quattrocchi ha vinto quello come miglior attrice protagonista per Gioia mia di Margherita Spampinato. Beh, un film che era in concorso al Festival di Locarno nella sezione cineasti del presente. Come miglior attrice non protagonista è stata premiata Matilda De Angelis per Fuori, il film di Mario Martone ispirato a 2 romanzi di Gogliarda Sapienza, e come miglior attore non protagonista il Davide è invece andato a Lino Musella per Nonostante, un film che vedeva alla regia Valerio Mastandrea. Nonostante le 14 candidature ottenute, questa è una notizia forse meno allegra per Paolo Sorrentino. Il suo film La Grazia è uscito a mani vuote dalla cerimonia dei David di Donatello. E il David per il miglior trucco è stato assegnato a una ticinese. Questo ci riempie anche un po' d'orgoglio. Il premio è andato a Esme Sciaroni, originaria di Biasca, che ha lavorato sul set del film di un altro ticinese, Silvio Soldini, film intitolato Le assaggiatrici. Truccatrice teatrale e cinematografica, Esme Sciaroni ha una carriera ultra trentennale alle spalle e collaborazioni di prestigio soprattutto nel mondo del cinema italiano. Esme Sciaroni già insignita del premio Cinema Ticino nel corso del Festival di Locarno nel 2017.

0: free. That's right.
1: Ben Sidran, Someday Baby, del pianista, organista e cantautore statunitense Ben Sidran, una canzone contenuta nell'album Rainmaker del 2024. Le 11:28 minuti, siamo un po' in anticipo, ma ci avviamo verso la quarta tappa del nostro viaggio di questa settimana nel mondo dei riti, grazie al dossier, appunto, prosegue un viaggio che ci porta fra le teorie dei riti in un continuo e costante dialogo tra passato e presente, soprattutto oggi dopo l'intervista con Harvey Whitehouse sull'animale rituale, un volume nel quale si tenta, direi con successo, di definire una teoria generale sulle origini e sulle funzioni del rito, e dopo i contributi di Pietro Vereni e Fabio Dei siamo giunti alla conclusione che valesse la pena soffermarsi per almeno un'altra puntata sul passato. Lo facciamo oggi, se osserviamo un costante tentativo di recupero proprio dal passato di pratiche rituali con l'obiettivo di saldare i legami sociali in un'epoca di slabramento degli stessi, forse quello che ci può essere d'aiuto è, anzi sicuramente lo è, lo sguardo di uno specialista che sappia dirci cosa rappresentavano un tempo questi riti, ed è per questa ragione che abbiamo in collegamento Francesco Massa. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Lei insegna storia delle religioni all'Università degli Studi di Torino, si è occupato molto di pratiche rituali antiche e con lei partiremo, se è d'accordo, proprio da un tentativo di definizione di ritualismo. Cosa significa e che valore assume presso le civiltà antiche, come per esempio quella romana o greca?
2: Sì, allora, con ritualismo di fatto definiamo delle religioni in cui l'aspetto centrale, direi costitutivo, risiedeva nella scrupolosa osservanza delle norme rituali, quindi un rigoroso rispetto dei gesti previsti dalla tradizione. Se noi guardiamo oggi alle religioni che ci sono forse più familiari, quindi diciamo i monoteismi, il cristianesimo, siamo abituati a pensare al rito come qualcosa di dipendente dalla credenza, dalla fede o dalla rivelazione divina. Si crede in qualcosa e quindi di conseguenza si organizzano pratiche rituali che rispondono a quella fede. Quindi una sorta di gerarchia tra la credenza più in alto e il rito più in basso. Invece se guardiamo al mondo antico, al mondo greco, al mondo romano, il rapporto con il divino non aveva a che fare con una fede personale o con l'adesione a dottrine stabilite da un'autorità religiosa, ma aveva a che fare proprio con l'esecuzione corretta dei riti. E infatti per le religioni antiche, per questi politeismi antichi del mondo greco e del mondo romano, si parla spesso anche di ortoprassi, cioè il fatto di celebrare correttamente i riti, rispetto invece a tradizioni religiose che mettono l'accento sull'ortodossia, il fatto di credere in una dottrina considerata come vera. Quindi il ritualismo nel mondo antico è legato a una determinata concezione, direi, del mondo, perché umani e divinità sono appartengono alla stessa società e il divino non è qualcosa di trascendente, esterno, totalmente altro, ma fa parte della vita quotidiana. Quindi in questa società in cui esseri umani e divinità convivono, coesistono, il sostegno delle divinità doveva essere continuamente richiesto, coltivato, negoziato proprio attraverso queste pratiche rituali. Ed è sufficiente pensare a una delle pratiche rituali, diciamo, che attribuiamo più comunemente ai politeismi antichi, che è il sacrificio. Attraverso il sacrificio si offrivano degli alimenti alle divinità, e attraverso questa forma di nutrimento delle divinità si potevano fare richieste alle divinità stesse. C'è un ultimo elemento che mi sembra forse interessante in questa definizione di ritualismo. Se noi prendiamo il nostro termine religione italiano, deriva da un termine latino, religio, che indica appunto i culti, ma il significato più antico di questo termine religio in latino era quello di scrupolo, e non necessariamente legato alla religione, era lo scrupolo che gli individui potevano avere. E se ci pensiamo, è qualcosa di questo scrupolo rimane ancora nell'avverbio che utilizziamo religiosamente quando diciamo di fare qualcosa religiosamente. Ecco, fare qualcosa con scrupolo nei ritualismi antichi voleva dire eseguire correttamente queste pratiche.
1: E Francesco Massa, che rapporto c'è invece tra rito e religione? Cosa rende il rito indispensabile in un ambito religioso? E il passaggio dai culti politeistici, che appunto ci riportano a un tempo antico, il passaggio dai culti politeistici a quelli monoteistici, ha trasformato il ruolo, la funzione dei rituali, oppure c'è una continuità che è comunque più forte dell'innegabile rottura che ci porta da avere tante divinità a un solo Dio?
2: Sì, dunque, per quanto riguarda il ruolo del rito, sì, direi anch'io che il rito è indispensabile, perché di fatto, nei politeismi antichi, perché è la modalità di interazione tra mondo umano e divino, non c'è altra modalità di interazione. Quello che è interessante, e che a noi può sembrare un po' strano rispetto alla nostra concezione di religione, è che nel mondo antico non ci si interrogava molto, per esempio, sull'esistenza delle divinità, perché che le divinità esistano era un dato di fatto, che era constatabile nella realtà quotidiana, e per entrare in contatto con queste divinità si deve utilizzare il rito. Poi certo, nel mondo antico, lo sappiamo, ci sono anche i miti, i racconti mitici, sappiamo quanta importanza poi i miti avessero nelle culture antiche, ma questi miti sono prima di tutto dei racconti, e dei racconti che non hanno una valenza normativa, dottrinale, dogmatica, non sono mai l'espressione di una parola divina o di una parola rivelata. E d'altronde, se pensiamo, la parola greca mythos, da cui deriva il nostro mito, vuol dire semplicemente racconto. Questi racconti potevano effettivamente spiegare l'origine del mondo, l'origine delle divinità, la creazione degli uomini, ma anche per esempio la fondazione di città o di istituzioni umane, culti e santuari. Però quello che li rende, diciamo, specifici è il fatto che questi racconti non offrivano un'unica versione della nascita del mondo, degli uomini o delle istituzioni, ma potevano coesistere versioni diverse e talvolta anche contraddittorie, proprio perché quel contenuto di quei racconti non era obbligatorio, non era sottoposto a una credenza stabilita da un'autorità religiosa. C'è una bella espressione di un autore antico che è vissuto intorno alla metà del IV secolo, che si chiama Sallustio, un autore greco di età romana, che dice che le preghiere senza gesti rituali sono soltanto parole e parole vuote, e che invece le preghiere, quando sono accompagnate dai riti, diventano discorsi con un'anima. E questo ci fa proprio capire che questo rituale è indispensabile per concepire il rapporto con il divino. Poi, certo, venendo alla seconda parte della sua domanda, con il cristianesimo le cose cambiano, e cambiano radicalmente, perché gli autori cristiani antichi iniziano ad affermare che esiste un'unica vera religione, che è fondata su una rivelazione e una serie di dottrine stabilite da un'autorità religiosa. E secondo gli autori cristiani antichi, poi anche dei secoli successivi, il culto, il rito senza la dottrina, il culto senza l'enunciazione di una verità, è sterile, perché è una serie di gesti vuoti che non portano a un miglioramento delle condizioni morali dell'essere umano. E questa, diciamo, concezione cristiana diventerà nel corso dei secoli poi prevalente, almeno nei territori, nei paesi in cui si è diffuso il cristianesimo, e si arriva a questa idea che la religione sia prima di tutto una credenza, una fede da cui poi dipendono le pratiche rituali. E questa è effettivamente una grande trasformazione portata dal cristianesimo.
1: E che cosa resta oggi di quella componente essenziale svolta dal mito nelle religioni antiche? Come leggere, come va letto il recupero degli antichi ritualismi dal passato a uso e consumo del presente? Nelle religioni antiche mito e rito erano strettamente intrecciati. E cosa resta oggi di questa relazione?
2: Direi che di fatto i politeismi del mondo antico confermano quello che l'antropologo Harvey Whitehouse ha scritto nel volume che voi state presentando e anche l'intervista della prima puntata lo ha messo bene in evidenza, cioè il fatto che il rito non è un aspetto accessorio, ma una dimensione costitutiva di molte società umane, se non di tutte le società umane. E i politeismi confermano questa dimensione essenziale e costitutiva del rito. Ma i politeismi antichi ci mostrano anche che sono esistite molteplici interpretazioni della religione e che non tutte queste interpretazioni sono coincidenti con la concezione della religione monoteistica o cristiana a cui siamo abituati. Quindi le società antiche in qualche modo ci permettono di pensare diversamente il rapporto tra esseri umani e divino e a queste modalità diverse di concepire la religione attraverso il rito. Altra cosa invece è la diffusione di religioni contemporanee che cercano di riproporre le religioni antiche come religioni praticabili oggi, quelle che chiamiamo come paganesimo contemporaneo o neopaganesimo. E diciamo questi movimenti sono effettivamente una galassia ampia e variegata di credenze che certo fanno tutte riferimento ai politeismi antichi, ma poi sono declinate in modo molto diverso. Si pensi per esempio ai movimenti come la Wicca che recuperano una forma di stregoneria dell'Europa tardo antica e poi medievale e moderna. Ci sono i culti neopagani legati al druidismo che quindi cercano di recuperare le tradizioni dei druidi, questi agenti di culto delle popolazioni celtiche. Ci sono correnti neopagane che sono legate alle pratiche dei popoli nordici precristiani, per esempio i vichinghi, e poi anche effettivamente forme di neopaganesimo legate alla ripresa dei culti del mondo greco, i 12 dei dell'Olimpo o del mondo romano. Dicevo appunto che sono una galassia variegata perché questi movimenti hanno obiettivi e anche direi ideologie molto diverse tra loro, perché in alcuni casi questi movimenti sono nati e sono risultato di riflessioni contemporanee sull'ecologia, sul rapporto tra esseri umani e ambiente e natura, sul rapporto tra popolazioni dominanti e classi sociali subalterne. In altri casi invece queste correnti neopagane hanno agende più legate a un pensiero di tipo tradizionalista che crede, ma io direi si illude, di poter ritrovare nel passato un sapere arcano per qualche motivo nascosto nei secoli successivi, con l'obiettivo di avere accesso quindi a una forma di verità antica da utilizzare nel presente. Quindi ecco, utilizziamo questo termine ampio di neopaganesimo, paganesimo contemporaneo, ma in realtà all'interno si sono costruiti movimenti molto, molto diversi.
1: E per concludere, le voglio chiedere aiuto, ci aiuti a decifrare, a interpretare proprio il crescente interesse contemporaneo per le pratiche rituali ispirate al passato. In parte ci ha già detto qualcosa, ma c'è una continuità e una reinvenzione o ancora qualcosa di diverso? C'è un filo rosso che unisce il passato al presente e qual è?
2: Allora, anche la domanda è interessante, ma non è semplice dare una risposta univoca. Diciamo, il lavoro poi degli storici e delle storiche è quello di analizzare contesti specifici, quindi andrebbero date risposte diciamo più dettagliate. Però come diciamo suggestione, anche per concludere questa chiacchierata, mi sembra che in generale le pratiche rituali che si ispirano al passato sono sempre una reinvenzione. perché non è possibile conservare i rituali sempre uguali. E questo lo vediamo non soltanto per i riti, diciamo, di tipo religioso, ma anche per i riti, diciamo, per esempio, della politica. Cioè, i riti sono costantemente riadattati con le trasformazioni politiche, sociali, culturali. Cioè, i riti, come qualunque altro fatto sociale, si evolve e si trasforma. E questo è anche legato al fatto che le religioni sono degli oggetti storici, al di là del fatto che esista un messaggio universale o un messaggio eterno che è veicolato dalle religioni. Queste religioni sono sempre in realtà storiche, complesse, mutevoli ed eterogenee, e quindi, diciamo, a determinare il significato delle religioni non è soltanto il testo sacro, la rivelazione da cui queste religioni hanno origine, ma poi il modo in cui noi esseri umani interpretiamo le religioni, viviamo le religioni e comunque da coloro che si riconoscono all'interno delle religioni. Quindi mi sembra che la cifra del cambiamento e della trasformazione sia una costante in tutti questi fenomeni di recupero del passato.
1: E Francesco Massa, professore associato di storia delle religioni all'Università degli Studi di Torino, autore di un saggio scritto in francese sui culti misterici dell'impero romano, culti pagani e culti cristiani in competizione, lo pubblicava l'editore Les Belles Lettres nel 2023. Francesco Massa, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
3: Rete 2.

0: E ora con Gilberto Gil ci spostiamo virtualmente in America Latina, dove per quest'anno i meteorologi hanno lanciato l'allarme per un nuovo El Niño, un fenomeno climatico che porta a siccità seguita da piogge intense, un fenomeno strettamente legato al cambiamento climatico, un evento che, se dovesse verificarsi come è stato previsto, potrebbe essere probabilmente il più severo finora mai registrato. Panama è particolarmente vigile. Durante l'ultimo El Niño del 2023-24, il canale ha vissuto una crisi seria con ripercussioni sul traffico marittimo mondiale, una situazione allarmante della quale vogliamo parlare con la nostra collaboratrice dall'America Latina, Laura D'Averio. Laura, ben ritrovata da Alphaville.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Laura, tu eri a Panama proprio nel 2024, nel pieno della crisi. Cosa hai visto? Cos'è accaduto in quell'occasione?
1: Sì, andai proprio per questo motivo, per vedere cosa stava succedendo. Il livello dell'acqua era ancora sotto i limiti di quello che è insomma lo standard funzionale del canale. Era un momento di risalita, si aspettava la nuova stagione delle piogge, ma evidentemente c'era ancora, si era ancora nella crisi, una crisi che è durata un anno, un po' più di un anno. Per dare un'idea, ogni giorno dal canale di Panama passano dalle 36 a

0: per far questo, le navi sono molto pesanti, soprattutto le navi moderne, si usano, è veramente una cifra pazzesca, si usano in media 2 milioni di litri di acqua dolce per ogni passaggio d'acqua, perché bisogna spingere in su queste navi perché riescano a fare questo passaggio attraverso le chiuse. Da dove viene quest'acqua? Che ripeto è acqua dolce, viene da due bacini artificiali. Nel momento in cui manca la pioggia e Panama, visto la sua situazione geografica, non ha ghiacciai o altre fonti di acqua, c'è l'acqua della stagione delle piogge. Se il Niño ha un'influenza, come è successo nel 2024, sulla stagione della pioggia, questi bacini non riescono a riempirsi. Oltretutto, se il fenomeno del Niño è un fenomeno legato ai cambiamenti climatici, ci sono altri motivi per cui questi bacini artificiali, che sono stati costruiti in altre epoche, adesso stanno vivendo pressioni straordinarie. Innanzitutto, essendo bacini di acqua dolce, riforniscono anche Città di Panama, che nel frattempo è diventata un'enorme metropoli. E tutte le zone intorno al canale sono zone che sono diventate agricole, perché c'è stata comunque una migrazione verso la città e si sono, ecco, molti si sono insediati nelle zone agricole e quindi anche qui per i raccolti viene usata l'acqua di questi bacini. Quindi diciamo si uniscono molti motivi per cui il canale di Panama non riesce più a, ecco, ci vuole poco perché diciamo l'equilibrio del canale di Panama comincia ad avere dei problemi e quindi crei una situazione nella logistica mondiale di crisi.
1: El Niño è un fenomeno ciclico e quindi non è una sorpresa, eppure sembra che ci si faccia trovare impreparati ogni volta. Che tipo di precauzioni sono state messe in campo? E questa volta Panama, secondo te, è più attrezzata?
0: Ma no, perché quello che si può fare in realtà è non è una cosa che si può fare da un anno all'altro, cioè quello che bisogna fare è costruire un nuovo bacino artificiale. L'unica cosa che si può fare, e devo dire che su questo ho trovato, parlando non solo con persone del porto, con economisti, ma anche con ambientalisti, perché evidentemente creare un nuovo bacino, insomma, dal punto di vista ambientale è una cosa piuttosto impegnativa e devo dire che c'era piuttosto un consenso perché non si può fermare il canale di Panama, semplicemente detto. Cosa bisogna fare? Però ecco, un lavoro che peraltro si sa, perché come dicevi, non è una sorpresa, questi sono tutti fenomeni sul lungo termine, il Niño si sa quando arriverà, l'unica cosa che sta succedendo è che comunque non si sa finché non arriva quale sarà l'impatto e soprattutto il problema è che l'accelerazione dei cambiamenti climatici fa sì che i cicli tra un Niño all'altro si stanno diminuendo. Da oltre 10 anni si discute la costruzione di questo bacino, bisogna fare una diga e bisogna creare un nuovo bacino artificiale. Il progetto è stato approvato l'anno scorso, i lavori cominceranno l'anno prossimo, ci vogliono 6 anni perché si concludano peraltro con una spesa consistente che si aggira tra l'1,2 e 1,6 miliardi di dollari, con un altro problema, che queste terre che verranno inondate sono terre dove vive la gente. Bisogna spostare circa 12.000 persone che da tempo protestano perché sono contrarie non solo a essere sfollate a forza, ma sono anche contrarie al tipo di risarcimento e di soluzione che è stata pensata per loro. Quindi, insomma, è un grosso argomento, ma soprattutto non è una cosa che si risolve da un anno all'altro.
1: Laura, c'è poi un altro elemento, un elemento nuovo che rende il canale ancora più strategico, che in questi giorni, in queste ore, che è la chiusura dello stretto di Hormuz che sta dirottando il traffico marittimo da ogni parte del mondo. Cosa sta succedendo concretamente a Panama?
0: Sì, ecco, come dici, si sta cercando dappertutto fornitori di emergenza e rotte di emergenza, e quindi evidentemente si guarda anche al canale di Panama che geograficamente è molto lontano. Oltretutto, siccome il canale di Panama va con questo sistema di chiuse che è piuttosto complicato e anche lento, tanto per dire, quando arriva una nave, il capitano non è che passa il canale, deve scendere, solo i capitani che lavorano per il canale hanno permesso di guidare queste navi, se possiamo dire guidare, attraverso questo sistema di chiuse perché si passa veramente al centimetro. Quindi comunque ecco, è abbastanza lento, riescono a passare in questo momento un po' più di 40 navi al giorno.

0: giorno, ma evidentemente non può assorbire la chiusura dello stretto di Hormuz. Quindi stiamo parlando veramente di emergenze, soprattutto per i paesi asiatici che sono i più colpiti dalla chiusura dello stretto di Hormuz. E vorrei anche spiegare un po' come funziona, cioè bisogna prenotare il passaggio, che peraltro è costoso. In media una nave paga dai 300 ai 400 mila dollari per poter passare dal canale di Panama. Il canale di Panama poi, prevedendo che ci siano delle urgenze, ha anche un sistema di aste tutti i giorni di alcuni slot. E ecco, a seconda dell'urgenza si paga. E normalmente in tempi normali si paga dai 130 ai 150 mila dollari aggiuntivi per avere accesso a questi slot attraverso le aste. Ecco, in questo momento si sa che almeno una compagnia ha pagato 4 milioni di dollari all'asta per passare dal canale. Quindi questo per far capire in che situazione di estrema urgenza si trova, però ripeto, non è un'alternativa, si possono aggiungere magari 10 navi di più al giorno, ma stiamo veramente parlando di una cifra minima rispetto a quello che passa attraverso lo stretto di Hormuz.
1: Di fronte a queste pressioni c'è chi ha pensato anche a delle alternative al canale di Paola, di Panama. Esistono progetti concreti che permetterebbero di aprire nuovi passaggi tra Oceano Pacifico e Atlantico e quanto sono credibili questi progetti?
0: Sì, ne voglio menzionare due. Devo dire che c'è sempre una grande attrattiva all'idea di riuscire a aprire un nuovo canale, perché comunque veramente la zona è super strategica. Nicaragua si era impegnato, aveva stretto un accordo con una compagnia di Hong Kong per cominciare i lavori di un nuovo canale, che evidentemente dal punto di vista economico sarebbe stato una grande differenza per l'economia del paese, una storia che non è andata a buon fine, tra l'altro si è evidenziato immediatamente anche insomma un grosso problema di trasparenza finanziaria. In ogni caso, ecco, si è fatta molta pubblicità, i lavori non sono mai cominciati e il progetto, devo dire, che in questo momento è stato abbandonato. Un progetto che invece sta avanzando, in parte già funziona, invece è in Messico, nel sud. Non si sta costruendo un canale, ma si sta costruendo un'alternativa ferroviaria che quindi non scavando, non facendo passare le navi, ma spostando il carico delle navi da una parte all'altra del paese, quindi unendo in questa maniera i due oceani. Si chiama Corridoio Interoceanico dell'Istmo di Tehuantepec. Sarà un grosso centro logistico con varie diramazioni, una di queste in realtà è anche già aperta. È un progetto che abbassa molto i costi, però anche lì va bene per dei carichi inferiori rispetto alle navi che passano per il canale di Panama, però ecco, dipendendo dal tipo di merce, dal tipo di trasporto che è necessario, può, ecco, assorbire una parte di quello che è il fabbisogno che passa adesso attraverso il canale di Panama. Devo dire che è anche un progetto molto controverso perché anche qui c'è stato un problema di sfollamento delle persone. Queste sono zone peraltro molto povere, sono zone abitate soprattutto da popolazione indigena, che è sempre la più vulnerabile nel paese, e ci sono stati molti casi di violenza, ci sono stati anche molti omicidi. Purtroppo, soprattutto i difensori della terra e dell'ambiente sono estremamente vulnerabili nel paese, abbiamo molti omicidi su questi attivisti. Ecco, ci sono grossi interessi economici e uno Stato che non riesce a garantire la sicurezza di queste terre. Quindi, insomma, è un grosso progetto che dal punto di vista appunto logistico, economico, porterà dei vantaggi, lo sta già facendo, però ecco, ricordiamo sempre anche un po' il costo umano di queste grosse opere.
1: Laura, c'è infine una questione che è politica, ovvero la presidenza Trump è stata molto aggressiva con il governo panamense, arrivando a minacciare di riprendersi il canale se non si fosse opposto alla Cina. Quali sono, ovviamente la mia è una semplificazione, però quali sono le ragioni reali di questa pressione e cosa ha significato per i panamensi sentirsi dire una cosa del genere?
0: Ricordiamo che di tutte le minacce che abbiamo sentito dall'amministrazione di Trump, la prima è stata proprio sul canale di Panama, cioè immediatamente dopo l'inaugurazione il presidente Trump ha detto che intendeva riprendersi il canale anche, anche con azioni militari. Allora, la politica trumpiana in America Latina in generale è stata molto aggressiva rispetto all'entrata della Cina nella regione, facendo pressione su tutti questi paesi perché non sviluppino rapporti commerciali con la Cina. La Cina però è il primo partner commerciale di Panama, oltretutto è anche il primo paese al mondo per commercio marittimo, quindi è impensabile che non ci sia un grosso rapporto tra i due paesi, un importante rapporto tra i due paesi. E in ogni caso la disputa si è concentrata sulla presenza nel canale della Hutchinson Ports, che è un colosso della logistica marittima nel mondo, che amministrava due dei cinque porti del canale. Sotto queste pressioni statunitensi, diciamo, ecco, si è fatto di tutto. Alla fine la si è anche buttata fuori la Hutchinson Ports e adesso ci sono delle azioni della Cina anti-panamensi nel bloccare navi panamensi invece che arrivano in Cina. È una questione che è un po' sparita dopo che diciamo dall'attenzione pubblica, dopo che Trump ha smesso di minacciare con azioni militari di riprendersi il canale, però in realtà per il Panama questo è una cosa molto presente, è una cosa molto di attualità che sta succedendo, che continua a succedere tra Panama, Stati Uniti e Cina. E vorrei anche dare una prospettiva su che cosa hanno voluto dire queste minacce di Trump. Adesso a nessuno fa piacere sentire Trump che parla di possibili interventi militari, ma la storia del canale di Panama è molto particolare, nel senso, per la popolazione del Panama è molto di più che un'attività commerciale di successo, fa parte proprio dell'identità del paese.
1: È la storia di un intero paese, della sua identità.
0: È la storia dell'intero paese, perché ricordiamo, tornando al XIX secolo, Panama faceva parte della Colombia. Nella fine dell'Ottocento i francesi, che erano riusciti a costruire il canale di Suez, hanno pensato di fare lo stesso in quello che oggi si chiama canale di Panama. Hanno fatto un disastro, è andata malissimo, si sono dovuti ritirare, tra l'altro è costata la vita di 20.000 operai che sono morti, oltretutto un enorme grande scandalo finanziario anche lì, è fallito, è stato abbandonato. Loro cercavano Sì, dimmi.
1: No, ti chiedo giusto di concludere, dato che il nostro tempo è già scaduto.
0: Beh, comunque, ecco, l'indipendenza di Panama è dovuto alla volontà di costruire da parte degli Stati Uniti un canale, che peraltro poi si è tenuta la territorialità sul canale fino al dicembre 1999. Questa indipendenza anche dalla presenza degli Stati Uniti è costata proteste, è costata vite, insomma, è ecco, per arrivare al Panama, essere completamente indipendente e avere tutto il potere sulla sua territorialità, ha dovuto fare molto. Quindi toccare il canale vuol dire veramente toccare questo paese e la sua popolazione in maniera molto profonda.
1: Canale di Panama, che è anche il termometro delle tensioni globali che vanno ben oltre il Centro America. Grazie Laura Daverio per essere stata con noi, a presto.
0: Grazie a tutti, buona giornata.

0: Moods in Mambo della Mingus Big Band, della band di Charles Mingus. Elisa Rossello, Elisa, ben ritrovata.
1: Buongiorno Mario, buongiorno a chi ci ascolta.
0: È il momento del nostro dibattito. Il dossier di questa settimana è dedicato all'uomo come animale rituale. Qualche giorno fa si è tenuta quello che invece potremmo chiamare e definire un rito tutto statunitense e globale, con i commenti e le critiche che anche quest'anno ha raccolto. Stiamo evidentemente parlando del Met Gala svoltosi nella notte tra il 4 e il 5 di maggio.
1: Sì, esatto Mario, infatti il Met Gala è, ricordiamo, una serata di moda organizzata da Vogue con un biglietto di entrata di quasi $100,000. L'obiettivo è la raccolta fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Ogni anno gli invitati sfoggiano abiti ricercati, al limite del pacchiano in alcuni casi, e quest'anno il tema era «La moda è arte».
0: E quest'anno le critiche sono però piovute in anticipo, da quando Jeff Bezos e sua moglie Lauren Sanchez sono diventati sponsor ufficiali e presidenti onorari dell'evento, con una donazione stimata attorno ai $10 milioni, una cifra e una scelta che hanno trasformato la serata in un caso politico.
1: E infatti per le strade di New York sono comparsi manifesti con slogan come «Boicotta al Met di Bezos». Diversi invitati hanno disertato l'evento, tra cui anche il sindaco di New York, Zoran Mamdani.
0: E noi, l'abbiamo anticipato, vogliamo parlare e capire che cos'è il Met Gala oggi. Lo facciamo con due ospiti in collegamento da New York. Abbiamo Francesco Semprini, benvenuto.
2: Ben trovati a voi, buongiorno.
0: Lei è giornalista inviato da New York per La Stampa, vincitore del premio come miglior corrispondente per le Nazioni Unite nel 2022 per la sua cronaca di guerra in Ucraina, e vive a New York da 20 anni, quindi è una città che conosce davvero molto bene.
1: E abbiamo con noi anche, e abbiamo con noi anche Patrizia Calefato, benvenuta.
0: Eccola.
1: Ci sente?
0: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Ho risposto, mi sentite?
0: Okay. Avevamo ancora chiuso il microfono, ma ora la sentiamo benissimo.
1: Patrizia Calefato è teorica della moda, professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi, fa parte del comitato scientifico di Fashion Theory, rivista scientifica di abbigliamento, corpo e cultura. Citiamo anche il suo ultimo saggio uscito quest'anno per Carocci Editore, Sociologia della moda, un'introduzione. E iniziamo proprio da Patrizia Calefato, iniziamo con come nasce il Met Gala, in particolare perché ha scelto proprio una serata esclusiva e inaccessibile come forma di una raccolta fondi per un museo pubblico.
3: Bene, allora, Met Gala ha una storia lunga, nel senso, lei lo accennava già prima: nel 1948 si avvia questa, questa serata di mondanità promossa per la raccolta dei fondi per il Costume Institute. Questo voleva dire, in quel momento, siamo nel dopoguerra, quindi l'America svolge un ruolo importante anche sul piano culturale a livello mondiale, oltre che sul piano economico evidentemente. Gli Stati Uniti in qualche modo si mostrano anche, hanno tutto l'interesse a che la moda abbia un suo spazio all'interno del più grande, una delle più grandi istituzioni artistiche come appunto il Metropolitan Museum. Costume Institute, naturalmente, siccome la moda e i vestiti sempre sono stati considerati un po' le ancelle povere della cultura, all'inizio hanno probabilmente bisogno di una spinta grossa anche sul piano economico, e quindi questa è un'iniziativa con cui anche Vogue entra direttamente in rapporto, più che nei primi anni, diciamo negli anni 70, nel momento in cui a dirigere prima Vogue, dopo essere stata anche direttrice di Harper's Bazaar, e poi proprio direttamente il Costume Institute è Diana Vreeland, che è una figura di grande importanza, di grande rilevanza nella cultura mondiale, devo dire. Lei viene da una famiglia anche che fa parte, che insomma è collegata alle avanguardie letterarie ed artistiche del Novecento, quindi arriva a questo ruolo di direttrice sia di Vogue che poi del Costume Institute come una giornalista e donna di cultura matura, e dunque questo evento comincia a diventare anche un evento mondano, cioè un evento anche mediatico, per quanto diciamo in media negli anni 70 potessero avere una rilevanza già importante, certamente non come quella che hanno oggi. Negli anni 90, fine anni 90, alla direzione di Vogue va Anna Wintour, famosissima, e anche il Costume Institute viene diciamo curato da lei, insieme poi ad Andrew Bolton, quindi ad altri studiosi e curatori più specialisti nel curare le mostre. E Anna Wintour è una donna molto intelligente, anche lei, vive però in un mondo in cui diciamo la comunicazione è diventata rilevante, è diventata tutto, nascono le celebrities, no? Attori, attrici, uomini e donne della mondanità hanno una rilevanza anche mediatica importante, e dunque questo Met Gala diventa un evento mediatico vero e proprio, sicuramente a partire almeno dagli anni 10 del nostro secolo, no? Con la nascita dei social network, la nascita della visibilità a tutti i costi e l'importanza che la moda sempre più ha assunto nel discorso pubblico.
0: Francesco Semprini, lei abita a New York, come vive il Met Gala, la gente comune della Grande Mela? Una festa della città o una festa, una delle tante feste nella città?
4: Il Met Gala appartiene a quella che è un po' il jet set, la vita di New York, come ricordava Patrizia, ovviamente fa parte di quello che è un po' la struttura della Grande Mela. Il punto fondamentale è che quest'anno è stata turbata, consentitemi di utilizzare questo termine, è stata turbata da questa partecipazione di Jeff Bezos, che viene contestato per tutta una serie di motivi che non siamo qui a spiegare, sappiamo tutti quanti quali sono. Quindi un elemento che era una specie di diciamo così di appuntamento sacro della nightlife, del jet set, della struttura americana, viene contaminato da qualcosa che va in qualche modo ad intaccare, secondo l'opinione di alcuni americani, e non sono pochi anche insomma le manifestazioni che ci sono stati fuori dal Met lo hanno dimostrato, viene a essere intaccato da quello che in qualche modo contamina la purezza di un evento artistico, culturale come è il Met Gala. Da qui ne deriva questa controversia che ormai dura da più di un anno, e da qui ne deriva anche quella che è stata una serata molto contestata.
1: Quindi la politica fa parte del Met Gala, ma osservando il Met Gala, Patrizia Calefato, cosa si capisce sulla società alla quale appartiene?
3: Allora, si capisce molto di quello che è diventato via via il lusso nel nostro tempo, no? Da essere un segno anche di raffinatezza, di eleganza. Il lusso conosce vari alti e bassi nella storia dell'umanità. Bene, nell'ultimo periodo il lusso è strettamente legato alla mediatizzazione della società e alla moda, strettamente legato alla moda. Per cui i capi più estrosi, alcuni raffinatissimi, altri un po' più, come dire, appunto un po' discutibili, ebbene, sono sempre stati presenti, sicuramente almeno negli ultimi 10 anni. Pensiamo che nel 2019 perché poi il Met Gala ha sempre un tema strettamente legato alla mostra che c'è contemporaneamente nel Costume Institute. Allora, nel 2019 il titolo del tema, no, del, anche come dire, il dress code che veniva un po' richiesto, doveva seguire questo tema, camp, note sulla moda. Ora, il camp è stato diciamo tematizzato in un saggio famosissimo di Susan Sontag, grande intellettuale del Novecento, della fine del Novecento. Bene, il camp è qualcosa che è molto vicino al kitsch, non è proprio il kitsch, ma ha a che vedere col kitsch, quindi col cattivo gusto, con qualcosa che è arte, però è anche un'arte molto contaminata con i segni, diciamo, più grotteschi anche della contemporaneità. Ebbene, questo camp veniva celebrato nel Tempio dell'Arte, Metropolitan Museum, e conseguentemente nel Tempio della Moda, nel rito mondano della moda internazionale. Ora, questa moda che viene celebrata lì, che rapporto ha con la società? Ha un rapporto di visibilità sicuramente, e ha quel rapporto di senso comune che la moda sempre più sta diventando, è diventata. Che cosa voglio dire? Quello che è successo quest'anno ha dimostrato diverse cose, a cominciare dal fatto che la moda non è più soltanto un fatto di grif, di lusso, di pochi che se la possono permettere, è diventata discorso pubblico, già da tempo lo è, sicuramente da quando i media digitali ne hanno fatto un tema veramente pubblico, veramente diffuso, no? Ognuno di noi partecipa della moda, anche se non è Lauren Sanchez, anche se non è Anna Wintour, partecipa della moda, e lo dimostrano anche il successo di questi film di culto tipo Il Diavolo Veste Prada. Ora, adesso, a prescindere dal mondo che questa moda di lusso rappresenta, che il Met Gala rappresenta soprattutto quest'anno, bene, oggi di moda si parla, e si parla, e la moda, diciamo, come ha detto il sindaco di New York Mamdani, ci sono una serie di figure di lavoratori che non appaiono certamente in queste, né sulle riviste patinate di moda, né in questi, né tantomeno in questi eventi come il Met Gala, ma che ci sono quelli grazie a cui è possibile fare quegli abiti bellissimi, grazie a cui è possibile creare quei film, quelle pubblicità, quelle, no? Tutti, e in questo caso il sindaco di New York, diciamo anche come espressione della città, ha voluto anche celebrarli in un certo senso. Lui non è andato al Met Gala e per una ragione ben precisa, cioè contestare anche questa presenza molto ingombrante del finanziatore, che oltretutto non ha pagato le tasse, su almeno a quanto ha detto Chris Smalls, uno dei maggiori leader della sindacalizzazione di Amazon, che ha fatto un discorso molto impegnato, è stata proiettata la sua faccia in un video proiettato su un palazzo, credo della Quinta Strada a New York, in cui ha fatto un discorso molto duro nei confronti di Bezos, molto duro nei confronti. Pronto?
0: Sì, sì.
3: Ecco, scusate, ho sentito.
0: Ci siamo.
3: Sì, no, la stavo facendo un po' lunga. Volevo dire, insomma, che il discorso che è stato fatto nei confronti di Bezos è un discorso che la contestazione che è stata fatta non è semplicemente perché lui è un miliardario, un ricco, e noi che siamo poveri lavoratori lo invidiamo. È stato un discorso molto importante.
0: Certo.
3: Chi fa, no, questa ricchezza? Chi la produce questa ricchezza?
0: E Francesco Semprini, le critiche a Bezos si concentrano su, per esempio, sui diritti dei lavoratori di Amazon, ma anche sulla sua vicinanza all'amministrazione Trump e sulla voce sempre più insistente di un suo interesse ad acquistare Condé Nast, il gruppo editoriale proprietario di Vogue, non solo. C'è per esempio anche la testata Wired, che almeno una delle notizie recenti vede la Wired Italia prossima alla chiusura. Qual è il bersaglio principale delle proteste, secondo lei?
4: Ma secondo me qui c'è un po' un mix di situazioni che vanno valutate. Ovviamente la figura di Bezos è una figura controversa in qualche modo proprio per la vicinanza, come ricordava lei, all'amministrazione Trump, vicinanza che è vicinanza di comodo, perché ricordiamoci che Bezos è stato vicino anche all'amministrazione Biden, quindi ovviamente questi grandi magnati dell'imprenditoria sono vicini a chi è la persona del momento che guida il paese politicamente parlando, ma effettivamente è controversa, è controverso per il fatto che comunque ci sono delle condizioni di lavoratori di Amazon che hanno mostrato in tutta la loro evidenza quelle che sono le scarse tutele nei confronti dei lavoratori, ma io, come ha detto giustamente Patrizia, e su questo convergo in questo senso, non è solamente una questione di contrapposizione tra ricchi e poveri, è proprio il fatto, a mio avviso, conoscendo New York e conoscendo quanto la sacralità di una certa arte, di una certa importanza del fashion, una certa importanza dell'arte, e sia in qualche modo tenuta o debba essere tenuta protetta al cospetto di contaminazioni come quelle imprenditoriali più spregiudicate, io credo che sia una battaglia di principio, una battaglia di principio che è stata in qualche modo portata avanti da questa organizzazione che si chiama Resistance Runaway, sfilata della resistenza, dove si è denunciato come anche quella che è un'arte sacra come quella della cultura, del fashion eccetera, possa essere in qualche modo cooptata dagli imprenditori del momento e possa portare e distogliere l'attenzione sull'importanza di quello che è anche il messaggio che manifestazioni come Met Gala, di cui Met Gala sono portatori. Ecco, secondo me questo è l'elemento su cui bisogna riflettere, questo è l'elemento su cui forse l'America stessa, l'America di Trump, l'America di oggi dovrebbe riflettere.
1: Rilanciamo sempre con Francesco Semprini su un altro esempio di quest'arte, diciamo, usata da imprenditori e aziende tecnologiche in generale, e cioè sui social sono circolate immagini generate dall'intelligenza artificiale di celebrità con abiti da Met Gala ma mai indossati, e molti le hanno scambiate per vere. Questo potrebbe essere un segnale di come la tecnologia cambierà questo evento in futuro? Magari anche ci dice qualcosa sul rapporto tra moda e realtà?
4: Io credo che la tecnologia, se ben usata, e parlo dell'intelligenza artificiale, parlo di tutte le forme di tecnologia, se ben usate, possano in qualche modo essere supportatrici di quelle che sono tutte le arti della cultura, le arti della moda, le arti anche del giornalismo. Il problema è quando si abusa di questi metodi, di quando li si usa per scopi di carattere propagandistico, e magari qui siamo in questa fattispecie, ma soprattutto quando la tecnologia va oltre quello che è l'intelletto umano. Io credo che ci sia una priorità nella vita, che è quella per cui la cultura, l'intelletto umano, il sapere, la conoscenza, la creatività debbano avere sempre privilegio nell'essere sopra la tecnologia. La tecnologia è uno strumento che può essere usato a supporto di quello che è la creatività dell'uomo, della donna, di quello che è insomma l'importanza delle arti. Siccome ultimamente siamo di fronte a una situazione, e purtroppo anche questa amministrazione ce lo ha dimostrato, siccome siamo in una situazione in cui poi la tecnologia viene utilizzata come strumento che prevarica quelle che sono le capacità umane, ecco, questo è un elemento di preoccupazione su cui bisogna ancora una volta riflettere e forse in qualche modo protestare.
0: Ci avviamo verso la conclusione, ma vorrei ancora chiedere, e le chiedo di provare a rispondermi in maniera telegrafica, Patrizia Calefato: la moda può esistere senza lusso? Può fare a meno del Met Gala oppure no?
3: Hanno fatto un altro Met Gala alternativo, non nel Metropolitan Museum ma per strada in un altro quartiere. Queste organizzazioni che lo hanno un po' boicottato, contestato eccetera, hanno organizzato una sfilata di abiti anche molto carini, fatti da designer emergenti, creati così, insomma, per persone comuni, dipendenti di Amazon, dipendenti del Washington Post, anche perché anche Bezos ha acquistato il Washington Post, persone così anche un po' dei media digitali, figure dei media digitali, questi influencer eccetera. Quindi c'è una moda anche diffusa che secondo me non può rinunciare a modelli di bellezza, di estetica del corpo, e questo a cui noi non possiamo rinunciare, l'essere umano non può rinunciare perché ce l'ha dentro atavicamente, no? Ma la bellezza può anche essere un elemento di cura, può essere un elemento di dignità del corpo, e quindi va bene il lusso, ma certo, moderare il lusso è difficile, però per fortuna ci sono anche altre forme, di altri modi di fare la moda.
0: Il Met Gala nasce come serata di moda e finisce per raccontarci qualcosa di più, chi può comprare la cultura, chi può permettersi di protestare e chi guarda da fuori. Io ringrazio Elisa Rossello per aver curato questo nostro approfondimento a due voci e ringrazio soprattutto Francesco Semprini da New York e Patrizia Callefato. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a Francesco.
2: Grazie a te, Patrizia, stupenda.

0: I titoli del radiogiornale delle 13, Polizia Cantonale Ticinese. Dopo il sondaggio, l'audit, il Consiglio di Stato ha dato mandato a un ente esterno per verificare il malessere nel corpo. Calo della disoccupazione in Svizzera ad aprile, la percentuale delle persone registrate agli uffici di collocamento è del 3%. Il Ticino ancora meglio, 2,6, ma potrebbe esserci un problema di creazione di nuovi posti e per chi entra in assistenza uscirne è diventato sempre più difficile. Lo scorso anno in Svizzera sono diminuite le donazioni di organi, ma sono aumentati i trapianti. La spiegazione è semplice: il nostro paese di organi ne importa sempre di più. Tentativi di disgelo tra Stati Uniti e Vaticano. Stamane il Papa ha accolto il segretario di Stato Mark Rubio. D'altro canto invece le cose potrebbero complicarsi tra Washington e Bruxelles dopo che il Parlamento europeo ha fatto slittare l'accordo sui dazi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Chloe, questo è il titolo di un brano di Father John Misty tratto dall'album Chloe and the Next 20th Century del 2022. Sono le 12:34 minuti, scoccano le 12:35 proprio in questo istante, quarta tappa per Il Filo Rosso, la serie curata da Sandra Sain, in cui Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Volpagni ci guidano di puntata in puntata lungo un percorso di 10 parole scrigno, come nel caso di quella di oggi, la quarta, che è isola, una parola che si lega a pensieri diversi per ognuno di noi, a dimostrazione della sua incredibile ricchezza semantica.
1: Il Filo Rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Volpagni. Buongiorno da Barbara Paltenghi Malacrida
2: e da Paolo Volpagni e benvenuti alla nostra quarta puntata. Il tema di oggi è quello dell'isola.
1: Beh, Paolo, io sarò forse un po' scontata, ma quando penso all'isola nella letteratura a me viene ovviamente subito in mente Robinson Crusoe di Daniel Defoe, pubblicato nel 1719. Il romanzo, sappiamo, racconta la storia di un naufrago che sopravvive per anni su un'isola deserta, imparando a fare tutto da solo, costruirsi una casa, coltivare il cibo, difendersi dai pericoli. Però col tempo, diciamo, pagina dopo pagina, l'isola smette di essere soltanto un luogo di sopravvivenza e diventa uno spazio di riflessione, perché lontano dalla società Robinson è costretto a confrontarsi con se stesso e con le proprie paure. È la storia anche di una grande solitudine, ma anche dell'isola come metafora dell'esistenza umana. Tra l'altro, il romanzo si ispira alla vicenda reale del marinaio scozzese Alexander Selkirk, che fu abbandonato all'inizio del Settecento su un'isola del Pacifico, dove visse da solo per ben 4 anni, che francamente sono una bazzecola rispetto ai 28 di Robinson Crusoe. E l'isola di Mas a Tierra nel Pacifico oggi è infatti denominata Isola di Robinson Crusoe.
2: Beh, se l'è meritata questa intitolazione.
1: Sì.
2: Devo dire che la mia isola letteraria è molto più inquietante, perché è quella nella quale Franz Kafka ambienta il suo racconto pubblicato nel 1914, scritto peraltro in pochi giorni, nella colonia penale, che è terribile perché è la storia appunto ambientata su quest'isola remota, dove un ufficiale fanatico mostra a un esploratore straniero arrivato lì non si sa come perché una macchina di tortura e di esecuzione capitale che serve anche a scrivere sul corpo del condannato la sentenza, e questo povero condannato sta per essere sottoposto all'esecuzione semplicemente perché durante un turno di guardia si è addormentato. È un emblema dell'assurdità di una giustizia opprimente. Tra l'altro, il racconto è stato scritto mentre Kafka lavorava parallelamente al romanzo Il processo, quindi siamo sempre in tema. Alla fine non vi svelo come va a finire, perché mi piacerebbe che magari chi non ha letto questo racconto se l'andasse a leggere, ma alla fine l'esploratore riesce ad andare al porto e a salpare e a lasciare quest'isola veramente poco invitante.
1: Beh, direi che anche l'isola che ho scelto per le arti visive ha qualcosa di inquietante, ma soprattutto ai miei occhi di misterioso. Anzi, per me è una delle isole più misteriose in assoluto della storia dell'arte. Sto parlando dell'Isola dei Morti di Arnold Böcklin, dipinta in 5 versioni, una distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale tra il 1880 e il 1886. Beh, questo dipinto mostra una piccola barca che si avvicina lentamente a un'isola rocciosa al cui interno si intravede un bosco di cipressi, alberi tradizionalmente legati al lutto. Sulla barca, accanto al rematore, c'è una figura vestita di bianco, immobile, vista di spalle. L'acqua attorno è ferma, sembra addirittura ghiaccio, e l'isola appare così come un luogo separato dal mondo dei vivi, sospeso tra realtà e immaginazione. E forse noi stiamo assistendo proprio all'ultimo viaggio, quello verso l'aldilà. Eppure personalmente più che inquietante, questa immagine è sorprendentemente rassicurante. È un paesaggio silenzioso, lento, carico di malinconia. È l'opera che io salverei dal diluvio. È un capolavoro che ogni volta mi lascia senza fiato, e la mia versione preferita è la terza, ed è quella oggi custodita a Berlino.
2: Evviva! Beh, piaceva molto anche a Giorgio De Chirico, in effetti, che si ispirò a quella figura soprattutto all'inizio della sua produzione.

l'Isola dei Morti piacque molto anche a un compositore, il russo Sergei Rachmaninov, che infatti nel 1909 scrisse un poema sinfonico proprio intitolato L'Isola dei Morti, dove il riferimento è esplicito. Anzi, non è proprio musica descrittiva, però effettivamente il decorso musicale di questo poema sinfonico imita per certi versi quello che avviene nel dipinto di Böcklin, perché il movimento dei remi del traghettatore, per esempio, è riecheggiato all'inizio nella ripetizione regolare di una figura in 5 ottavi affidata all'arpa e agli archi. E poi arriva il tema del Dies Irae, che rimanda chiaramente al sottofondo luttuoso del tutto, perché comunque è un'anima che viene condotta verso l'aldilà, con un'atmosfera fatale che pervade la musica. Una piccola curiosità che però è interessante: la musica dell'Isola dei Morti di Rachmaninov è stata utilizzata da Marco Bellocchio per la colonna sonora di Rapito, un suo recente film del 2023, splendido e terribile, sulla vicenda di Edgardo Mortara, appunto il piccolo bambino ebreo fatto rapire da Papa Pio IX. E devo dire che anche questo rimando colpisce, ci fa capire come le arti possano corrispondersi e rispondersi nel corso del tempo.

0: se avessi dovuto immaginare invece una colonna sonora per il dipinto di Böcklin, beh, avrei scelto una musica che in realtà mi desse la sensazione di un luogo sonoro, e quindi avrei scelto senza dubbio il compositore estone Arvo Pärt. Rachmaninoff mi perdonerà, ovviamente. La sua musica, quella di Arvo Pärt, è celebre per avere uno stile molto diverso, no, dal romantico Rachmaninoff. È uno stile estremamente essenziale, fatto di poche note, silenzi, tempi dilatati. A me piace tutto di Arvo Pärt, da Pacem Domine, Spiegel im Spiegel. Mi piace questa lentezza, questo suo tempo sospeso, questo suo lavorare con il silenzio, dove ogni nota è necessaria ed è limpida. E quando ascolto la sua musica mi sembra di trovarmi su un'isola sonora, cioè un luogo lontano dal rumore del mondo. È una musica che non invade lo spazio ma lo apre, e chi ascolta può semplicemente restare lì, immobile, respirando piano.
1: Magnifico. Beh, del resto un'isola sonora. Io vorrei tornare un attimo alla pittura citando Paul Gauguin, perché lui invece cerca delle isole vere, fisiche, dove scappare dal clima per lui opprimente della società borghese della sua epoca, fine 800, primo 900. Quindi, come sappiamo, va nelle isole della Polinesia francese, a Tahiti, a Papeete, dove realizza questi suoi dipinti che poi, arrivati in Francia, suscitano un grande scalpore, sia per i soggetti, che suscitano anche attenzioni un po' pruriginose, ma sia soprattutto per questa assoluta libertà del colore, dei soggetti, in questo mondo fantasmagorico di queste isole lontane e sperdute, che creano l'idea di una realtà altra e quindi alternativa.
0: Allora, per restare nell'atmosfera esotica, c'è un'isola nel cinema che mi ha colpito molto, ed è quella del film The Beach di Danny Boyle, celebre regista di molti film tra cui Trainspotting. Il protagonista è un giovane viaggiatore interpretato da Leonardo DiCaprio, che scopre una misteriosa isola nascosta in Thailandia, dove vive una piccola comunità che ha scelto di isolarsi dal resto del mondo. All'inizio tutto sembra perfetto, l'acqua è cristallina, la natura è incontaminata, la libertà è totale, però col tempo iniziano ad emergere tensioni, paure, conflitti, e l'isolamento che avrebbe dovuto proteggere questa comunità in realtà diventa anche una prigione. E così il film ci mostra un po' un paradosso: l'isola, che è simbolo del paradiso e dell'utopia, anche come è stato in Paul Gauguin, finisce per inevitabilmente rivelare le fragilità e le contraddizioni delle persone. E questo accade anche alla spiaggia vera del film, Maya Bay, perché dopo il successo della pellicola purtroppo è diventata una tale meta turistica di massa da subire gravi danni ambientali.
1: Ai ai. Beh, io chiuderei cinematograficamente con un'isola che è ancora una volta un'isola associata all'idea di prigione. Sono partito con l'isola di Kafka, la colonia penale.
0: Stai chiudendo un cerchio.
1: Chiudo il cerchio con Alcatraz, e quindi con il film Fuga da Alcatraz, film del 79 di Dan Siegel, con il grande Clint Eastwood, che è proprio ambientato nella prigione di Alcatraz, che fu effettivamente operativa dal 1934 al 1963. Era un carcere federale costruito appunto dallo Stato americano a 2 chilometri dalla costa di San Francisco in California, e il film appunto racconta la storia vera, rocambolesca, di questi 3 detenuti che riuscirono effettivamente a fuggire da Alcatraz nella notte dell'11 giugno 1962. Quindi a volte dalle isole si riesce anche a evadere.
0: Per fortuna.
1: Per fortuna.
0: Siamo arrivati però anche noi alla fine di questa quarta puntata. Direi di salutare chi ci sta ascoltando, di rilanciare la serie invitandoli ad ascoltare anche la quinta e anche la sesta. In ogni caso, un saluto da Barbara.
1: Un saluto da Paolo. Grazie.

E sono davvero tantissimi i rifacimenti di questa canzone, un grande classico, forse la canzone probabilmente più bella di Bob Marley, Redemption Song. Qui la voce era quella di Bob Marley, ma di solito questa è una canzone, la versione originale, voce e chitarra, qui invece addirittura con un'orchestra. Da questa versione orchestrale di Redemption Song passiamo invece a una canzone, il testo è di Mogol, la musica di Mario Lavezzi, e ritroviamo la voce inconfondibile anche in questo caso di Ornella Vanoni.

0: Così non va.
1: Dimmelo che fai una roba lì.
2: E abbiamo sentito anche la voce di Mario Lavezzi che dà suggerimenti a Ornella Vanoni. Sono le 12:55 minuti, siamo ormai in dirittura d'arrivo, fra poco le notizie con il radiogiornale delle 13. Da Mario Fabio, ma anche dal resto della redazione dell'Attualità Culturale, l'augurio a tutte e tutti voi all'ascolto. Beh, il nostro augurio è quello di trascorrere piacevolmente a ciò che resta di questa bella giornata di inizio maggio. L'appuntamento con Alphaville è per domani, ma l'Attualità Culturale torna a partire dalle 17 in avanti con K e con Natascia Fioretti al microfono.

0: I riti hanno una funzione fondamentale nella vita sociale. Rafforzano l'identità e il senso di appartenenza. Favoriscono la collaborazione. Nati in una dimensione religiosa, la modernità li ha poi trasformati in nuovi riti civili, urbani, comunitari, che a volte uniscono e spesso dividono, polarizzano, generano fanatismo. L'antropologo Stefano Allovio si chiede, in una società sempre più laica e individualista, che spazio conservano i riti? Lo storyteller e comunicatore Cristiano Carriero cerca i rituali nello spazio intangibile dei social media. Anche la politica si avvale di simboli, slogan e gesti rituali. Ce lo spiega la filosofa Giorgia Serughetti. Riti d'oggi, di Claudio Visentin. Moby Dick, sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Gino Ceschino al microfono, buongiorno. Polizia cantonale ticinese, dopo il sondaggio l'audit, il Consiglio di Stato ha dato mandato a un ente esterno per verificare il malessere nel corpo. Calo della disoccupazione in Svizzera ad aprile, la percentuale delle persone registrate agli uffici di collocamento è del 3%, il Ticino ancora meglio, 2,6%, ma potrebbe esserci un problema di creazione di nuovi posti e per chi entra in assistenza uscirne è diventato sempre più difficile. Lo scorso anno in Svizzera sono diminuite le donazioni di organi, ma sono aumentati i trapianti. La spiegazione è semplice: nel nostro paese di organi se ne importano sempre di più. Tentativi di disgelo tra Stati Uniti e Vaticano. Stamane il Papa ha accolto il segretario di Stato Marco Rubio. D'altro canto invece le cose potrebbero complicarsi tra Washington e Bruxelles dopo che il Parlamento europeo ha fatto slittare l'accordo sui dazi. Iniziamo allora con una notizia dal Ticino. Stamattina infatti il governo ha deciso di affidare a una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato l'anno scorso dai sindacati VPOD e OCST era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. Il Consiglio di Stato vuole avere basi solide su cui ragionare per rafforzare il buon funzionamento della polizia. Gian Robiani.
4: C'era stato questo sondaggio che aveva fatto clamore, secondo cui appunto circa il 70% degli agenti è arrivato a un certo punto della sua carriera a pensare di appendere la divisa al chiodo. E il 25% degli intervistati ha anche dichiarato di aver cercato attivamente un altro posto di lavoro. Un sondaggio che aveva creato discussioni, atti parlamentari e anche qualche polemica. Il responsabile politico della polizia, il consigliere di Stato Claudio Zali, aveva inizialmente criticato i risultati, sostenendo che si basavano su domande macchiate, diciamo così, da preconcetti negativi. In novembre, comunque, sindacati, direzione della polizia e dipartimento si sono seduti a un tavolo per discutere di questo tema e cercare di trovare una soluzione. Ora, appunto, il governo attribuisce alla Ecoplan di Berna, un istituto indipendente di ricerca, il mandato che prevede un'analisi strutturata della situazione all'interno della polizia, prevede colloqui con i collaboratori di diversi livelli gerarchici per valutare il grado di soddisfazione e le condizioni di lavoro. I risultati dello studio verranno consegnati entro la fine del 2026 e sarà interessante capire se confermeranno i dati raccolti dai sindacati.
3: Calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile. La Segreteria di Stato dell'Economia informa che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro registrati negli uffici di collocamento è del 3%, con un calo appunto di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di marzo. Sentiamo Marzio Minoli.
5: Nel mese di aprile il totale delle persone iscritte agli uffici regionali di collocamento era di 142.000, 3.300 in meno del mese di marzo. Si tratta della quarta diminuzione consecutiva del numero assoluto di disoccupati. una diminuzione che ad aprile significa meno 0,1 punti percentuali del tasso, che si fissa dunque al 3%, un calo dovuto anche a fattori stagionali, ma non tutti i settori sensibili a questo elemento hanno reagito allo stesso modo. Nonostante la Pasqua molto bassa ad inizio mese, il settore alberghiero e ristorazione ha visto addirittura un aumento dei disoccupati, seppur con cifre contenute. Per contro, è stato il comparto costruzioni a contribuire al miglioramento del mercato del lavoro, con un meno 13% di disoccupati. Per quel che concerne i dati regionali, in Ticino il tasso di disoccupati è sotto la media nazionale al 2,8%, un calo di 0,3 punti percentuali. In termini assoluti sono 8.700 le persone in cerca di impiego, 600 in meno rispetto a marzo. In questo caso il settore turistico potrebbe aver giocato un ruolo. Per i grigioni invece c'è stato un aumento, si è passati dall'1,3% di marzo all'1,6% di aprile, il che significa 2.798 persone in cerca di impiego, 17 in più rispetto a marzo.
3: Ed a proposito di lavoro, guardiamo ora in particolare l'aspetto ticinese. I dati, lo abbiamo sentiti, sono buoni. Il Ticino che però fa fatica a creare nuovi posti. Fattori geopolitici internazionali, tanto quanto fattori interni e regionali, come la nuova tassazione dei frontalieri o ancora l'introduzione del salario minimo, pesano sulla fiducia di chi fa impresa, tanto quanto sulla spinta economica. E l'aspetto più preoccupante è la difficoltà ad uscire dall'assistenza, una realtà che si evince dall'ultimo notiziario statistico dell'ufficio statistico del Canton Ticino, Alemma Chionda.
6: Lo dicono tutti i dati, in Ticino c'è un raffreddamento del mercato del lavoro. Gli occupati, sia residenti sia frontalieri, hanno smesso di crescere e sono sostanzialmente stabili, mentre nel resto della Svizzera continuano a crescere entrambi. Nel confronto annuale l'effetto si vede anche nei dati della disoccupazione ILO, che vede la cifra salire a 12.166 persone, 1.515 in più, pari al 6,7% nell'ultimo trimestre del 2025. Il responsabile del settore economia dell'ufficio ticinese di statistica, Maurizio Bigotta.
7: Siamo ancora su dei valori a cui siamo abituati, diciamo che non c'è nulla di anomalo. È chiaro che tutta la situazione geopolitica mondiale porta delle pressioni sul mercato del lavoro, ma per ora non parlerei ancora di preoccupazioni.
6: Una stagnazione visibile anche sul medio-lungo periodo. Il reinserimento rispetto al 2011-2019 risulta più difficoltoso e più lungo. La probabilità di ritrovare un impiego, per esempio, scende dal 43,6 al 40,2%. Le conseguenze ultime potrebbero essere anche pesanti, con un maggior ricorso all'assistenza, un rischio suffragato anche dai dati. Diminuisce dal 40 al 32,6% la probabilità di rimanere disoccupato e parallelamente aumenta in misura marcata la quota di disoccupati che esce dalla forza lavoro, dal 16,4 al 27%. Ancora Maurizio Bigotta.
7: L'analisi che abbiamo fatto mostra come l'inattività diventa sempre più centrale, sia perché dalla disoccupazione si ha più probabilità di o rimanere in disoccupazione o diventare inattivi, ma anche perché dall'inattività si ha più probabilità di rientrare invece sul mercato del lavoro, quindi diventa centrale. È chiaro che l'inattività include anche le persone in assistenza, ma non solo, ci sono anche le persone che sono in pensione piuttosto che chi è in formazione, quindi sicuramente potrebbe in futuro esserci un carico maggiore verso l'assistenza, ma non è detto.
6: Una possibile lettura d'insieme potrebbe rivelare che questa tendenza ticinese sia da una parte solo ciclica e dall'altra in anticipo sull'evoluzione nazionale. Un'alternativa meno piacevole, però, sarebbe che il mercato del lavoro ticinese stia perdendo terreno e competitività.
3: Frenata per il turismo svizzero nel mese di marzo, caratterizzato dalla guerra in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei grigioni, meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza, più 3,8%. Torniamo ora sulle vicissitudini dell'ospedale universitario di Zurigo e sui possibili strascichi giudiziari dell'inchiesta amministrativa sul reparto di cardiochirurgia, inchiesta che ha portato alla luce un tasso di mortalità insolitamente alto tra il 2016 e il 2020. Per le famiglie delle vittime un primo passo importante, ma l'accertamento delle responsabilità e di eventuali risarcimenti si preannuncia lungo e complesso. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
8: Ci sono le cifre, una settantina di decessi statisticamente sopra la norma tra il 2016 e il 2020, quando a dirigere la clinica di cardiochirurgia c'era l'ex primario Francesco Maisano, accusato tra l'altro di negligenze e conflitto di interessi con una società di protesi. Dopo i risultati dell'inchiesta amministrativa si è attivata anche la giustizia.
9: Der Kanton steht in der Verantwortung.
8: E a essere chiamato in causa per eventuali risarcimenti potrebbe essere lo stesso Canton Zurigo, proprietario dell'ospedale, ha ricordato alla televisione SRF la professoressa di diritto penale e medico Brigitte Tack. Su questo il presidente del consiglio dell'Unispital, André Zemp, martedì alla presentazione del rapporto, ha preferito non sbilanciarsi. Niente promesse di risarcimento. Zemp per ora ha piuttosto ricordato.
10: Wir haben eine Beratungsstelle eingerichtet.
8: Il servizio di consulenza attivato dalla clinica a cui pazienti e familiari possono rivolgersi. Malgrado il quadro inquietante emerso dall'inchiesta, le responsabilità penali e civili rimangono tutte da dimostrare e potrebbero volerci anni, come ha spiegato a SRF l'avvocato André Wernli, che ha già difeso pazienti in diversi casi simili. Anche se il rapporto mette in evidenza una mortalità sopra la norma, ogni singolo paziente, spiega Wernli, dovrebbe dimostrare un nesso diretto tra il trattamento medico ricevuto e i danni alla salute, dimostrare una violazione degli obblighi di diligenza. Materia per articolate perizie mediche e giuridiche. Per questo in casi simili si punta spesso a trovare un accordo fuori dai tribunali. Rimane da capire se questa sarà la via scelta anche dall'ospedale universitario.
3: Numero delle donazioni di organi in calo nel 2025, ma aumento nello stesso periodo delle persone ad averne ricevuti. E quanto emerge dal rapporto annuale di Transplant pubblicato oggi, un risultato possibile grazie alla quantità record di organi importati lo scorso anno. I dettagli con Emanuele Ferrari.
11: Lo scorso anno in Svizzera 643 persone hanno ricevuto uno o più organi, un aumento di circa l'1% degli interventi rispetto al 2024. In particolar modo ad essere cresciuti sono stati il numero dei trapianti di pancreas e di cuore. A permettere questo risultato anche 69 organi importati. Franz Immer, direttore di Swiss Transplant. L'import export passa dalla piattaforma europea Fötus, che permette, quando nel paese del donatore non c'è, di trovare in altre nazioni un ricevente adatto per gli organi a disposizione. Sono soprattutto i bambini ad approfittare di questo servizio. In Svizzera, ad esempio, è molto difficile trovare donatori adatti, tanto che nel loro caso 4 interventi su 5 effettuati sono possibili unicamente grazie a questo tipo di offerta. Dall'estero vengono importati prevalentemente cuori, polmoni e fegati, ma anche la Svizzera esporta. Lo scorso anno sono stati 25 gli organi, soprattutto cuori. Il numero dei donatori, parliamo di quelli a seguito del decesso, negli ultimi anni è aumentato e calato per contro quello dei donatori vivi, per reni e fegato. Come leggere quest'ultima tendenza? C'è motivo di preoccupazione? No, spiega il direttore di Swiss Transplant, è una tendenza logica. Grazie ad un numero sempre maggiore di organi a disposizione, ciò che porta tempi di attesa per un trapianto più brevi, diminuisce la necessità di trovare soluzioni alternative, come la donazione appunto di organi di persone in vita. Va aggiunto che lo scorso anno il numero delle persone morte, poiché non è stato trovato un organo adatto, è diminuito di quasi l'11%. La speranza, conclude Franz Immer, è che si passi presto al modello di consenso presunto per la donazione d'organi, ciò che permetterebbe di mantenere questa tendenza. Oggi il tasso di rifiuto dopo il colloquio con i familiari di chi non ha lasciato indicazioni chiare si attesta infatti attorno al 60%.
3: La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per aver violato la libertà di riunione e associazione nei confronti dell'organizzatrice di una manifestazione. La donna era stata multata di 200 franchi per aver predisposto un servizio d'ordine ritenuto insufficiente in occasione di una manifestazione a Ginevra nel 2019 per la giornata della donna, in cui c'erano stati disordini. La donna si è rivolta quindi a Strasburgo, che le ha dato ragione. In Italia è iniziato alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto a Roma in mattinata. Un colloquio che i media statunitensi hanno subito intitolato di disgelo, dopo gli attacchi ancora due giorni fa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il pontefice. Rubio incontrerà anche il suo omologo in Vaticano, Pietro Parolin. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrari.
12: Da una parte il Papa e la diplomazia vaticana, che nello scenario internazionale lavorano per unire, dall'altra il presidente americano Donald Trump, che con assoluta certezza dice di Leone XIV che è favorevole all'atomica iraniana e prima ancora che è pessimo in politica estera. L'incontro di oggi in Vaticano si svolge quindi con queste premesse. Il segretario Pietro Parolin ieri ha detto che la Santa Sede è disponibile a sentire Rubio, visto che l'iniziativa è partita da loro, nonostante ha aggiunto qualche difficoltà. I colloqui dovrebbero comunque essere incentrati sulla politica internazionale, dall'Iran al Medio Oriente con Gaza e il Libano in primo piano, e poi Cuba, dove la diplomazia vaticana è particolarmente attiva per una soluzione che permetta gli aiuti umanitari e il ripristino delle forniture di petrolio. Ricordiamo che Marco Rubio, il segretario di Stato americano, è cattolico, è figlio di cubani immigrati e lui, nato a Miami, è diventato il referente dell'ala più dura dell'esilio cubano. Dunque un incontro che vede sul tavolo parecchie delicate questioni. Ricordiamo anche le ultime nomine episcopali che Papa Leone, il primo papa americano nella storia, ha fatto: 3 nuovi vescovi che hanno in passato criticato pubblicamente Donald Trump. Uno di loro è originario del Salvador, è entrato da ragazzo negli Stati Uniti nascosto nel bagagliaio di un'auto. Papa Leone lo ha fatto vescovo di Wheeling Charleston in West Virginia. E a proposito di incontri forse distensivi, domani Rubio incontrerà anche la premier Giorgia Meloni.
3: Invece ci sono nuove tensioni in vista tra Unione Europea e Stati Uniti. Le istituzioni europee stanotte non hanno raggiunto una posizione comune sull'accordo commerciale con Washington, raggiunto la scorsa estate fra la presidente della Commissione von der Leyen e il presidente americano Trump. Trump, che già negli scorsi giorni ha minacciato nuovi dazi sulle auto europee. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
13: Ancora una fumata nera la notte scorsa a Bruxelles per l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Le istituzioni dell'Unione Europea, infatti, non hanno trovato una posizione comune in proposito. Mentre il Parlamento Europeo intende introdurre delle clausole di salvaguardia che collegano l'eliminazione dei dazi europei al rispetto dei patti da parte americana, la Commissione e una maggioranza di Stati membri desiderano approvare quanto prima l'intesa raggiunta la scorsa estate fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump, tuttavia, già nei giorni scorsi ha minacciato dazi del 25% sulle auto europee in barba all'accordo con Bruxelles, che prevede un prelievo massimo del 15%. E in passato dalla Casa Bianca altre minacce sono venute contro provvedimenti dell'UE sulle Big Tech o per le mire trampiane sulla Groenlandia. Nel frattempo da Washington è giunta la sentenza della Corte Suprema che ha negato la validità della base legale dei dazi di Trump. Bruxelles è al lavoro per attuare l'intesa commerciale con gli Stati Uniti entro luglio, come previsto, e una nuova seduta di mediazione tra Commissione, Stati membri e Parlamento è in agenda per il 19 maggio, ma Trump e il suo ambasciatore presso l'UE, Andrew Putzer, minacciano di far saltare il banco anche prima.
3: Il Regno Unito alle urne. Si vota oggi per le elezioni locali in Inghilterra e quelle nazionali in Scozia e Galles. È una tornata che arriva in un momento delicato per il primo ministro Keir Starmer, alle prese con bassi indici di gradimento e nuovi interrogativi sulla sua leadership. I sondaggi indicano una perdita di consensi significativa per i laburisti al governo a favore di forze ai due estremi, sia a destra con Reform UK sia a sinistra con i Verdi. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
14: Non è un voto di metà ciclo qualsiasi. Per il Partito Laburista è il primo vero banco di prova dal 2024. Il clima è ben diverso dalla vittoria schiacciante di quasi 2 anni fa, che aveva messo fine al regno dei conservatori dopo 14 anni. Oggi il partito di Keir Starmer si prepara ad affrontare perdite pesanti anche nelle roccaforti storiche, nel Galles dove si rinnova il Parlamento devoluto, in Inghilterra dove si vota in numerosi consigli comunali, tra cui alcuni distretti di Londra. A guadagnare terreno sono la destra di Nigel Farage, Reform UK, la sinistra dei Verdi e gli indipendentisti in Scozia e nel Galles appunto. Tutti i partiti che stanno capitalizzando sull'indebolimento del sistema bipartitico che ha a lungo caratterizzato la politica britannica. Gli elettori cercano soluzioni diverse. Il costo della vita, i servizi pubblici, l'economia sono problematici da troppo tempo. A gravare sulla leadership di Starmer è la mancanza di carisma, di una visione chiara per il paese ed una serie di controversie, tra cui le polemiche attorno alla nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti, malgrado i legami con il pedofilo Jeffrey Epstein. Da settimane si specula sul dopo Starmer e i risultati dello scrutinio di oggi rischiano di accelerare la sua uscita di scena.
3: E ora esco di scena anch'io, il radiogiornale è finito, buona giornata.
2: Lo sport.
15: Buongiorno da Omar Bergomi. Sarà Arsenal contro Paris Saint-Germain la finale 2026 di Champions League. Ai Gunners, vittoriosi martedì sull'Atletico Madrid, si è aggiunto ieri sera il PSG campione in carica, che nel ritorno della semifinale con il Bayern si è accontentato dell'1-1 per staccare il biglietto per Budapest, dopo che all'andata si era imposto 5-4. Questa sera spazio al ritorno delle semifinali di Europa e Conference League. Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo Braga in Europa League, con quest'ultima sfida in diretta su RSI La 2, e Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Strasburgo, Rayo Vallecano in Conference. Nell'hockey è oggi in programma un'altra amichevole premondiale per la Svizzera. Alle 15 gli uomini di Cadieux giocheranno contro la Finlandia in una partita che potrete seguire su RSI La 2. Sempre per l'hockey, l'Adler Mannheim è la quinta squadra scelta per la Coppa Spengler di quest'anno, che si va ad aggiungere ovviamente al Davos, al Langnau, al Frolunda e agli US Collegiate Selects. Infine nel tennis sono ben 3 le svizzere impegnate oggi nel torneo WTA 1000 di Roma. In primis Simona Waltert, che dovrà terminare il suo incontro sospeso ieri per pioggia con l'ucraina Yulia Starodubzeva, e valido ancora per il primo turno. Mentre già impegnate nel secondo turno sono Victoria Golubic contro l'australiana Maya Joint e Belinda Bencic contro la canadese Bianca Andreescu.
16: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buon giovedì dalla redazione Meteo. Scopriamo insieme come saranno le previsioni del tempo per oggi pomeriggio. Al nord, dopo le ampie schiarite, torneranno nuvolosità variabile e qualche rovescio. Le temperature saranno comprese tra i 13 gradi di San Gallo e i 20 di Sion. Al sud sarà abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli e nelle ore qualche rovescio pomeridiano. Le temperature saranno comprese tra 10 e 21 gradi. Prima di concludere passiamo alle previsioni per domani, venerdì 8 maggio. Sarà una giornata caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato nella seconda parte della giornata, soprattutto sui rilievi ci sarà uno sviluppo di cumuli seguito da locali rovesci. Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, le massime potranno raggiungere i 23 gradi. Per ora è tutto. A voi una buona continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stellan Gioku.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno da Barbara Tartari. Come sempre, concerto.ch ci porta alla scoperta del ricco mondo musicale svizzero. E oggi lo facciamo attraverso la figura di un compositore. Parliamo di August Walter, compositore e violinista di origine tedesca, ma che visse a Basilea a partire dal 1846, dove contribuì in modo determinante alla definizione della vita musicale cittadina. È molto interessante raccontare della sua musica perché, pur rimanendo una personalità di rilievo, diciamo prevalentemente regionale, Walter fu inserito in una rete di contatti che collegava Basilea a numerosi altri centri musicali del mondo germanofono. In qualità di direttore di concerti pubblici e privati, tra l'altro, August Walter esercitò per decenni un'influenza decisiva sul gusto musicale del pubblico di Basilea. I suoi programmi contribuirono ad ampliare gli orizzonti dell'ascolto, affiancando alla musica vocale di Bach e al repertorio antico le opere di Beethoven e di Schumann. Basilea fu un centro della musica corale, tra l'altro, insomma una fiorente età dell'oro vocale, potremmo definirla, proprio tra gli anni 50 dell'Ottocento e il risveglio culturale degli anni 20 e dei primi anni 30 del Novecento. I temi, ancora fondamentalmente legati al tardo romanticismo, si concentrano sulla rappresentazione di paesaggi, della natura, il susseguirsi delle ore del giorno, le stagioni e il contrasto tra atmosfere mattutine e serali. Queste scene poetiche sono strettamente legate alle occasioni concrete di esecuzione della musica di quell'epoca, pensata per spazi chiusi ma anche per ambienti all'aperto. Indicazioni preziose sulla prassi esecutiva della musica vocale si ricavano dai dettagliati resoconti di un circolo di canto fondato nel 1850 dal banchiere basilese Friedrich Riggenbach Stehlin. Ecco, le attività non si limitavano dunque alle consuete serate concertistiche, ma comprendevano anche escursioni collettive nella natura, durante le quali la musica svolgeva un ruolo centrale. August Walter raccolse una corposa collezione di canti per coro misto nei Kleine Hefte, piccoli fascicoli che venivano portati con sé. Le annotazioni di diario rivelano che, viaggiando nei vagoni ferroviari, un canto seguiva l'altro e che alla stazione di Sissach un macchinista una volta attese che l'ultima nota si fosse spenta prima di dare il segnale di partenza. Ecco, chissà, magari fu proprio questo Morgenlied.

Morgenlied dall'opera 14 di August Walter, tre canzoni per coro a cappella. Abbiamo ascoltato i Basler Madrigalisten diretti da Raphael Immus. La musica colta svizzera dell'epoca classica e romantica conduce ancora nel XXI secolo un'esistenza un po' marginale. Un fatto spiacevole considerando che le opere dei compositori svizzeri del 1700-800 facevano senza dubbio parte del repertorio di successo e frequentemente eseguito anche nelle sale da concerto sia in patria che all'estero. E non appena si rivolge lo sguardo alla Svizzera si apre un campo ricco di qualità musicali e di affascinanti scorci su un'altra storia della musica, oggi un po' nascosta, forse assopita. Le riscoperte delle opere di August Walter rappresentano quindi delle vere e proprie perle di una camera del tesoro ancora riccamente colma. Il padre di Walter, pasticcere, grande appassionato di musica a Stoccarda, si era accorto che il figlio era dotato di grande musicalità. Non voleva succedergli peraltro nella professione né diventare un commerciante, quindi diede a lui la possibilità di studiare, inizialmente con Molik, primo violino dell'orchestra di corte di Stoccarda, e poi di proseguire la sua formazione a Vienna, città che è rimasta fondamentale nel suo percorso. Ci dedichiamo ora all'opera 1, composta da tre quartetti scritti tra il 1840 e il 1842 e dedicati a Louis Spohr. Ascoltiamo il primo di questi tre quartetti in fa maggiore con il Basler Streichquartett.

Basler Streich Quartet, Primoz Novák e Herbert Höver i violini, Max Lejeur alla viola, Ernest Strauss al violoncello. Questo era il quartetto d'archi in fa maggiore, il terzo dell'opera 1 di August Walter. Se all'epoca non mi fossi recato a Vienna, questa città ultraconservatrice, e mi fossi invece stabilito a Lipsia, al centro del movimento romantico, la mia sinfonia avrebbe probabilmente assunto un altro volto, più intriso di Mendelssohn e Schumann che di Mozart e Beethoven, che tuttavia non sono affatto disprezzabili come modelli. Ecco, queste parole molto sincere provengono dalle memorie di August Walter e si riferiscono alla sua sinfonia in mi bemolle maggiore opera 9, composta all'età di 20 anni nel 1843 proprio a Vienna. La prima esecuzione di questa sinfonia nel 1845 fu un grande successo, un concerto da lui diretto alla guida dell'orchestra di corte, e secondo le sue parole tutti percepirono nella sinfonia una forma perfetta, proprio perché si inseriva con le sue forme classiche nel solco di un modello tradizionale molto apprezzato a Vienna. Da qui la storia prosegue, perché la sinfonia fu eseguita anche a Basilea. Dall'anno precedente Walter viveva sulle rive del Reno, dove svolgeva le funzioni di direttore musicale ed era responsabile dei concerti pubblici e della loro programmazione. In riconoscimento dei suoi meriti nell'arte musicale, nel 1884 gli fu così conferita con onore la cittadinanza basilese e divenne così ufficialmente svizzero. La sinfonia in mi bemolle maggiore respira quel soffio poetico in cui eccellevano anche Mendelssohn e Schumann. Quest'opera è dunque un esempio significativo del passaggio tra il mondo espressivo della musica classica e quello della musica romantica. Ascoltiamo qui il finale, quarto movimento, con la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer.

Lena Lisa Wüstendörfer alla guida della Swiss Orchestra nel quarto movimento finale dalla Sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 9 di August Walter. L'ultimo gioiello che vi propongo per concludere questo concerto.ch è Abschied, la terza delle tre canzoni per coro a cappella che riascoltiamo con i Basler Madrigalisten diretti da Raphael Immoos.

0: Con questo ascolto chiudiamo il nostro appuntamento musicale con la Svizzera, ringraziando Alissa Nembrini per la programmazione di Concerto.ch e voi per il vostro attento ascolto. Da Barbara Tartari, a presto e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Si discute spesso se le prime forme musicali siano state quelle percussive o quelle vocali. Sia in un caso come nell'altro è ragionevole pensare che un certo tipo di espressione musicale abbia costituito l'elemento originario di comunicazione tra gli uomini, prima ancora, forse, dell'elaborazione di un linguaggio vero e proprio. Ben ritrovati da Christian Gilardi. In questa puntata di Grand Bazar parleremo della voce e di come all'interno delle varie tradizioni si è sviluppata. Dicevamo che è proprio la voce, senza dubbio, lo strumento naturale con il quale i nostri antenati hanno iniziato a produrre note musicali. Anche per questo forse non è un caso che la vocalità sia un centro di tutte le culture e tradizioni musicali del pianeta, diventando spesso l'elemento più importante e identificativo della tradizione stessa. Abbiamo ascoltato ad inizio puntata Le Mystères des Voix Bulgar, che è un coro di voci totalmente femminile che identifica molto bene questo tipo di passaggio musicale. Anche per questo, forse, non è un caso che la vocalità sia al centro di tutte le culture e tradizioni musicali del pianeta, diventando spesso l'elemento più importante e identificativo della tradizione stessa, addirittura in alcuni casi assumendo un'originalità e una forza assolute e finendo per sovrapporsi al concetto medesimo di cultura tradizionale. Come accade per i cori Zulu del Sudafrica, le voci polifoniche bulgare, le diplofonie gutturali di Tuva, le armonie del gospel americano, i lamenti dei marinai scoto-irlandesi, i canti a tenores, per esempio, della Sardegna o gli om dei monaci tibetani.

È dall'inizio del mondo che l'uomo ricerca con determinazione un modello di comunità ideale e non si è accorto che questo modello ideale in realtà potrebbe già esistere. È il coro, una piccola comunità al servizio dell'armonia, all'interno della quale ciascun membro ha una voce e dove un'eventuale dissonanza può essere accettata, perché attraverso un processo articolato può trasformarsi nuovamente in elemento armonico. Il coro è una comunità variegata, strutturata in gruppi e sottogruppi, ciascuno dei quali con la propria sovranità, contemporaneamente al servizio del lavoro, ma anche della comunità stessa, orchestrati da un direttore a volte, che è sempre apertamente sotto esame e che non detiene un vero potere assoluto. Il coro rappresenta dunque il sogno di una comunità umana che si trasforma in suono e che nelle varie espressioni culturali ha spesso un comune denominatore, quello della spiritualità. Non esiste tema più forte e diffuso di questo, in grado di unire popoli diversi e lontani fra loro.

Secondo gli indiani, quando il dio Brahma pronunciò la parola Om, nacque il mondo. I monaci tibetani che abbiamo ascoltato poco fa si riuniscono in coro per cantare gli Om. È una forma di canto sacra e altamente spirituale che porta quasi in trance i protagonisti. Gli armonici prodotti dalle voci, spesso sono voci basse, gutturali, con un suono bordonico, continuo e ipnotico, conferiscono ai cori tibetani un fascino speciale e producono un effetto etereo che sfiora il sublime. Tutta la musica, diceva Lama Govinda, ha origine dal mantra divino Om. Gli effetti del mantra sulle popolazioni induiste sono stati infatti talmente formidabili da essere trasformati in musica. E dal momento che i mantra musicali non sono confinati nella religione induista o nel lontano oriente, diventa una sorta di preghiera universale. Anche nei sufi l'Om viene esemplificato, viene cantato con la parola Ozifas, ma anche i mantra cristiani sono solo alcuni esempi che dimostrano la presenza del mantra anche in altri mondi culturali.

Che cosa c'è di più spirituale del Vangelo? È la trascrizione della parola divina, naturalmente, nella tradizione nordamericana. Esso ha costituito il presupposto per un genere musicale esclusivamente vocale. Il gospel, vocabolo nato dalla contrazione di God's Pell, la parola di Dio, sviluppatosi insieme agli spirituals, sono i canti di lavoro degli schiavi neri nelle piantagioni di cotone del sud degli States. Il gospel ha come epicentro la zona che molti considerano la culla della musica americana, quella degli stati rurali del sud-est bagnati dal grande fiume Mississippi. Pur essendo associato al popolo afroamericano nell'immaginario collettivo, il gospel ha una tradizione forte e rispettata anche tra la gente bianca, musicalmente accompagnato in questo caso da strumenti e atmosfere legati alla musica country, alla bluegrass. Il gospel bianco ha la stessa dignità artistica e la medesima forza spirituale di quello nero. Certo, i grandi cori neri delle chiese di New Orleans hanno un livello di intensità emotiva e di spettacolarità vocale probabilmente irraggiungibile, anche se sono molti gli artisti bianchi ad essersi costruiti una carriera e un'immagine interamente legata a questa musica. Seppure anch'esso prevalentemente basato sulla coralità, il gospel non disdegna l'utilizzo di voci solisti. Chi non ricorda la formidabile Mahalia Jackson e applica spesso la formula mutuata dagli spirituals e prima ancora dalla tradizione africana del canto domanda e risposta.

ha avuto un'incredibile diffusione anche nella musica occidentale, non necessariamente religiosa. Dell'originaria definizione, le attuali versioni conservano due caratteristiche di base: il fatto che il canto sia eseguito da sole voci, senza nessun strumento di accompagnamento, e che quasi sempre segna uno schema in cui solista e coro si alternano senza soluzione di continuità. Accade quindi che anche gli sea shanties dei marinai scozzesi, che tutto hanno meno che un innato senso della religione, vengono oggi definiti canti a cappella, così come allo stesso modo si parla di doo-wop, il coro dei quartetti neri che si ritrovavano agli angoli delle strade o dinanzi alle porte dei barbershop, i negozi appunto di barbieri. Contraddistinto da quel tipico intercalare doo-wop, tra l'altro da cui deriva il nome del genere musicale, il doo-wop ha unito gospel e rhythm and blues, figurando tra i precursori del moderno rock and roll. I testi di doo-wop sono solitamente ingenui, assolutamente non pretenziosi, infarciti di sequenze di sillabe, spesso senza senso, che hanno quale unico obiettivo la cattura e la valorizzazione ritmica della melodia.

0: I cori femminili sono una rarità anche perché il timbro vocale di una donna è in genere piuttosto alto. Quindi, se da una parte è normale trovare delle formule miste con le voci femminili che coprono le note più alte, dall'altra è quasi altrettanto consueto imbattersi in cori maschili, come se questi fossero delle specie di club sviluppatisi in moltissime tradizioni. Uno degli esempi più rari di tradizione vocale femminile viene appunto dalla Bulgaria. Lo abbiamo sentito ad inizio puntata, il coro della radio televisione bulgara, soprannominato discograficamente Mystère des Voix Bulgares, è certamente uno dei più famosi al mondo. Ma anche il coro femminile della scuola musicale di Gori, che è in Georgia, possiede un analogo livello di virtuosismo polifonico. Nel mondo troviamo comunque altri esempi di vocalità interamente al femminile. Le Mautela Queens del Sudafrica sono il gruppo africano più apprezzato, insieme alle Zapmama, quintetto congolese di grande fascino e seduzione, così come sono irresistibili le anglo-americane Mint Jipples, con un repertorio a metà tra rock e recupero di tradizioni ancestrali. Nel mondo del gospel americano le più apprezzate sono le Sweet Honey in the Rock, il cui look tribale e l'approccio scenico altamente spettacolare riportano la musica del Signore alle più profonde radici africane. Mentre dal Brasile c'è stato un trio, il trio Esperanza, dotato di classe purissima, incantevole gusto estetico e soprattutto notevole feeling.
1: Tá bonito o céu, né?
2: É. É lua cheia, né?
1: Ih, uma estrela cadente. Que lindo. Dá vontade de cantar.

La voce è stata dunque lo strumento più antico della storia dell'uomo, ma è quello ancora oggi di più stridente attualità. Per dare il via ai concerti del suo formidabile progetto Graceland, quasi 20 anni fa Paul Simon faceva salire sul palco il coro Zulu dei Ladysmith Black Mambazo, colorati e prorompenti, accattivanti. I loro cori, le loro movenze tribali e le loro melodie coinvolgenti creavano il clima giusto per trasportare l'ascoltatore nelle atmosfere sudafricane di Graceland, questo bellissimo e ormai disco di culto di Paul Simon.

un album ancora bellissimo da ascoltare oggi, Graceland di Paul Simon, Under African Skies, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ma ce ne sono stati molti altri, di esempio ci sono le versioni a cappella dell'inno panafricano Kosi Sitkelei Africa per la voce solista di Miriam Makeba, e ancora Peter Gabriel negli anni 2000 ha scelto per la sua etichetta Real World come unici rappresentanti della musica italiana i Tenores di Bitti, uno dei cori più compatti ed efficienti della grande tradizione vocale sarda. Ci sono poi in Italia anche gli eccentrici cori stravaganti, quello dei genovesi Trallallero, di cui appunto Gran Bazar ha già dedicato due puntate. Insomma, si potrebbe girare il mondo cercando appunto le voci umane e soprattutto i cori, questo modello di socialità comunitaria, come abbiamo detto ad inizio puntata. Ma noi dobbiamo terminare questo spazio di Gran Bazar appunto dedicato alla voce. Finiamo proprio con un brano dei Tenores di Bitti. Un saluto dunque da Christian Gilardi e un risentirci a presto.

0: Cloudburst. Beh, la nostra voce marziana di oggi è quella di John Hendricks, ma in realtà abbiamo aperto con un trio di voci leggendario, Lambert, Hendricks and Ross, che hanno ispirato poi molti gruppi vocali nel mondo. Pensiamo al quartetto Cetra in Italia, ad esempio. Sì. Buongiorno a Boris Savoldelli.
1: Buongiorno a te, Sergio, e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: La nostra guida vocale in questo catalogo, lo diciamo dall'inizio, assolutamente soggettivo. Non abbiamo chiamato uno specialista teorico, ma un artista che fa della voce il suo strumento e ce ne parla in questi termini. John Hendricks è considerato un po' uno dei padri del cosiddetto vocalese. Che sì. Cos'è il vocalese?
1: È una tecnica molto meno utilizzata della classica tecnica improvvisativa del canto, che è quella dello skit. Qual è la differenza? Lo skit è semplicemente un'improvvisazione, questo è importantissimo, che viene utilizzata dai cantanti attraverso delle voci onomatopeiche che ogni cantante può decidere fare come vuole: giuba giuba duba, daba daba daba, dubi dubi du, quello che noi vogliamo. Il vocalese invece è qualcosa di molto più specifico. Il vocalese significa prendere assoli di altri, trascriverli esattamente note e tempo ed aggiungere un testo, una pratica molto complessa in cui John Hendricks era assolutamente uno dei principali, come dire, autori, uno dei principali inventori, uno dei più grandi creatori di questo stile. A tal proposito, io avrei preparato per voi una piccola sorpresa.
0: Sì.
1: Quello che andiamo ad ascoltare ora è una cosa divertente e molto semplice, cioè ho fatto una comparazione tra la versione originale di Freddie Freeloader, quella contenuta nel disco Kind of Blue di Miles Davis, dove suonano Wynton Kelly il pianoforte, Miles Davis la tromba, John Coltrane il sax tenore e l'altro sax tenore invece suonato da Cannonball Adderley. Che cosa accade? Accade che John Hendricks ha trascritto ogni assolo suonato da questi quattro musicisti, ad ogni assolo ha aggiunto un testo, sempre molto ironico parlando di questo Freddie Freeloader, questo barista famoso per i suoi cocktail, e ha assegnato l'assolo ad ognuno dei cantanti che abbiamo citato prima. Questa prima parte è la versione con le melodie dei quattro strumentisti che suonano insieme la melodia della canzone.

Quello che andiamo ad ascoltare ora, invece, è sempre la medesima melodia trascritta con un testo, questa volta non suonata, ma cantata dalle quattro voci di cui abbiamo parlato prima.

0: Questa prima parte di assolo è ovviamente un frammento, non l'intero assolo, di Wynton Kelly al pianoforte. Lo stesso assolo sentito prima, adesso lo sentiamo cantato con un testo da Bob McFerrin.
1: He isn't good looking, yet handsome. What's on credit if he can stand some? Cause every reason's body does greater than most men.
0: Quello che ascoltiamo ora è invece l'assolo di Miles Davis alla tromba.

0: di tutti gli assoli ascoltati sicuramente il più complesso, che viene cantato, comprensivo di un testo ad una velocità furibonda, da John Hendrix.
1: Speaking of Freddy, oh, down the sea, what is funny to me, and what is this I hear about the kind of a bar he tells me? So he tells a groovy bar, so they all forget it. To me, it couldn't mean anything, and I become some fool to let it. I've had a little deal with Freddy, a little Freddy's really heady. You know that I'm all the making on a girl's mind unsteady.
0: E per finire, in uno stile completamente diverso da quello di John Coltrane, il meraviglioso solo di Cannonball Adderley. E ora sentiamo il medesimo solo di Cannonball Adderley cantato da George Benson.
2: I heard what you said, and it stays in my head. Well, let me tell you my impression. Everything you said is true. Absolutely indeed.
3: Beh, fantastico. Boris Savoldelli ci ha regalato in pratica una piccola lezione di vocalese che abbiamo capito da questo Freddy Freeloader essere in realtà uno scat praticato però su delle sillabe comprensibili, non sempre, perché John Hendrix a confronto con John Coltrane non era molto comprensibile,
0: sì,
3: in realtà.
0: Sì, e poi la cosa divertente è la capacità di John Hendrix di scrivere comunque delle storie, nel senso che Freddy Freeloader, che appunto, come ricordavo, era il barman, cioè una parte dei vari testi che ha scritto John Hendrix divertentissima, in cui dice di Freddy Freeloader: for each emotion Freddy's got a potion, cioè per ogni emozione Freddy ha la possibilità di farti una pozione che ti aiuta a vivere quello che vuoi vivere. Lo trovo assolutamente divertentissimo.
3: Beh, sono autentiche pozioni magiche quelle di John Hendrix. Andiamo ad assaggiarne un'altra.
0: Sì, ne assaggiamo un'altra alla quale tengo molto, perché si tratta di quello che, insieme a Volare di Domenico Modugno, è probabilmente l'unico standard jazz italiano riconosciuto nel mondo, che è di un musicista ormai quasi sconosciuto, credo ai più, purtroppo. Lui si chiamava Bruno Martino e il brano è un brano meraviglioso che si chiama Estate. Quella che andiamo a ascoltare ora è la versione di John Hendrix, il quale, non parlando la lingua italiana, ovviamente ne ha fatto un adattamento in lingua inglese, e quindi il brano si intitola In Summer.

0: In Summer, la versione di John Hendrix di Estate, canzone italiana che ha avuto un'incredibile fortuna nel jazz, è diventato un autentico standard. Beh, Chet Baker ne era innamorato, ma
1: assolutamente
0: non solo lui, naturalmente.
1: Mark Murphy stesso ne fece una versione con la Metropole Orchestra, bellissima anche quella, in cui lui canta in inglese, ma canta l'incipit non con In Summer, ma dicendo Estate.
0: Una melodia straordinaria, magari se ne sentissero di questa fattura a Sanremo, ma ormai non succede più da decenni.
1: Non commento. Invece il prossimo brano, caro Sergio, vorrei commentarlo, ed è un brano, abbiamo ascoltato la versione del solo di John Coltrane fatta da John Hendrix. Ecco, John Hendrix, tra le tante straordinarie abilità, aveva quella di questa velocità di esecuzione e di questa perfezione di intonazione che era veramente unica, soprattutto se paragonata alla durezza della voce. Era una voce molto terragna, molto, molto sporca, no? Per cui la gente potrebbe anche pensare che l'intonazione non sia così precisa. No, John Hendrix aveva un'interpretazione che era pressoché perfetta, e il brano che andiamo ad ascoltare lo dimostra. È un brano che parte da uno standard di Monk e si intitola Twinkle Twinkle.

0: Twinkle Tinkle, un brano di Thelonious Monk che dimostra come John Hendrix fosse un autentico e strepitoso bopper anche, no?
1: Assolutamente, credo uno dei veri, forse unici bopper, anche secondo Mark, John Hendrix erano molto amici, era probabilmente l'ultimo bopper rimasto, io lo condivido assolutamente questo parere.
0: Mark Murphy, ovvero un'altra delle nostre voci marziane, bene, incontreremo parecchie in questa serie di arpeggi. Intanto chiudiamo questa puntata dedicata a John Hendrix come Boris.
1: Chiudiamo con la sua ironia straordinaria, ha preso un brano in portoghese, lo ha adattato in inglese, il brano in portoghese si intitola O Pato, che è l'anatroccolo sostanzialmente, e lui l'ha intitolato The Duck, ed è veramente uno spasso musicale.
2: O Pato, the duck was dancing by the water, quack quack, the rhythm made him think he oughta, quack quack, he was dancing to the samba, the samba, the samba, whoa gunso. The goose was gaily swimming by, honk, honk, honk. He paused and gave the dance a try, honk, honk. The bossa nova had him dancing, the new thing, the new swing. A lovely swan swam by in all her majesty, then she loosened up. Chiku-chiku said that swan. She joined the duck and goose and made the samba too.

0: Nicola Nocella è attore, produttore e sceneggiatore. Vincitore di 2 Nastri d'Argento, ha nel curriculum una 40ina di film, una 12ina di serie TV, 2 spettacoli teatrali e un videoclip con Caparezza. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
1: Rete 2.
2: In studio Sofia Stroppini. È stato amichevole e costruttivo l'incontro in Vaticano tra il segretario di Stato statunitense Marco Rubio e Papa Leone XIV. A dirlo sono fonti americane. Per il momento non sono trapelati ulteriori dettagli del colloquio. Ricordiamo che l'incontro tra Rubio e il Papa arriva in un momento delicato dopo le critiche scagliate nelle scorse settimane dal presidente Donald Trump nei confronti del pontefice. Calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile, la Segreteria di Stato dell'Economia informa che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro e sono registrati negli uffici di collocamento è del 3%. Si registra un calo di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di marzo. E nel mese di marzo rallenta anche il turismo svizzero, una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni, con meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza con più 3,8%. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Svizzera per aver violato la libertà di riunione e di associazione nei confronti dell'organizzatrice di una manifestazione. La donna era stata multata di 200 franchi per aver predisposto un servizio d'ordine ritenuto insufficiente in occasione di una manifestazione a Ginevra nel 2019 per la giornata della donna in cui c'erano stati alcuni disordini. La donna si è quindi rivolta a Strasburgo ritenendo violata la sua libertà di riunione e associazione e la Corte le ha dato ragione. Infine la cronaca regionale. Stamattina il governo ticinese ha deciso di affidare a una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato l'anno scorso dai sindacati VPOD e OCST era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. Il Consiglio di Stato vuole avere basi solide su cui ragionare per rafforzare il buon funzionamento della polizia.
1: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime fino a 23.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: 15.33, buongiorno a voi che siete all'ascolto di Rete 2. Da Lorenzo De Finti vi do naturalmente un caloroso benvenuto a Montmartre, puntata che si pronuncia densa, quindi non c'è molto tempo per le chiacchiere. Vi dico solo che alle ore 16, voi che sapete, rientriamo un po' in tema rispetto a una discussione che c'è stata la settimana scorsa sul mondo del jazz, scaturita dopo l'annuncio delle novità, un po' diciamo che implicano un grande cambiamento rispetto a quello che capiterà a Estival Jazz quest'anno, sia un cambiamento programmatico che di gestione, biglietti a pagamento, eccetera. C'è stata una puntata molto interessante con Andrea Spinelli e Jackie Marti, di voi che sapete, dove si cercava di capire perché il jazz fa così fatica a livello di pubblico, a livello di divulgazione, a livello di coinvolgimento, cosa che non era così per esempio 30 anni fa. Allora, le cause quali sono? Cerchiamo di vederci chiaro sia oggi che domani, perché mi sembra un tema abbastanza importante. Ne parleremo oggi con Alcester Airoldi, una figura che ormai qui su Rete 2 chi è colpito un po' dalle storie dell'ambiente jazz conosce benissimo, e con Susanna Stivali, che è una cantante meravigliosa ed è anche la presidentessa dei musicisti italiani di jazz, la sigla è MIDI con la J finale, insomma una persona dentro sia dal punto di vista musicale che come artista, che dal punto di vista della comprensione un po' dell'ambiente che intorno al mondo del jazz esiste. Dopodiché avremo un interessantissimo contributo redazionale intorno alle 16:30 che riguarda una cosa di cui già abbiamo parlato, ma su cui torniamo più che volentieri, soprattutto dopo i riconoscimenti pubblici che ha ottenuto il film di Damiano Micheletto, un'intervista quindi data da Micheletto a Giovanni Conti e rieditata, rimpostata da Barbara Tartira, alla luce naturalmente del film Primavera, pluripremiato nei giorni scorsi. Dopodiché, anzi, iniziamo invece però con un altro contributo, ovvero un'intervista molto interessante che ha raccolto Lucia Bentoglio con Lena Lisa Wüsterdörfer, direttrice d'orchestra, direttore d'orchestra che dirigerà la Swiss Orchestra questa sera al concerto dell'AC, programma con Edouard Dupuy, ouverture dall'opera Ungun Galasp, e poi il concerto per pianoforte orchestra numero 3 in do minore, la celebre opera 37 di Beethoven con Olga Scheps al pianoforte, e per terminare in gloria con la quinta di Beethoven, sinfonia in do minore, naturalmente nel secondo tempo. Quindi diamo subito la parola a Lucia Bentoglio.

0: Buongiorno Lena Lisa Wüstendörfer e grazie mille di essere qui con noi oggi.
1: Thank you for the invitation.
0: Con la Swiss Orchestra aprirete il concerto di stasera al Lac di Lugano con un compositore che non molti conoscono. Chi era Édouard Dupuis?
1: Jean-Baptiste Édouard Dupuis was a highly successful and influential musician and composer of his time.
2: Jean-Baptiste Édouard Dupuis fu un musicista e compositore di grande successo e molto influente nel suo tempo. Nacque negli stessi anni di Beethoven, non a Bonn, ma in Svizzera, a Edgerton, o più precisamente a Kersal. Poi si formò a Ginevra, Parigi e Berlino come violinista, compositore e cantante, e in seguito si trasferì in Svezia e in Danimarca, dove si affermò come musicista.
0: Quanto è importante per voi portare in concerto anche compositori svizzeri non molto conosciuti? E come realizzate questa vostra missione?
1: For the Swiss Orchestra and for myself it's very important to present Swiss composers.
2: Per la Swiss Orchestra e anche per me personalmente è molto importante far conoscere i compositori svizzeri del periodo classico e romantico, un aspetto poco noto della nostra storia culturale. Ci sono molti compositori provenienti dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania o dall'Austria, ma anche in Svizzera, tra 700 e 800, troviamo autori di grande interesse, perfettamente all'altezza dei più famosi contemporanei. Per questo motivo vogliamo presentare sempre questi compositori svizzeri nel loro contesto storico. In questo caso affianchiamo Dupuis a Beethoven. Appartengono alla stessa epoca e le loro opere che presenteremo a Lugano sono state composte più o meno negli stessi anni, all'inizio del XIX secolo. È anche un modo per scoprire un volto diverso della Svizzera di quel periodo, un suono che di solito non associamo alla sua storia.
1: This is also an aspect which shows a new color of how Switzerland was in the 19th century and how it sounded.
0: Che personaggio era Dupuis e come si collega con la figura più conosciuta di Beethoven?
2: La vita di Dupuis è sorprendente e tutt'altro che convenzionale. Spesso si immagina la Svizzera come un paese di persone misurate e tranquille, ma lui fu l'esatto contrario. Durante la sua carriera venne espulso 3 volte da diversi paesi, 1 volta dalla Germania e 2 volte dai regni scandinavi. Il primo episodio che portò alla sua espulsione è davvero incredibile. Una mattina entrò a cavallo in una chiesa. In Svezia, invece, allora ostile a Napoleone, si mise a cantare un inno in favore dei francesi. Il terzo episodio è particolarmente interessante anche dal punto di vista musicologico. Intorno al 1800, Mozart era praticamente sconosciuto in Danimarca. La situazione cambiò radicalmente quando Dupuis interpretò Don Giovanni alla prima rappresentazione dell'opera a Copenaghen. Fu un successo travolgente che contribuì alla diffusione della musica di Mozart nel paese. Dupuis non conquistò il pubblico solo per le sue qualità artistiche, ma anche per il suo carattere. Nella vita reale era considerato una sorta di vero Don Giovanni, tanto da essere soprannominato il Don Giovanni del Nord. La sua notorietà fu alimentata anche da uno scandalo. Venne sorpreso a letto con una sua allieva di canto che si rivelò essere la moglie del principe ereditario. Fu costretto a fuggire di nuovo, tornando in Svezia, dove riuscì comunque a diventare uno dei musicisti più rispettati dell'epoca. La sua vita fu intensa, brillante, perfino drammatica, per certi versi più avventurosa di quella di Beethoven. Eppure, in Svizzera, la sua musica è stata a lungo dimenticata. L'ouverture che eseguiremo è tratta dall'opera Gioventù e follia, rappresentata per la prima volta a Copenaghen nel 1806, negli stessi anni in cui Beethoven componeva la sua 5ª sinfonia. Abbiamo quindi in programma musiche nate nello stesso periodo. Anche i 2 brani di Beethoven che suoneremo a Lugano dialogano bene fra di loro. Il concerto per pianoforte pianoforte che eseguiremo con Olga e la sinfonia sono entrambi in do minore, con un inizio drammatico, energico e appassionato, e un finale luminoso e liberatorio.
1: Dramatic, passionate and energetic, and they both have a very happy ending.

0: È la prima volta che collabora con la pianista Olga Scheps. Cosa si aspetta dal vostro lavoro insieme?
1: Actually, Olga Scheps and I, we had,
2: in realtà con Olga abbiamo già avuto diverse occasioni per collaborare. È sempre un grande piacere lavorare con lei. È una pianista straordinaria, una vera virtuosa, con un suono così caldo, pieno di energia e ricco di sfumature. Il lavoro con lei è ogni volta molto stimolante.
1: With the piano, so it's really a pleasure to work with her.
0: Qual è la vostra visione, la vostra interpretazione della Sinfonia numero 5 di Beethoven?
1: It's always difficult to talk about one's own interpretation.
2: È sempre difficile parlare della propria interpretazione. Per quanto riguarda la quinta di Beethoven, in passato veniva spesso eseguita in modo molto pesante e solenne, quasi monumentale. Io preferisco un approccio più energico e dinamico. La sinfonia nasce certamente in un clima drammatico, siamo infatti in do minore, ma approda ad un finale gioioso, quasi danzante e molto travolgente.
1: Dramatic mood, but it all ends in a very happy, almost dancing, overwhelming ending.
0: Ci può descrivere l'ouverture da Ungdom og Galskap? Che tipo di brano è? Quali sono le sue caratteristiche?
1: So the overture starts with slow.
2: L'ouverture di Dupuis segue una struttura tipica dell'epoca, un'introduzione lenta, seguita da una sezione veloce e vivace. All'inizio si sentono suoni di oboe e fagotto, molto lirici e belli. Poi la musica diventa brillante, frizzante, quasi spumeggiante. È una pagina leggera, virtuosistica per l'orchestra, perfetta per aprire la serata.
1: For the orchestra, very light, and it's just a very pleasant opening of the whole evening.
0: Lena Lisa Wüstendorfer, come si è avvicinata personalmente alla direzione d'orchestra?
1: I studied conducting in Basel.
2: Ho studiato direzione d'orchestra a Basilea e ho avuto il privilegio di lavorare come assistente di Claudio Abbado, anche con l'orchestra Mozart a Bologna. Successivamente ho avviato la mia attività come direttore.

0: un percorso che continua a sorprenderci, perché ogni progetto rivela nuovi aspetti della storia culturale svizzera.
1: The Swiss Orchestra and I, we are really curious about what Swiss symphonic music brings us as new aspects for the cultural history of Switzerland.
2: Come è nato il suo lavoro con la Swiss Orchestra? Come è nato il progetto?
1: When my conducting career started and I was invited...
0: L'idea di fondare la Swiss Orchestra è nata proprio da un'esigenza concreta. All'inizio della mia carriera, quando venivo invitata come direttore ospite, mi chiedevano spesso di proporre musica svizzera. Mi sono resa conto di quanto fosse difficile trovare il repertorio adatto, soprattutto per il periodo classico e romantico. Da lì è partita la mia ricerca, che mi ha portata a scoprire molti compositori interessanti nelle diverse regioni linguistiche del paese. Così è nata l'idea di creare un'orchestra dedicata a questa musica. La Swiss Orchestra è stata fondata nel dicembre del 2018 e l'anno successivo ha iniziato la sua attività concertistica con una tournée nelle diverse regioni della Svizzera.
2: Chi sono i musicisti che compongono la Swiss Orchestra? Da dove provengono?
1: The musicians of the Swiss Orchestra do come from all over Switzerland.
0: L'orchestra riunisce musicisti provenienti da tutte le regioni linguistiche del paese, in gran parte tra i 25 e i 45 anni. Sono tutti professionisti di altissimo livello, spesso impegnati anche in altre orchestre svizzere. Ci ritroviamo per circa 25 concerti a stagione in tutta la Svizzera e siamo particolarmente felici di debuttare in Ticino nell'ambito della stagione del LAC.
2: Quali sono le vostre aspettative per il concerto al LAC di Lugano?
0: Siamo davvero curiosi di incontrare il pubblico ticinese. Nella nostra orchestra ci sono anche musicisti del Canton Ticino e per loro sarà un momento ancora più speciale suonare a Lugano.
2: Lena Lisa Wüssendorfer, in conclusione, quali sono i vostri prossimi progetti?
1: Usually we do have three...
0: Di solito facciamo tre tournée all'anno, oltre alla nostra attività come orchestra residente ad Andermatt. In autunno saremo in tour con Thomas Empson, che interpreterà anche musiche del compositore ginevrino George Templeton Strong. A Capodanno torneremo con la sassofonista Valentine Michaud, mentre in primavera collaboreremo con Fasil Say in un programma dedicato a Mozart, accostato ancora una volta a compositori svizzeri.
1: And we will play Swiss composers in addition to the Mozart concertos.
2: Grazie mille di essere rimasta con noi.
1: Thank you very much for having me.

0: Sono le 16 e molto puntualmente partiamo con voi che sapete. Voi che sapete, oggi si riallaccia un tema che è scaturito la settimana scorsa. Abbiamo raccontato appunto la scorsa settimana il cambiamento di quello che succederà a Estival Jazz qui a Lugano tra fine di un'epoca e nuovi equilibri economici. Oggi proviamo a spostare lo sguardo su alcuni spunti che sono usciti da quella discussione, in particolare con Andrea Spinelli, che naturalmente abbiamo invitato, ma non poteva essere presente, non potrà essere presente oggi, neanche domani, perché anche domani andremo avanti con questa discussione. Il concetto è proprio al cuore, diciamo così, della questione: il rapporto tra jazz e chi lo ascolta. Il jazz sta davvero perdendo il suo pubblico, oppure il pubblico che non riconosce più nel jazz qualcosa di necessario? Manca oggi una forza innovativa capace di ridefinire il linguaggio, e il linguaggio è vivo, ma non riesce più a incidere nell'immaginario collettivo. Andrea Spinelli sosteneva che non ci sono più figure epocali, apicali all'interno del mondo del jazz, capaci di smuovere, capaci di rivoluzionare, cosa che non mi ha trovato perfettamente d'accordo, e mi piacerebbe dibattere su questo punto per capire. La crisi delle discografie, ad esempio, ha colpito il jazz più di altri generi o ha semplicemente reso visibile una trasformazione più profonda? Insomma, tanti interrogativi, e cerchiamo di capirci qualcosa con due ospiti molto interessanti a cui do il benvenuto innanzitutto a Susanna Stivali, che è una meravigliosa cantante e musicista e anche la presidentessa del MIDI, musicisti italiani di jazz, che ci ha raggiunti all'ultimo momento, quindi la ringraziamo particolarmente. Buongiorno Susanna.
1: Buongiorno, bentrovati, grazie a voi, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qui a parlare di jazz, che è musica che mi è molto cara e vicina anche nel mio ruolo di presidente dell'Associazione Musicisti Italiani di Jazz, grazie, grazie.
0: E l'altro ospite invece che ci terrà compagnia, spesso è qui con noi a parlare di questi argomenti, è Alceste Airoldi, saggista, giornalista musicale, qui do il benvenuto. Buongiorno Alceste.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno Susanna e ovviamente buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Io direi di partire un po' da una constatazione, magari Susanna, sei anche musicista naturalmente e quindi puoi toccare col mano alcune problematiche che riguardano l'audience del jazz. Si dice di un pubblico che sta un po' invecchiando col tempo, non si vede all'orizzonte un ricambio generazionale deciso. Naturalmente non abbiamo tempo per fare statistiche, diciamo, è un'impressione che più o meno tutti hanno frequentando le sale da concerti, sia da musicisti che da ascoltatori. C'è anche la presenza all'interno di festival jazz ormai consolidata da tanti anni di nomi che con il jazz non hanno nulla a che fare, il che si spiega con ragioni di sponsor, con ragioni di diciamo prelevare attraverso contributi di sponsor eccetera i fondi necessari per poi invitare grandi jazzisti. Allora la domanda è, pensando a non il secolo 150 anni fa, ma un paio di decenni fa, c'erano gruppi di jazzisti che riuscivano a suonavano negli stadi, suonavano nei palazzetti dello sport e li riempivano, e c'era tanta attesa per ascoltare questi concerti, la gente comprava i biglietti, andava a sentirli. Le cose stanno un po' cambiando. Che idea ti sei fatta della situazione, e secondo te, se c'è un problema, quale possono essere eventualmente le cause?
1: Ma dunque, la situazione sicuramente proprio culturalmente è cambiata, proprio di come le persone vivono la musica dal vivo, di quanto vivono gli spazi esterni rispetto proprio alla partecipazione, come siamo abituati a pensarla, ad un concerto, a un evento live. Sicuramente è cambiato, e questo fa sì che ci sia un momento di domanda, un momento anche di confusione su che cosa, no? Gli organizzatori, i festival, ma noi stessi musicisti, in che direzione, su che cosa si deve fare per rimanere in contatto con la comunità dei jazzisti, sia dei musicisti, sia degli appassionati. E c'è effettivamente una stranissima dicotomia, perché leggevo tempo fa, mi è arrivato questo rapporto dell'AGIS per quanto riguarda l'Italia del 2025, dove Lo spettacolo dal vivo italiano in generale, ma poi nello specifico anche rispetto al jazz, ha registrato una crescita molto importante. Si parla di festival di un milione di spettatori, di tantissimi festival di jazz, ad esempio in Italia, dove si parla effettivamente di un incremento da tutti i punti di vista. Quindi leggendo anche io stessa mi sono chiesta, avendo il polso della situazione come musicista ma anche come presidente dell'associazione, vedendo effettivamente che cosa sta succedendo, ci stiamo rendendo conto che è cambiato il pubblico, sono cambiati i luoghi, ma non è cambiata l'affezione che c'è, non è cambiata il fatto che c'è effettivamente una è molto vitale in questo momento il mondo del jazz in Europa e in Italia, è solo che sta cambiando il modo in cui se ne usufruisce. Sicuramente sono spazi diversi, sono spazi che spesso non sono adibiti solo alla musica, cioè il palazzetto, il concetto del palazzetto, il concetto del festival che fine a se stesso non c'è più, c'è l'esperienza, c'è l'appassionato che si muove, che va a conoscere il territorio, che va a conoscere il paese o la città dove accade un festival, va a conoscere gli aspetti culinari di quel luogo e va a conoscere anche il festival, i musicisti che vengono invitati. Noi pulluliamo di piccoli festival che stanno capendo e stanno andando in una direzione nella quale l'esperienza del live non basta più, l'esperienza del live sta all'interno effettivamente di un discorso di esperienza un po' più largo, un po' più ampio. Non so se sia un bene o un male, ma sicuramente in alcuni casi aiuta il territorio perché è in contatto, no? con gli aspetti di sviluppo turistico e commerciale del territorio, certo. E dall'altro ci rendiamo conto che non ci si muove solo per andare a sentire Fresu, per andare a sentire il musicista americano in visita, ma ci rimuove perché diventa un'esperienza. Quindi in realtà io non vedo un grosso cambiamento, al quale probabilmente siamo noi che non siamo pronti ad adeguarci, perché effettivamente l'idea del concerto, del festival fine a se stesso effettivamente sta molto cambiando. L'altra cosa, sto vedendo che dal mio piccolo punto di vista, poi chiaramente è chiaro che il discorso è molto ampio, che spesso i luoghi che attraggono di più sono anche i luoghi che non nascono proprio per la musica dal vivo, ad esempio musei o spazi differenti, o anche addirittura, e questo lo vedo sui giovanissimi, spazi che spesso nascono come spazi occupati o simili, dove si vuole fare qualcosa, si vuole creare qualcosa. Io sento che c'è una grandissima creatività dei giovani musicisti, ne ho un po' coscienza perché insegno in un conservatorio e vedo che non sono interessati solo a lavorare, a fare il concerto, a salire sul palco, sono interessati anche a mettersi insieme e a creare insieme in un luogo ricerca, soprattutto questo vedo che sta accadendo in una fascia d'età un po' più giovane, e quindi io sono molto speranzosa in realtà.
0: Certo, un'analisi molto bella, molto puntuale e certamente molto positiva. Alceste, certamente le cose stanno cambiando, non è detto che, a parte che il cambiamento è inutile opporvisi stringendo i muscoli, no, perché tanto poi la realtà va avanti dove deve andare, ma un cambiamento c'è bisogno di prendere delle controindicazioni, e quello che noto io, vedendo spesso anche programmi di festival eccetera, un certo timore o una certa pigrizia da parte di molti direttori artistici, nel senso il timore di rischiare, il timore di scontentare il pubblico, il timore di non riempire la sala. Ho avuto modo di parlare con tanti direttori artistici la settimana scorsa a Brema, a Jazz Ahead, la convention che riunisce l'industria, scusate il termine orribile, del jazz internazionale, e c'è un po' di timore, c'è un po' di non comprensione, non si riesce più a individuare con tempestività il grande nome da chiamare. Spesso il grande nome è il grande nome di turno offerto dalle agenzie, dove però a ciò non corrisponde, per esempio, a volte magari un valore musicale reale, e di questo il pubblico se ne accorge, perché il pubblico è tutt'altro che stupido. Sono tante cose sul piatto, al ceste. Cosa ne dici?
2: Sono tante le cose, però innanzitutto vorrei anche precisare alcuni aspetti. Noi stiamo parlando del problema Italia, non stiamo parlando del problema Europa, perché in altri paesi, e tu ne sei perfettamente consapevole, la situazione, anche per quanto concerne l'anagrafica del pubblico, è totalmente differente, almeno questa è la mia esperienza nel resto d'Europa. Ma a parte questo, sì, allora iniziamo da puntualizzare secondo me alcune cose. Dire che per il pubblico il jazz è troppo semplicistica la cosa, perché il jazz non è mai stato davvero una musica di massa, se non in alcuni momenti molto specifici, lo swing, certe stagioni di crossover, quando in Italia negli anni 70 la televisione e la radio mandavano anche, in TV andavano anche grandi jazzisti. Ma a parte questo, oggi il pubblico esiste, ma è frammentato e meno visibile, e sicuramente più annoiato rispetto al passato. E questo anche perché il jazz, e questa è colpa, c'è la complicità dei musicisti in tal senso, è diventato e visto dal pubblico come entertainment. E perché? Perché, come si diceva, sta nei pub, sta nel ristorante, sta lì, e di conseguenza ha perso un po' quel suo appeal, invece proprio quasi a discapito di tutto quello che stanno facendo i jazzisti italiani, che vorrebbero assurgere il jazz a musica colta alla stregua di quella classica. Uno degli errori più clamorosi da fare, ma se la compagine dei musicisti jazzisti italiani ne è convinta, possono procedere per la loro strada, vanno sotto braccio con gli americani da questo punto di vista. Purtroppo non è così, e non deve essere così. Il jazz non è musica per elitaria, e invece la vogliono far diventare tale. È vero, abbiamo tanti grandi nomi in Italia, che grandi bravi musicisti che vanno avanti in Italia, per l'amor del cielo, questo non si discute, ma i cartelloni, come accennavi anche tu, circolano sempre i soliti nomi, colpa dei direttori artistici, colpa dei management che ormai hanno preso le redini di alcuni festival, e questo lo si vede chiaramente dalla lettura anche dei cartelloni. Io penso che poi diventi quasi necessario la partecipazione di alcuni musicisti, appunto extra jazzistici, per intercettare anche un certo tipo di pubblico, proprio per ampliare la platea. Non è tanto il pubblico a mancare, è il bisogno percepito che si è attenuato. Il jazz non è più linguaggio del presente condiviso, è questo, quello che si esprime in Italia non è più quello, ma una delle tante opzioni culturali, questo è il problema. Poi c'è chiaramente anche la mancanza di volontà, anche per alcuni jazzisti, di evolversi. Manca, come parli ad alcuni jazzisti, quelli che io reputo i talebani, che sono purtroppo tantissimi in Italia, parli della contaminazione con l'elettronica, viva Dio, ma anche se fosse l'accusa di blasfemia ti arriva subito tra i denti. Io da ultimo mi sto occupando delle scene, per così dire, underground del resto d'Europa, e però queste scene underground tutte recitano un vocabolario e hanno un idioma sostanzialmente differente rispetto a quello italiano, che sono ricche di giovani, anche di un pubblico giovane. Ma fin quando non si capiranno queste cose, ne andremo avanti per la strada piuttosto sollativa e sempre più incanutita del pubblico jazzistico.

0: Non abbiamo tempo per andare avanti, purtroppo. Questo ascolto, questo brano è significativo quando già si discuteva all'inizio degli anni 2000, jazz è morto, jazz qua, jazz là, c'era, iniziava la crisi del disco, arriva Esbjörn Svensson dalla Svezia, non sta a discutere troppo e propone questa musica, avete sentito queste quinte con la nona sopra, per dirlo tecnicamente, che dà un suono durissimo al pianoforte, un pezzo di carta sulle corde per dare un effetto ridondante, Magnus Öström che suona la batteria con le mani e Dan Björk al contrabbasso, che per l'orrore dei puristi suona un tema un po' stonatino, ma che all'interno, non perfettamente intonato, ma perfettamente cruciale all'interno della poetica del gruppo. È un gruppo che raggiunge audience da gruppo rock e questo la dice lunga su un altro punto che mi è stato contestato la settimana scorsa. Mi è stato fatto notare: non ci sono più grosse personalità, non ci sono più personalità rivoluzionarie, non c'è più la figura alla Esbjörn, o andando più indietro e per citare nomi ancora più grandi, alla Miles, alla Jacob Astorius, alla Keith Jarrett, non ci sono più queste personalità enormi in grado di rivoluzionare, di rovesciare il banco e di creare qualcosa di nuovo. Io non sono d'accordo, secondo me non è così, non è così, e vorrei sapere cosa ne pensate voi di questo. È questa una ragione della crisi? Non voglio indurvi un bias, ma per me no, ma contraddetemi pure, no, Susanna.
1: No.
2: Vai, ho sentito il cesto che iniziava, vai, prego, il cesto.
1: No, mi è venuto spontaneo, anzi io chiedo scusa, mi è venuto spontaneo di dire bugia, proprio non sono assolutamente d'accordo. Vai, Susanna, vai, ti prego.
2: Anche io non mi trovo d'accordo, devo dire. Le figure nascono anche collegati con i periodi storici. È chiaro che il jazz ha avuto un'evoluzione, soprattutto in Europa ha avuto un'evoluzione che si è in qualche modo discostata anche in parte dall'influenza o dalla direzione che ha avuto il jazz americano, afroamericano. Io credo che ci siano negli ultimi anni delle intuizioni, dei progetti, una ricerca veramente molto interessante in Italia, ma in Europa in generale. E sicuramente il modo in cui un musicista europeo, un musicista italiano vede il mondo della musica improvvisata, il mondo della musica jazz, guarda verso in quella direzione, è chiaramente differente. Quindi probabilmente non ci sono in questo momento delle figure così di grande impatto come è stato Miles, perché Miles è stato Miles in quel periodo. Questo è un momento nel quale lo scambio musicale, i progetti, la crescita, la direzione che sta prendendo la musica in generale, non presuppone che ci siano delle persone che staccano così tanto rispetto al resto, perché è un fatto proprio culturale. Il modo in cui il jazz sta cambiando, trovo che sia in qualche modo più aperto, non democratico, ma più sparso. Quindi magari non ci sono le figure del genere, ma ci sono dei focolai interessantissimi di gruppi, di musicisti che lavorano insieme che guardano al maneggiare un linguaggio che sicuramente non viene da noi, ma che sicuramente stiamo negli ultimi 50 anni, mi viene da dire, maneggiando in una maniera diversa. Quindi guardiamo, io penso che sia più importante incuriosirsi di quello che succede, non di affezionarsi ad una figura, perché quelle figure effettivamente, ripeto, anche l'apporto che hanno dato a che cosa fosse la figura del musicista afroamericano, sociale o politico, poteva accadere solo in quel momento, probabilmente, con Train, Miles o figure del genere. Quindi in realtà non è tanto importante andare a trovare quell'uomo forte, quella donna forte, quel musicista che sconvolge completamente le dinamiche o le regole, ma è più importante andare a vedere come il jazz si sta cambiando nel mondo, come si sta influenzando con altre musiche, e questa cosa io credo che sia altrettanto interessante quanto trovare appunto il talento incredibile. E tra l'altro comunque di talenti ce ne stanno tantissimi che girano in questo momento, sia che vengono dall'Europa che vengono dall'America, insomma. Quindi secondo me nel momento storico in cui siamo, per come la musica viene scambiata, per come cresce in Europa, e parlo del jazz, non ha senso cercare la figura, ha senso cercare di capire che movimento c'è.
0: Certo. Alceste?
1: Sì, sono d'accordo con Susanna, e vorrei anche però aggiungere qualcosa, cioè nel senso che allora oggi per esempio noi abbiamo molti trapper, no, che dilaga, e quindi anche altre musiche, anche il pop elettronico eccetera, che dilagano. Un tempo era il jazz che dilagava. Ora bisogna capire, quindi c'è un'evoluzione. Dire che oggi non ci sono più punti di riferimento, se per questo non ci sono neanche più punti di riferimento nel cantautorato, non ci sono più punti di riferimento in ogni genere musicale, perché le tecnologie ci hanno portato più avanti. Dire, fare un'affermazione del genere è veramente da Matusalemme, e ve lo dice uno che è molto più grande di tutti e due voi, non dico messi insieme, ma quasi, insomma. Perciò cioè, è veramente anacronistico parlare oggi di una cosa del genere di fronte a un fatto molto evidente, che abbiamo delle tecnologie che hanno consentito anche a gente, francamente molti dei quali non meriterebbero neanche di fregiarsi del titolo di musicista, di fregiarsene invece di vantarsi di essere musicisti. Il linguaggio del jazz è tutt'altro che morto, e che bisogna indossare degli occhiali buoni, non essere miopi e allargare gli orizzonti. Esiste anche un linguaggio jazzistico, come abbiamo appena ascoltato con l'Est Trio, che arriva dall'Europa e non solo dalla vecchia scuola stelle e strisce, penso all'Art Danielson, Martin Tingvall, ma anche dagli Stati Uniti, che arrivano, cioè non so, anche se sovradimensionato in Italia è praticamente in ogni momento dell'anno, Bill Frisell, Kamasi Washington, cioè non saranno Miles e i Coltrane dell'epoca, ma non ci abbiamo neanche i De André, i Lucio Dalla e i Lucio Battisti oggi, cioè, e questo è il problema. Bisogna fare i conti con quello che è una evoluzione spazio-temporale che naturalmente alla quale dobbiamo fare riferimento, e non possiamo comportarci diversamente. Il jazz può ancora reinventarsi, miscelarsi con altre sonorità, dialogare con i pop, soul, elettronica, cose, aperture che fanno inorridire però i vecchi Matusalemme appunto della musica jazz, soprattutto in Italia, cosa che invece all'estero viene accolta con veramente tantissimi applausi, e viene accolta con il massimo del gradimento. Questo è il problema che noi abbiamo, secondo me. Questo è il mio il mio parere, anche alla luce di quelli che sono degli studi che ho condotto nel settore.
0: Certo, io vorrei fare, vi rubo 30 secondi, quando uno dei miei figli non parla di calcio e mi fa una domanda sulla musica, mi ci butto a capofitto ovviamente, mi chiede perché Mozart non era famoso quando viveva. Allora, così per spiegarglielo, ho fatto un esempio che vi ripropongo, date a caso e situazioni a caso, è completamente fiction, ma giusto per dare un'idea, 1790 a Praga, la prima del Don Giovanni, ok, ripeto, date a caso, non mi scrivete qui WhatsApp che sto sbagliando le date. C'è un musicista lì che conosce il direttore del teatro di Napoli e scrive al direttore da Praga, al teatro di Napoli: ho sentito un'opera meravigliosa del signor Mozart, bla bla bla bla, varrebbe la pena di farla a Napoli, manda la lettera. La lettera ci mette quanto al Cesare arrivare a Napoli nel 1690? Facciamo un mese? Buon tempo. Poco più di oggi, ecco, ma arriva a Napoli, interessante, non poteva ovviamente mandargli l'MP3 o un allegato, per cui riscrive: interessante, mandami la partitura, gli altri due mesi perché la lettera torni a Praga, se non va persa nel tragitto a Praga, e ok, va bene, cercare la partitura, ma non la stampata, cerca Mozart per farsi dare il manoscritto, cerca un copista, eccetera eccetera, facciamo altri due mesi, dopo due mesi parte il plico verso Napoli, altri due mesi per arrivare, interessante, mettimi in contatto con il signor Mozart, insomma, sbagliati 7-8 mesi, Mozart è morto intanto, allora capite, allora il problema è questo, io non riesco a sottovalutare il fatto che quando Jaco Pastorius, quando Miles Davis, quando anche Esbjörn hanno fatto la loro irruzione sulla scena mondiale, avevano dietro di sé la spinta della discografia. Io sono sicuro che c'è un altro De André da qualche parte, probabilmente ci metteremo, come ai tempi, certo, di Mozart, 20, è vero che c'è più democrazia a livello di possibilità teorica, come diceva giustamente Susanna prima, perché chiunque può pubblicare su YouTube e teoricamente raggiungere 1-2 milioni di ascolti, cosa tutt'altro che scontata, tra l'altro. Ma il problema è che lo possono fare tutti. Esatto, ma è come poi capire, perché Mozart non era l'unico compositore a Vienna nel 1790, non era l'unico, è l'unico di cui stiamo parlando oggi, uno dei due o tre di cui possiamo parlare oggi come di una cosa presente, capite? La discografia ha avuto questo ruolo, nessuno di noi ha la sensazione di essersi perso per strada uno Joe Zawinul o un John Coltrane, invece ora può capitare per varie ragioni, non so, questo è un mio pensiero che non riesco a schiodarmi dalla mente. Mi date 30 secondi la vostra opinione su questo, perché purtroppo, come vi accennavo, il tempo è passato rapidissimo, anche cassato tutti gli ascolti, però Susanna, cosa ne pensi di questo? Scusa, chiudo la domanda, senza inutili nostalgie, adesso abbiamo altri metodi e dobbiamo lavorare su quello, ma potrebbe essere che in questo frangente storico, in questi 15, 20 anni, 30 anni, perché è iniziato ormai da tempo, potrebbe essere parte del problema, probabilmente c'è necessità di aggiustare un po' questo aspetto. Ecco, scusa, vai.
2: Ma io penso che dobbiamo dimenticarci la discografia come l'abbiamo conosciuta, dimenticarci quel tipo di produzione. E i ragazzi giovani, giovanissimi, ventenni, lo sanno benissimo. Adesso sicuramente la musica si sta sviluppando anche dal punto di vista visivo, cioè ha quasi più senso, e ci stanno arrivando parecchie produzioni, ha quasi più senso lavorare sul video live, sul video fatto bene. Mi viene in mente il Tiny Desk, che è un'esperienza che sta avendo un successo planetario, dove non ci sono solo musicisti americani, stanno iniziando ad aprire, facendo scoprire musicisti dell'America Latina, c'è un Tiny Desk specifico dell'America Latina, eccetera. Chiaramente non è specifico sul jazz, però quella formula lì, mi viene in mente Emmett Cohen a casa sua, che invita i musicisti, cioè c'è proprio un altro modo, cioè il modo di usare la tecnologia un po' come ti faccio entrare a casa mia e ti faccio vedere che cosa è, certo, che cosa è suonare jazz, e questa secondo me è una degli aspetti che può diventare qualche cosa sul quale delle produzioni possono ragionare, appunto, per far crescere i musicisti. E l'altra è che l'aspetto visivo è ormai il nuovo CD, secondo me, quindi i ragazzi vedono tantissimo, cioè il pubblico giovane vede tantissimo, magari va meno nei live, e questa ahimè è una ferita per noi che siamo un po' più grandi, che siamo cresciuti nei live, nei club ad ascoltare musica, però non è detto che capiscano di meno, certo, non è detto che abbiano meno interesse.
0: È imprescindibile l'aspetto video, l'aspetto interattivo è certamente imprescindibile. Al CES abbiamo 30 secondi.
1: Sì, sono d'accordo, però voglio soltanto aggiungere una cosa che secondo me è di cui non si è parlato, e cioè perché un altro dei motivi per cui il jazz non fa fatica, perché almeno in Italia non è comunità, perché mentre gli altri generi offrono un'identità, un linguaggio, l'appartenenza, invece in Italia si è tutti feudatari, funziona ancora che quello quanto ti ha fatto io ti faccio di meno, e quindi funziona in questa maniera. E in più il jazz oggi spesso si presenta come musica colta, ho già detto, specialistica, esperienza d'ascolto più che di partecipazione, tranne quando arrivano Narchi Pappi o altri gruppi che arrivano da fuori, e poi un patrimonio da preservare più che uno spazio da abitare. Forse queste riflessioni dovrebbero farle i signori jazzisti.
0: Io vi ringrazio tanto, intanto vi lascio con questo brano spettacolare di Shy Maestro, tanto per sottolineare il fatto che di personalità ne abbiamo e come, e tra l'altro anche lui questo stesso brano l'ha riproposto durante il Covid su Facebook, lui con la tastiera, e Maro, grandissima cantante portoghese che col jazz c'entra poco, una versione da lacrima veramente. Poi tra l'altro nell'ultimo disco di Shy anche lei ha partecipato, voglio dire, i modi ci sono, ecco, per neutralizzare il sistema postale del 1790 al CES, speriamo di riuscirci.
1: Shai l'ho intervistato la scorsa settimana.
0: Benissimo, sì. Allora non vediamo l'ora di leggerla questa intervista. Grazie a Susanna Stivali per essere stata con noi e ci risentiremo presto.
2: Grazie a voi.
0: E grazie al CES per essere stato con noi. Grazie a tutti.
1: Grazie a te Lorenzo e grazie a tutti i radioascoltatori.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sono le 16.32 e molto rapidamente lascio la parola a Barbara Tartari, che ripropone un contributo, un'intervista di Giovanni Conti con Damiano Micheletto, il film Primavera, quando la musica diventa libertà, il film raccontato dal regista, contributo in replica del 5 gennaio 2026, andato in onda in occasione dell'uscita del film nelle sale cinematografiche svizzere. Giovanni Conti e Barbara Tartari hanno preparato questo bel contributo che vi riproponiamo dopo la serata di gloria che il film ha avuto proprio ieri sera. Un caro saluto a tutti voi da Lorenzo Finti, vi lascio questo bel contributo.

0: Primavera, parliamo di cinema, ma lo facciamo attraverso la musica, perché Primavera è un film uscito il 25 dicembre che naturalmente ci riporta alla musica di Antonio Vivaldi, ma Primavera non è un film su Vivaldi, è un film sul potere della musica, sulla libertà e sulla forza delle scelte personali. Opera prima di Damiano Micheletto, noto regista nel mondo dell'opera lirica, qui è al debutto nel lungometraggio. Il film è liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa, vincitore del premio Strega del 2009. Il film ha ricevuto molti consensi per la sobrietà, per l'intensità emotiva e il ritratto storico femminile di un'ambientazione, naturalmente anche per la sua colonna sonora. Fotografia, regia meravigliose, dove luce, sguardi raccontano davvero con delicatezza e misura ogni anfratto dei sentimenti dei personaggi. Il cast mette in luce una splendida Tecla Insolia nel ruolo di Cecilia, la talentuosa violinista cresciuta nell'ospedale della Pietà di Venezia, Michele Riondino e Antonio Vivaldi, Stefano Accorsi, uno spietato e arrogante Sanfermo, il promesso sposo di Cecilia, e Andrea Pennacchi, il governatore. La sceneggiatura è stata firmata a quattro mani, apportando alcune modifiche ad un testo già di per sé molto forte. Dunque ascolteremo in questo percorso le parole di Damiano Micheletto, che è stato incontrato per noi e che ringrazio da Giovanni Conti e da Moira Bubola poco prima dell'uscita del film. Dunque ascoltiamo le parole di Damiano Micheletto che riguardano proprio la sceneggiatura di questo film.
1: Il soggetto l'abbiamo fatto io e Ludovica Rampoldi, che poi è l'autrice unica della sceneggiatura. Rispetto al romanzo di Tiziano, che conoscevo perché l'avevo letto ancora tanti anni fa in realtà, abbiamo ampliato la storia, abbiamo creato una trama cinematografica partendo da un romanzo che, come dire, ti offre una scintilla creativa, cioè l'incontro tra un compositore, un personaggio storico, dentro ad un ambiente storico dove lui biograficamente ha vissuto e ha lavorato, immergendolo però dentro una cornice di fiction. Quindi Vivaldi, insegnante di musica e di violino all'ospedale della Pietà, all'orfanotrofio di Venezia, e il viaggio, diciamo, di fantasia rispetto ad un incontro con una violinista, Cecilia, e tutto quello che questo comporta. Quindi il titolo è diventato Primavera, nel senso che fa riferimento sicuramente alla composizione di Vivaldi, famosissima, che lui ha scritto proprio negli anni in cui è ambientato il film, ma è anche il titolo che fa riferimento al personaggio principale del film, che è Cecilia, perché il film non è un biopic su Vivaldi, il film è la storia di questa ragazza che scopre la musica, il suo talento, la sua voce, la sua personalità, attraverso l'incontro con questo maestro, visto anche in un modo così non idealizzato, cioè un modo molto umano, è un uomo con i suoi limiti, le sue fragilità, le sue ferite, i suoi insuccessi, le sue cadute, anche le sue invidie in qualche modo, cioè raccontato per quello che siamo noi, no? Senza mitizzare nessuno. Quindi rispetto al romanzo, che era molto incentrato su una scrittura quasi monologante di Cecilia che scrive le sue lettere notturne alla madre per riuscire a liberarsi da questa ferita, il racconto del film invece poi si sviluppa con altri personaggi nuovi, con degli incidenti e con un finale che in qualche modo abbiamo costruito in maniera autonoma, ma partendo dai presupposti che il romanzo ci offriva.

0: E dunque chiudete gli occhi e immaginate Venezia, inizio Settecento, una città che vive tra splendore e decadenza, tra palazzi che riflettono la luce sull'acqua e corridoi ombrosi dove si consumano destini silenziosi. Un orfanotrofio che è anche conservatorio, il Pio Ospedale della Pietà. Dietro una grata giovani donne suonano per la nobiltà, invisibili agli occhi del mondo. Tra loro c'è anche Cecilia, giovane, talentuosa ma invisibile. Suona il violino per la nobiltà ma nessuno vede il suo volto. La sua vita è già scritta, un matrimonio combinato, un futuro senza scelta. Ed ecco entrare in scena Antonio Vivaldi, non il mito delle quattro stagioni, ma un uomo in crisi, caduto in disgrazia, che cerca di ricostruire se stesso e dunque porta con sé qualcosa di più di una partitura, porta un'idea di libertà. Per lui la musica non è ornamento, ma è respiro, è possibilità. Vivaldi vede in Cecilia ciò che gli altri non vedono, una voce che chiede di essere ascoltata e decide di darle spazio. Tra loro nasce un legame fatto di musica, di coraggio. Non è naturalmente un amore romantico, ma è complicità creativa. E lui le insegna che ogni nota può essere un atto di ribellione, che la musica non è solo intrattenimento, ma è una possibilità. E ogni lezione diventa una sfida alle regole, ogni concerto un passo verso l'autonomia. E Cecilia impara a credere nel proprio talento, mentre Vivaldi ritrova attraverso di lei il senso profondo della sua arte. In un mondo che vuole le donne silenziose, dunque, la musica diventa primavera, rompe il ghiaccio delle convenzioni, apre spazi di luce. E Vivaldi, con il suo violino e la sua visione, è il vento che spinge Cecilia verso la libertà. Dunque, Primavera, dicevamo, è un debutto cinematografico per Damiano Micheletto, che fonde eleganza visiva, rigore storico e sensibilità contemporanea, valorizzando il talento femminile sotto un'ottica storica che ancora oggi è attuale, direi. Dunque, Micheletto mette al centro la musica come linguaggio universale di denuncia, di riscatto, e contribuisce a raccontare una Venezia barocca anche un po' claustrofobica. Ma quello di Damiano Micheletto non è il primo approccio alla cinematografia. Nel 2021 è sua la regia di Gianni Schicchi, film del 2021 tratto dall'omonima opera comica di Giacomo Puccini, con uno splendido Giancarlo Giannini nel ruolo di Buoso Donati.
1: Sì, quello è stata per me una grande palestra, perché era la possibilità di prendere un materiale che io conoscevo a memoria, il libretto di Gianni Schicchi, avendolo fatto appunto in teatro, però girando questo racconto come un vero e proprio film, quindi su un set e con le modalità del cinema, in presa diretta, con i cantanti che recitavano in presa diretta e con l'intervento di Giannini come il narratore un po' della storia, che diventa uno dei personaggi del film. Però in quel caso lì era proprio prendere qualche cosa di già esistente al 100%, cioè il libretto dell'opera di Puccini e la musica di Puccini, e trovare una sorta di abito narrativo, mentre Primavera è proprio un film a tutti gli effetti di scrittura, quindi parte da un lavoro appunto cinematografico compiuto.

0: Il ruolo di Antonio Vivaldi in Primavera è centrale, ma va ben oltre la funzione di personaggio storico. È un mentore, è un simbolo di rottura. Fondato nel 1346, l'ospedale della Pietà era un istituto per bambine abbandonate, che si evolve poi nei secoli come un polo musicale d'eccellenza. Qui le figure di coro, orchestre femminili erano educate professionalmente e spesso attiravano pubblico illustre. Negli anni di Vivaldi, la Pietà disponeva di un'orchestra di 40-60 ragazze con organiste, cantanti, strumentiste che suonavano dietro grate in occasione di funzioni religiose o eventi per dignitari e nobili. Cecilia vive in un mondo che la considera invisibile. Le giovani dell'ospedale della Pietà suonano appunto dietro una grata senza volto. La musica dunque non è solo colonna sonora qui, ma diviene un gesto politico, un mezzo di ribellione contro delle norme patriarcali e repressive. Il violino diventa per lei voce personale, strumento per affermare la propria identità in un contesto che la riduce a mera proprietà. Quindi Cecilia rappresenta il percorso verso l'autodeterminazione da investimento inutile a donna in controllo della propria vita. Molti hanno considerato dunque il film come denuncia della condizione femminile dell'epoca. Sentiamo dunque le considerazioni di Damiano Micheletto in proposito.
1: Non c'è nessun obiettivo di denuncia, perché stiamo parlando di una storia del

0: K.
1: E andiamo con i nostri pensieri in libertà. L'inventore della CNN che ha rivoluzionato il mondo dei media. Il re della CNN, il pioniere della TV All News, fondatore di CNN, ha rivoluzionato l'informazione televisiva, è morto il magnate dei media di Atlanta. E sto parlando naturalmente di Ted Turner, definito da molti visionario, anticonformista, imprenditore, magnate, filantropo, appassionato sportivo, che è morto all'età di 87 anni. La notizia è di ieri, questa mattina ne parlano tutti i giornali, naturalmente tutti i media. Lui amava definirsi uno sfrontato uomo del sud. In ogni caso è stato il fondatore della CNN, della prima televisione via cavo interamente dedicata alle notizie 24 ore su 24. La CNN, la Cable News Network, nasce ad Atlanta nel 1980 in Georgia, la città della Coca-Cola, come ricordava il Sole 24 Ore questa mattina, e rivoluzionò davvero il mondo dell'informazione. Nella biografia su Ted Turner, il giornalista del New Yorker Ken Auletta scrisse che, e cito dal Sole, persino i funzionari del governo guardavano la CNN per sapere cosa stava succedendo nel mondo, e fa l'esempio della guerra del Golfo. In quell'occasione, grazie alla CNN, per la prima volta si assisteva a una guerra in diretta, senza interruzioni pubblicitarie. Si vedevano bombe cadere, gente urlare, tutto era immediato. È il mondo in cui viviamo oggi. Lui è il padre di quel mondo, dice Ken Auletta in questa biografia, e lui è giornalista del New Yorker. Ma nel mondo in cui viviamo oggi alcune regole, lo sappiamo, sono cambiate, anche se quel mondo, quella rivoluzione di Ted Turner l'abbiamo interamente ereditata e la viviamo ancora oggi. Ma intanto l'America non è quella di Quarto Potere, della libertà di stampa e di opinione di quegli anni, ma un'America con un presidente che intenta cause contro le testate che lo contraddicono e non sono compiacenti. Ricorderete quando l'anno scorso Trump su suo social Truth scrisse: si dice che il fallimentare New York Times e la CNN, fonte di fake news, licenzieranno i giornalisti che hanno inventato le notizie false sui siti nucleari iraniani perché hanno sbagliato tutto. Vediamo oggi invece quali sono le conseguenze delle scelte, delle strategie del presidente americano. E lui disse in quell'occasione: vediamo cosa succederà con questi giornalisti. Oppure ricorderete sicuramente i suoi insulti offensivi alla giornalista, sempre della CNN, quando in conferenza stampa le disse: sei la peggiore. E questo commento lei se lo guadagnò per le domande che fece a Trump sul caso Epstein. Senza dimenticare poi la causa contro la BBC per diffamazione per 10 miliardi di dollari. E fanno sorridere allora le parole di ieri con cui Donald Trump ha definito Ted Turner uno dei più grandi di tutti i tempi, per poi dire che da quando non c'era più lui la CNN è diventata di sinistra. E ora che la Paramount ha raggiunto un accordo per acquisire il controllo su Warner Bros., la Paramount, che come CEO vede il trampiano David Ellison al potere, alla guida, le cose presto potrebbero cambiare a favore naturalmente del presidente americano. E un tempo c'erano i Ted Turner, oggi ci sono i simpatici MAGA come Bezos e altri che dal mondo high tech da tempo hanno iniziato a colonizzare il mondo politico, lo sappiamo, quello culturale, abbiamo visto il Met nei giorni scorsi, e naturalmente quello dei media, a partire dal Washington Post.

It's Gonna Be Great ed erano Frank Salis e James Andrews con questo brano del 2024 con la partecipazione di grandi musicisti di New Orleans a cominciare dal trombettista e cantante appunto James Andrews che accompagna l'organista ticinese Frank Salis. 17:59 minuti, noi entriamo nella nostra terza mezz'ora insieme con Bobby Womack, scusatemi, la sua Across the Street.

0: 18 e 3 minuti qui a K e ci ha accompagnati Bobby Womack con la sua Cross 110th Street. Bobby Womack ci ha accompagnati al nostro appuntamento dei consigli rigorosamente con la K. Andiamo con la sigla.
1: All'inizio quando mi è stato...
0: No, e allora abbiamo sbagliato, questa non era la sigla. Allora diamo intanto il benvenuto al nostro Alessandro Bertoglio. Alessandro, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera Natascia, buonasera a chi ci ascolta.
0: E allora c'era la nostra bella sigla che invece è sparata via, ma non importa. Noi allora proseguiamo. Alessandro Bertoglio è con noi questa sera perché noi vogliamo parlare dei David di Donatello, i premi più importanti del cinema italiano che sono stati assegnati ieri, ne abbiamo parlato, ho dato notizia anche questa mattina qui a Rete 2 in Alphaville. E alla cerimonia della 71esima edizione a fare incetta di premi è stata Le città di pianura di Francesco Sossai, che ha ottenuto 8 riconoscimenti, tra cui quello per miglior film e miglior regia. Ma, e noi di questo vogliamo parlare, ci sono stati dei premi, Alessandro Bertoglio, anche per il cinema svizzero. Allora noi partiamo da qui.
2: Sì, partiamo dal cinema svizzero e partiamo dal film che immagino tu stia per citare, che è Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che lui è per metà svizzero. Il film è stato realizzato con il contributo dello scenografo Renato Berta, che è di Bellinzona, e della truccatrice Esmè Sciaroni, che è di Biasca e che ha vinto il premio per il miglior trucco, quindi un successo importante per lei, che è una collaboratrice storica di Silvio Soldini.
0: Certo, è anche un premio al quale magari spesso non si pensa, ma che alla fine anche questa è una parte importante e rilevante quando si parla di un film. Alessandro Bertoglio, tu Silvio Soldini l'avevi già intervistato, magari sentiamo un pezzo dell'intervista e poi torniamo a raccontare di questo premio importante.
2: Volentieri.
1: All'inizio, quando mi è stato proposto dai miei produttori Lionello Cerri e Cristiana Mainardi di affrontare questo romanzo, perché appunto perché era in costume, perché era ambientato in un'epoca nel 43 in Germania, in epoca nazista. Io come spettatore devo dire che ho un po' di problemi con i film in costume, perché quando vado a vederli troppo spesso mi sembra che ci sia qualcosa di finto, non riesco a essere lì con loro, con gli attori, con i personaggi, si vedono sempre un pochino dal di fuori, a volte magari c'è la fotografia che è un po' troppo patinata piuttosto che il trucco che si vede, non lo so, c'è sempre qualcosa che non sente, per fortuna. E quindi quando ho deciso di buttarmi in questa avventura ho cercato di andare contro questa paura, diciamo, e dire no, devo riuscire a fare una cosa che invece la gente sente vicina e vede queste persone, non questi personaggi, vede delle persone che stanno vivendo questa tremenda storia, che poi è quella da cui è partita Rosella Postorino quando ha scritto Le assaggiatrici, che è stata raccontata da Margot Wolk nel 2012, questa donna tedesca che non molto prima di morire ha raccontato appunto di aver fatto parte di questo gruppo di donne che sono state prese dall'SS nel lontano novembre 43 per assaggiare il cibo di Hitler, che era lì nella Tana del Lupo a pochi passi dal paese dove erano loro. Nella storia del libro Rosa e anche nel film la protagonista, che è una giovane donna di 27 anni che non ha più nessuno perché il padre e la madre sono morti, il fratello è scappato in America e lei è ancora a Berlino a vivere, viene convinta dal marito che è in guerra in Russia ad andare dai suoi genitori, cioè dai suoceri, in questo paesino dall'altra parte della Germania, nell'attuale Polonia, diciamo, per capirci, Prussia orientale allora. E arriva dopo ore e ore e ore di viaggio, distrutta, disfatta, eccetera, e pensa di essere comunque almeno riparata in quel rifugio, diciamo. E invece non passa molto che la arrivano a prendere l'SS e la portano in caserma insieme a delle altre donne che lei non conosce, e inizia questa storia.
0: Alessandro Bertoglio ha, possiamo dire, ampiamente superato le sue paure alla fine, Silvio Soldini, ed è stato anche premiato, insomma, per averle superate.
2: Sì, alla fine ieri sera durante la trasmissione in diretta della premiazione dei David era molto contento, molto soddisfatto, sorrideva, per cui ben consapevole di aver fatto un ottimo film e soprattutto di aver superato quelle che lui pensava potessero essere difficoltà, la lingua, il costume e tutto. Quindi complimenti a lui per questo lavoro decisamente importante.
0: Un lavoro importante, noi volevamo concentrarci su questo, ma in chiusura magari Alessandro Bertolio possiamo anche dire due parole invece sul film che ha fatto Incetta di David ieri e che ci porta a parlare di cinema italiano ed è Le città di pianura di Francesco Sossai.
2: Beh, Le città di pianura è un film molto bello innanzitutto e soprattutto è esploso davanti ai critici lo scorso anno a Cannes, perché il film era lì in una sezione collaterale. Io ho avuto la fortuna di vederlo e sono subito corso a intervistare il regista Sossai, perché secondo me era un film con del potenziale. Così è stato, tra l'altro, oltre alle storie di questi tre protagonisti che passano le giornate per cercare il posto dove bere l'ultimo bicchiere della giornata, c'è anche tutta una parte dove si parla di architettura, c'è un riferimento, anzi il finale si svolge proprio al memoriale Brion, costruito da Carlo Scarpa. Insomma, è un film ben fatto, ben costruito e ha vinto forse più di quello che si pensava potesse vincere. C'è una cosa curiosa in questo mondo, nel cinema, in questo momento nel cinema italiano. È un momento difficile perché ci sono polemiche sui finanziamenti e senza i finanziamenti sappiamo che non si può fare il cinema. Però al contempo, nonostante i finanziamenti a pioggia, forse dati male, forse dati ai film sbagliati, la realtà ci dice che a Berlino a febbraio e da settimana prossima a Cannes film italiani non ce ne sono, però quando i film italiani vanno al festival comunque qualche cosa vincono. Gioia mia, che è il secondo film più premiato, era a Locarno. Abbiamo detto di Le città di Sossai, che era a Cannes. Ad esempio, fra Cannes e Venezia c'era anche Sorrentino due volte con Partenope e La Grazia. 29 nomination ai David, 0 premi.
0: Ecco, volevo dire, forse si può dire Sorrentino alla fine, contro, no, tutte le aspettative o le prognosi, alla fine è quello che è andato via a mani vuote.
2: Assolutamente sì, ma sembra che sia un'abitudine, probabilmente ormai in Italia lo considerano un regista non italiano e quindi non hanno molto interesse a premiarlo, oppure si premia qualche cosa potenzialmente di diverso, chi lo sa.
0: Certo, poi non è sempre facile, ecco, capire anche, no, come lavorano le giurie di questi premi, ma in ogni caso, come dicevi tu, ad esempio Le città di pianura, ci si aspettava comunque che potesse, ecco, andare bene, ma magari non così, perché abbiamo detto 8 riconoscimenti, tra cui ricordiamo quello per miglior film e miglior regia, ma noi in particolare, insomma, siamo stati contenti per i David Donatello al cinema svizzero e per Le assaggiatrici di Silvio Soldini. Alessandro Bertolli, grazie per essere stato con noi questa sera.
2: Grazie a voi, buona serata, buona continuazione.

0: 18 e 14 minuti qui a K, ed è il momento, è tempo del nostro K e Spalla, e voglio salutare subito la nostra ospite di questa sera, Stefania Carini, ben ritrovata.
1: Ben ritrovati a voi.
0: Allora Stefania, buonasera. Noi oggi riprendiamo un tema di cui abbiamo parlato ieri, ma oggi lo facciamo spostando un po' l'accento o sottolineando altri elementi. Però è vero che anche ieri un elemento lo abbiamo accennato, che comunque è importante, noi da qui vogliamo un po' ripartire questa sera. Allora mi riferisco intanto al Diavolo Veste Prada 2, che è tornato nelle sale con questo sequel, insomma la seconda puntata del Diavolo Veste Prada, e dicevamo ieri che è già un successo, oltre 14 milioni in Italia e 233 nel mondo, quindi le persone vanno al cinema, lo vanno a vedere, e si diceva su Vanity Fair che questa è la conferma che al cinema oggi o si è un evento o non si esiste. Allora partiamo da qui, che cosa vuol dire fare di un film che esce nelle sale un evento?
1: Guarda, già qualche settimana fa proprio con voi avevamo iniziato un po' a discutere di questo, cioè di come quel film era già diventato, prima appunto di andare nelle sale, un evento di marketing o un evento di racconto. Erano già usciti una serie di elementi, video, Meryl Streep che incontrava Anne Wintour su un ascensore, l'incontro fra le due Mirande, ed era tutta una progressione di marketing per portarci al film, per farlo diventare un evento, perché questo è un modo per resistere, no? Poi a un tipo di fruizione un po' solitaria a cui ormai siamo tutti abituati, non ce ne rendiamo conto, ma andiamo pochissimo al cinema e guardiamo tutto non solo in televisione ma addirittura in streaming, cioè non vediamo tutti insieme una stessa cosa tipo Sanremo, ma ognuno vede la sua. Ecco, il cinema invece in questo periodo ci sta dicendo che forse si può ancora tornare a quella dimensione collettiva, perché ancora gli spettatori la vogliono. Il Diavolo Veste Prada è un esempio. Certo, devi essere un evento, ma vuol dire che l'evento serve a un bisogno, serve al bisogno di trovarsi tutti in una sala a seguire qualcosa che amiamo, tant'è che pure Netflix se n'è resa conto. E infatti c'è una notizia di questi giorni per cui il futuro film di Greta Gerwig, che tra l'altro è un'altra importante regista che ha portato al cinema, grazie a un film evento, tante donne e in generale tante persone, cioè Barbie, ecco, il suo prossimo film, che sarà Narnia, prodotto da Netflix, non sarà distribuito nelle sale come ogni tanto fa Netflix, solo 7 giorni, insomma, per dare un po' un contentino e un po' a volte per poter così partecipare alla gara degli Oscar. In realtà la regista ha insistito e per una serie di circostanze si è deciso di dare a questo film una distribuzione regolare, cioè come un film prodotto da una major regolare, non da una casa di produzione in streaming. E questo è qualcosa di importante, vuol dire che di nuovo la sala diventa centrale. Lo sta dicendo Netflix, che fino a qualche mese fa sosteneva che il mercato delle sale non fosse interessante ormai, anzi fosse ormai un mercato morto. Si fanno 7 giorni di uscita giusto per fare un evento nell'evento, ma l'importante è andare in streaming. E invece no, invece andare nelle sale diventa importante di nuovo il consumo collettivo, certo, di un certo tipo di film, perché Narnia, anche questo, sarà uno dei film più costosi probabilmente della piattaforma, è un fantasy, c'è un nome grosso, perché Greta Gerwig è un nome grosso a livello di regia. Però cosa si è capito anche? Che per creare nuovi film di culto bisogna passare dalla sala, cioè la sala aiuta a creare quei fenomeni di condivisione che poi trasmigrano su altri media, sullo streaming, su internet e così via, perché invece passare un film solo ed esclusivamente online non assicura la creazione di quell'hype di condivisione che poi permette a un titolo di diventare davvero un successo. E questo non è in contraddizione con l'idea di aumentare gli abbonamenti, anzi creo l'effetto in sala e poi me lo vorrò rivedere in streaming. Un po', ecco, stiamo tornando a certe logiche di distribuzione. Prima era con la TV e adesso è con lo streaming, e questo è interessante.
0: Allora sì, è interessante intanto perché questo ci riconferma come oggi, parlando di media, tecnologia, siamo davvero in una fase di sperimentazione, per cui quello che magari valeva ieri non vale per forza oggi e ricambierà un'altra volta domani, e si aggiusta sempre un po' il tiro, pensando ecco anche all'atteggiamento di Netflix. Poi tu dici con il fatto della condivisione, dell'app della condivisione, l'altra cosa che mi è venuta in mente è anche io ho parlato anche con amici e amiche che vanno al cinema e trovano bella l'esperienza del cinema per il fatto che si lascia da parte anche il cellulare e ci si concentra per quelle due ore o il tempo che si sta insomma seduti in poltrona a vedere un film, concentrati su una cosa che oggi non è più così usuale o così una nostra abitudine, perché invece siamo sempre abituati a essere in contemporanea, insomma attenti a più cose. Quindi ecco, la cosa che mi è venuta in mente è anche questo vivere un'esperienza speciale in quel momento, che poi dopo magari con l'idea di replicarla riguardandoci un film poi sulla piattaforma eccetera, comunque alla fine ci torniamo, però c'è questa come dire, questo passo importante, ecco, del vivere un'esperienza che sia diversa in particolare e anche, come posso dire, che non sia nel flusso quotidiano, perché alla fine stare lì davanti e guardare in streaming una cosa mentre ne stiamo facendo un'altra, e alla fine ci rendiamo conto anche noi che l'esperienza perde il suo fascino.
1: Ma sì, poi la cosa interessante è che all'interno delle dinamiche culturali e spettacolari, questi, come dire, sono corsi e ricorsi, nel senso che il cinema è nato per essere all'inizio un'attrazione da circo, quindi non si andava certo a vederlo come qualcosa di sacro, così come il teatro d'opera, se ci pensiamo, per molto tempo è stato anche un modo, certo, per andare a sentirsi la musica, ma anche per avere un tipo di socialità in cui lo spettacolo era anche tra i palchi, no? Era uno spettacolo sociale degli spettatori. Poi dopo è arrivata anche l'idea di avere la sala buia, la concentrazione. Il cinema per anni è stato, si entrava al cinema a metà spettacolo. Poi è arrivato un regista, Alfred Hitchcock, che ha detto no, con Psycho voi non potete entrare a metà film, perché è tutta un'altra cosa, perché prima si entrava a metà, poi vedevi, potevi rivedere l'inizio, e da lì si è cominciato di nuovo a dare una regola alla condivisione, alla visione. Quindi, come dicevi tu, no? Le sperimentazioni sono tante, ma perché le sperimentazioni sono sempre continue all'interno del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, per andare incontro sempre ai gusti dello spettatore, ma anche a quello che lo spettatore vuole come esperienza, giustamente, ma anche perché dobbiamo anche capire che alla fine lo spettatore magari vuole questa, adesso, un'esperienza diversa da quella che può avere in TV senza o lo streaming senza avere accanto ad esempio il cellulare. Ma in alcuni casi pensiamo anche alle serie TV, no? A come una certa distribuzione alla Netflix, cioè tutti gli episodi in uno stesso giorno, abbia dato a un certo punto agli spettatori questo brivido di avere tutto e di consumare tutto velocemente. Però questo significa lasciare poco nell'immaginario degli spettatori e economicamente anche bruciare i titoli.
0: Esatto.
1: Ecco, quindi tornare a certi non è che quello è quell'esperienza è tutta da buttare, è stata un'esperienza di una novità di un certo momento, che però forse adesso, anche visto che insomma consumiamo video brevi e veloci su TikTok che prima non c'era, ecco, forse di nuovo anche le piattaforme streaming stanno riscoprendo quasi tutte che è meglio invece darsi un'altra temporalità per distinguersi e non bruciare la passione degli spettatori, i titoli che hanno, e anche perché economicamente vale di più saper, come dire, sfruttare un titolo per 2 o 3 mesi piuttosto che in alcuni casi bruciarlo nel mare magnum, quello che esce in 2 giorni, assolutamente.
0: Certo, ancora una curiosità, Stefania Carini, pensando al Diavolo Veste Prada, no? Al fatto dell'evento, di creare l'evento, è anche vero che questo film per le sue caratteristiche si presta particolarmente bene a diventare, certo, un evento, perché si parla di moda e poi ad esempio penso anche alle tante celebrities che alla fine sono state coinvolte per questo film, una per tutte Lady Gaga.
1: Sì, però ecco, ci dobbiamo anche ricordare un'altra cosa a proposito di mutazioni, perché Meryl Streep l'ha anche raccontato, 20 anni fa quando è uscito il film era considerato un film per donne e quindi minore, perché da sempre i film per donne sono considerati un po' di serie B, ma soprattutto hanno budget di serie B. Invece dopo 20 anni il successo di Mamma Mia, di Barbie e adesso del Diavolo Veste Prada, cosa dimostra? Dimostra che i budget servono anche per i film da donne, perché i film da donne si ripagano assolutamente al botteghino. Poi c'era questo circolo un po' vizioso, no? Ha successo anche se non ha budget, quindi possiamo continuare a dargli poco budget. Insomma, anche questa regola spettacolare invece può essere rotta, proprio perché se devi diventare evento devi spendere di più. Si vede che qua ci sono più soldi, ma se ne fanno anche di più. Adesso economia ed estetica spesso, come dire, vanno a braccetto, ma soprattutto parliamo di un'industria. Ecco, diventare evento, poter diventare evento non solo per i film maschili, pensiamo a quanto erano evento ed erano considerati evento solo i film di supereroi. E cosa ha cambiato invece progressivamente, film come il primo Lo Diavolo Veste Prada, ma poi Mamma Mia, Barbie tantissimo e adesso il secondo del Diavolo Veste Prada, ecco, anche quello ci permette di vedere come l'industria pian piano sta cambiando e sia davvero una sola. Meryl Streep dice in questa intervista, dice molto, in maniera molto divertita, gli studios erano sorpresi che qualcuno volesse vedere delle donne come protagoniste che andassero davvero tanto al cinema. È così, e quindi le donne trainano anche i film in sala e questo va benissimo.
0: E tra l'altro anche bisogna dire una grandiosa Meryl Streep, non soltanto per questo film, per tanti altri che ha fatto, ma che alla sua età, insomma, ancora non riesce a essere sulla cresta dell'onda e ad attirare pubblico e a far parlare di sé.
1: Lei è strepitosa
0: sempre. Strepitosa sempre Meryl Streep, e così abbiamo concluso anche ieri sera, quindi alla fine questo è un leitmotiv che torna, ma bene così. Stefania Carini, come sempre è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a te.

E teniamo in sottofondo questa She's My Baby di Duke Robillard, che ci ha portati in conclusione, siamo già arrivati alla fine anche questa sera del nostro appuntamento con K. Il tempo corre sempre veloce, ma come sempre è stato un piacere stare in vostra compagnia. K torna come sempre domani alle 17, tra pochi secondi invece c'è l'appuntamento con Modem, a seguire alle 19 invece l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Vedo ancora che fa calpolino qualche raggio di sole, abbiate fiducia, anche domani abbiamo sentito sarà una bella giornata, e allora non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, una splendida serata, e se vorrete ci risentiremo domani.

0: Modem. Tra il 2016 e il 2020 alla clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo è stato rilevato un tasso di mortalità più alto della media.
1: I risultati ci hanno molto colpiti. Per il periodo dal 2016 al 2020 evidenziano gravi carenze e inadempienze da parte dei responsabili della clinica di cardiochirurgia, nonché del consiglio ospedaliero e della direzione ospedaliera di allora.
2: Per quanto concerne questo dispositivo cardiovascolare, è emerso che non è mai stato testato con successo sugli animali. È difficile capire perché sia poi stato utilizzato sui pazienti.
3: No, io non accetto che qualcuno mi dica: io ho usato un dispositivo per fare 1000 franchi. Io non mi sono mai in tutta la mia vita fatto influenzare da alcun conflitto. Io ho sempre scelto quello che è giusto per i pazienti. Tornerò a lavorare in Italia perché purtroppo a causa di questa campagna io credo che molti pazienti avranno comunque sempre un dubbio sulla mia persona e credo che i pazienti devono fidarsi del medico.
4: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Mauro Benzoni. Troppi pazienti sono stati sacrificati in nome dell'innovazione, mentre l'innovazione dovrebbe essere al servizio dei pazienti. Sono parole espresse l'altro ieri dal cardiochirurgo René Pretre durante la presentazione dell'inchiesta indipendente commissionata dall'ospedale universitario di Zurigo sulla conduzione del reparto di cardiochirurgia nel periodo 2014-2020, inchiesta a cui ci ha riportato la nostra copertina. Lo avete sentito, al timone a quei tempi c'era l'ex primario Francesco Maisano, poi sollevato dall'incarico. Nella copertina abbiamo sentito anche lui in un estratto di un'intervista che ci concesse nel 2021. Troppi, rileva l'inchiesta presentata martedì, gli interventi chirurgici problematici avvenuti in quel reparto a quei tempi, troppi i decessi, forse evitabile, si parla di un eccedente statistico di decessi, di una settantina di casi rispetto a quello che accade in altri reparti. Tra i problemi rilevati si registrano gravi manchevolezze manageriali nella gestione di quel reparto, ma in gioco lì c'erano anche fattori mai dimostrati, va detto, come eventuali conflitti di interessi che avrebbero indotto ad utilizzare impianti cardiaci innovativi di aziende in cui il medico in questione aveva partecipazioni, o pubblicazioni scientifiche che secondo alcuni esperti esterni avrebbero presentato risultati incompleti o abbelliti. Maisano ha sempre affermato di aver agito nell'interesse dei pazienti e nel rispetto della deontologia medica, e non saremo certo noi oggi qui a stabilire dove sta la verità, ma da questa vicenda vorremmo trarre spunto per discutere un po' di ricerca clinica, di sperimentazione medica e anche della competizione che caratterizza queste realtà scientifiche e delle conseguenze che questa competizione può avere. Con noi abbiamo al telefono Franco Cavalli, oncologo ma anche personalità politica, tra molte altre cose che ha effettuato, è stato fondatore dello IOR, l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, potremmo menzionarne altre. Con noi anche Giovanni Maria Zanini, ex farmacista cantonale, oggi presidente del Comitato Etico Cantonale in Ticino e presidente di Swiss Ethics, l'associazione mantello dei comitati etici cantonali svizzeri. E con noi in studio abbiamo Angelica Jegli, presidente dell'ACSI, associazione consumatrice e consumatori della Svizzera Italiana, che in Ticino cura, tra altre cose, gli interessi dei pazienti. Allora li saluto tutti e li ringrazio per essere con noi. Franco Cavalli, cominciamo con lei. Allora, buongiorno innanzitutto.
5: Buongiorno agli ascoltatori e a lei.
4: Ecco, iniziamo anche da quella frase del cardiologo René Pretre che ho menzionato: troppi pazienti in quel reparto furono sacrificati in nome dell'innovazione, della sperimentazione, mentre l'innovazione dovrebbe essere al servizio dei pazienti. Una frase forte. Da medico, lei come reagisce?
5: Ma sicuramente Prete è una grande personalità che ha dimostrato anche una grande apertura morale sui problemi della medicina, ha perfettamente ragione, la ricerca fondamentalmente può essere, lo scopo della ricerca è solo quello di migliorare i risultati terapeutici, quindi al massimo se uno fa una ricerca, se gli va male, la nuova terapia non dovrebbe essere peggio di quella vecchia, ma non può essere che il risultato della ricerca clinica sia un disastro, cioè un aumento del numero dei deceduti. Ecco. Quindi penso che questa è la regola fondamentale più importante della ricerca clinica, quella a cui si attengono anche tutti i comitati etici quando giudicano se una certa, se un certo studio può essere fatto o no.
4: Sì. Senta, dottor Cavalli, magari una parola anche su questo dato, sulla sovramortalità registrata, sui troppi morti rilevati da questa inchiesta, una settantina, l'ho detto, i casi su cui ci si interroga. Nell'intervista che ci aveva concesso nel 2021, il dottor Maisano, da una parte respingeva l'accusa di non aver agito nell'interesse dei pazienti, però aggiungeva anche che da lui arrivavano anche pazienti che altrove non avevano forse più speranze, per i quali la sua medicina di punta era in qualche modo l'ultima spiaggia. Ecco, se il contesto di quello che accadeva lì è questo, e sono contesti magari con cui ci si confronta anche altrove, penso anche nell'oncologia, quanto dobbiamo comunque restare cauti nell'accogliere o giudicare dati come quelli che sono stati comunicati martedì?
5: Ma ecco, io non sono cardiologo e quindi non conosco questo tipo di ricerca,
4: certo,
5: mi sono sempre occupato della ricerca farmacologica con i nuovi farmaci, però dico, il problema fondamentale è che spesso arrivano dei pazienti così che cercano l'ultima spiaggia, ma questo non dà il permesso al medico di fare qualsiasi cosa. Ecco, quello che probabilmente mi pare di capire è capitato a Zurigo è che ha operato dei casi che in altri posti non avrebbero operato perché sapevano che non sarebbe andata a finire bene, molto probabilmente. Quindi non è accettabile deontologicamente di dare a dei pazienti delle speranze irragionevoli. Ai pazienti va detta la verità, ma non vanno, tra virgolette, ingannate dicendo guarda, forse io ce la faccio a rimetterti a posto, ecco, quando le probabilità sono molto basse, insomma.
4: Sì. L'ospedale universitario di Zurigo ha riconosciuto, riconosce ora manchevolezze gestionali in questa vicenda, non solo in quel reparto ma proprio nella gestione dell'ospedale. A quei tempi ci furono tra l'altro problemi anche con alcuni altri primari in altri reparti, ecco, senza anche qui, senza avere gli strumenti per giudicare fino in fondo, ma dalla sua esperienza, in quale misura simili difficoltà sono, possono anche essere frutto di un forte clima di competizione, di ricerca del prestigio che investe il mondo della ricerca medica e forse questi istituti? Ricordiamo che l'ospedale universitario di Zurigo figura tra i primi posti al mondo nei ranking internazionali. Cavalli.
5: Ma ecco, io ho avuto a che fare diverse volte con l'ospedale universitario, anche essendo in commissioni di nomina di nuovi professori. Devo dire che l'ospedale di Zurigo, come l'ha detto lei, lì ci sono stati diversi scandaletti e scandalucci negli ultimi 10 anni, ho sempre avuto un'impressione non molto positiva. Ci sono diversi fattori che giocano. Uno è che a Zurigo una parte dell'elite è un po' supponente, pensa di essere così l'ombelico del mondo e che certe regole che valgono altrove non valgono a Zurigo. Ma poi sotto sotto c'è un conflitto che c'è un po' in tutte le università, che sentiamo un attimino anche in Ticino, adesso che abbiamo una facoltà di biomedicina, è che le università di per sé vorrebbero scegliere come professori delle personalità molto conosciute per le loro ricerche, che hanno pubblicato tantissimo, di cui si parla nelle riviste scientifiche, senza magari essere sicuri che siano poi dei bravi medici, mentre gli ospedali vogliono fondamentalmente il bravo medico e non si interessano così tanto a che tipo di pubblicazioni scientifiche ha fatto. E questo è un conflitto che c'è dappertutto e io l'ho sentito molto molto forte a Zurigo, e penso che una parte della crisi che c'è stata è dovuta a questo conflitto che non è mai stato veramente risolto.
4: Ah sì, questo è interessante. Saluto di nuovo anche Giovan Maria Zanini, buongiorno anche a lei.
5: Buongiorno a tutti.
4: Ecco, lo ricordo, oggi nella veste di presidente del Comitato Etico Ticinese e di Swiss Ethics, Giovan Maria Zanini, il caso zurighese pone anche, non solo, e non so nemmeno se sia il problema principale, però è uno dei problemi che fanno parlare, pone anche il problema dei possibili conflitti di interesse nella pratica e nella ricerca medica, conflitti che possono portare anche a sperimentazioni non necessariamente nelle regole. La giustizia zurighese ora dovrà stabilire se certi interventi chirurgici effettuati a quel tempo e l'utilizzo di certi impianti innovativi siano stati condizionati o meno da interessi economici. È un tema vasto e delicato, anche qui non entriamo certo nel caso particolare, ma quali controlli esistono sulle ricerche cliniche, sulle sperimentazioni per evitare cattive pratiche, se non addirittura abusi?
5: L'ha appena detto il professor Cavalli, nel mondo accademico soprattutto c'è una grandissima competizione fra le persone e questa competizione si gioca a livello delle pubblicazioni scientifiche. Pubblicazioni scientifiche presuppongono che si faccia della ricerca, che si abbia delle idee, che si sviluppino delle teorie, delle ipotesi e che si faccia una sperimentazione utilizzando, è una parola brutta, ma è la realtà, utilizzando i pazienti, parte delle storie cliniche di questi pazienti. Allora è chiaro che l'innovazione, la spinta a sviluppare un'idea, eccetera, è una cosa molto importante, è un motore dei progressi che ci sono in medicina, ma se c'è questa competizione, il rischio della ricerca è che da un lato si facciano delle ricerche magari futili che non servono alla collettività, che non servono realmente al progresso della medicina, ma servono ad aumentare il numero di pubblicazioni del medico e del ricercatore in questione. C'è il rischio concreto che si faccia una ricerca malfatta, troppo velocemente, qualitativamente non ineccepibile, e alla fine c'è anche il rischio che come ha detto lei all'inizio, che si abbellisca magari i risultati, si addomesticano un po' le cose per far uscire poi alla fine dei risultati che non sono più dei risultati fedeli, ma che sono appunto stati un po' messi a sistemati nell'interesse del ricercatore, della sua pubblicazione, della sua visibilità. Se poi in questo contesto, che è un contesto di base, ci sono anche degli interessi personali, perché io ho avuto la mia idea del mio prodotto, ho dato, ho venduto, ho ceduto la mia idea a un'azienda che magari poi è ancora la mia azienda, che lo sta sviluppando, e se il mio prodotto nasce e alla fine mi può portare anche dei benefici finanziari, quindi se ci sono questi conflitti di interesse tutta la situazione rischia di diventare estremamente critica.
4: Ecco,
5: e quindi
4: ma appunto per scongiurare questi rischi cosa?
5: Palettia.
4: Ecco, dica.
5: Come?
4: No, dicevo, per scongiurare questi rischi cosa abbiamo?
5: È importante che ci siano dei paletti, che ci siano dei controlli, delle limitazioni alla libertà della ricerca. E queste limitazioni sono, da un lato, i comitati etici. Ogni ricerca, ogni sperimentazione, prima di essere proposta e attivata, deve essere sottoposta per esame e autorizzata da un comitato etico. Questo è uno dei due elementi. L'altro elemento è quando sono coinvolti dei prodotti, dei medicamenti, dei dispositivi, eccetera, c'è il controllo dell'autorità sanitaria Swissmedic, che pure deve esaminare e poi approvare i progetti di ricerca. E poi alla fine c'è anche
6: tutto un controllo che deve perdurare durante il periodo di esecuzione della ricerca.
4: Quindi c'è l'occhio di Swissmedic e l'occhio dei comitati etici, esatto, sulle sperimentazioni in corso, sulle ricerche cliniche. Cavalli, so che lei ci deve lasciare fra qualche minuto, quindi chiedo subito anche a lei una sua opinione da medico. Questi controlli, questi paletti sono sufficienti dal suo punto di vista?
5: In generale questi paletti funzionano, ecco, anche con un certo piacere. Ricordiamoci che il Ticino è stato il primo cantone della Svizzera ad avere una legislazione che regolava il comitato etico, era stato il compianto Domenighetti che l'aveva fatta. Ecco, il problema però è che le scelte fondamentali di che tipo di ricerca si farà vengono fatte a monte. Cioè fondamentalmente è l'industria farmaceutica, penso adesso alla grande quantità di ricerche sono in base sui nuovi farmaci, sono le industrie farmaceutiche che decidono che farmaco voglio io sviluppare, sviluppo piuttosto A e non B, che magari sono equivalenti ma A mi porta più soldi per esempio, quindi la scelta di base viene fatta dai monopoli farmaceutici. Oggi i centri pubblici che producono nuovi farmaci o non esistono più o subito vengono comprati dall'industria farmaceutica, ma soprattutto quello che è il dato fondamentale è che la ricerca oggi, la ricerca clinica costa molto, i finanziamenti pubblici sono ridotti, quindi è diventato quasi impossibile fare ricerca clinica indipendente senza il finanziamento dei monopoli farmaceutici. Addirittura quando io ero in Parlamento avevo cercato, per fare la ricerca clinica bisogna fare delle assicurazioni che garantiscono ai pazienti se ci saranno dei danni, che sono molto care, che la Confederazione pagasse almeno le assicurazioni in modo che non dovessero pagarle gli ospedali, perché poi gli ospedali dicono no, se io devo pagare queste cose tu la ricerca non la fai. Quindi il problema fondamentale oggi col quale siamo confrontati è che è diventato quasi impossibile, almeno nelle malattie più frequenti, fare della ricerca senza il finanziamento dell'industria farmaceutica. Si può fare ancora, noi per esempio abbiamo un gruppo di ricerca che si occupa di malattie molto rare, lì si può fare perché le malattie rare, molto rare, non interessano di solito l'industria farmaceutica perché il mercato è piccolo. Però ecco, questa preponderanza assoluta dei monopoli farmaceutici, e ricordiamoci che la lobby farmaceutica da noi, ma un po' in tutto il mondo, basta vedere cosa ha fatto Trump ultimamente, è diventata la lobby economica più potente al mondo. Sì. Quindi e questo è il grosso problema.
4: Sì, Franco Cavalli, ancora una domanda, poi so che ci deve lasciare, magari una precisazione, perché lei dice che la ricerca fondamentale è orientata dall'industria farmaceutica e almeno nel campo dei farmaci, comunque dall'industria privata, ed è bene precisare che appunto i controlli dei comitati etici e di Swissmedic sono dei controlli sull'esperimentazione, ma non per esempio sulla scelta di quale farmaco sviluppare o di come orientare le ricerche. Penso che sia questo che lei ci stava dicendo. Però Cavalli, la considerazione che volevo chiederle è ancora un po' sull'utilità di queste ricerche, ma da quello che lei dice ci pare di capire che insomma, quando si parla dell'utilità, più che l'utilità pubblica, l'interesse per la collettività, quello che c'è in gioco qui è e restano, e forse anche normali che sia così, gli interessi economici in gioco.
5: Assolutamente, diciamo così che lo Stato, ma quindi anche i comitati etici, Swissmedic non hanno niente da dire sulle scelte fondamentali di quali farmaci vengono sviluppati. Ma non solo, ci sono degli studi nel campo dell'oncologia, dico, molti studi che negli ultimi anni hanno dimostrato che circa 2/3 dei farmaci che arrivano poi sul mercato dopo studi che sono stati dichiarati come positivi hanno un beneficio molto marginale o quasi inesistente per i pazienti. Quindi purtroppo oggi dobbiamo riconoscerlo, e anche se i comitati etici e Swissmedic fanno un lavoro eccellente, siamo nelle mani dei monopoli farmaceutici.
4: D'accordo, io la ringrazio Franco Cavalli, dottor Cavalli, per essere stato con noi, grazie anche per quello che ci ha detto. Sì, buona giornata, buon lavoro. Giovan Maria Zanini, magari subito poi facciamo intervenire anche la signora Jegli, una reazione ancora a quello che ci ha detto il dottor Cavalli su come viene orientata la ricerca pubblica e la ricerca nel campo della medicina. Lei ci ha parlato di controlli e questo ci rassicura, ma questi controlli arrivano un po' in fondo alla linea di produzione, di verifica di un medicamento, di un farmaco, di un impianto per delle operazioni.
6: Sì, esatto, non sono i comitati etici, non è Swissmedic a dire ai ricercatori su che cosa devono ricercare, che cosa devono sviluppare. Il sistema funziona sulla base di esattamente all'opposto: c'è l'industria, c'è quella farmaceutica, ma ricordiamo anche l'industria che sta diventando sempre più importante, quella dei dispositivi medici, quindi degli attrezzi, degli apparecchi, dei dispositivi, che stabilisce che cosa deve essere studiato.

0: personalità delle persone pazienti che in questa ricerca verranno coinvolte. Quindi la scelta strategica di che cosa sviluppare, come ha detto il professor Cavalli, compete ad altri, compete ai ricercatori, compete all'industria.
1: Sì, e poi voi intervenite quando appunto coinvolti sono anche i pazienti, parliamo allora un po' anche di loro. Angelica Jegli, di nuovo buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E grazie per essere qui con noi in studio. Dunque, la ricerca clinica non si fa senza pazienti. Quale dovere di informazione abbiamo nei loro confronti? Quale genere di consenso è richiesto?
2: Il dottore all'inizio nell'intervista di qualche anno fa che avete mandato in onda diceva: i pazienti devono fidarsi del medico. Quello che noi diciamo è che i pazienti devono fidarsi del sistema, quindi che c'è tutto questo impianto di paletti che diceva prima anche il dottor Zanini. Quindi noi cerchiamo di intervenire, di vigilare, di partecipare dove possiamo anche a questo sistema di paletti. E poi c'è quello che il singolo paziente può fare, quindi quello che noi cerchiamo di fare è vigilare il più possibile, consigliare i pazienti su tutto quello che possono fare quando vengono coinvolti in una ricerca, quindi sul fatto che abbiano un consenso che devono firmare, che sia chiaro, comprensibile, che gli venga sottoposto in un modo con calma, senza pressioni, in un momento dove il paziente può veramente fare delle scelte consapevoli, e soprattutto che sia sempre molto chiaro qual è la differenza rispetto alla sua cura. Questo è anche un tema. Tantissime volte è importante capire cosa faccio, cosa succede se partecipo a questa ricerca clinica, ma anche cosa succede se non partecipo, qual è la differenza con la mia cura. E già a volte per il paziente è difficile orientarsi nella cura e nelle scelte già in quella, quindi noi insistiamo molto sul fare le domande, essere anche un po' critici, anche mettere un po' in discussione le proposte per essere ben sicuri che si sta aderendo a qualcosa che si sceglie, che si è capito fino in fondo.
1: Ecco, ma che cosa dire della trasparenza di questa informazione, dell'efficacia? Sappiamo che l'informazione tra un medico e un paziente è comunque un'informazione asimmetrica, no? Il paziente di fatto si mette nelle mani del medico. In quale misura possiamo considerarci davvero in possesso delle decisioni che prendiamo in queste situazioni?
2: Sì, assolutamente, dice bene, c'è proprio il grande tema delle competenze, proprio di quello che io a quello cui io sto aderendo, no? Quindi leggo un consenso che chiaramente, per essere completo e per essere il più trasparente possibile, parla evidentemente di una materia che non per forza tutti palleggiano, detto in un linguaggio semplice. E quindi lo sforzo, e quella che è proprio la nostra richiesta, è che deve esserci veramente uno sforzo da parte degli operatori sanitari, dei ricercatori, per assumere un linguaggio che sia il più comprensibile possibile, il più semplice possibile, e anche per prendersi il tempo di rispondere a delle domande che il paziente può sentirsi di fare e deve essere in diritto e avere lo spazio per fare in qualsiasi momento, proprio perché si richiama spesso alla responsabilità del paziente, si dice: ma il paziente lo sa, fa delle scelte. Certo, per fare una scelta responsabile deve essere informato, ma informato per davvero, con degli strumenti veramente accessibili a tutti.
1: Giovan Maria Zanini, sulla questione pazienti, da presidente di Swissethics, che cosa vuole forse aggiungere?
0: L'elemento, uno dei compiti fondamentali di ogni comitato etico è proprio quello di valutare l'informazione che il medico prevede di consegnare, di dare ai pazienti a cui propone la partecipazione alla sperimentazione. È un lavoro che deve essere fatto molto a fondo da parte del comitato etico. Angelica Jegli ha fatto parte per alcuni anni del comitato etico del Cantone Ticino, e il suo ruolo fondamentale era assieme ad altre persone evidentemente, era quello di leggere queste informazioni che il medico ha previsto per essere consegnate al paziente. E devo dire che non capita praticamente mai, nonostante il sistema sia in atto ormai da tanti anni, che le informazioni che ci sottopongono vengono accettate così, perché ci sono sempre

0: delle cose da chiarire meglio, da spiegare meglio al paziente, perché alla fine deve essere il paziente in ultima analisi a decidere in modo totalmente libero se al medico dice sì, d'accordo, sono motivato a fare questa sperimentazione, no grazie, preferisco che mi lasci fuori. Quindi è veramente un lavoro fondamentale quello che deve fare il comitato etico da questo punto di vista.
1: Ma Angelica Iagli, il paziente che ha dei dubbi a chi deve, può rivolgersi?
2: Allora, sicuramente l'ACSI come rappresentante dei pazienti ha anche i suoi servizi, ha il suo info pazienti, ha tutte le sue consulenze alla quale può rivolgersi sia per i dubbi se gli viene proposto di partecipare a una sperimentazione, a una ricerca, ma in generale per qualsiasi dubbio riguardo alla sanità, ecco. Nel caso specifico di un dubbio rispetto alla partecipazione a uno studio, dovrebbe essere riportato sempre nel consenso a chi rivolgersi, quindi al comitato etico, allo sperimentatore, e chiaramente noi possiamo fare anche un lavoro di interpretazione di quel consenso, ma partiamo dal presupposto appunto che il comitato etico, con anche il rappresentante dei pazienti, ha già fatto questo lavoro. Quindi importante è che il paziente sia legittimato sempre a fare tutte le domande, e sul consenso stesso deve trovare le informazioni di dove poter andare a chiedere.
1: D'accordo, ci resta un minutino, un'ultima domanda, Giovan Maria Zanini, magari sul numero di casi che si confrontano con queste situazioni, ecco, noi come potenziali pazienti, quanto spesso possiamo avere a che fare con sperimentazioni d'ordine medico?
0: In Ticino abbiamo circa 200-250 autorizzazioni che vengono concesse ogni anno. La probabilità per un paziente ticinese che gli si proponga una sperimentazione o una ricerca è molto elevata. Io stimo che oggi ci sono probabilmente in Ticino 2-3 mila persone che attivamente sono dentro in una sperimentazione, quindi è una cosa che può toccare tutti. Aggiungerei a quanto ha detto Angelica Iagli un piccolo elemento secondo me importante. In Ticino, il Cantone Ticino 25 anni fa ha istituito un servizio di consulenza per le persone a cui viene proposta la partecipazione a una ricerca. La buca lettere, l'indirizzo è quello dell'ufficio del farmacista cantonale. Se una persona ha delle domande può rivolgersi a questo servizio, e poi l'ufficio del farmacista cantonale trasmetterà la domanda alle persone del comitato etico che sono più indicate per rispondere a quella questione. È l'unico cantone che ha un servizio di questo tipo.
1: Bene, io direi di chiudere con questa informazione di sicuro interesse. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, anche grazie a chi ci ha ascoltati. A tutti buona giornata.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: la gente corre sempre. A Mogadiscio la gente non corre mai. Io sono una via di mezzo tra Roma e Mogadiscio. Cammino a passo sostenuto. Hijaba Shego, scrittrice e ricercatrice italiana di origini somale, si descrive così nel suo racconto Salsicce. Nei suoi romanzi e nei suoi racconti si muove con disinvoltura tra Italia e Africa, tra presente, passato e futuro, sempre tenendo la rotta a passo sostenuto. Ha pubblicato La linea del colore, il Grand Tour di Lafanu Brown e Cassandra Mogadiscio, candidato al premio Strega 2023. Hijaba Shego commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8.18.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Negli scorsi mesi la Svizzera ha importato moltissima elettricità dall'estero. Ebbene, il prossimo inverno potrebbe essere più problematico. Ben ritrovate, ben ritrovati da Veronica Lippi. Partiremo dalle questioni di approvvigionamento questa sera, perché la situazione non è allarmante, ma comunque va seguita da vicino. Sullo sfondo anche una infrastruttura vecchiotta. Poi torneremo sull'incidente di elicottero di lunedì a Mezzovico. Tutti e sei gli occupanti sono stati ricoverati, i più gravi sono in Ticino. Per l'ospedale civico e i suoi neurochirurghi si è trattata di una situazione eccezionale e estremamente impegnativa. In Gran Bretagna si vota in queste ore, sia a livello locale sia a livello parlamentare. Il governo laburista è in crisi e Verdi e l'estrema destra di Reform UK potrebbero fare il grande salto. Allora, noi abbiamo cercato di capire perché sono così ambiziosi questi due partiti e quali sono invece le debolezze del Premier Starmer. È il momento di pensare all'apertura dei passi alpini, domani tocca già al San Gottardo. Noi siamo stati invece sulla Novena, dove i lavori di sgombero sono in piena attività. E poi in chiusura uno sguardo all'imminente votazione sul limite di 10 milioni di residenti in Svizzera, cosa la rende particolarmente interessante per elettori e elettrici.
4: Abbraccia tanti temi, ben al di là di quelli che immediatamente si potrebbe pensare per un'iniziativa dell'UDC. Questo la rende temibile per i suoi avversari e la rende temibile soprattutto perché potrebbe attirare un elettorato che abitualmente alle iniziative dell'UDC non si sente vicino.
3: La spiegazione del politologo Oscar Mazzoleni, con lui abbiamo fatto il paragone con il voto del 2014, il 9 febbraio, contro l'immigrazione di massa. In quell'occasione la proposta UDC venne accettata. Noi possiamo iniziare. Apriamo l'edizione di 6 di sera con una delle maggiori preoccupazioni di questo periodo, ovvero l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. A riportarla in primo piano è l'analisi annuale della Commissione federale dell'energia, che nel suo documento valuta quanto accaduto lo scorso inverno e formula le previsioni per il prossimo. Ci sono infatti grandi incognite legate alla guerra in Iran, ma andiamo con ordine cercando di capire quali gli aspetti salienti del rapporto. Lo facciamo con Anna Valenti, che è a Berna e ha seguito la conferenza stampa di oggi della Commissione. Ben ritrovata, Anna.
5: Sì, buonasera. Il primo elemento interessante riguarda l'inverno appena trascorso. La Svizzera è riuscita a garantire l'intero fabbisogno energetico necessario per industria ed economie domestiche, ma quest'anno ha dovuto ricorrere a importanti ed eccezionalmente elevati importazioni, quasi 7 terawattora, ossia un quinto del consumo invernale nazionale. E questo a causa dello stop temporaneo della centrale di Gösgen, che da sola copre circa il 13% del consumo invernale, e a ciò si aggiunge anche una produzione idroelettrica più bassa rispetto agli anni precedenti, causa un inverno mite senza grandi precipitazioni. A compensare la mancanza è stata soprattutto la Francia, che quest'anno ha avuto una disponibilità molto alta di produzione delle sue centrali nucleari, eccedenze tra l'altro che hanno consentito anche prezzi relativamente contenuti.
3: Ecco Anna, proprio a proposito di prezzi, bisogna dire che negli ultimi tempi l'energia è aumentata a causa delle tensioni in Medio Oriente e del blocco dello stretto di Hormuz. Quali effetti ci sono stati per la Svizzera?
5: Allora, la chiusura dello stretto legata alla guerra in Iran ha fatto salire il prezzo del gas e riportato instabilità sui mercati energetici europei. L'aumento è però molto più contenuto rispetto a quanto quanto si temeva. E questo grazie alla maggiore capacità europea di importare gas naturale liquefatto. L'UE infatti ha diversificato i suoi fornitori, importando da Stati Uniti, Qatar, Norvegia, Algeria e non solo da Russia come accadeva prima. A questo si aggiunge appunto la buona disponibilità di nucleare, come dicevo prima, della Francia, e tutti questi fattori hanno evitato lo shock energetico del 2022, dunque anche in Svizzera ha avuto effetti positivi.
3: Come abbiamo detto, tu sei stato, no, alla conferenza stampa in cui è stato presentato il rapporto della Commissione. Ci sono altri aspetti che ti hanno colpito e che vale la pena sottolineare?
5: Sì, mi ha colpito molto l'allarme che la Commissione federale ha lanciato sullo stato della nostra rete energetica. Il 60% delle strutture portanti ha tra i 50 e gli 80 anni di vita, dunque, come dicevi tu, vecchiotte, e necessitano dunque di interventi accelerati di manutenzione e rinnovo. E questo è importante soprattutto per evitare blackout come quelli accaduti lo scorso anno in Spagna, causati da un calo di tensione. Ecco, la posizione centrale della Svizzera nella rete continentale la spinge ad essere ancora più vigilante, perché siamo un nodo di transito e un problema di stabilità, un improvviso calo di tensione, una congestione, insomma, può causare forti danni ed è dunque essenziale evitare cali, effetti domino.
3: E questi ultimi due aspetti di cui ci ha parlato Anna Valenti ci proiettano direttamente su quelle che sono le incognite che pesano sul futuro della sicurezza energetica svizzera. Una delle grandi incognite resta la durata della guerra in Iran e l'accesso limitato allo stretto di Hormuz. Sui timori per il futuro prossimo, allora, Anna Valenti ha sentito il presidente della commissione, che è Werner Luginbühl, che si è detto preoccupato ma comunque ottimista. Sentiamo il perché in questa intervista.
2: Grundsätzlich sind wir hinsichtlich des nächsten Winters optimistisch.
6: In generale siamo ottimisti per il prossimo inverno, ma esiste comunque un rischio residuo. La Svizzera deve sempre importare elettricità in quella stagione e una parte importante della produzione europea avviene ancora con centrali a gas. Se gli stoccaggi di gas naturale liquefatto non fossero pieni e arrivasse un inverno molto rigido, l'Europa potrebbe avere difficoltà a produrre abbastanza elettricità. In quel caso anche la Svizzera potrebbe non riuscire a importare quanto serve. È un rischio piccolo, ma non lo si può ignorare.
2: Das ist nicht sehr groß, aber man kann es auch nicht einfach vom Tisch wischen.
5: Presidente, se il blocco di Hormuz perdurasse, la crisi energetica potrebbe essere europea. Durante la pandemia la Svizzera ha lavorato alacremente per firmare degli accordi di solidarietà in questo settore. Nel caso di crisi continentale, la Svizzera riuscirebbe ad avere del gas oppure rimarrebbe tagliata fuori?
2: Das ist die große Frage.
6: Questa è la grande domanda. In una vera situazione di crisi non sappiamo se la ripartizione dell'energia, secondo gli accordi di solidarietà, funzionerebbe davvero. Finora non abbiamo mai dovuto verificarlo e speriamo di non doverlo fare nemmeno in futuro. Per la Commissione federale dell'energia elettrica, che tutela la sicurezza dell'approvvigionamento, il nuovo accordo bilaterale con l'UE sull'energia è di grandissima importanza. Serve a garantirci gli import energetici anche in futuro ed è quindi assolutamente necessario.
5: E qual è la previsione sui prezzi energetici per il prossimo inverno? Si rischia l'impennata?
6: I fornitori svizzeri hanno già acquistato l'elettricità per il prossimo anno, quindi gli aumenti del gas e le tensioni internazionali non si dovrebbero ripercuotere sulle bollette delle famiglie. Gli effetti dovrebbero essere marginali. Per le imprese energivore la situazione è invece diversa. Gli effetti potrebbero essere più significativi, ma al momento non sono ancora stimabili. Dipenderanno dall'evoluzione del gas e dei mercati all'ingrosso.
5: Alcuni paesi europei hanno diversificato molto le loro fonti, accelerando anche sulle rinnovabili, ad esempio. La Svizzera, secondo lei, dovrebbe fare di più?
2: In Schweiz geht es ja beim Zubau vor allem vorwärts.
6: In Svizzera l'espansione procede davvero solo nel fotovoltaico sui tetti, tutto il resto è fermo. Avremo bisogno di sviluppare il fotovoltaico alpino, l'eolico e sfruttare meglio il potenziale dell'idroelettrico. Senza questo sviluppo interno diventeremo ancora più dipendenti dalle importazioni e questo va evitato.
2: Und damit abhängiger werden. Und dies sollten wir nach Auffassung der ELCOM vermeiden.
3: Le valutazioni di Walter Luginbühl, che lo ricordo è presidente della Commissione Federale dell'Energia. Ora torniamo ad occuparci dell'elicottero precipitato lunedì a Mezzovico con a bordo 6 persone. 3 sono state ricoverate all'ospedale civico di Lugano, 1 a Lucerna e 2 minorenni a Basilea. I medici ticinesi hanno dovuto gestire una situazione complessa con 3 appunto pazienti gravi da trattare contemporaneamente. Ma come si affrontano emergenze come queste? Giorgia Lorenzini ne ha parlato con 2 neurochirurghi dell'ente ospedaliero cantonale. Iniziamo da Andrea Cardia, che è appunto primario di neurochirurgia al civico.
7: Questo è stato un test importante per gestire la stessa patologia nello stesso momento. Sono pazienti politraumatizzati, quindi hanno più problematiche come perdita di sangue, quindi situazioni emodinamiche instabili. Poi è molto importante gestire il triage, quindi gestire l'urgenza e decidere lucidamente qual è la priorità e qual è il paziente da mandare per primo in sala. In questo caso sono stati mandati il paziente più complesso subito, ma a distanza di un'ora, due, sono andate 2 sale parallele per tutta la notte di lunedì e l'altro paziente è stato rinviato al giorno dopo. Questi pazienti erano di diversa gravità, 2 abbastanza gravi, che abbiamo gestito col team di terapia intensiva, con il team ortopedico.
8: 2 mi diceva gravi perché avevano lesioni
7: midollari, quindi erano da operare in un regime di emergenza, per cui abbiamo iniziato 2 interventi praticamente paralleli e abbiamo operato quindi stabilizzando il paziente dal punto di vista strutturale e decomprimendolo, quindi liberando il midollo che era danneggiato parzialmente.
8: E adesso come sono le situazioni di questi 2 pazienti più gravi?
7: È ancora una prognosi abbastanza riservata.

Il canto a cappella, così definito anche in lingua inglese, tra l'altro, proprio perché nato nelle chiese, cantato da varie congregazioni ecclesiastiche, unisce la spiritualità con la tecnica del canto domanda e risposta. Eppure, a partire dagli anni 50 del secolo scorso, ha avuto un'incredibile diffusione anche nella musica occidentale.

occidentale, non necessariamente religiosa. Dell'originaria definizione, le attuali versioni conservano due caratteristiche di base. Il fatto che il canto sia eseguito da sole voci, senza nessun strumento di accompagnamento, e che quasi sempre segna uno schema in cui solista e coro si alternano senza soluzione di continuità. Accade quindi che anche gli sea shanties dei marinai scozzesi, che tutto hanno meno che un innato senso della religione, vengono oggi definiti canti a cappella, così come allo stesso modo si parla di doo-wop, il coro dei quartetti neri che si ritrovavano agli angoli delle strade o dinanzi alle porte dei barbershop, i negozi appunto di barbieri. Contraddistinto da quel tipico intercalare doo-wop, tra l'altro da cui deriva il nome del genere musicale, il doo-wop ha unito gospel e rhythm and blues, figurando tra i precursori del moderno rock and roll. I testi di doo-wop sono solitamente ingenui, assolutamente non pretenziosi, infarciti di sequenze di sillabe, spesso senza senso, che hanno quale unico obiettivo la cattura e la valorizzazione ritmica della melodia.

0: I cori femminili sono una rarità anche perché il timbro vocale di una donna è in genere piuttosto alto. Quindi, se da una parte è normale trovare delle formule miste con le voci femminili che coprono le note più alte, dall'altra è quasi altrettanto consueto imbattersi in cori maschili, come se questi fossero delle specie di club sviluppatisi in moltissime tradizioni. Uno degli esempi più rari di tradizione vocale femminile viene appunto dalla Bulgaria. Lo abbiamo sentito ad inizio puntata, il coro della radio televisione bulgara, soprannominato discograficamente Mystère des Voix Bulgare, è certamente uno dei più famosi al mondo, ma anche il coro femminile della scuola musicale di Gori, che è in Georgia, possiede un analogo livello di virtuosismo polifonico. Nel mondo troviamo comunque altri esempi di vocalità interamente al femminile. Le Mautela Queens del Sudafrica sono il gruppo africano più apprezzato, insieme alle Zapmama, quintetto congolese di grande fascino e seduzione, così come sono irresistibili le anglo-americane Mint Jipples, con un repertorio a metà tra rock e recupero di tradizioni ancestrali. Nel mondo del gospel americano le più apprezzate sono le Sweet Honey in the Rock, il cui look tribale e l'approccio scenico altamente spettacolare riportano la musica del Signore alle più profonde radici africane. Mentre dal Brasile c'è stato un trio, il trio Esperanza, dotato di classe purissima, incantevole gusto estetico e soprattutto notevole feeling.
1: Tá bonito o céu, né?
2: É. É lua cheia, né?
1: Ih, uma estrela cadente.
2: Que lindo.
1: Dá vontade de cantar.

La voce è stata dunque lo strumento più antico della storia dell'uomo, ma è quello ancora oggi di più stridente attualità. Per dare il via ai concerti del suo formidabile progetto Graceland, quasi 20 anni fa Paul Simon faceva salire sul palco il coro Zulu dei Ladysmith Black Mambazo, colorati, prorompenti, accattivanti. I loro cori, le loro movenze tribali e le loro melodie coinvolgenti creavano il clima giusto per trasportare l'ascoltatore nelle atmosfere sudafricane di Graceland, questo bellissimo e ormai disco di culto di Paul Simon.

un album ancora bellissimo da ascoltare oggi, Graceland di Paul Simon, Under African Skies, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ma ce ne sono stati molti altri, di esempio ci sono le versioni a cappella dell'inno panafricano Kosi Sitkelei Africa per la voce solista di Miriam Makeba, e ancora Peter Gabriel negli anni 2000 ha scelto per la sua etichetta Real World come unici rappresentanti della musica italiana i Tenores di Bitti, uno dei cori più compatti ed efficienti della grande tradizione vocale sarda. Ci sono poi in Italia anche gli eccentrici cori e stravaganti, quello dei genovesi Trallallero, di cui appunto Gran Bazar ha già dedicato due puntate. Insomma, si potrebbe girare il mondo cercando appunto le voci umane e soprattutto i cori, questo modello di socialità comunitaria, come abbiamo detto ad inizio puntata. Ma noi dobbiamo terminare questo spazio di Gran Bazar appunto dedicato alla voce. Finiamo proprio con un brano dei Tenores di Bitti, un saluto dunque da Christian Gilardi e un risentirci a presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Saetta con monito serale da Washington all'Unione Europea, accordo commerciale entro luglio o i dazi saliranno. Lo scorso inverno la Svizzera ha importato moltissima elettricità dall'estero. La prossima stagione fredda potrebbe esserci e o potrebbe essere più problematica. Polizia cantonale ticinese, dopo il sondaggio l'audit, il Consiglio di Stato ha dato mandato a un ente esterno per la verifica sul malessere nel corpo. Sport, calcio in Europa League, Freiburg in Conference League, Crystal Palace, prime finaliste dei due tornei per la prima volta nella loro storia. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, ultimo appuntamento di questo giovedì, ormai concluso, un 7 maggio 2026, terminato con, come detto, una cosiddetta saetta da Washington diretta all'Unione Europea. Nella disputa sui dazi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fissato la scadenza per l'attuazione dell'accordo commerciale. Qualora l'UE non adempisse alla propria parte dell'accordo entro il 4 luglio, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, le tariffe purtroppo aumenterebbero immediatamente a un livello molto più elevato, ha annunciato Trump, o meglio, lo ha scritto sul social Truth. In serata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato, al contrario, buoni progressi verso la riduzione delle tariffe entro i primi di luglio. Passiamo adesso all'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. A riportarla in primo piano è l'analisi annuale della Commissione federale dell'energia. Ci sono incognite legate alla guerra in Iran. Gli aspetti salienti del rapporto con Anna Valenti.
3: Grundsätzlich sind wir hinsichtlich des nächsten Winters optimistisch.
4: In generale siamo ottimisti per il prossimo inverno, ma esiste comunque un rischio residuo. La Svizzera deve sempre importare elettricità in quella stagione e una parte importante della produzione europea avviene ancora con centrali a gas. Se gli stoccaggi di gas naturale liquefatto non fossero pieni e arrivasse un inverno molto rigido, l'Europa potrebbe avere difficoltà. In quel caso anche la Svizzera potrebbe non riuscire a importare quanto serve.
5: Presidente, se il blocco di Hormuz perdurasse, la crisi energetica potrebbe essere europea. Durante la pandemia la Svizzera ha lavorato alacremente per firmare degli accordi di solidarietà in questo settore. Nel caso di crisi continentale, la Svizzera riuscirebbe ad avere del gas oppure rimarrebbe tagliata fuori?
3: Das ist die große Frage.
4: Questa è la grande domanda. In una vera situazione di crisi non sappiamo se la ripartizione dell'energia funzionerebbe davvero. Il nuovo accordo bilaterale con l'UE sull'energia è di grandissima importanza. Serve a garantirci gli import energetici anche in futuro.
5: Alcuni paesi europei hanno diversificato molto le loro fonti, accelerando anche sulle rinnovabili, ad esempio. La Svizzera, secondo lei, dovrebbe fare di più?
4: In Svizzera l'espansione procede davvero solo nel fotovoltaico sui tetti, tutto il resto è fermo. Avremo bisogno di sviluppare il fotovoltaico alpino, l'eolico e sfruttare meglio il potenziale dell'idroelettrico. Senza questo sviluppo interno diventeremo ancora più dipendenti dalle importazioni e questo va evitato.
2: E nella giornata da poco conclusa si è parlato del calo della disoccupazione nel nostro paese. Nel mese di aprile la Segreteria di Stato dell'Economia ha informato che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro e sono registrati negli uffici di collocamento è del 3%. Si registra un calo di 0,1 punto percentuale rispetto al mese di marzo e nel mese in questione rallenta anche il turismo svizzero. Una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente, i pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni, meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza, più 3,8%. In futuro sarà il paese in cui il lavoratore ha perso il lavoro dopo l'ultimo impiego, anziché il paese di residenza a essere responsabile del pagamento delle indennità di disoccupazione. In Svizzera però la legge non entrerebbe immediatamente in vigore, anzi, secondo un'analisi della CIA, invece, consegnata alla Casa Bianca, l'Iran può resistere al blocco navale americano per almeno 3-4 mesi prima di dover affrontare difficoltà economiche più gravi. Questo è un paio di notizie in breve. Per ritornare in Ticino, dove il governo ha deciso di affidare a una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. John Robbiani.
6: C'era stato questo sondaggio che aveva fatto clamore, secondo cui appunto circa il 70% degli agenti è arrivato a un certo punto della sua carriera a pensare di appendere la divisa al chiodo. E il 25% degli intervistati ha anche dichiarato di aver cercato attivamente un altro posto di lavoro. Un sondaggio che aveva creato discussioni, atti parlamentari e anche qualche polemica. Il responsabile politico della polizia, il consigliere di Stato Claudio Zali, aveva inizialmente criticato i risultati, sostenendo che si basavano su domande macchiate, diciamo così, da preconcetti negativi.
7: Le critiche che avevo rivolto all'epoca erano da una parte di natura metodologica, altre riguardavano la presentazione del risultato, perché è chiaro che fa più notizia, fa più clamore dire che c'è il 15% di persone scontente, invece che dire che c'è l'85% di persone tendentemente soddisfatte.
6: Ora, appunto, il governo attribuisce alla Ecoplan di Berna, un istituto indipendente di ricerca, il mandato che prevede un'analisi strutturata della situazione all'interno della polizia, colloqui con i collaboratori di diversi livelli gerarchici per valutare il grado di soddisfazione e le condizioni di lavoro.
7: È chiaro che vi è un intento di verifica anche di quanto detto finora. Ai tempi mi ricordo di aver dichiarato che l'idea di un audit nostro era prematura, poi ci siamo confrontati meglio col risultato di quell'audit. Non siamo impermeabili alla critica, ci mancherebbe altro, e che in prospettiva futura abbiamo alla fine ritenuto opportuno procedere in questa direzione.
2: Dopo aver trascorso quasi 20 ore in mano alla polizia turca, è stato rilasciato Yahya Pokerje, il curdo rimpatriato mercoledì a Istanbul con moglie e figlio minorenne dopo la negazione del diritto all'asilo in Svizzera. L'uomo, che viveva da 4 anni in Ticino con la famiglia, è sotto procedura penale in Turchia per alcuni post online contro il presidente Erdogan. A Istanbul l'interrogatorio è avvenuto senza la presenza di un legale. In seguito è stato rilasciato sotto sorveglianza. Cosa comporta ciò? Ce lo dice l'avvocata di Pokerje Immacolata, Ilio Rezzonico.
8: Posso immaginare che sia, siccome c'è pendente comunque un processo nei suoi confronti, che lui non si possa allontanare, che deve essere sempre a disposizione delle autorità e che quindi ci sarà comunque questo processo. Il procedimento penale nei confronti del signor Pokerje è stato aperto per offesa, insomma, alle autorità statali a Erdogan, e questo è purtroppo un reato che spessissimo viene utilizzato dalla giustizia turca nei confronti di persone di etnia curda.
2: Regno Unito, vasta tornata locale per il rinnovo di amministrazione varie tra Scozia, Galles e una parte dell'Inghilterra. Seggi chiusi a inizio dello spoglio per una serie di votazioni destinate a avere riflessi anche sulla politica nazionale. Questo in un clima di pessimismo tra le file del partito laburista del premier Keir Starmer, in crisi di consensi fra scandali e fallimenti di governo a fronte dell'ascesa di altre forze come Reform UK, compagine della destra anti-immigrazione guidata dal trumpiano pro-Brexit Nigel Farage, o come i Verdi, schierati sia a sinistra del Labour sotto la leadership dell'emergente ecopopulista Zach Polanski. È invece durato 45 minuti l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano, dopo gli attacchi di Trump al primo pontefice americano. Uno scambio di vedute sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche ricche e difficili situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Questo lo si legge nella nota della Santa Sede, che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. La crisi nel Golfo Persico adesso, che non conosce ancora soluzione per gli Stati Uniti, i negoziati e le trattative diplomatiche con l'Iran si stanno rivelando piuttosto ostiche. Piero Grabeck, a che punto siamo?
9: Sembra che ormai si sia ad un passo da un compromesso, da una soluzione che però potremmo forse definire come minimalista, semplicemente fermare la guerra quale priorità. Basta attacchi, basta bombardamenti e poi in seguito si dovrà subito affrontare il punto delicatissimo della reale riapertura dello stretto di Hormuz per riportare un po' di normalità negli scambi commerciali, riportare dei prezzi meno elevati alle stazioni di benzina ad esempio. Un futuro negoziato per nulla ovvio, e per nulla ovvio ecco, sarà anche il terzo passo previsto, quello di un accordo più globale per risolvere tutto quanto questo conflitto esploso clamorosamente il 28 febbraio scorso, quando sono scattati i bombardamenti statunitensi e israeliani sull'Iran. Per questo accordo globale si è fissata una finestra temporale di 30 giorni durante i quali risolvere questioni estremamente spinose, quali le attività nucleari iraniane.
2: Intanto gli esperti dell'Unione Europea informano che, sebbene al momento non ci siano carenze di carburante nell'UE, nelle prossime settimane potrebbero verificarsi difficoltà di approvvigionamento a livello regionale se il blocco delle forniture petrolifere attraverso lo stretto di Hormuz non dovesse risolversi. E dalla Commissione Europea si apprende che anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare ex post i prezzi dei biglietti già acquistati. Lo chiarirà comunque la Commissione con un pacchetto di linee guida in adozione nella giornata a venire. La pagina sportiva adesso con David Conti.
10: Ben ritrovati. Aston Villa Friburgo in Europa League, Rayo Vallecano Crystal Palace in Conference League. Sono queste le finali che vanno ad aggiungersi a PSG Arsenal di Champions League. Il Friburgo alla sua prima finale ha battuto 3-1 il Braga anche grazie al gol del nazionale svizzero Manzambi, mentre l'Aston Villa ha eliminato il Nottingham Forest di Ndoye. Gli spagnoli hanno vinto 1-0 a Strasburgo. Il Crystal Palace si è qualificato all'atto conclusivo grazie al 2-1 allo Shakhtar Donetsk. Sempre per il calcio si apre la 34esima giornata di Challenge League. Alle 20:15 il Bellinzona è ospite dello Stade Losanna. In Italia l'anticipo della 36esima giornata è Torino-Sassuolo. Nell'hockey la Svizzera con Ischer, Josi, Maier e Niederreiter ha battuto in amichevole ai rigori 5-4 la Finlandia. Nel tennis agli internazionali d'Italia ottimo debutto di Belinda Bencic, vittoriosa 6-4-6-1 contro la canadese Andreescu, prossima avversaria al terzo turno la russa Kalinskaya. Infine nel ciclismo, oggi prende il via il Giro d'Italia, 147 chilometri tra Nessebar e Burgas in Bulgaria.
2: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di venerdì ormai 8 maggio e Meteo Svizzera ci fa sapere che le ore notturne saranno serene. In giornata in tutta la Confederazione soleggiato o abbastanza. In serata, soprattutto sui rilievi, nuvole e rovesci. Temperature stamane 6-10 gradi, massime fino a 23. Un'occhiata all'evoluzione: sabato abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli e rovesci, da domenica al sud in Romandia precipitazioni, altrove dapprima ancora schiarite, poi nuvoloso con rovesci o temporali, lunedì nuvolosità variabile e pioggia, martedì probabilmente ancora variabile con precipitazioni. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

C'est une langue qui construit.

0: Cloudburst. Beh, la nostra voce marziana di oggi è quella di John Hendricks, ma in realtà abbiamo aperto con un trio di voci leggendario, Lambert, Hendricks and Ross, che hanno ispirato poi molti gruppi vocali nel mondo. Pensiamo al quartetto Cetra in Italia, ad esempio. Sì. Buongiorno a Boris Savoldelli.
1: Buongiorno a te, Sergio, e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: La nostra guida vocale in questo catalogo, lo diciamo dall'inizio, assolutamente soggettivo. Non abbiamo chiamato uno specialista teorico, ma un artista che fa della voce il suo strumento e ce ne parla in questi termini. John Hendricks è considerato un po' uno dei padri del cosiddetto vocalese. Che sì. Cos'è il vocalese?
1: È una tecnica molto meno utilizzata della classica tecnica improvvisativa del canto, che è quella dello scat. Qual è la differenza? Lo scat è semplicemente un'improvvisazione, questo è importantissimo, che viene utilizzata dai cantanti attraverso delle voci onomatopeiche che ogni cantante può decidere fare come vuole: giuba giuba duba, daba daba daba, dubi dubi du, quello che noi vogliamo. Il vocalese invece è qualcosa di molto più specifico. Il vocalese significa prendere assoli di altri, trascriverli esattamente note e tempo ed aggiungere un testo, una pratica molto complessa in cui John Hendricks era assolutamente uno dei principali, come dire, autori, uno dei principali inventori, uno dei più grandi creatori di questo stile. A tal proposito, io avrei preparato per voi una piccola sorpresa.
0: Sì.
1: Quello che andiamo ad ascoltare ora è una cosa divertente e molto semplice, cioè ho fatto una comparazione tra la versione originale di Freddy Freeloader, quella contenuta nel disco Kind of Blue di Miles Davis, dove suonano Wynton Kelly il pianoforte, Miles Davis la tromba, John Coltrane il sax tenore e l'altro sax tenore invece suonato da Cannonball Adderley. Che cosa accade? Accade che John Hendricks ha trascritto ogni assolo suonato da questi quattro musicisti, ad ogni assolo ha aggiunto un testo, sempre molto ironico parlando di questo Freddy Freeloader, questo barista famoso per i suoi cocktail, e ha assegnato l'assolo ad ognuno dei cantanti che abbiamo citato prima. Questa prima parte è la versione con le melodie dei quattro strumentisti che suonano insieme la melodia della canzone.

Quello che andiamo ad ascoltare ora, invece, è sempre la medesima melodia trascritta con un testo, questa volta non suonata, ma cantata dalle quattro voci di cui abbiamo parlato prima.

0: Questa prima parte di Assolo è ovviamente un frammento, non l'intero Assolo, di Wynton Kelly al pianoforte. Lo stesso assolo sentito prima, adesso lo sentiamo cantato con un testo da Bob McFerrin.
1: He isn't good looking, yet handsome. What's on credit? He can stand some.
0: Quello che ascoltiamo ora è invece l'assolo di Miles Davis alla tromba.

0: di tutti gli assoli ascoltati sicuramente il più complesso, che viene cantato, comprensivo di un testo ad una velocità furibonda, da John Hendrix.
1: Speaking of Freddy, go down and see what is ready to me and what is this I hear about the kind of a bar he tells. So he tells a groovy bar, so they won't forget it. To me, it couldn't mean anything, and I was calling some a fool to let it. I've had it all day with Freddy, and little Freddy's really heady. You know that I'm all the making on a fellow's mind unsteady.
0: E per finire, in uno stile completamente diverso da quello di John Coltrane, il meraviglioso solo di Cannonball Adderley. E ora sentiamo il medesimo solo di Cannonball Adderley cantato da George Benson.
2: I heard what you said, and it stays in my head. Well, let me tell you my impression. Everything you said is true. Absolutely indeed.
3: Beh, fantastico. Boris Savoldelli ci ha regalato in pratica una piccola lezione di vocalese, che abbiamo capito da questo Freddie Freeloader essere in realtà uno scat praticato però su delle sillabe comprensibili non sempre, perché John Hendrix a confronto con John Coltrane non era molto comprensibile,
0: sì,
3: in realtà.
0: Sì, e poi la cosa divertente è la capacità di John Hendrix di scrivere comunque delle storie, nel senso che Freddie Freeloader, che appunto, come ricordavo, era il barman, cioè una parte dei vari testi che ha scritto John Hendrix divertentissima, in cui dice di Freddie Freeloader: for each emotion Freddie's got a potion, cioè per ogni emozione Freddie ha la possibilità di farti una pozione che ti aiuta a vivere quello che vuoi vivere. Lo trovo assolutamente divertentissimo.
3: Beh, sono autentiche pozioni magiche quelle di John Hendrix. Andiamo ad assaggiarne un'altra.
0: Sì, ne assaggiamo un'altra alla quale tengo molto, perché si tratta di quello che, insieme a Volare di Domenico Modugno, è probabilmente l'unico standard jazz italiano riconosciuto nel mondo, che è di un musicista ormai quasi sconosciuto, credo ai più, purtroppo. Lui si chiamava Bruno Martino e il brano è un brano meraviglioso che si chiama Estate. Quella che andiamo a ascoltare ora è la versione di John Hendrix, il quale, non parlando la lingua italiana, ovviamente ne ha fatto un adattamento in lingua inglese, e quindi il brano si intitola In Summer.

0: In Summer, la versione di John Hendrix di Estate, canzone italiana che ha avuto un'incredibile fortuna nel jazz, è diventato un autentico standard. Beh, Chet Baker ne era innamorato, ma
1: assolutamente
0: non solo lui, naturalmente.
1: Mark Murphy stesso ne fece una versione con la Metropole Orchestra, bellissima anche quella, in cui lui canta in inglese, ma canta l'incipit non con In Summer, ma dicendo Estate.
0: Una melodia straordinaria, magari se ne sentissero di questa fattura a Sanremo, ma ormai non succede più da decenni.
1: Non commento. Invece il prossimo brano, caro Sergio, vorrei commentarlo, ed è un brano, abbiamo ascoltato la versione del solo di John Coltrane fatta da John Hendrix. Ecco, John Hendrix, tra le tante straordinarie abilità, aveva quella di questa velocità di esecuzione e di questa perfezione di intonazione che era veramente unica, soprattutto se paragonata alla durezza della voce. Era una voce molto terragna, molto, molto sporca, no? Per cui la gente potrebbe anche pensare che l'intonazione non sia così precisa. No, John Hendrix aveva un'interpretazione che era pressoché perfetta, e il brano che andiamo ad ascoltare lo dimostra. È un brano che parte da uno standard di Monk e si intitola Twinkle Twinkle.

0: Twinkle Tinkle, un brano di Thelonious Monk che dimostra come John Hendrix fosse un autentico e strepitoso bopper anche, no?
1: Assolutamente, credo uno dei veri, forse unici bopper, anche secondo Mark, John Hendrix erano molto amici, era probabilmente l'ultimo bopper rimasto, io lo condivido assolutamente questo parere.
0: Mark Murphy, ovvero un'altra delle nostre voci marziane, bene, incontreremo parecchie in questa serie di arpeggi, intanto chiudiamo questa puntata dedicata a John Hendrix come Boris.
1: Chiudiamo con la sua ironia straordinaria, ha preso un brano in portoghese, lo ha adattato in inglese, il brano in portoghese si intitola O Pato, che è l'anatroccolo sostanzialmente, e lui l'ha intitolato The Duck, ed è veramente uno spasso musicale.
2: O Pato, the duck was dancing by the water, quack, quack, the rhythm made him think he oughta, quack, quack, he was dancing to the samba, the samba, the samba, whoa, good so. The goose was gaily swimming by, honk, honk, honk, he paused and gave the dancer a try, honk, honk, the bossa nova had him dancing, the new thing, the new swing. A lovely swan swam by in all her majesty, then she loosened up, chick-chick-goo said that swan. She joined the duck and goose and made the samba too, you should have seen the kind of samba she could do.